0: Ore 2.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte, Derek Crispo. Il presidente Mattarella e la premier Meloni hanno visitato ed espresso vicinanza alle persone ferite ricoverate negli ospedali di Bologna e Modena. Grazie per quello che fate, ha detto il capo dello Stato a dottori e infermieri. La presidente del Consiglio ha ringraziato Luca Signorelli, l'uomo che per primo ha affrontato l'aggressore. Tra gli eroi civili anche un cittadino di origine egiziana e il figlio. Dei quattro feriti, due donne sono in condizioni gravi. In serata sit-in di solidarietà Modena. Le indagini intanto proseguono.
4: In cella Salim El Kudri attende l'interrogatorio di convalida del fermo. È accusato di strage e lesioni aggravate. Ai magistrati non ha voluto rispondere. Il 31enne nato nella provincia di Bergamo da genitori di origini marocchine e residente a Ravarino, non lontano da Modena. Nella sua abitazione gli uomini dell'antiterrorismo non hanno rilevato elementi o segnali di radicalizzazione e vicinanza ai movimenti integralisti islamici. Incensurato, laureato in economia aziendale e disoccupato, l'uomo ha però una storia di disagio psichico. Tra il 22 e il 24 si era rivolto ai centri di salute mentale, ma secondo quanto emerge aveva poi interrotto il percorso terapeutico. Quadro confermato anche dal ministro dell'Interno Piantedosi a Modena, assieme al capo della polizia Pisani, per un vertice in prefettura.
5: Sembra il fatto che sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico. Non cambia la tragicità degli effetti, ma insomma per quello che riguarda il nostro mestiere che ci è dato di fare, ecco, registrare che non c'era nulla che ci fosse sfuggito dal punto di vista della prevenzione terrorismo ci conforta.
4: Bruno Sokolovic, GR1.
3: La premier Meloni chiede alla presidente della commissione von der Leyen di estendere la deroga del patto di stabilità anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. Diversamente, precisa la premier, sarebbe molto difficile per il governo giustificare perché l'Unione non consenta flessibilità per difendere famiglie e imprese. Ma Bruxelles tiene il punto, al momento la nostra posizione non cambia. L'ultimatum di Trump, l'Iran accetti l'accordo o di loro non resterà nulla. Telefonata tra il presidente americano e il premier israeliano Netanyahu, che precisa: se riprenderanno gli attacchi parteciperemo. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la decisione di Trump su un eventuale nuovo intervento militare. Intanto un drone provoca un incendio vicino a una centrale nucleare ad Abu Dhabi, negli Emirati. Poco fa, attacco russo su Odessa, diversi palazzi sono stati colpiti da alcuni droni. La tragedia dei sub morti alle Maldive: tra poche ore riprenderanno le ricerche dei corpi, rientrati intanto in Italia i compagni di viaggio.
6: Un viaggio di ritorno amaro. Sono atterrati a Malpensa i 20 italiani che erano a bordo della nave dalla quale si sono immersi i 5 connazionali deceduti nell'Oceano Indiano. Sono sul luogo della tragedia invece i 3 Speleus sub arrivati dalla Finlandia per recuperare 4 delle 5 vittime ancora disperse in mare. L'unico corpo riportato in superficie infatti è quello di Gianluca Benedetti. Il team di sub è stato protagonista di salvataggi complessi, come quello dei 12 ragazzi thailandesi intrappolati in una grotta nel 2018. Il nostro ambasciatore Damiano Frankovic.
7: L'approccio sarà un approccio molto step by step, quindi raccogliendo le informazioni e poi procedendo con le attività che possono essere effettuate volta a volta.
6: Aperte 2 inchieste in Italia e nelle Maldive per chiarire lo scopo dell'immersione, la profondità raggiunta e se i 5 avessero le autorizzazioni per farlo. Simona Decina, GR1.
3: Oggi sciopero generale di 24 ore proclamato dal sindacato di base USB. Stop nei settori dei trasporti, della scuola e della sanità. Treni fermi dalle 21 di ieri sera fino alle 21 di questa sera. Previste fasce di garanzia per il trasporto pubblico locale che variano da città a città. Lo sport, il tennis: Sinner batte Ruud in finale e vince gli internazionali di Roma, il primo azzurro 50 anni dopo Panatta che ha assistito alla partita, la coppa consegnata dal presidente della Repubblica Mattarella. Italia campione anche nel doppio con la coppia Bolelli-Vavassori. Calcio, il Napoli vince 3-0 a Pisa e si assicura la qualificazione in Champions League. Passo avanti importante per Milan e Roma, attualmente terza e quarta in classifica, che vincono rispettivamente 2-1 contro il Genoa e 2-0 nel derby contro la Lazio. Juventus sconfitta a Torino 2-0 dalla Fiorentina e ora come ora fuori dalla Champions a pari punti con il Como che batte 1-0 il Parma. Nella parte bassa della classifica Cagliari salvo dopo la vittoria per 2-1 contro il Torino, Lecce e Cremonese che vincono rispettivamente 3-2 contro il Sassuolo e 1-0.
0: Radio 1 Sport.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Escludere dai vincoli di bilancio le spese per fronteggiare la crisi energetica, lo chiede Giorgia Meloni in una lettera inviata a Ursula von der Leyen. Bruxelles tiene il punto, al momento la nostra posizione non cambia. E in una nota la Lega applaude alla Premier, sposa totalmente la linea di Salvini, si legge i suggerimenti da sempre auspicati dal partito.
3: Estendere anche le spese per il caro energia alla deroga al patto di stabilità già prevista per la difesa. Questa volta Giorgia Meloni lo mette per iscritto in una lettera rivolta alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, quell'appello alla flessibilità ribadito in tutti gli ultimi vertici europei, accompagnato dalla conferma che l'Italia continuerà a fare la propria parte per rafforzare la sicurezza nel contesto difficile che stiamo vivendo. Ma oggi esiste un'altra emergenza, altrettanto concreta ed immediata, spiega la Premier, riferendosi a quella energetica e tornando a chiedere un atto di coraggio alle istituzioni europee, ricordando lo scenario internazionale di crisi, in primis il Medio Oriente con le tensioni nello stretto di Hormuz, ma anche la guerra in Ucraina, situazioni che stanno producendo effetti pesantissimi su famiglie e imprese, sottolinea la Presidente del Consiglio, gravate da enormi sacrifici negli ultimi anni. Da qui l'appello di Giorgia Meloni all'Unione affinché dia un segnale di coerenza, buon senso e vicinanza alla popolazione, perché in molte nazioni europee, scrive ancora, cresce la preoccupazione di dover affrontare un nuovo shock economico. Carla Macrellino, GR1.
2: La tentata strage di Modena, 4 le persone ancora in gravi condizioni ed è in carcere con le accuse di strage e lesioni aggravate, il 31enne Salim El Kudri, che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Si attende ora la convalida del fermo. L'ipotesi prevalente è quella di problemi psichiatrici, come confermato dal ministro dell'Interno Piantedosi, che ha presieduto un vertice in prefettura a Modena con il capo della polizia Pisani. E il presidente Mattarella e la premier Meloni hanno fatto visite ai feriti in ospedale, ringraziando i sanitari che se ne stanno prendendo cura. Da entrambi anche un ringraziamento alle persone che hanno fermato l'assalitore. E veniamo alla guerra in Medio Oriente. Nuovo avvertimento di Donald Trump: l'orologio scorre, scrive su Twitter, se Teheran non accetta l'accordo non resterà niente di loro. Il dossier iraniano è stato anche al centro di una telefonata tra il presidente americano e il premier israeliano Netanyahu, mentre il Qatar invita la Repubblica Islamica a sbloccare lo stretto di Hormuz e a favorire la de-escalation.
4: Sul suo social Truth, Donald Trump avverte: per l'Iran il tempo stringe, farebbero meglio a darsi una mossa, altrimenti di loro non resterà nulla. Dopo il viaggio a Pechino, che non ha portato risultati, Trump torna dunque a minacciare Teheran e convoca per domani una riunione nella Situation Room per discutere con il suo team della sicurezza nazionale le opzioni per una ripresa degli attacchi. Trump ha parlato al telefono per oltre mezz'ora con il premier israeliano Netanyahu. Una fonte israeliana conferma che per il presidente è il momento di decidere, e se deciderà di riprendere la guerra contro Teheran, Israele verrà probabilmente chiamato a partecipare. Intanto al National Mall di Washington è andato in scena il grande raduno di preghiera promosso da un'organizzazione no profit sotto l'egida della Casa Bianca, con l'obiettivo dichiarato di riconsacrare spiritualmente il paese, e l'evento che segna l'inizio delle celebrazioni del 250esimo anniversario dell'indipendenza americana. Donald Trump non ha partecipato, ma ha inviato un videomessaggio. A rappresentarlo il vicepresidente J.D. Vance e lo speaker della Camera Johnson. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Veniamo alla tragedia delle Maldive. Atterrato ieri sera a Milano, Malpensa, il volo con i 20 connazionali che erano a bordo della Duke of York, lo yacht su cui viaggiavano i sub dispersi. Le ricerche riprenderanno oggi con un team di sommozzatori, tra cui tre finlandesi specializzati in immersioni profonde. Scenderanno nella grotta a 60 metri. E lo ricordiamo, oggi sciopero generale di 24 ore proclamato dalla USB, coinvolgerà lavoratori del pubblico e del privato nei settori dei trasporti, della scuola e della sanità. Alla base della protesta l'aumento delle spese militari, la crisi del welfare e degli stipendi reali. Per le sole ferrovie l'agitazione è già iniziata alle 21 di ieri fino alle 21 di stasera. Previste fasce di garanzia per il trasporto pubblico locale, che però variano da città a città. E a proposito del meteo, ancora qualche nuvola e locali rovesci soprattutto al nord e lungo l'Appennino. Da domani torna il sole su gran parte del paese, temperature in aumento e clima sempre più estivo a partire da metà settimana. E in chiusura chiudiamo con lo sport. Impresa di Sinner, il numero uno al mondo, ha battuto il norvegese Rude, si è aggiudicato gli internazionali di tennis e Roma è il primo azzurro 50 anni dopo Panatta, che ha assistito alla partita. Alla finale anche il presidente Presidente della Repubblica Mattarella che ha consegnato la Coppa. Successo festeggiato anche dalla Premier Meloni che sui social ha definito Sinner leggendario. Italia campione anche nel doppio con la coppia Bolelli-Vavassori. E vediamo al calcio, la Roma si aggiudica il derby 2-0 alla Lazio, crolla la Juventus contro la Fiorentina 0-2, il Cagliari invece è salvo, i partenopei qualificati alla Champions, giallorossi e rossi.
0: Radio 1 Sport.

Ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo e nutro un dubbio.

l'estate che torna sembrava lontana, o tutto è più triste oppure resiste, quello sguardo dal traccio che insinua ti verrò a prendere con le mie mani e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso. Sono io, se ritorno e se poi vado, questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce, i ponti che portano a quando ero bambino, bruciando ricordi ed essendo sincero.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte ed Erika Crispo. Il presidente Mattarella e la premier Meloni hanno visitato ed espresso vicinanza alle persone ferite ricoverate negli ospedali di Bologna e Modena. Grazie per quello che fate, ha detto il capo dello Stato a dottori e infermieri. La presidente del Consiglio ha ringraziato Luca Signorelli, l'uomo che per primo ha affrontato l'aggressore. Tra gli eroi civili anche un cittadino di origine egiziana e il figlio. Dei 4 feriti, 2 donne sono in condizioni gravi. In serata sit-in di solidarietà a Modena. Le indagini intanto proseguono. Il ministro Piantedosi esclude il terrorismo e la vicenda infiamma il dibattito politico.
3: Revocare il permesso di soggiorno ed espellere chi delinque, così il leader della Lega Matteo Salvini dopo i gravi fatti di Modena. Da Forza Italia gli risponde l'alto vice premier Antonio Tajani, che però ricorda l'uomo fermato un cittadino italiano e non ha il permesso di soggiorno. Vicinanza ai familiari dei feriti della strage da Fratelli d'Italia, che chiede chiarezza. Galeazzo Bignami.
4: Un fatto estremamente grave, bisognerà verificare che cosa è accaduto. Confidiamo che tuttavia non cerchino di anche sminuire un fatto di una gravità riducendolo al gesto di un folle.
3: Parla di sciacallaggio il centrosinistra unito in risposta alle parole di Salvini. Per la leader del Partito Democratico, Elly Schlein, in visita a Modena, è un atto di violenza inaudita che sconvolge.
5: La nostra piena vicinanza va alle persone ferite anche in modo grave, alle loro famiglie, e la nostra gratitudine va ai soccorritori, al personale sanitario che sta curando i feriti.
3: È soltanto una bieca speculazione politica per il Movimento 5 Stelle, che sottolineano il tema della sicurezza non sia terreno di propaganda elettorale. Per Riccardo Maggi, più Europa, Salvini è disperato. Le sue parole provano a nascondere il fallimento sulla sicurezza di un governo al capolinea. Alessandro Allegra, GR1.
2: La premier Meloni chiede alla presidente della commissione von der Leyen di estendere la deroga del patto di stabilità anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. Diversamente precisa, la premier, sarebbe molto difficile per il governo giustificare perché l'Unione non consenta flessibilità per difendere famiglie e imprese, ma Bruxelles tiene il punto. Al momento la nostra posizione non cambia. L'ultimatum di Trump: l'Iran ha accettato l'accordo, di loro non resterà nulla. Telefonata tra il presidente americano e il premier israeliano Netanyahu, che precisa: se riprenderanno gli attacchi parteciperemo. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la decisione di Trump su un eventuale nuovo intervento militare. Intanto nella notte uccisi un comandante della Jihad e sua figlia in Libano. A Beirut un nuovo raid di Tel Aviv ha provocato almeno 5 morti, tra cui 2 bambini e 11 feriti. Nella notte attacco russo sulle città ucraine di Odessa e Dnipro, almeno 5 feriti, tra cui un bambino di 11 anni. A Odessa diversi palazzi sono stati colpiti da alcuni droni, tra cui una scuola e un asilo. È atterrato a Malpensa l'aereo con i 20 italiani a bordo della nave delle Maldive, su cui c'erano anche i 5 sub morti. Intanto tra poche ore riprenderanno le operazioni di recupero. Nelle isole dell'Oceano Indiano è arrivato il team finlandese di Dan Europe con i 3 sub speleologi, che si immergeranno per riportare in superficie i 4 corpi ancora in fondo al mare all'interno di un cunicolo di una caverna sottomarina. Le ricerche erano state sospese dopo che un sommozzatore maldiviano esperto era morto in uno dei tentativi di recupero. Possibili disagi per lo sciopero di 24 ore proclamato da USB. La mobilitazione interessa i lavoratori del settore pubblico e del privato.
6: Particolarmente penalizzato è il settore dei trasporti. L'agitazione è già iniziata alle 21 e proseguirà per 24 ore. Il gruppo FS invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione consultando l'app di Trenitalia e i social ufficiali. A rischio sono anche bus, metro e tram, garantite solo le fasce di garanzia. L'agitazione è stata proclamata dall'Unione Sindacale di base. Il dirigente Guido Lutrario:
7: è uno sciopero indetto contro le politiche di riarmo e contro la mancata protezione di salari e pensioni dall'aumento dei prezzi. È uno sciopero per denunciare la complicità del governo italiano con lo Stato di Israele e per sostenere la coraggiosa impresa della flottiglia che sta cercando di raggiungere la martoriata popolazione palestinese di Gaza.
6: Lo sciopero, che coinvolge pubblico e privato, interessa anche la scuola per l'adesione di docenti e personale ATA e la sanità, con ripercussioni anche negli ospedali per l'intera giornata lavorativa. Rimangono in ogni caso garantiti i servizi servizi di emergenza. Lorenzo Opice, GR1.
2: Lo sport, tennis, Sinner batte Rud in finale e vince gli internazionali di Roma, il primo azzurro 50 anni dopo Panatta che ha assistito alla partita. La coppa consegnata dal presidente della Repubblica Mattarella. Italia campione anche nel doppio con la coppia Bolelli-Vavassori. Calcio, il Napoli vince 3-0 a Pisa e si assicura la qualificazione in Champions. Passo avanti importante per Milan e Roma, attualmente terza e quarta in classifica, che vincono rispettivamente 2-1 contro il Genoa.
0: Radio 1 Sport.

ragazzo speciale, velo lì che passa e se ne va, e si porta chiusa nella chitarra la sua anima underground. Quello lì che non c'è niente da fare, non c'è verso, tanto non capirà.

speciale ed il suo sound di parole nuove. È una musica che va per le strade, è una musica che si muove. Ma se nella playlist non appare, il teorema non ha soluzione. E anche tu che la stai ad ascoltare.

0: Ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Escludere dai vincoli di bilancio le spese per fronteggiare la crisi energetica, lo chiede Giorgia Meloni in una lettera inviata a Ursula von der Leyen. Bruxelles tiene il punto. Al momento la nostra posizione non cambia. In una nota la Lega applaude alla Premier. Sposa totalmente la linea di Salvini, si legge, e i suggerimenti da sempre auspicati dal partito.
4: Estendere anche le spese per il caro energia alla deroga al patto di stabilità già prevista per la difesa. Questa volta Giorgia Meloni lo mette per iscritto in una lettera rivolta alla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, quell'appello alla flessibilità ribadito in tutti gli ultimi vertici europei, accompagnato dalla conferma che l'Italia continuerà a fare la propria parte per rafforzare la sicurezza nel contesto difficile che stiamo vivendo. Ma oggi esiste un'altra emergenza, altrettanto concreta ed immediata, spiega la Premier, riferendosi a quella energetica e tornando a chiedere un atto di coraggio alle istituzioni europee, ricordando lo scenario internazionale di crisi, in primis il Medio Oriente con le tensioni nello stretto di Hormuz, ma anche la guerra in Ucraina, situazioni che stanno producendo effetti pesantissimi su famiglie e imprese, sottolinea la Presidente del Consiglio, gravate da enormi sacrifici negli ultimi anni. Da qui l'appello di Giorgia Meloni all'Unione affinché dia un segnale di coerenza, buon senso e vicinanza alla popolazione, perché in molte nazioni europee, scrive ancora, cresce la preoccupazione di dover affrontare un nuovo shock economico. Carla Macrellino, GR1.
3: La tentata strage di Modena è in carcere con le accuse di strage e lesioni aggravate il 31enne Salim El Kudri, che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Si attende la convalida del fermo. L'ipotesi prevalente è quella di problemi psichiatrici, come confermato dal ministro dell'Interno Piantedosi, che ha presieduto un vertice in prefettura a Modena con il capo della polizia Pisani. E il presidente Mattarella e la premier Meloni hanno fatto visita ai feriti in ospedale, ringraziando i sanitari che se ne stanno prendendo cura. Da entrambi anche un ringraziamento alle persone che hanno fermato l'assalitore. E veniamo alla guerra in Medio Oriente. Nuovo avvertimento di Donald Trump: l'orologio scorre, scrive su Twitter. Se Teheran non accetterà l'accordo, non resterà niente di loro. Il dossier iraniano è stato anche al centro di una telefonata tra il presidente americano e il premier israeliano Netanyahu, mentre il Qatar invita la Repubblica Islamica a sbloccare lo stretto di Hormuz e a favorire la de-escalation. E nella notte, attacco russo sulle città ucraine di Odessa e Dnipro, almeno 5 feriti, tra cui un bambino di 11 anni. A Odessa diversi palazzi sono stati colpiti da alcuni droni, tra cui una scuola ed un asilo. E veniamo alla tragedia delle Maldive. Atterrato ieri sera a Milano Malpensa il volo con i 20 connazionali che erano a bordo della Duke of York, lo yacht su cui viaggiavano i sub dispersi. Le ricerche riprenderanno oggi con un team di sommozzatori, tra cui 3 finlandesi specializzati in immersioni profonde. Scenderanno nella grotta a 60 metri. E lo ricordiamo, oggi sciopero generale di 24 ore proclamato l'USB, coinvolgerà lavoratori del pubblico e del privato nei settori trasporti, scuola, sanità. La base della protesta, l'aumento delle spese militari, la crisi welfare e degli stipendi reali. Per le sole ferrovie l'agitazione è già iniziata alle 21 di ieri sera fino alle 21 di oggi. Previste fasce di garanzie per il trasporto pubblico locale, che variano però da città a città. Meteo: ancora qualche nuvola e locali rovesci soprattutto al nord e lungo l'Appennino. Da domani torna il sole su gran parte del paese, temperature in aumento e clima sempre più estivo a partire da metà settimana. E prima di dare lo sport, un'ultima ora: un terremoto di magnitudo 5.2 ha colpito il distretto di Yunnan a Lizhou, nella regione autonoma di Guangxi in Cina. Al momento i media locali parlano di 3 persone disperse, 4 ferite, nessuna delle quali in condizioni di pericolo di vita. Si parla oltre di 7.000 residenti messi in sicurezza. E parliamo dell'impresa di Sinner, il numero uno al mondo. Ha battuto il norvegese Ruud e si è aggiudicato gli internazionali di tennis a Roma, il primo azzurro 50 anni dopo Panatta.
5: Da Roma 1976 a Roma 2026, da Adriano Panatta a Jannik Sinner, finalmente un italiano rivince il foro. L'imperatore Jannik, doppio 6-4 a Casper Ruud, premiato dal presidente Mattarella sotto gli occhi di Panatta. Sinner:
6: sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco, in qualche modo riesco sempre a mettermi in posizioni non piacevoli. Comunque, Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato stato un torneo molto molto importante a casa, grazie mille per tutto.
5: E poi nel cuore dello stadio, a tu per tu con l'imperatore Jannik. Quanto pesa quella coppa? Immaginiamo molto pesante, una giornata storica.
6: Giornata molto importante per il tennis italiano, partendo dal doppio, mai vinto nessuno nella storia qua, poi ho vinto la prima volta qua a Roma, vuol dire tanto per me. Siamo tutti contenti, il pubblico mi ha aiutato tantissimo sin dall'inizio, dal primo giorno, quindi siamo molto contenti.
5: Cosa aggiunge questo trionfo qui a casa nostra dopo 50 anni da Adriano Panatta?
6: Vuol dire ovviamente tanto, tanto lavoro, tanti sacrifici dietro, un momento molto bello.
5: E per non farci mancare nulla,
0: Radio 1 Sport.

If you wanna love me, I'll do anything that you ask me to.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo, il presidente Mattarella e la premier Meloni in visita ai feriti di Modena. Grazie per quello che fate, ha detto il capo dello Stato a dottori e infermieri. La presidente del Consiglio ha ringraziato Luca Signorelli, l'uomo che per primo ha affrontato l'aggressore. Tra gli eroi civili anche un cittadino di origine egiziana e il figlio. Dei 4 feriti, 2 donne sono in condizioni gravi. Le indagini intanto proseguono.
3: In cella Salim El Kudri attende l'interrogatorio di convalida del fermo. È accusato di strage e lesioni aggravate. Ai magistrati non ha voluto rispondere il 31enne nato nella provincia di Bergamo da genitori di origini marocchine e residente a Ravarino, non lontano da Modena. Nella sua abitazione gli uomini dell'antiterrorismo non hanno rilevato elementi o segnali di radicalizzazione e vicinanza ai movimenti integralisti islamici. Incensurato, laureato in economia aziendale e disoccupato, l'uomo ha però una storia di disagio psichico. Tra il 22 e il 24 si era rivolto ai centri di salute mentale, ma secondo quanto emerge aveva poi interrotto il percorso terapeutico. Quadro confermato anche dal ministro dell'Interno Piantedosi a Modena, assieme al capo della polizia Pisani, per un vertice in prefettura.
4: Sembra il fatto che sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico. Non cambia la tragicità degli effetti, ma insomma per quello che riguarda il nostro mestiere che ci è dato di fare, ecco, registrare che non c'era nulla che ci fosse sfuggito dal punto di vista della prevenzione antiterrorismo ci conforta.
3: Bruno Sokolovic, GR1.
2: Meloni chiede alla presidente della Commissione von der Leyen di estendere la deroga del patto di stabilità anche alle misure per fronteggiare la crisi energetica. Diversamente, precisa la premier, sarebbe difficile giustificare perché l'Unione non consenta flessibilità per difendere famiglie e imprese. Ma Bruxelles tiene il punto, al momento la nostra posizione non cambia. L'ultimatum di Trump, l'Iran accetti l'accordo o di loro non resterà nulla. Telefonata tra il presidente americano e il premier israeliano Netanyahu, che precisa: se riprenderanno gli attacchi parteciperemo. Nella notte nuovi raid israeliani sul Libano, almeno 5 morti, tra cui 2 bambini. E nella notte attacco russo anche in Ucraina, Odessa e Dnipro, almeno 5 feriti, tra cui un bambino di 11 anni. Tra poche ore riprenderanno le ricerche dei corpi dei sub morti alle Maldive, rientrati intanto in Italia i compagni di viaggio.
5: Un viaggio di ritorno amaro. Sono atterrati a Malpensa i 20 italiani che erano a bordo della nave dalla quale si sono immersi i 5 connazionali deceduti nell'Oceano Indiano. Sono sul luogo della tragedia invece i 3 speleo sub arrivati dalla Finlandia per recuperare 4 delle 5 vittime ancora disperse in mare. L'unico corpo riportato in superficie infatti è quello di Gianluca Benedetti. Il team di Sub è stato protagonista di salvataggi complessi, come quello dei 12 ragazzi thailandesi intrappolati in una grotta nel 2018. Il nostro ambasciatore Damiano Frankovic.
6: L'approccio sarà un approccio molto step by step, quindi raccogliendo le informazioni e poi procedendo con le attività che possono essere effettuate volta a volta.
5: Aperte 2 inchieste in Italia e nelle Maldive per chiarire lo scopo dell'immersione, la profondità raggiunta e se i 5 avessero le autorizzazioni per farlo. Simona Decina, GR1.
2: Oggi sciopero generale di 24 ore proclamato dal sindacato di base USB nei settori dei trasporti, della scuola e della sanità. Treni fermi dalle 21 di ieri fino alle 21 di stasera, previste fasce di garanzia che variano da città a città per il trasporto pubblico locale. Tennis, Sinner batte Ruud in finale, vince gli internazionali di Roma, Italia campione anche nel doppio con la coppia Bolelli-Vavassori. Calcio, il Napoli vince 3-0 a Pisa e si assicura la qualificazione in Champions, passo avanti importante per Milan e Roma, attualmente terza e quarta in classifica, che vincono rispettivamente 2-1 contro il Genoa e 2-0 contro la Lazio. Juventus sconfitta a Torino 2-0 dalla Fiorentina e ora come ora fuori dalla Champions a pari punti con il Como che batte 1-0 il Parma. Nella parte bassa della classifica Cagliari salvo dopo la vittoria per 2-1 contro il Torino, Lecce e Cremonese che vincono rispettivamente 3-2 contro il Sassuolo e 1-0 contro l'Udinese si giocheranno la salvezza nell'ultima giornata. Inter Verona 1-1, Atalanta Bologna 0-1. Playoff di Serie B, il Catanzaro domina il Palermo in casa per 3-0 nell'andata della seconda semifinale. È tutto, il prossimo GR1 alle 6, buon ascolto su Radio 1.
0: In prima posizione Ferroni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
1: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
7: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: sempre 6.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti, in apertura allo sport per raccontare le grandi emozioni della domenica. La Serie A con il suo rush finale e la festa scudetto della Milano interista. Su tutto il tennis con Jannik Sinner, re di Roma, a consegnargli la corona al foro italico il presidente Mattarella sotto gli occhi dell'ultimo campione Panatta.
4: L'incantesimo è spezzato, 50 anni dopo un italiano torna a vincere gli internazionali di Roma. Jannik Sinner con un doppio 6-4 al norvegese Ruud riscrive la storia del tennis davanti al presidente Mattarella e ad Adriano Panatta, l'ultimo a vincere sul rosso della capitale. Euforia tricolore completata dal successo nel doppio di Bolelli e Vavassori. Calcio, il Napoli vince a Pisa 3-0 e si assicura un posto in Champions alle spalle dell'Inter, che nella festa di San Siro fa 1-1 col Verona. Vittoria di platino per Milan e Roma contro Genoa e Lazio. Ad oggi sarebbe loro il terzo ed il quarto posto davanti al Como, che ha regolato il Parma, e alla Juve crollata in casa con la Fiorentina, tutti verdetti tra una settimana. È già in Conference l'Atalanta nonostante lo 0-1 con il Bologna. In coda il Cagliari è salvo e vincono sia il Lecce 3-2 sul campo del Sassuolo che la Cremonese. A Udine decide Vardi. A 90 minuti dalla fine i salentini conservano un punto di vantaggio sui grigiorossi. Giro d'Italia, Vingegaard è primo a corno alle scale e accorcia sulla maglia rosa Eulalio. Volley maschile, Perugia di nuovo sul tetto d'Europa. A Torino sconfigge 3-7-0 i polacchi dello Zawirci. Francesco Albanese, GR1.
3: La tentata strage di Modena, il capo dello Stato e la Premier hanno fatto visita insieme ai 4 feriti, 2 sono gravi, ricoverati da sabato quando un'auto è piombata sulla folla in pieno centro. Sergio Mattarella ha parlato di una vicenda che ha creato grande emozione nel paese, ringraziando con Giorgia Meloni il personale sanitario e i passanti che hanno fermato l'aggressore. Migliaia di persone hanno risposto all'appello del sindaco Mezzetti e sono scese in piazza a Modena per un abbraccio collettivo alle vittime e per dire no all'odio, mentre proseguono le indagini.
5: Non è terrorismo, era il dubbio di tutti. Nelle ore concitate seguite all'attentato di Modena, ma già i primi accertamenti avevano portato la procura a ipotizzare il reato di strage senza contestare la finalità eversiva. Dopo un vertice in prefettura con il capo della polizia, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha confermato.
6: Al momento poi chiaramente gli inquirenti faranno ulteriori accertamenti, sembra il fatto sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico.
5: Incensurato, una laurea triennale in economia, l'iscrizione al biennio magistrale, gli studi sospesi nel 2022 quando gli sono stati diagnosticati disturbi della personalità. Perquisita la casa di Ravarino in provincia di Modena dove abitava con i genitori, ma non è stato trovato nulla che lo colleghi all'estremismo islamico. Subito dopo il fermo Salim si è chiuso in un mutismo assoluto e in uno stato di confusione totale, ha detto l'avvocato Francesco Cottafava che lo difende. L'udienza di convalida potrebbe svolgersi già questo pomeriggio. Modena, Luca Ponzi, GR1.
3: I 5 italiani morti alle Maldive, se le condizioni del mare lo permetteranno, le ricerche riprenderanno oggi con un team di sommozzatori, tra cui 3 finlandesi specializzati in immersioni profonde, che scenderanno nella grotta a 60 metri. Le autorità locali hanno aperto un'inchiesta sulla violazione del limite dei 30 metri di profondità per le immersioni. Revocata la licenza alla nave sulla quale le vittime erano imbarcate. Gli altri 20 italiani che erano a bordo sono rientrati ieri sera a Milano Malpensa. La guerra all'Iran. Il presidente americano Trump valuta la ripresa degli attacchi e continua a lanciare minacce.
7: Il tempo stringe e farebbero meglio a darsi una mossa, se no di loro non resterà nulla. Così torna a minacciare Donald Trump, poi in quella che appare un'altra minaccia di attaccare sul suo social Truth pubblica una mappa del Medio Oriente con frecce che puntano verso l'Iran. E proprio per discutere di Iran il presidente ha incontrato il capo della CIA e altri consiglieri per la sicurezza nel suo campo da golf in Virginia, oltre a sentire al telefono Netanyahu che gli dà il suo appoggio alla ripresa della guerra. Tutto questo in un fine settimana che ha visto sia altri sforzi diplomatici sia nuove tensioni. Droni hanno sfiorato una centrale nucleare negli Emirati Arabi che parlano di pericolosa escalation. Altri droni lanciati dall'Iraq, intercettati dalla contraerea saudita, attacchi non rivendicati ma riconducibili agli iraniani che continuano comunque a tessere la tela diplomatica con i mediatori pakistani e col Qatar. Anche se Teheran sostiene che Washington continui a non offrire alcuna concessione, secondo l'agenzia Fars Gli americani avrebbero chiesto la consegna di 400 kg di uranio arricchito e respinto la richiesta di scongelare i beni iraniani. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Scorporare dal patto di stabilità le spese per far fronte alla crisi energetica, lo chiede Giorgia Meloni in una lettera alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Le crisi internazionali stanno producendo effetti pesantissimi, non possiamo giustificare agli occhi dei nostri cittadini, scrive ancora la Premier, che l'Unione consenta flessibilità per la difesa e non per difendere famiglie, lavoratori e imprese. Trasporti a rischio oggi per lo sciopero generale di 24 ore.
0: Radio 1 Sport.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Non è terrorismo per l'auto sulla folla a Modena, vertice in prefettura con Pisani e Piantedosi. L'attentatore El Kudri non risponde ai PM. Mattarella e Meloni in visita ai feriti, il grazie a medici e soccorritori. Senza accordo dell'Iran non resterà nulla. Donald Trump torna a minacciare la ripresa della guerra. Riunisce i consiglieri per la sicurezza e sente al telefono Netanyahu. Lettera all'Unione, la Presidente del Consiglio scrive a von der Leyen, deroga al patto di stabilità anche per l'energia. Bruxelles, la nostra posizione non cambia, ci sono opzioni. Sinner, re di Roma, 50 anni dopo Panatta, un italiano torna a trionfare agli internazionali di tennis. Successo azzurro completato dalla vittoria nel doppio di Bolelli e Vavassori. Corsa Champions al photo finish, la Juve cade in casa con la Fiorentina, si allontana dalla Coppa. Sorridono Milan e Roma che fa suo il derby. Duello all'ultimo minuto anche in coda tra Lecce e Cremonese. Buongiorno da Luana Cremasco. Dopo 50 anni dunque l'Italia celebra Jannik Sinner che raccoglie lo scettro di Panatta al Foro Italico, battuto il norvegese Casper Ruud. L'altoatesino è stato premiato dal presidente Sergio Mattarella che ha assistito alla finale. Un en plein, ha detto il capo dello Stato in riferimento anche alla vittoria italiana nel doppio con Vavassori e Bolelli. Leggendario, ha scritto sui social Giorgia Meloni. Italia sempre più leader nel tennis mondiale.
3: Prima Bolelli e Vavassori in doppio, 10-3 al super tie break su Granollers e Zeballos, poi Jannik Sinner in singolare, doppio 6-4 a Casper Ruud, il doblete del tennis italiano in una domenica bestiale, la felicità del ragazzo nato in Alto Adige che conquista il mondo, Jannik Sinner imperatore al foro 50 anni dopo Adriano Panatta, premiato dal presidente Mattarella, sembra un film, invece è tutto vero, Sinner.
4: Il mio obiettivo resta sempre Parigi, poi quello che ho fatto qua, quello che ho fatto fino ad ora, tutto l'anno, è incredibile.
3: Tutti i Masters 1000 in bacheca, il Golden Masters, di record in record, 34 vittorie consecutive nei tornei di questa categoria, sono 10 in cascina, ora il Roland Garros per vincere anche tutti gli Slam. Collaborazione tecnica Federico Foroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
2: Sergio Mattarella e Giorgia Meloni hanno anche visitato insieme i quattro feriti di sabato a Modena quando un'auto è piombata sulla folla in pieno centro. Entrambi hanno ringraziato il personale sanitario e i passanti che sono riusciti a fermare l'aggressore. Salim El Kudri ora in carcere, il suo gesto legato probabilmente a un disagio psichico. In serata poi migliaia di cittadini sono scesi in piazza per dire no alla violenza, per stringersi intorno ai feriti. I nostri servizi.
5: La reazione di Modena alla ferita è l'unione. In 5.000 erano in Piazza Grande ieri sera sotto il comune in un abbraccio collettivo alle vittime e alle famiglie, ma anche per restare uniti come comunità. Dopo il sindaco dal palco parla il presidente della regione Michele De Pascale e fa autocritica su quanto di più si possa fare in tema di salute mentale. Quattro feriti ancora ricoverati, tra loro le più gravi sono due donne. Applausi e ringraziamenti per Luca Signorelli, l'uomo che ha affrontato l'aggressore per primo.
6: Ho fatto vedere che l'Italia non è morta, c'è ancora.
5: Ma sono poi stati un egiziano e il figlio a disarmare El Kudri, che dai vicini è descritto così.
7: Da un anno non l'ho mai visto in compagnia con un altro e non ha mai salutato noi.
8: Non parlo con nessuno.
5: Casa sua è vuota, la famiglia è andata via.
9: Ci incontravamo, ciao come stai, buongiorno, buonasera. Non c'era un dialogo più di questo, però ultimamente non mi salutava più, non salutava più nessuno ed era molto nervoso.
5: Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
10: Strage e lesioni aggravate. Con queste accuse Salim El Kudri attende in carcere l'interrogatorio per la convalida del fermo. Ai magistrati non ha voluto rispondere. Il 31enne nato nella provincia di Bergamo, da genitori di origini marocchine e residente a Ravarino in provincia di Modena. Nella sua abitazione l'antiterrorismo non ha trovato elementi o segnali di radicalizzazione e vicinanza ai movimenti integralisti islamici. Incensurato, laureato in economia aziendale e disoccupato, l'uomo però ha una storia di disagio psichico. Tra il 22 e il 24 si è rivolto ai centri di salute mentale, ma ha poi interrotto il percorso, spiega la sindaca di Ravarino. Un quadro confermato anche dal ministro dell'interno Piantedosi, che assieme al capo della polizia Pisani ha presieduto a Modena una riunione in prefettura.
11: È evidente che se noi avessimo preso consapevolezza che per la prima volta, insomma, c'era sfuggito qualcosa nel sistema di prevenzione antiterrorismo, in qualche modo mondo ce ne saremmo preoccupati un po' di più. Però sembra il fatto che sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico.
10: Bruno Sokolovic, GR1.
2: Dopo quanto accaduto a Modena, la Lega chiede che in casi simili si revochi la cittadinanza, ipotesi da cui prende le distanze, tuttavia, parte della maggioranza, mentre le opposizioni parlano di sciacallaggio politico. La vicenda dunque anima il dibattito politico. Sentiamo.
0: Per quello che mi riguarda, sia il permesso di soggiorno che la cittadinanza data a uno straniero sono un atto di fiducia e di generosità del popolo italiano che ti offre rispetto e in cambio chiede quantomeno rispetto.
8: Così il vice premier Salvini sui fatti di Modena, parole che animano il dibattito politico anche dentro il governo. Antonio Tajani da Forza Italia gli risponde e gli ricorda: l'uomo fermato, un cittadino italiano, non ha il permesso di soggiorno. Fratelli d'Italia applaude al senso civico dei cittadini e al coraggio di chi ha fermato l'attentato. Un gesto drammatico su cui bisogna fare chiarezza. Il centrosinistra respinge le parole di Salvini e lo accusa di sciacallaggio. La leader del PD, Elly Schlein, in visita a Modena per testimoniare vicinanza alle persone ferite e ai loro familiari, parla di un atto di violenza inaudita che sconvolge. Il tema della sicurezza non sia terreno di propaganda elettorale per il Movimento 5 Stelle. Luca Pirondini.
12: Condanniamo con forza chi in queste ore vuole utilizzare questa tragedia per bieca speculazione politica.
8: Salvini trasforma una tragedia in un bancomat elettorale. Per Angelo Bonelli, AVS, Carlo Calenda, azione bolla come parole in libertà quelle del leader della Lega. Alessandro Allegra, GR1.
2: Dall'estero la guerra all'Iran. Il presidente americano Trump valuta la ripresa degli attacchi, incalza Teheran sui negoziati. Il tempo, dice, sta stringendo.
13: Una telefonata di mezz'ora col premier Netanyahu che assicura l'appoggio di Israele in caso di ripresa della guerra. Immagini su Truth che alludono alla possibilità di un nuovo attacco e poi nuove parole di avvertimento. Il tempo stringe, farebbero meglio a darsi una mossa, se no di loro non resterà nulla. Donald Trump lascia intendere in ogni modo che sta valutando il ritorno ai bombardamenti sull'Iran e domani ne discuterà col team della sicurezza nazionale. Eppure la strategia di massima pressione non sembra intimorire Teheran, che anzi, tramite l'agenzia Fars, sostiene che sia Washington a non voler concedere nulla di quanto abbia richiesto. Niente sblocco dei beni congelati, niente risarcimenti e richiesta di consegna dei 400 kg di uranio arricchito. Gli americani pretendono di ottenere quanto non hanno raggiunto con la guerra, pur senza averci sconfitti, il commento dell'agenzia di Stato. Intanto la tensione torna a salire negli Emirati per via di droni che sfiorano una centrale nucleare. Pericolosa escalation, tuona Abu Dhabi, che pure non punta il dito esplicitamente sull'Iran. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Le ricadute della guerra sui costi energetici. La premier Giorgia Meloni scrive alla presidente della Commissione von der Leyen chiedendo, alla luce del contesto geopolitico, maggiore flessibilità sui conti.
14: La deroga al patto di stabilità sulla difesa si è estesa anche alle spese per far fronte alla sicurezza energetica, altra priorità strategica, concreta ed immediata. Questo è il senso della lettera che Giorgia Meloni ha inviato alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ribadendo l'appello rivolto all'Unione in tutti gli ultimi vertici e tornando a chiedere un atto di coraggio. Non possiamo giustificare ai cittadini, scrive la Premier, che l'Europa consente flessibilità per la sicurezza e non per la difesa di famiglie, lavoratori e imprese da una nuova emergenza energetica che rischia di colpire duramente l'economia reale. La Presidente del Consiglio ricorda lo scenario internazionale di crisi in Medio Oriente, le tensioni nello Stretto di Hormuz, la guerra in Ucraina, che stanno già producendo effetti pesantissimi sui cittadini, gravati da enormi sacrifici. Da qui la necessità che l'Europa dia un segnale di coerenza e l'auspicio di Giorgia Meloni, buonsenso e vicinanza alla popolazione. Carla Macrellino, GR1.
2: L'Unione Europea per ora chiude la proposta di deroga. La nostra posizione della Commissione non è cambiata, fa sapere Bruxelles. Abbiamo presentato agli Stati membri una gamma di opzioni a loro disposizione per restare entro un quadro di vincoli fiscalmente responsabili. Possibili disagi oggi per chi viaggia a causa dello sciopero generale di 24 ore proclamato dal sindacato di base USB.
15: A rischio treni, bus, metro e tram, garantite solo le fasce essenziali. Trenitalia invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione anche sui social del gruppo FS. Possibili ripercussioni anche per le scuole e la sanità. Lezioni a rischio per l'adesione di docenti e personale ATA. Ripercussioni possono aversi anche negli ospedali per l'intera giornata lavorativa. Rimangono in ogni caso garantiti i servizi di emergenza. Le ragioni dell'agitazione ce le spiega Guido Lutra. Ferrario, dirigente dell'Unione Sindacale di Base.
16: È uno sciopero indetto contro le politiche di riarmo e contro la mancata protezione di salari e pensioni dall'aumento dei prezzi, per sostenere la coraggiosa impresa della flottiglia che sta cercando di raggiungere la martoriata popolazione palestinese di Gaza.
15: Lorenzo Opice, GR1.
2: La spesa degli italiani ai tempi dell'inverno demografico: meno pannolini, più kefir, yogurt, frutta esotica. I dati contenuti nel report di Nielsen IQ, società che effettua ricerche di mercato. Ne abbiamo parlato con Vanni Codeluppi, sociologo dei consumi dell'Università di Modena e Reggio Emilia.
17: La società italiana sta cambiando profondamente, come tutte le società avanzate. La famiglia diventa composta da una persona, a volte due, ma spesso sono famiglie di single. Nelle grandi città ormai siamo attorno al 50% della popolazione. Credo che questo influisca moltissimo sulle scelte di consumo, prodotti monoporzione, in generale una ricerca personalizzata dei prodotti.
2: Libri al Circolo dei Lettori di Torino, il Premio Strega Europeo 2026 che incorona Leila Guerriero con La Chiamata. Nella cinquina anche Natasha Panà con La Notte nel Cuore, edito da Einaudi. La scrittrice mauriziana è stata tra le penne internazionali più apprezzate al Salone con la sua forte storia di riscatto. La nostra intervista.
18: Natasha, Emma e Shainese sono tre donne che hanno attraversato la notte, due non ce l'hanno fatta. Dalla penna coraggiosa di Natasha Panà, una storia dove l'amore diventa controllo e annientamento e dove la scrittura invece è memoria. Natasha è l'unica sopravvissuta. Cosa significa avere la notte nel cuore?
19: Con questo titolo volevo ricordare che di notte, lontano dalla luce, è il momento in cui si ha paura, però il cuore per me è anche sinonimo di qualcosa di vivo, di amoroso,
20: in maniera joyeuse, che batte in maniera vivante.
18: Sicuramente non pensiamo che la scrittura possa cambiare le cose, ma può restituire memoria a quelle donne.
20: Oui, absolument.
19: La scrittura in realtà è vero, non può cambiare quello che è già successo, però permette di guardare in faccia quello che è avvenuto, permette di dare delle parole al silenzio. Scrivere non è sicuramente coraggioso, sono loro le vere coraggiose.
20: Le courage il est là, le courage il est pas du tout dans les...
18: Torino, Marcella Sullo, GR1.
2: Il cinema Cannes, oggi due film in gara: La Sconosciuta con Lea Seydoux e Fjord del rumeno Mungiu con Renate Reinsve, già protagonista del super premiato anche sulla Croisette e agli Oscar Sentimental Value. Ci sarà anche un po' d'Italia con l'arrivo di Dario Argento per la proiezione in versione restaurata di Metti una sera a cena, di cui fu co-sceneggiatore. Ieri Tappeto rosso per Michael Fassbender e Alicia Vikander, Copia nella vita e In Hope, horror del coreano Na Hong Jin. La musica al Via d'Amsterdam, il tour Together Together di Harry Styles. Il cantante britannico è tornato dal vivo dopo 3 anni, 2 ore di concerto con, a sorpresa, anche un brano inedito intitolato Italian Girls. Dopo la tappa olandese il tour toccherà Londra. E torniamo, prima di chiudere, allo sport, perché è stata una giornata emozionante non soltanto per il tennis. In Serie A, 90 minuti dalla fine, si infiammano la lotta Champions e quella per la salvezza per l'Inter campione d'Italia. Già da tempo è stato invece il momento delle celebrazioni.
21: È stata la domenica della festa nerazzurra. I tifosi, prima a San Siro e poi in città col passaggio del pullman scoperto, hanno celebrato la coppiata dell'Inter Scudetto Coppa Italia. L'ultima gara casalinga con il retrocesso Verona è finita 1-1 grazie all'autorete di Edmundson e al pareggio dello scaligero Bowie. Il Napoli vince a Pisa 3-0 e si assicura un posto in Champions. Vittorie di platino per Milan e Roma contro Genoa e Lazio. Ad oggi sarebbe loro il terzo ed il quarto posto, davanti al Como che ha battuto il Parma e alla Juve crollata 0-2 in casa con la Fiorentina. Tutti i verdetti tra una settimana. È già in conference l'Atalanta, nonostante lo 0-1 con il Bologna firmato da Orsolini. In coda il Cagliari e Salvo, e vincono sia il Lecce 3-2 sul campo del Sassuolo con un gol al 96esimo di Stulic, che la Cremonese a Udine decide Vardi. A 90 minuti dalla fine i salentini conservano un punto di vantaggio sui grigiorossi. Il calendario propone ora le sfide Como Cremonese e Lecce Genoa. Giro d'Italia, Vingegaard è primo a Corno alle Scale, accorcia sulla maglia rosa Eulalio. Oggi riposo. Volley maschile, Perugia vince ancora la Champions. A Torino sconfigge 3-7-0 i polacchi dello Zawirci. Francesco Albanese, GR1.
2: Sono le 7:14 e si continuerà a parlare di sport qui su Radio 1, perché come ogni lunedì dopo i GR regionali a cui ora va la linea c'è Radio Anch'io Sport. I temi di oggi: non può magari mancare ovviamente il tennis, dopo la storica accoppiata vincente di Roma, ne abbiamo parlato, Sinner nel singolare, Bolelli Vavassori nel doppio. Ospite il presidente di Federtennis Angelo Binaghi, che ieri tra l'altro era in tribuna al Foro Italico accanto al capo dello Stato Mattarella. Poi il calcio, la crisi della Juventus quasi fuori dalla Champions dopo la sconfitta interna con la Fiorentina. Se ne parlerà con Giovanni Cobolli Gigli, presidente bianconero del Dopo Calciopoli dal 2006 al 2009. Con Filippo Corsini e Guidardone, come sempre qui su Radio 1, restate al nostro ascolto perché il GR torna alle 8.

0: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
1: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà
2: Rai Radio 1 Sport.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
4: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali. E poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito

0: Radio Anch'io Sport.
1: Mi emoziono sempre quando c'è il signor Mattarella, così Yannick Sinner ieri sul centrale del Foro Italico al momento della premiazione, un fuoriclasse assoluto per la tecnica e per il modo di stare in campo, ma anche e soprattutto per la semplicità dei gesti e delle parole. Sinner che raccoglie finalmente il testimone di Panatta, ultimo italiano a trionfare a Roma 50 anni fa, in quel magico 76. Finalmente l'abbiamo riportata a casa, Adriano. Sorride Yannick dopo aver conquistato il quinto Masters 1000 della stagione, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid e appunto Roma, 34esima vittoria consecutiva. Insieme a Sinner esultano anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori, primo doppio tutto italiano a vincere gli internazionali. Il tennis azzurro ormai punto di riferimento dello sport italiano, davanti al calcio e al nostro campionato, dove crolla la Juventus, sconfitta in casa dalla Fiorentina e precipitata al sesto posto fuori dalla Champions, dove invece si trovano al momento Milan e Roma, tutto ancora aperto anche in zona salvezza per i contemporanei anni successi di Lecce e Cremonese, tutto rimandato insomma a domenica prossima, ultima di campionato. Buongiorno da Filippo Corsini, ben ritrovati ad ascolto di Radio Anch'io Sport in questo lunedì 18 maggio, ancora ricco di adrenalina per le emozioni vissute ieri. Tra poco ci occuperemo ancora di Yannick Sinner, nuovo re di Roma, e lo faremo ospitando in diretta il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi. Alle 8:30 invece ci concentreremo sul campionato, con il Napoli sicuro della prossima Champions, gli ultimi due posti se li giocheranno negli ultimi 90 minuti, Milan, Roma, Como e Juve. Sul crollo bianconero intervirrà l'ex presidente juventino Giovanni Cobolli Gigli. Telefonatici come sempre al numero verde 800 050 001, inviate i vostri messaggi al 335 699 2949 ed ora Guido Ardone con la rassegna stampa del lunedì.
2: Una sola immagine, un solo protagonista, una sola parola sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport. Il gigante, così come enorme la foto di Yannick Sinner, re a Roma, un fenomeno, trionfo azzurro dopo 50 anni, domina anche Rudd, scherza con il presidente, come appena ricordato Filippo Corsini, il signor Mattarella mi emoziona sempre, poi la festa più attesa, Adriano, in riferimento a Panatta, l'ultimo a vincere al Foro Italico 50 anni fa, presente alla premiazione, abbiamo riportato a casa il trofeo. Non c'è spazio per altro davvero sulla prima della Rosea, un po' diversa la scelta del Corriere dello Sport che mette in prima diversi temi, ma trova un titolo che stuzzica perché ci riporta un po' al vernacolo romano, er più, come a dire, il migliore, ovviamente Sinner a Roma 50 anni dopo Panatta. E poi l'altro tema caldo di queste ore, Juve out, Luciano Spalletti è sesto, fischi allo Stadium, il colpo della Fiorentina che vince 2-0, che crollo, sbattuta fuori dalla zona Champions a 90 minuti dalla fine del campionato, festeggia invece la Roma nel derby Mancini padrone, e così la squadra di Gasperini è quarta, si rilancia anche il Milan, elegante, raffinato il titolo di Tutto Sport, felliniano perché sempre a Roma siamo, per l'appunto la dolce vita, Sinner trionfa a Roma 50 anni dopo Panatta, polemico invece il titolo sulla Juventus, chi paga, la Champions adesso è un miraggio, è stata anche la domenica dei festeggiamenti per l'Inter con lo scudetto abbondantemente conquistato, ma ieri l'ultima in casa a San Siro davanti ai propri tifosi, che parata per il doblete perché c'è stata anche la Coppa Italia, dunque la doppietta, scintille col Milan inevitabili, insomma gli sfottò e in qualche caso qualche striscione di troppo, ma questa è stata la domenica che abbiamo ormai alle spalle di Yannick Sinner, del tennis italiano, e come ricordavamo ne parleremo nel corso di questa prima parte di trasmissione con il presidente federale Binaghi. È stata una domenica che ha dato verdetti e chiare indicazioni anche dal campionato in ottica Champions, avvincente senza dubbio la contemporaneità delle 5 partite delle 12, un'edizione davvero speciale di tutto il calcio minuto per minuto in una manciata di secondi, proviamo a sintetizzarla così.
3: Il tiro proprio di McTominay, il palo e la rete del Napoli, il vantaggio della formazione di Antonio Conte.
4: La battuta, il colpo di testa, il gol, Mancini si sblocca a favore della Roma, la partita al minuto numero 40 su azione d'angolo.
5: Rete! Ha segnato Moreno! Como 1, Parma 0.
6: Il raddoppio del Milan, Atekame, 36esimo minuto, Genoa 0, Milan 2.
7: Il raddoppio della Fiorentina con Mandragora, gol meraviglioso, conduce la Fiorentina ma per 2-0.
2: tutto in 90 minuti o poco più in diretta su Rai Radio 1 e su Radio 1 Sport. Dunque, Napoli stacca il pass matematico per la prossima Champions League. A questo punto in pole position nettamente ci sono la Roma e il Milan. Il derby del sorpasso, scrive la Gazzetta dello Sport, supera la Lazio, la squadra di Gasperini sale al quarto posto, adesso con 3 punti e dentro, sarà a Verona nell'ultima giornata di campionato. E poi ancora dalla Gazzetta, Gasp, padrone di Roma, vola a un passo dalla Champions, voglio vincere, l'allenatore acclamato dalla curva sud, la promessa, virgolettata, in 3 anni conquisteremo un trofeo. Sentiamo anche cosa ha detto ai nostri microfoni dopo la vittoria nel derby, fondamentale per una probabile a questo punto qualificazione in Champions League. Gianpiero Gasperini.
0: La partita era comunque difficile, la Lazio rimane comunque una squadra di valore, che averla vinta anche con un po' di fatica al primo tempo, secondo tempo abbiamo fatto molto meglio, è ancora un merito maggiore. Siamo tornati davanti e quindi ci sarà l'ultima giornata, sappiamo che sarà ancora difficile, però dipende da noi adesso, se saremo capaci di vincere l'ultima partita avremo raggiunto un risultato veramente straordinario.
2: E per garantirsi la partecipazione alla prossima Champions deve vincere l'ultima partita anche il Milan, che invece ospiterà il Cagliari. Ovviamente c'è anche grande attesa per gli orari e le date precise del 38esimo turno. Dopo un periodo di netta involuzione in termini di risultati e prestazioni, scrive Repubblica, il Milan cambia musica, a 2 gol e torna terzo. Meritiamo la Champions, il 2-1 a Genova contro il grifone rossoblu con Kunku e Atekame. Allegri avverte però appunto contro il Cagliari dobbiamo fare 3 punti perché i 70 attuali potrebbero non bastare. Sentiamo un ben più rilassato Max Allegri nel post partita dopo la vittoria di Marassi.
8: È stata una partita bella, intensa, contro un ottimo Genova. I ragazzi sono stati molto bravi, abbiamo ritrovato quella compattezza che avevamo perso nell'ultima partita. Era importante fare il risultato, visto anche i risultati delle altre squadre. Non abbiamo altra scelta di aspettare domenica, sabato, quando giocheremo, fare un'altra vittoria in casa, visto che anche in casa nelle ultime 3 partite abbiamo fatto solamente 1 punto. Da lì passa la Champions.
2: E allora chi resta, chi rischia di restare con il cerino in mano è proprio la Juventus, con questa clamorosa frenata in casa con la Fiorentina. In lotta sì c'è anche il Como, che ha gli stessi punti della Juve, in realtà è davanti ai bianconeri per gli scontri diretti, e questo spiega il titolo anche qui con un po' di romanità, è una parafrasi ovviamente del Corriere dello Sport. La fermata diventa Lucio VI in questo caso. Questa Juve soffre le pressioni, parlerò con il Can, ha detto Spalletti, il Lucio di qui sopra. L'inatteso KO con la Viola suona come una sentenza, Champions e 70 milioni ormai svaniti sul più bello, proprio quando tutto in casa bianconera sembrava andare nella direzione giusta. Rammaricato e pensieroso anche rispetto al futuro Luciano Spalletti nel post partita, lo ascoltiamo.
9: Da un punto di vista di situazioni siamo riusciti a crearne diverse, a fare anche una certa pressione, però poi delle cose ci sono mancate per completare un po' il discorso, ecco, è stato un atteggiamento incompiuto. Valutazione obiettiva è che questa squadra è cresciuta, ha fatto tante cose, poi oggi ha sbagliato una partita fondamentale, e è una partita che ci mette in condizioni ora che non dipenda più da noi, per cui ora si è in balia degli altri e la cosa rimane difficile.
2: Non avere il destino calcistico nelle proprie mani, Juve che peraltro affronterà il Toro nel derby nell'ultima giornata, dovrà vincere e sperare chiaramente in un passo falso delle altre per provare a riacciuffare la zona Champions. Rimandati all'ultima giornata anche i verdetti relativi alla zona salvezza, sì, si tira fuori il Cagliari ieri, ma in realtà restano ancora in ballo Lecce e Cremonese, sempre i salentini avanti di 1 punto, è stato un duello a distanza anche qui avvincente, risolto peraltro da un gol del Lecce davvero all'ultimo respiro.
10: Vardi, il minuto e il nono del primo tempo, Udinese 0, Cremonese 1, il gol della Cremonese di Jeremy Vardi.
11: Attenzione, Stunic! Al sesto minuto, incredibile, questo è un gol pesantissimo, siamo al sesto di recupero, Sassuolo 2, Lecce 3.
2: 2 partite, anzi 3 in realtà, nella edizione serale bis di tutto il calcio minuto per minuto, 2 volti diversi, 2 titoli ovviamente diversi della Gazzetta dello Sport. All'interno Lecce, che colpo, Stulic per l'appunto al 95esimo, e adesso sì che Di Francesco vede la salvezza, e la Sassuolo risponde 2 volte con Khedira, ma i salentini vincono in extremis e se battono il Genoa restano in A. Celebra comunque Jamie Vardi, sempre la Gazzetta dello Sport, un Vardi senza fine, decide sempre lui, ma alla Cremonese può non bastare, non nonostante il secondo gol di fila per l'inglese che piega l'Udinese, ma adesso Giampaolo deve battere il Como, impresa non facile, e sperare per l'appunto nel Genoa che affronterà il Lecce. Poi sfogliamo rapidamente gli altri quotidiani per dare un senso della giornata di sport che abbiamo alle spalle. Intanto da Repubblica il motomondiale, la MotoGP è stata una domenica particolarmente tribolata e con non pochi spaventi. Montmeló tra incidenti e ambulanze, il Gran Premio della paura va a Di Giannantonio, cadute shock, fratture in particolare per Alex Marquez e Zarco, ma il romano colpito da una gomma dello spagnolo riparte e comunque precede tutti al traguardo. Il Giro d'Italia, oggi giornata di riposo, ma ieri altra giornata appassionante, Vingegaard da un'altra spallata, Pellizzari invece in crisi, si ripartirà da domani con la prova cronometro, il danese ha vinto da solo anche a Corno alle Scale il secondo successo di tappa, resiste la maglia rosa del portoghese Eulalio e oggi giornata di riposo, beh meritato riposo, e ci spostiamo sul Corriere dello Sport per Perugia, campione di tutto, parliamo di pallavolo maschile, dopo la Supercoppa, il Mondiale per Club, il campionato, è arrivato anche il bis in Champions League, ieri sera nella Final Four di Torino, soffre solo il primo set, poi schianta la squadra polacca lo Zavirci e dunque Simone Giannelli alza la Champions assieme al fantastico gruppo allenato da Angelo Lorenzetti e alla fine eccoci qui, il Corriere della Sera va sul classico e non si sbaglia mai, grazie Roma, emozioni Sinner, batte Rud, vince gli internazionali, io ho divertito l'Italia, lui la fa vincere, scrive Adriano Panatta nel suo editoriale, era presente in campo per questo emozionante passaggio di consegne, non saremo mai uguali, il bello è proprio questo, e ancora la spontaneità di Yannick, serissimo sì sul lavoro, buffo nella vita da star, ricuce con Mattarella, riferimento a qualche precedente, anche lui ha scherzato con il Presidente della Repubblica, adesso dice 3 giorni di riposo da trascorrere con la famiglia e poi punta a vincere Parigi, a questo punto Filippo Corsini ancora buongiorno, sarebbe davvero la ciliegina sulla torta perché quella finale dello scorso anno non è andata giù proprio a nessuno, è il momento di Yannick, quindi se non ora quando potremmo dire?
1: È il momento di Yannick, è il momento sempre più del tennis italiano, punto di riferimento come dicevo prima del nostro sport ormai, credo sia anche d'accordo con questa definizione, con questo

0: Niente, allora, perché ieri c'è stata l'ennesima giornata perfetta, il passaggio di consegne sul campo, il presidente Mattarella insieme a lei, Adriano Panatta che dà il trofeo a Sinner, vince anche il doppio, vedevamo i dati anche, l'aumento del pubblico al Foro Italico, insomma, se non fosse stato per la pioggia sarebbe stata davvero una cosa pazzesca. Forse la pioggia, ecco, l'unico dato, se vogliamo trovare proprio il pelo nell'uovo, l'unico dato negativo.
1: E così, però questo ci dà ulteriori margini di crescita, perché l'anno prossimo con un tempo migliore possiamo ancora crescere come numeri. Ha detto bene lei, giornata perfetta. All'inizio del torneo ci eravamo posti tre obiettivi: superare la soglia dei 400.000 spettatori paganti, superare il miliardo di euro nel valore dell'impatto economico del torneo sul territorio e provare a rivincere il singolare maschile dopo 50 anni. Ne abbiamo raggiunti 4, non 3, di obiettivi, perché siamo riusciti anche a vincere il doppio al quale non pensavamo, quindi insomma più di così difficile.
2: Anche per dare un parametro a chi ci ascolta, Presidente, se mi conferma anche questo dato, il numero di paganti è stato raddoppiato in sostanza rispetto a quello del 2022, quindi parliamo di 4 anni fa, non di un'altra era geologica. Altre possibili istantanee, perché il tennis azzurro è soprattutto, ma non solo, Jannik Sinner, e allora sì, ci mettiamo le lacrime del veterano Bolelli e dell'esperto Vavassori, anche per motivi personali, ci mettiamo l'esploa di Luciano Dardelli che ci ha fatto sognare, accarezzare il sogno di una finale tutta italiana, e anche la bella favola di Andrea Pellegrino, e quindi vorrà spendere, immagino, qualche parola su questo. Poi, se posso un po' scavare, ma dopo Madrid, quelle frasi un po' sibilline di Jannik, ho bisogno di riposo, il riferimento continuo al Roland Garros, lei, ora è facile dirlo, lo so, ha mai avuto qualche dubbio, qualche perplessità sulla volontà di Sinner di esserci fino in fondo, di arrivare fino in fondo a Roma, finalmente?
1: Guarda, ero terrorizzato, anche perché subito dopo la finale di Madrid mi ha chiamato il suo manager, che normalmente mi chiama una volta ogni 2 anni solo quando ci sono problemi e Jannik non può giocare. Ero a Cagliari durante il torneo di Cagliari, ho risposto dopo mezz'ora, ho parlato prima con Berrettini mi ha detto sì, guarda, è possibile che possa venire, non ce la fa più, quindi ero rassegnato. In realtà la telefonata pensavo fosse uno scherzo, perché mi ha detto solo che chiedeva di giocare sabato anziché venerdì. Gli ho detto: guarda, ti faccio giocare anche sulla luna purché tu venga a Roma. E insomma, tutto è andato per il meglio. Eravamo seriamente preoccupati per la tenuta fisica, si sono visti insomma problemi sia nel finale dell'incontro con Rublev sia soprattutto nell'incontro con Medvedev. Credo che in quest'ultimo incontro Jannik abbia tirato fuori energie che forse neanche lui sapeva di avere, ma questo è quello che fanno i grandi campioni, che non sono delle persone normali, cioè che hanno una soglia di sofferenza, un limite che è differente da quello che abbiamo tutti noi persone normali.
2: Rispetto alla prima parte della mia domanda, facciamo come nei festival: c'è il premio principale, poi il gran premio della critica, chi lo vuol dare? A due alfieri del doppio, citavo anche Dardelli, Pellegrino, ovviamente ci sono anche altri spunti possibili.
1: Ma sì, hanno fatto anche delle ottime prestazioni Arnaldi e Bellucci, anche qualche giovane ragazza, la Basiletti, che è uscita dai 57.000 partecipanti delle prequalificazioni, ha vinto le prequali, ha vinto le addirittura un turno in tabellone, quindi rappresenta il sogno di tutte quelle 57.000 persone che durante l'anno giocano le prequalificazioni. È giovane, come è giovane la Tyra Grant, che anche lei ha fatto un buon torneo. Insomma, come di consueto abbiamo una tale quantità che, pur in presenza di giocatori ancora non al meglio, come la Paolini che difendeva il titolo, lo stesso Matteo Berrettini, il tennis italiano ancora una volta conferma di esserci, di essere uno squadrone, di avere soprattutto dei giovani che possono sorprendere, come è successo anche questa volta.
0: Presidente, per fortuna è andato tutto bene nella convivenza forzata, no, tra calcio e tennis. Si temeva molto in questa settimana, dopo questo annuncio.

0: dove collocare appunto le partite di domenica. Il calcio ha anticipato a mezzogiorno, vi aveva addirittura chiesto di posticipare la finale del torneo alle 17:30, cosa che non è avvenuta. Lei aveva giustamente detto: ma perché dobbiamo essere noi a spostarci? Ci racconta comunque le ore frenetiche della vigilia che vi hanno visto, credo, impegnati in trattative serrate con la Lega Calcio.
1: Ma guardi, semplicemente due cose. Ovvio, siamo stati contattati dalla Lega Calcio, ma abbiamo spiegato che noi non volevamo entrare in una querelle che oramai aveva raggiunto livelli troppo alti per noi: il ricorso al TAR, l'impegno del Ministero dell'Interno, la Prefettura, la Questura. E poi io ho sempre fatto valere la tesi che spostare per una questione del genere, che poteva essere programmata con grande facilità a suo tempo, la finale dell'Internazionale d'Italia avrebbe significato far perdere credibilità al torneo a livello internazionale, perché il nostro torneo è gestito dalla ATP, fa parte di un circuito internazionale, e i diritti televisivi non sono venduti da noi ed erano collegati in diretta, programmati per quell'ora, decine e decine di paesi, e quindi sarebbe stato un danno enorme per la credibilità del nostro torneo, credo anche del paese. Credo che però, insomma, guardando la cosa in positivo, ho letto le parole di un ottimo dirigente come il presidente della Lega di Serie A, Simonelli. Credo che tutto quello che sia successo non solo sia stato messo come un evidente errore della Lega Calcio, ma possa creare il presupposto, con una differente programmazione, non solo legata alle bizze del computer, perché questo in futuro non possa più capitare. Quindi, insomma,
0: dovremmo loro lo hanno assicurato, non capiterà più. Certo, è stata una svista piuttosto grave, diciamo così.
1: No, guardi, io faccio l'ingegnere, quindi mi occupo un po' di numeri. Io non credo sia stata una svista. Io credo che un anno fa, quando è uscita la programmazione con il derby di Torino durante le NIT ATP Final, il derby di Roma durante gli internazionali, che sono le uniche due grandi manifestazioni che noi abbiamo, anche perché a Bologna per la Davis non ci può essere il derby, con in più la finale di Coppa Italia il mercoledì dell'Internazionale d'Italia, questa non possa essere casualità. È evidente che c'è stato un tentativo di programmazione maldestro, non so finalizzato francamente a che cosa. Però l'importante è che adesso si sia capito e che questo non possa più accadere.
2: Anche perché la biglietteria per la prossima edizione è già aperta, e se andate sul sito vedete 16 maggio 2027, se tutto va bene, la giornata finale internazionale. Chi di dovere prenda nota. Presidente, le diceva poco fa, i grandi campioni hanno risorse, energie inimmaginabili. È un Sinner inscalfibile, tornando al grande protagonista di ieri in campo, dal punto di vista ovviamente tecnico ma anche emotivo. Diverso il Sinner quasi candido, quasi tenero nelle circostanze istituzionali ieri, altro si rietto col presidente Mattarella. Due osservazioni: qualcuno oggi scrive strappo ricucito, ammesso che di strappo si potesse parlare. Poi hanno un po' chiacchierato se lei ha fatto un po' la spia, lo dico ovviamente con ironia, ci vuole raccontare quei momenti tra Sinner e il capo dello Stato.
1: Ma guardi, strappo non c'è stato mai niente. Sono stato io, senza che niente fosse programmato, a riuscire a convincere il capo dello Stato nel minuto immediatamente successivo alla vittoria di Jannik a venire in campo a fare la premiazione. Gli ho semplicemente detto che pensavo che tutti gli italiani in quel momento volevano che a premiare Jannik fosse lui, e gli ho anche detto la verità, cioè che anche Jannik sarebbe stato molto emozionato, molto contento di essere premiato da lui. E il presidente ci ha pensato un attimo, è venuto in campo, e credo che sia stato un enorme regalo per Jannik, per noi, per il pubblico, ma credo anche per tutti gli italiani. Questo è un momento storico in casa, Credo che fosse giusto e fosse così molto più bello che a premiare Yannick fosse lui.
0: Presidente, prima di salutarla, continuiamo a sognare. Adesso arriva il Roland Garros, anche in quell'occasione 50 anni fa fu Panatta a vincerlo. Panatta ci sarà anche a Parigi e potrebbe davvero premiare ancora una volta Yannick Sinner? Lei ci crede?
1: Ci credo assolutamente sì. Come facciamo? Siamo riduci da 5 tornei vinti consecutivamente. L'unico problema di Yannick è il fisico, ma un team dei preparatori straordinari, insomma, l'abbiamo visto anche a Roma, e quindi noi, non solo con Yannick ma con il nostro squadrone, ancora una volta andiamo a vincere.
0: Bene, grazie, viva il tennis italiano, grazie al presidente Angelo Binaghi e complimenti. Noi ci risentiamo,
1: grazie
0: ovviamente alle 8.30 parleremo di calcio, della crisi della Juventus e non solo.
2: Dopo il GR1, e quindi restate all'ascolto di Rai Radio 1, subito dopo ripartirà Radio Anch'io Sport con Giovanni Cobolli Gigli, temi calcistici soprattutto. A dopo.
0: Linea al GR1.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
5: Questo è un podcast original a RaiPlay Sound.
4: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
5: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.
6: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
7: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
8: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
9: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid. Verde. Viaggiare informati.
10: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 7.56 minuti 14 secondi. Sulla A4, la Milano-Brescia, ci sono code a tratti per traffico intenso tra Bergamo e Cavenago in direzione di Milano. Rallentamenti per traffico sulla A10, la Genova-Ventimiglia, tra Genova-Voltri e l'A7 in direzione di Genova. Sulla stessa A7, code per traffico intenso tra la A12 e Genova-Bolzaneto in direzione di Milano. In autosole sono 5 km di coda per un incidente tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna. 4 km di coda per traffico intenso sulla 22 del Brennero tra Carpi e l'Autosole verso Modena. A Roma, sulla Traturbano della 24, code per traffico tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione della tangenziale. E sempre a Roma, dalle 10 alle 14, un corteo sfilerà da Piazza dei 500 fino a raggiungere Piazza di Porta San Giovanni. Torniamo in autostrada. In autosole sono 3 km di coda per un incidente tra Ceprano e Frosinone in direzione di Roma. Nell'incidente sono rimaste coinvolte 2 auto e 2 camion. Ed è tutto per questa edizione. Grazie per averci seguito e buon viaggio.
11: In collaborazione con il CIS.
9: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: Che ava, che va, dai chi la soluzione ha.
14: Perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
14: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
16: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
15: alla ricerca della qualità.
17: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
15: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
17: Porca vacca, non sul tappeto!
18: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
19: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
20: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
18: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
19: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
18: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
19: Terme dell'Emilia Romagna.
18: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
21: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Sinner trionfa al Foro ed entra nella storia. Il successo del tennis italiano completato dalla vittoria di Bolelli e Vavassori nel doppio. Aveva interrotto le cure psichiatriche, l'attentatore di Modena era seguito dai centri di salute mentale. Piante dosi, non è terrorismo. Mattarella e la Premier dai feriti, grazie a medici e soccorritori. Ultimatum di Trump all'Iran, senza accordo verrete distrutti. Il presidente americano sente al telefono Netanyahu e riunisce i consiglieri per la sicurezza. Giorgia Meloni scrive alla Commissione europea, serve una deroga al patto di stabilità per fronteggiare la crisi energetica. Servizi a rischio, oggi sciopero generale di 24 ore proclamato dai sindacati di base. Stop nei trasporti, nella scuola e nella sanità. Gli extraterrestri esistono? Non lo sappiamo ancora, ma intanto, nel dubbio, la NASA studia come comunicare al mondo la presenza degli alieni. Serie A, bagno di folla per l'Inter che celebra lo scudetto. Corsa Champions, avanti Roma e Milan, inciampa la Juventus e in coda duello all'ultimo minuto tra Lecce e Cremonese. Buongiorno da Luana Cremasco. Migliaia di persone sono scese in strada a Modena per stringersi idealmente ai quattro feriti di sabato quando un'auto è piombata sulla folla in pieno centro. Alla guida un 31enne con problemi psichici. No alla violenza è stata la risposta della piazza. Il nostro inviato.
4: Dobbiamo combattere la paura.
5: Modena dopo la paura si stringe in Piazza Grande. Erano in 5.000 ieri sera tra Duomo e Comune a sentire sindaco e presidente della regione. Di quest'ultimo la voce in sottofondo. Quattro feriti ancora ricoverati, tra loro le più gravi sono due donne. A tarda sera, davanti alla vetrina in cui l'auto di Salim El-Khoudry ha finito la sua corsa, ci sono due mazzi di fiori. Passa di lì anche un ragazzo di seconda generazione, c'era anche lui lì sabato pomeriggio.
6: Ho visto sei persone a terra, una ragazzina, una donna di 55 anni, comunque per terra bionda, e un uomo di 55 anni. Mi sono avvicinato all'uomo, ho parlato con l'uomo, gli ho tenuto la mano tutto il tempo. Aveva la testa tutta insanguinata, le mani insanguinate.
5: A Ravarino, piccolo borgo della campagna modenese, la famiglia El-Khoudry è sparita da sabato sera. Al bar del paese Salim è descritto come tipo schivo.
7: Prendi il suo caffè macchiato, dopo non parlo con nessuno.
8: Una persona molto schiva, molto solitaria.
5: Abdelmajid Aboulela, comunità islamica di Ravarino.
9: Lo conosco la famiglia, lo conosco soprattutto il papà. Le abbiamo telefonato, però non rispondi.
5: Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
3: Proseguono intanto le indagini su quanto accaduto, coinvolto l'antiterrorismo, ma anche il ministro dell'Interno Piantedosi parla di un gesto collegato al disagio psichiatrico. Sentiamo.
10: L'inchiesta si muove, il quadro si delinea e il ministro dell'Interno Piantedosi a Modena per un vertice in prefettura assieme al capo della polizia Pisani fa il punto così.
11: Il fatto è collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico, non cambia la tragicità degli effetti, ma insomma per quello che riguarda il nostro mestiere, ecco, registrare che non c'era nulla che ci fosse sfuggito dal punto di vista della prevenzione antiterrorismo ci conforta.
10: Nell'abitazione di Salim El-Khoudry, 31 anni, nato in provincia di Bergamo da genitori di origini marocchine e residente a Ravarino, non lontano da Modena, gli uomini dell'antiterrorismo non hanno rilevato elementi di radicalizzazione o vicinanza ai movimenti integralisti islamici. Incensurato, laureato in economia aziendale ma disoccupato, l'uomo ha una storia di disagio psichico. Tra il 22 e il 24 si è rivolto ai centri di salute mentale, ma secondo quanto emerge ha poi interrotto il percorso terapeutico. Strage e lesioni aggravate sono le accuse per El-Khoudry, che in carcere adesso attende l'interrogatorio di convalida del fermo. Bruno Sokolovic, GR1.
3: E a Modena ieri la visita di Sergio Mattarella e di Giorgia Meloni.
12: Si incontrano all'aeroporto di Bologna, Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio Mattarella. A terra da Roma, Meloni da Cipro, dopo aver annullato la sua visita. Insieme si recano prima all'ospedale Baggiovara di Modena, poi all'ospedale Maggiore di Bologna, per testimoniare la vicinanza del paese ai feriti e ringraziare il personale medico.
13: Questo episodio, questa vicenda ha creato un'emozione generale in tutto il nostro paese e quindi anche la riconoscenza nei nostri confronti è particolarmente alta in questo momento, ma so bene che è sempre così.
12: Tra una visita e l'altra anche l'incontro con due delle quattro persone che hanno bloccato l'aggressore.
13: Grazie a lei, complimenti. Grazie a lei.
14: È stato un esempio grandioso.
12: Tra loro Luca Signorelli, a lui in un post si rivolge la Premier. Gli eroi, scrive, non sono persone straordinarie, ma persone comuni che mettono ciò che è giusto davanti a se stessi. Valentino Russo, GR1.
3: Gli impegni a Modena per il presidente Mattarella, il rientro a Roma per assistere alla finale degli internazionali di tennis. Finale tricolore per la vittoria di Jannik Sinner e del duo Vavassori e Bolelli nel doppio. Leggendario, ha scritto sui social Giorgia Meloni a proposito del campione altoatesino che sta sbriciolando ogni record. La Coppa di Roma consegnata a Sinner proprio dal capo dello Stato e da Adriano Panatta in un simbolico passaggio generazionale dopo 50 anni.
0: Da Roma 1976 a Roma 2026, da Adriano Panatta a Jannik Sinner, finalmente un italiano rivince il foro. L'imperatore Jannik, doppio 6-4 a Casper Ruud, premiato dal presidente Mattarella sotto gli occhi di Panatta. Sinner:
2: sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco, in qualche modo riesco sempre a mettermi in posizioni non piacevoli. Comunque, Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa, grazie mille per tutto.
0: E poi nel cuore dello stadio, a tu per tu con l'imperatore Jannik.
14: Quanto pesa quella coppa? Immaginiamo molto pesante, una giornata storica.
2: Giornata molto importante per il tennis italiano, partendo dal doppio, mai vinto nessuno nella storia qua, poi ho vinto la prima volta qua a Roma, vuol dire tanto per me. Siamo tutti contenti, il pubblico mi ha aiutato tantissimo, sin dall'inizio, dal primo giorno, quindi siamo molto contenti.
14: Cosa aggiunge questo trionfo qui a casa nostra dopo 50 anni da Adriano Panatta?
2: Vuol dire ovviamente tanto, tanto lavoro, tanti sacrifici dietro, un momento molto bello.
0: E per non farci mancare nulla, Bolelli e Vavassori che trionfano in doppio, un'altra pagina di storia. Collaborazione tecnica Federico Foroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
3: Sono le 8:07 e noi siamo alle notizie dall'estero con la guerra in Iran. Sono ore decisive per una possibile ripresa degli attacchi israelo-statunitensi nella Repubblica Islamica. Nuovo ultimatum del capo della Casa Bianca. Sentiamo la corrispondente a New York.
15: Trump è tornato a minacciare Teheran con un post su Truth in cui scrive: il tempo stringe, farebbero meglio a darsi una mossa, altrimenti di loro non resterà nulla, e ha convocato per domani una riunione nella Situation Room per discutere con il suo team della sicurezza nazionale opzioni e scenari. Già sabato il presidente ha riunito nel suo club di golf in Virginia il vicepresidente Vance, il segretario di Stato Rubio, il direttore della CIA Ratcliffe e l'inviato speciale Witkoff. Trump, che continua a pubblicare immagini minacciose create con l'intelligenza artificiale, ha parlato al telefono con il premier israeliano Netanyahu. Intanto al National Mall di Washington è andato in scena un grande raduno di preghiera sotto l'egida della Casa Bianca, con l'obiettivo dichiarato di riconsacrare spiritualmente il paese. Un evento in cui è stato trasmesso un videomessaggio di Trump, criticato dall'opposizione democratica e da diverse associazioni laiche perché contrario al primo emendamento della Costituzione. L'amministrazione avrebbe utilizzato fondi e spazi pubblici escludendo le minoranze religiose e sovrapponendo l'identità nazionale a quella della destra evangelica. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: Iran, Pakistan e Qatar cercano ancora un compromesso per una soluzione diplomatica alla crisi. E intanto, dopo i droni che hanno sfiorato una centrale nucleare, gli Emirati Arabi Uniti parlano di una pericolosa escalation. La corrispondente a Istanbul.
16: La Repubblica Islamica teme la ripresa dei raid americani e i Pasdaran colpiscono nuovamente i paesi del Golfo. Droni contro gli Emirati Arabi, uno ha causato un incendio nel perimetro della centrale nucleare di Barakah. Non ci sarebbero feriti né ripercussioni sui livelli di sicurezza radiologica. Abu Dhabi ha duramente condannato l'ennesimo attacco iraniano sul suo territorio. Ma la diplomazia continua a lavorare per una de-escalation nello stretto di Hormuz. Contatti telefonici tra i paesi mediatori, il Qatar, l'Arabia Saudita e il Pakistan. Ci sarebbero progressi positivi nelle trattative e il premier pakistano Sharif spera in un secondo round di negoziati a Islamabad. Ma la spaccatura all'interno del regime iraniano è sempre più evidente tra chi vuole negoziare e chi no. Il portavoce delle forze armate iraniane torna a minacciare Washington. Se ci saranno altre aggressioni, dice, l'America subirà colpi devastanti e si ritroverà in un pantano. E sono drammatici gli ultimi dati pubblicati da Amnesty International, che certificano il raddoppio delle esecuzioni capitali nella Repubblica Islamica, fino a oltre 2.000 impiccagioni. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
3: Le ricadute della guerra sui costi energetici. La Premier Giorgia Meloni scrive alla Presidente della Commissione von der Leyen, chiedendo, alla luce del contesto geopolitico, maggiore flessibilità sui conti.
17: Estendere anche le spese per il caro energia alla deroga al patto di stabilità già prevista per la difesa. Questa volta Giorgia Meloni lo mette per iscritto in una lettera rivolta alla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, quell'appello alla flessibilità ribadito in tutti gli ultimi vertici europei, accompagnato dalla conferma che l'Italia continuerà a fare la propria parte per rafforzare la sicurezza nel contesto difficile che stiamo vivendo. Ma oggi esiste un'altra emergenza, altrettanto concreta ed immediata, spiega la Premier, riferendosi a quella energetica e tornando a chiedere un atto di coraggio alle istituzioni europee, ricordando lo scenario internazionale di crisi, in primis il Medio Oriente con le tensioni nello stretto di Hormuz, ma anche la guerra in Ucraina, situazioni che stanno producendo effetti pesantissimi su famiglie e imprese, sottolinea la Presidente del Consiglio, gravate da enormi sacrifici negli ultimi anni. Da qui l'appello di Giorgia Meloni all'Unione affinché dia un segnale di coerenza, buon senso e vicinanza alla popolazione, perché in molte nazioni europee, scrive ancora, cresce la preoccupazione di dover affrontare un nuovo shock economico. Carla Macrellino, GR1.
3: L'Unione Europea per ora chiude alla proposta di deroga. La posizione della Commissione non è cambiata, fa sapere Bruxelles. Abbiamo presentato agli Stati membri una gamma di opzioni a loro disposizione per restare entro un quadro di vincoli fiscalmente responsabili. Plaude invece alla lettera di Meloni la Lega. Siamo al dibattito politico, sentiamo.
18: Totalmente la nostra linea. Per la Lega la lettera di Giorgia Meloni va nella direzione che abbiamo sempre auspicato. Matteo Salvini ha più volte chiesto la sospensione del patto di stabilità, come di revocare il permesso di soggiorno agli stranieri che delinquono, con conseguente espulsione. Proposta che torna sul tavolo dopo i fatti di Modena e Galeazzo Bignami da Fratelli d'Italia parla di episodio frutto della cultura immigrazionista.
19: Non è un italiano ma un immigrato di seconda generazione. Deve pagare e lo deve fare a casa sua. Che per quanto mi riguarda non è l'Italia ma il Marocco.
18: L'aggressore di Modena era italiano, insiste però Antonio Tajani, non aveva un permesso di soggiorno e Maurizio Lupi invita a non cadere in reazioni istintive. Molto più duri i commenti delle opposizioni, con più di un esponente che parla di sciacallaggio da parte di Salvini. Lo fanno i 5 Stelle, lo fa Carlo Calenda che spiega, sono d'accordo con l'espulsione di chi commette reati ma qui non c'entra niente. Lo fa il PD mentre Elly Schlein visita Modena.
20: Vicinanza alle persone ferite e la nostra gratitudine va ai soccorritori, alle forze dell'ordine, a quei cittadini che coraggiosamente hanno fermato il responsabile.
18: E per AVS Salvini usa il dolore come bancomat elettorale. Lucio Bondi, GR1.
3: La guerra tra Russia e Ucraina. Dopo il raid di ieri su Mosca, il più pesante da oltre un anno, con più di 1.000 droni, bombe, missili, costato la vita ad almeno 3 persone, il presidente ucraino Zelensky annuncia un cambiamento degli equilibri sul campo di battaglia e prevede ulteriori attacchi in profondità. Nella notte raid russi su Odessa e Dnipro, diversi dei feriti, tra loro anche un bambino di 11 anni. Le elezioni in Andalusia, pericolo scampato per il governo Sanchez. Escluse le elezioni generali anticipate, si andrà regolarmente alle urne il prossimo anno. Nella regione più popolosa della Spagna si conferma il primato del Partito Popolare, che perde però la maggioranza assoluta. Per governare dovrà ricorrere all'estrema destra di Vox, che conquista uno scranno in più. Quadruplica i seggi, da 2 a 8, la sinistra anticapitalista di Adelante Andalusia, i socialisti scendono di 2 ma evitano un tracollo che poteva mettere a rischio la tenuta dell'esecutivo. Rai Radio 1, ancora cronaca con la tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione. Al via oggi, tempo permettendo un nuovo tentativo di recupero dei 4 corpi ancora dispersi con un team altamente specializzato.
21: Portano con loro i successi delle missioni concluse. I 3 sub-speleologi arrivati alle Maldive dalla Finlandia hanno l'obiettivo di restituire alle famiglie i 4 corpi degli italiani ancora dispersi. L'unico riportato in superficie, infatti, è quello di Gianluca Benedetti. Il team è stato protagonista di salvataggi complessi, come quello dei 12 ragazzi thailandesi intrappolati in una grotta nel 2018. Il nostro ambasciatore Damiano Frankovic.
22: Sarà un approccio molto step by step, quindi raccogliendo le informazioni e poi procedendo con le attività che possono essere effettuate volta a volta.
21: aperte due inchieste in Italia e nelle Maldive per chiarire lo scopo dell'immersione, la profondità raggiunta e se i cinque avessero le autorizzazioni per farlo. Ieri sera in Italia sono rientrati in silenzio, avvolti dal dolore, gli altri 20 connazionali che erano a bordo della stessa nave dalla quale si sono immerse le vittime. Simona Decina, GR1.
3: Inizio settimana a rischio negli spostamenti per un'agitazione nazionale indetta da USB che riguarda i trasporti ma anche scuola e sanità.
1: Uno sciopero di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base che può coinvolgere una parte dei lavoratori del settore pubblico e privato e interessa trasporti, scuola, sanità e pubblica amministrazione. Le motivazioni dell'agitazione le spiega Guido Luttrario, dirigente dell'Unione Sindacale di Base.
4: È uno sciopero indetto contro le politiche di riarmo e contro la mancata protezione di salari e pensioni dall'aumento dei prezzi per sostenere la coraggiosa impresa della flottiglia che sta cercando di raggiungere la martoriata popolazione palestinese di Gaza.
1: I disagi maggiori nella mobilità, a rischio treni, bus, metro e tram, assicurati solo i servizi minimi nelle fasce orarie di garanzia. Il gruppo FS invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione consultando l'app di Trenitalia e i social ufficiali. Ripercussioni anche su scuole e ospedali, lezioni non assicurate per l'adesione di docenti e personale ATA e rinvio per visite mediche ed esami, mentre restano garantite le prestazioni di emergenza. Lorenzo Opice, GR1.
3: Mancata protezione di stipendi e pensioni dall'aumento dei prezzi tra i motivi dello sciopero di oggi, lo abbiamo sentito, mentre alla Camera intanto si parla di giusto salario. Verrà presentato un emendamento che ristabilisce la norma che riconosce i mancati aumenti arretrati anche ai lavoratori con contratti scaduti. Il provvedimento intende favorire il recupero del potere d'acquisto che è a rischio per l'aumento dell'inflazione. E a proposito di consumi, cambia la società e cambiano le abitudini. I dati contenuti dal report del Centro Studi Nielsen IQ.
6: Il carrello della spesa, specchio dei tempi e della società che cambia, e così i consumi ci raccontano fedelmente l'Italia di oggi, con la natalità ai minimi storici e il boom di over 65 single. Nei supermercati meno pannolini e sempre più essenziali, i corner dedicati ai bebè. Sugli scaffali si fanno largo kefir, yogurt proteici, frutti rossi ed esotici, semi e alimenti funzionali legati al benessere. Interi reparti poi sono riservati ai prodotti per gli animali domestici. Vanni Codeluppi, sociologo dei consumi.
23: Spesso sono famiglie di single, nelle grandi città ormai siamo attorno al 50% della popolazione. Credo che questo influisca moltissimo sulle scelte di consumo, prodotti monoporzione, in generale una ricerca personalizzata dei prodotti.
6: E di fronte ai prezzi che schizzano in alto, spinti dalla crisi energetica e dall'inflazione, si sviluppano nuove strategie salva portafoglio, acquisti giorno per giorno, scorte più esigue e maggiore attenzione agli sprechi. Daniele Morgera, GR1.
3: Il meteo, ancora instabilità al nord, specie su Liguria e Piemonte, nuvolosità al centro-sud, ma da dopodomani, mercoledì, l'anticiclone porterà caldo e temperature fino a 30 gradi in tutta Italia. E se arrivassero i marziani, esiste alla NASA un apposito protocollo, un dettagliato dossier su come comunicare al mondo l'esistenza degli extraterrestri.
24: Nel giugno scorso, in base alla legge sul diritto di accesso a documenti di pubblica utilità, qualcuno ha posto alla NASA la seguente domanda: c'è un protocollo per annunciare un contatto con gli alieni? Così si è scoperto che qualche anno fa la NASA ha elaborato le linee guida per l'annuncio a extraterrestri, con tutte le sfumature del caso, da sono sbarcati sulla Terra a vivono in un'altra galassia. Sfumature anche politiche, tipo a quale governo spetterebbe questo annuncio o a quale altro converrebbe farlo. Fondamentale il punto 4 del protocollo: sollecitare un sentimento di celebrazione, non di paura. Insomma, niente effetto Orson Welles. Che in qualcuno provocò il panico annunciando nel 38 alla radio l'invasione degli alieni. Al protocollo comunicazione con extraterrestri si sta ancora lavorando. Intanto due sonde vagano nello spazio con a bordo attestati dell'esistenza umana, tra questi il preludio dal clavicembalo ben temperato di Bach nell'esecuzione di Glenn Gould, musica universale. Donatella Gori, GR1.
3: Il cinema a Cannes ieri sul tappeto rosso, Michael Fassbender e Alicia Vikander, coppia nella vita e in Hope, horror che mette insieme le stelle coreane e quelle di Hollywood. E dalla California Barbara Streisand annuncia con rammarico la propria defezione.
5: People. Era una delle star più attese, ma Barbara Streisand il 23 maggio non arriverà per ricevere la sua palma d'oro d'onore, postumi di una ferita al ginocchio e grande delusione in Croisest, dove sono arrivati invece Vikander e Fassbender, coppia glamour in ruoli decisamente inediti. Poter andare in Corea, in una nuova cultura, in un film spettacolare, era qualcosa che non avevo mai fatto prima. Alicia Vikander approda a Cannes come aliena che scatena la caccia al mostro di un villaggio in cui tutti sono armati fino ai denti, ruolo che condivide con il suo partner nella vita, Michael Fassbender. Uccidere quello che non capisci, spiega l'attore, è quello che facciamo, aggrediamo quello che non capiamo. Il film è Hope di Na Hong Jin ed è in concorso, dove oggi arriva Christian Mungiu e presenta Fjord, primo progetto fuori dalla sua Romania, con Renate Resbe, l'attrice di Sentimental Value, poi c'è Harari con La Sconosciuta, un uomo che dopo una festa si risveglia nel corpo di Lea Seydoux. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
3: La musica al via ad Amsterdam, il tour Together Together di Harry Styles. Il cantante britannico è tornato dal vivo dopo 3 anni, 2 ore di concerto con, a sorpresa, anche un brano inedito intitolato Italian Girls. Dopo la tappa olandese il tour toccherà a Londra. Sono le 8:21 e tra poco c'è Radio Anch'io Sport. Buongiorno Filippo Corsini.
7: Buongiorno Luana, buongiorno a chi ci ascolta. Torneremo a parlare del campionato, tutto rimandato agli ultimi 90 minuti per la corsa Champions e per la salvezza. Sembrerebbe aver compromesso la sua situazione la Juventus. Ne parleremo tra poco con l'ex presidente bianconero Giovanni Cobolli Gigli. Vi aspettiamo.
3: E restate allora al nostro ascolto. Questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Francesco Rubino. Oggi regia Emanuele Di Cavio e Fernando Conti. Al microfono Luana Cremasco, la linea ora alla pagina sportiva dalla redazione del GR1. Una felice giornata.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
25: La spesa intelligente!
26: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
27: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
28: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
29: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
30: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
31: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
32: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
31: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
33: Da
0: oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
2: GR1 Sport.
7: In studio Francesco Albanese del trionfo di Sinner e di Bolelli Vavassori nel doppio nell'internazionale di Roma, vi abbiamo già parlato nel corso del GR. Puntiamo allora l'attenzione sul campionato di calcio che ieri ha vissuto un'emozionante penultima giornata. L'Inter campione non è andata oltre l'1-1 casalingo con il Verona retrocesso, ma si è consolata con l'abbraccio di San Siro e con il corteo del pullman scoperto che ha mandato in visibilio la Milano Nerazzurra, che ha così celebrato la doppietta scudetto Coppa Italia. Alle spalle dei Nerazzurri con la vittoria di Pisa per 3-0, chi è sicuro di un posto in Champions League è il Napoli di Antonio Conte.
10: È successo un po' di tutto in questa stagione, però quello che deve essere bello e deve essere sottolineato è che nel momento veramente di grandissima difficoltà chi c'era, chi è rimasto, ci abbia mantenuto a galla.
7: Un penultimo turno segnato dalla sconfitta interna della Juventus con la Fiorentina, che ora vede allontanarsi l'obiettivo Champions. L'inviato.
12: Doccia Champions freddissima, formato viola. La Juventus si infrange sul muro della Fiorentina 2-0 per la formazione ospite, per le reti nel primo tempo di Ndur, il raddoppio nella ripresa di Mandragora. Juventus che tira poco in porta, segna anche due gol, entrambi però irregolari. La Fiorentina che rischia poco o nulla, è ovvio che le chance di qualificazione Champions per la Juve adesso diventano molto poche, e Luciano Spalletti ovviamente lo riconosce.
13: Questa ci mette in condizioni ora che non dipenda più da noi, per cui devi essere obiettivo, ora sei in balia degli altri e la cosa rimane difficile.
12: Dalla parte opposta a Manoli, autore di un capolavoro per alcuni, cioè aver salvato una squadra che non era certo in grado di potersi trovare in quella situazione di classifica per più di metà del campionato, un merito sicuro dell'allenatore Viola.
14: È stato fatto qualche cosa veramente di importante, perché quando hai cambiato una statistica che diceva che nessuno sarà mai salvato, hai salvato un centenario, hai salvato una Fiorentina dalla Serie B.
12: Torino, collaborazione tecnica Andrea Montone, Francesco Repice, GR1.
7: Sorride il Milan che esce da Marassi con 3 punti di platino ed ora è terzo il tecnico rossonero Allegri.
15: Ma oggi era importante fare il risultato. Ho visto anche i risultati delle altre squadre e non abbiamo altra scelta di aspettare domenica o sabato, quando giocheremo, fare un'altra vittoria in casa, visto che anche in casa nelle ultime 3 partite abbiamo fatto solamente 1 punto. Da lì passa la Champions.
7: Con 2 gol di Mancini la Roma fa su il derby con la Lazio, adesso la qualificazione è davvero a un passo alla prossima Champions League. Tra una settimana i giallorossi saranno di scena a Verona, così mister Gasperini.
16: Oggi siamo tornati davanti e quindi ci sarà l'ultima giornata, sappiamo che sarà ancora difficile, però dipende da noi adesso. Se saremo capaci di vincere l'ultima partita avremo raggiunto un risultato veramente straordinario.
7: E già in Conference l'Atalanta, nonostante lo 0-1 con il Bologna firmato da Orsolini, in coda il Cagliari e Salvo, e vincono sia il Lecce 3-2 sul campo del Sassuolo con gol al 96esimo di Stulic, che la Cremonese a Udine decide Vardi a 90 minuti dalla fine. I salentini conservano un punto di vantaggio sui grigiorossi, il calendario proporrà all'ultima giornata le sfide Como, Cremonese e Lecce, Genoa. Ancora a proposito di calcio, il Catanzaro ha battuto 3-0 il Palermo nella semifinale di andata dei playoff di Serie B. E per il ciclismo, oggi giornata di riposo al Giro, dove Vingegaard continua a fare la voce grossa. L'inviato.
17: Si va a riposo con in archivio 2 arrivi in salita e 2 vittorie del grande favorito per la maglia rosa, Jonas Vingegaard. Il danese, dopo il Blockhaus, fa suo anche il corno alle scale, bruciando nel finale Felix Gall e rosicchiando 50 secondi alla maglia rosa Eulalio, che resiste probabilmente anche oltre le sue stesse previsioni. Giornata animata da una fuga coraggiosamente portata avanti fino all'ultimo chilometro, anche in solitaria, da Giulio Ciccone. Ascoltiamolo.
18: Diciamo che era un po' difficile perché non mi hanno lasciato andare già dalla partenza. Ero anche un po' arrabbiato, a dire la verità, e per quello che, quando ho visto l'occasione della fuga davanti che era vicino, ho provato a dare il mio massimo, tanto non avevo più niente da perdere. E poi da lì ho rischiato tutto fino alla fine, però non era proprio l'ideale.
17: Eulalio resta dunque in rosa con 2:24 su Vingegaard, migliore degli italiani Scaroni, che resiste al 5º posto, giornataccia invece per Giulio Pellizzari, che perde 1:05, ora è 9º. Oggi giorno di riposo in attesa dell'altro grande snodo del Giro 109, la cronometro di domani. Corno alle scale con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
7: MotoGP, tra cadute e incidenti in Catalogna succede di tutto, prima che a vincere sia di Gian Antonio.
1: Un'attesa durata 910 giorni, interrotta al termine di una giornata folle ed epica. Fabio Di Giannantonio si prende il Gran Premio di Catalogna quasi tre anni dal suo unico successo, quello in Qatar del 2023, nel giorno in cui la sua Roma vince il derby e soprattutto dopo essere stato colpito dalla forcella di Alex Marquez con ruota attaccata. Incredibile. Gran Premio segnato da incidenti e bandiere rosse. Alex c'entra Costa che ha problemi in rettilineo, cade e la sua moto si disintegra. Per il minore dei fratelli Marquez, frattura della clavicola e una marginale ad una vertebra cervicale. Al secondo start, Zarco c'entra Marini e Bagnaia, anche il francese in ospedale. Il terzo via lancia una sorta di sprint di 12 giri, con Di Giannantonio che infila Mir e Acosta per volare verso il successo. Tripletta Ducati con Aldeguer e Bagnaia, perché Mir, secondo il traguardo, è stato penalizzato per pressione gomme. Acosta è stato steso da Auguro all'ultima curva e Martin da Fernandez al primo giro. Insperato quarto Bezzecchi, che va più 15 in campionato. Luca Cesaretti, GR1.
3: Volley maschile, Perugia torna sul tetto d'Europa e fa sua la Champions, battuti 3-7-0 i polacchi dello Zawirci, ed è tutto per lo sport.
26: Radio 1, un mondo da sentire. L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
4: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: Radio Anch'io Sport.
1: Di nuovo buongiorno a tutti da Filippo Corsini, di nuovo in diretta dalle 8:31 minuti. Salutiamo subito i nostri amici. Buongiorno Paolo Casarin.
2: Oh, buongiorno a tutti.
1: Ciao Paolo, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno e un saluto ad Alberto Cerruti. Ciao Alberto.
3: Buona giornata a voi e a chi ci ascolta.
1: E qui accanto a me, come sempre, Guido Ardone. Ciao Guido.
4: Ancora buongiorno Filippo, un saluto ai nostri ascoltatori. Ricordiamo come sempre i nostri contatti 335-699-2949 per messaggi SMS e WhatsApp. Abbiamo già diversi ascoltatori in attesa che si sono prenotati, per così dire, al numero verde 800-050-001 per intervenire in diretta. Più tardi li andremo a coinvolgere. Coinvolgo subito Alberto Cerruti. Alberto, la giornata della discordia, diciamo così, per le tante polemiche dei giorni scorsi, alla fine organizzativamente è andata in porto senza particolari problemi, ma dal punto di vista dei risultati la Juventus ha definitivamente dilapidato un tesoretto in termini di punti e adesso lo spettro di restare senza Champions è piuttosto concreto per la squadra di Spalletti.
3: E diciamo che ha vinto Simonelli perché è passata la sua linea di anticipare di mezz'ora tutte le partite, ha perso Spalletti perché la Juventus è al limite del fallimento. Ricordo che sembrava il calendario avesse il calendario favorevole, discorsi che non hanno senso soprattutto a fine stagione, perché la Juventus con Verona, Lecce, Fiorentina doveva secondo molti raccogliere 9 punti, ne ha raccolti soltanto 4, e a questo punto soltanto un miracolo può portare la Juventus in Champions League, ma francamente non lo merita.
1: Allora Paolo Casarini, ieri l'arbitro di Juventus-Fiorentina era Massa d'Imperia, 2 gol annullati ai bianconeri, prima McKennie e poi Vlahovic, c'è stato anche un gol annullato alla Fiorentina, sì. Vorrei conoscere la tua opinione su queste decisioni di Massa.
2: Sì, se, parlando di quelli di 2 gol annullati alla Juventus, se qualche dubbio sul primo può esserci su McKennie, quello che invece ha troncato proprio, credo, il morale di Vlahovic quantomeno è il gol annullato a lui. Purtroppo il fuorigioco si misura in centimetri adesso e quando ci sono molte volte nel pubblico nei giocatori se ne accorgono. Quindi ormai il gioco del fuorigioco si misura così, in centimetri, e le delusioni e anche le arrabbiature sono molto forti, ovviamente.
1: Bene, allora salutiamo con piacere il dottor Giovanni Cobolli Gigli, buongiorno, l'ex presidente della Juventus del dopo Calciopoli dal 2006 al 2009. Cobolli Gigli, vorrei conoscere, buongiorno. Il suo punto di vista su questo malessere juventino, visto che la Juventus era tra le più sicure sicuramente, certamente a disputare, a sperare per un posto Champions, visto che la settimana scorsa era addirittura al terzo posto, con i risultati di ieri i bianconeri sono precipitati addirittura in sesta posizione. Che cosa sta succedendo?
5: Allora, io le rispondo soltanto come tifoso, ovviamente. E come tifoso, grande delusione e grande dispiacere, perché è un lavoro che Spalletti aveva messo in piedi e aveva fatto in maniera dignitosa, si è perso in una partita in cui una squadra che appena salvata nella Serie A come la Fiorentina ha giocato molto bene, mentre la Juventus è mancata di grinta, di determinazione, particolarmente nel primo tempo. Ci sono dei problemi che non funzionano comunque nella Juventus. C'è una classe dirigente, secondo il mio modesto parere, che non appare come dovrebbe apparire. Quando sento dire che Spalletti dice parlerò con il CAN nella settimana, Spalletti non deve parlare con il CAN, Spalletti deve parlare con l'amministratore delegato della Juventus e con il presidente della Juventus, se no tutte le gerarchie vengono sconfessate. E questo è, credo, uno degli equivoci più grossi che c'è in questo momento all'interno della Juventus. Tutti guardano a Del Can e all'interno non si sente l'autorevolezza dei dirigenti. Come lì, con l'accento sulla I, come francese, come uomo francese che parla inglese, è un'ombra particolarmente per i tifosi. Non so poi cosa succede all'interno della società. E quindi la Juventus andrebbe rimodellata e rifondata in primo luogo dal punto di vista della struttura societaria. e cominciasse a prendere anche delle decisioni che non portassero a delle cifre enormi di acquisto, ma giocando anche tenendo conto delle cantere. Il Real Madrid e il Barcellona e altre squadre hanno ottenuto dei risultati favolosi con dei ragazzi che venivano fuori dalle loro cantere di 18, 19, 20 anni. Non c'è bisogno di andare a spendere decine di milioni in giro per il mondo senza cercare di rivalutare qualcuno. Ieri nella Juventus, nella Fiorentina, Fagioli è stato il migliore in campo. Ken, che è stato venduto.
1: Certo. Sì, sì. Prego, prego, continui.
5: No, ma non vado avanti, perché sostanzialmente questo è il discorso. Non c'è una società quotata in borsa, deve avere una struttura, e questa struttura deve farsi sentire. Io l'unica persona che riconosco come tifoso nella Juventus è Chiellini. Tutti gli altri non lo so, per il tifoso Comolli non esiste, nel senso che non si è mai visto, non ha mai detto. L'ho visto solo in tribuna a Lecce con la moglie accanto. Ma cosa ci faceva la moglie accanto a Comolli, che non guardava una partita da tifoso ma guardava una partita come amministratore delegato? Secondo me sono cose che non vanno bene.
1: Allora, tra l'altro, Chiellini dovrebbe essere in questo momento così di crisi, di caos, dovrebbe essere l'unica figura certa di meritare la riconferma per il futuro. Di Comolli lo abbiamo detto, l'amministratore delegato della Juventus, che tra l'altro fa quasi rima con Cobolli, cioè con lei, dottore,
5: ma non c'entra nulla.
1: Ecco, dice Spalletti, adesso, come diceva lei, parlerò con Elkann. Ma che cosa si dirà, e quali sono secondo lei le responsabilità di John Elkann?
5: Le responsabilità di John Elkann è che c'ha talmente tante cose da fare che non può occuparsi in maniera continuativa della Juventus, e quindi deve delegare a delle persone che sono il suo consiglio d'amministrazione, ma non lo deve delegare, è obbligato a delegarlo per una società quotata in borsa, e non può fare sempre il papà che ascolta i figlioletti quando le cose non funzionano, perché si spaccano tutte le gerarchie. John Elkann deve fare il presidente, non è neanche presidente, l'amministratore delegato della società che controlla la Juventus, se no la tolga dalla borsa e metta dei dirigenti nel consiglio di amministrazione, nella società, che si assumano le loro responsabilità prendendo loro le decisioni, se no è uno scavalcamento. Poi voi mi direte, all'epoca dell'avvocato Agnelli, l'avvocato Agnelli parlava con i giocatori andando al campo, facendo vedere la sua presenza particolarmente autorevole, ma non entrava nelle decisioni che prendevano i propri giocatori, che prendevano i propri dirigenti. Esempio, un centravanti molto famoso, che adesso Vieri, l'avvocato Agnelli disse: no, ma Vieri resterà sempre con noi. Il giorno dopo Moggi lo vendette.
1: Allora, Giovanni Cobolli Gilli, con noi ci sono anche Alberto Cerruti e Paolo Casarin, sentiamo anche le loro domande, cominciando da Alberto Cerruti.
0: Buongiorno Presidente. Cobolli Gigli senza lei da nessuna parte. Dovrebbero essere giorni di festa per la Juventus, perché 30 anni fa, il 22 maggio, aveva festeggiato l'ultima Champions, e invece rischia seriamente di uscire. Lei è stato nella Juventus in un momento difficile, dopo Calciopoli, avviato la ricostruzione. Se la sentirebbe, se le offrissero un ruolo importante, di tornare nella Juventus per ricostruire la società e la squadra?
5: No, ma guardi, la ringrazio, buongiorno, e la ringrazio assolutamente no, per l'età, e anche perché io quello che ho dato, ho fatto degli errori, eccetera, eccetera. Volevo, quello che ho detto prima, l'ho detto da tifoso, e come tifoso mi posso permettere di fare tutta una serie di critiche, però sostanzialmente io non c'entro niente più con la Juventus, ma anche i miei rapporti con Elkann non esistono più.
1: Ma il suo errore più grande, visto che ha riconosciuto di aver commesso degli errori, dottore, qual è stato secondo lei?
5: Gli errori miei?
1: suo errore più grande che se potesse cancellerebbe?
5: A volte di aver avallato l'acquisto di alcuni giocatori scelti dall'amministratore delegato, per il quale però io dovevo controfirmare l'acquisto, che poi non hanno risposto come avrebbero dovuto. E poi la responsabilità di aver preso insieme a un consiglio di amministrazione operativo vero di una società quotata in borsa tutta una serie di decisioni importanti, molto importanti per il futuro della Juventus. Poi dal punto di vista di risultati, in fin dei conti, quando ci sono stato io, non per merito mio ma anche con la mia presenza, varammo l'operazione stadio, ritornammo in Serie A con 3 o 2 giornate di anticipo rispetto a quella che era la fine del calendario, arrivammo terzi la prima volta in Serie A entrando in Champions, arrivammo secondi in Serie A la seconda volta entrando in Champions, poi io me ne andai e la gestione passò ad altri. Passò anche poi dopo qualche tempo ad Andrea Agnelli, che fece un ottimo risultato dal punto di vista sportivo, ma con una Juventus che arrivò a un indebitamento di quasi 1 miliardo e con delle perdite che ancora adesso lacerano sostanzialmente il corpo della Juventus.
1: Sentiamo Paolo Casarin, prego Paolo.
2: Sì, buongiorno. Volevo dire, lei ha detto un sacco di cose interessanti e anche credo vere, no? Per quello che posso sapere io. Ecco, ha parlato di dirigenti per primo, questo francese addirittura citato più volte, ma non abbiamo parlato di calciatori, cioè i dirigenti possono essere stati anche non capaci o quello che si può dire, insomma, no? Però la squadra ha un sacco di giocatori, tanto è vero che la Juventus cambia sempre durante la partita quelli che può, proprio in maniera sistematica, e io mi domando, ma chi ha deciso tutti questi giocatori anche costosi, tra l'altro, no? E che siamo arrivati alla fine del campionato e non ce n'è uno, perfino il turco comincia a perdere colpi, no? Che sono riusciti o è riuscito questo uno a far sì che la Juventus non perda punti col Verona o col Lecce o altre cose che onestamente, no, gridano vendetta, no, per quello che è bene o male la Juventus e queste squadre.

0: non solo i dirigenti, ma anche i giocatori. È vero che sono i dirigenti a comprare i giocatori, però possibile che non ci sia stato un acquisto veramente magnifico che poteva risolvere il problema almeno ieri, insomma, no? Ecco, proprio una confusione, mi pare che ci sia confusione.
1: Sentiamo con Bolligini, prego.
2: Beh, insomma, partiamo dall'epoca Giuntoli. L'epoca Giuntoli, grandi speranze perché arrivava questo grandissimo esperto di calcio, e l'epoca Giuntoli fu un fallimento sia per quel che riguardava l'allenatore che per quel che riguardava gli acquisti. Non meglio sono stati fatti gli acquisti nell'epoca Comolli, nel senso che i due centravanti fanno piangere ancora pensando ai soldi che sono stati spesi. In più ci sono ancora per la Juventus giocatori che vengono dalle gestioni precedenti che ritornano dai prestiti a cui la Juventus che la Juventus ha attivato per questi giocatori. Un vero acquisto importante fatto nella Juventus negli ultimi anni che abbia risposto in maniera positiva io non lo vedo. Lo vedo nella Roma col centravanti che hanno preso, non mi ricordo che si chiami Malen, una cosa del genere,
1: Malen,
2: è arrivato, si è messo a fare gol da tutte le parti. E allora, sempre come tifoso, mi sembra che ci siano dei aspetti oggettivi nella minor qualità dei dirigenti preposti agli acquisti dei giocatori della Juventus piuttosto che di altre squadre.
3: Presidente, lei come tifoso si pone ai nostri microfoni giustamente, allora io la domanda al tifoso la faccio. Sulla dirigenza è stato chiarissimo, sui calciatori pochi istanti fa idem. Mettiamoci il nodo panchina, perché addirittura alcuni giornali oggi insomma ipotizzano qualche dubbio sulla continuità del progetto di Luciano Spalletti, per il quale c'è appena stato il rinnovo. Che cosa dice il tifoso? Soltanto, come dire, una formula nelle parole che ha usato lo stesso Spalletti, come a dire voglio una fiducia rinnovata a mo' di passaggio parlamentare, o c'è addirittura questa clamorosa possibilità per lei?
2: Allora, io come tifoso sono molto soddisfatto del gioco che Spalletti ha portato nella Juventus fino a qualche settimana fa, ma anche nella partita di ieri qualche cosa buona di gioco si è vista. E sono convinto che bisogna insistere con un allenatore come Spalletti, che peraltro ha avuto un rinnovo di contratto per altri due anni, e però bisognerebbe che Spalletti avesse delle persone da interloquire che fossero all'interno della società. Mi risulta, letto sui giornali, che il CAN sia all'estero per tutta questa settimana. Come è normale che faccia una persona del livello del CAN che ha tantissime cose da fare. Ma se incomincia a non esserci il dialogo tra l'allenatore e l'amministratore delegato, allora sì che le cose non funzionano.
3: E questo è un problema comune a molte società che però, a differenza della Juve, poi hanno delle proprietà più lontane anche geograficamente. Ma al di là di questo aspetto, con Giovanni Cobolligilli andiamo a coinvolgere anche i nostri ascoltatori al numero verde 800 050 001. In linea c'è Massimo da Frosinone. Buongiorno, la sua domanda.
4: Buongiorno a voi. Non perché il Frosinone possa essere ad esempio a nessuno, ma con una squadra di giovani e non molto famosi è riuscita a tornare in Serie A per la quarta volta consecutiva. Il problema della Juventus, secondo me, si chiama proprio Spalletti, per quel poco che ci capisco io di calcio. È un giocatore che è un tecnico bravissimo tecnicamente, ma spigoloso e non aggrega. Il problema suo è che stava alla Roma e si metteva a fare le litigate con Totti, che era la bandiera di Roma e della Roma, invece di considerarlo un valore aggiunto. È andato alla nazionale e si portava, secondo le sue valutazioni, più che altro di simpatia che non di tecnica, alcuni giocatori invece che altri. E il problema della Juventus non sta in campo, perché i giocatori della Juventus ci stanno e sono pure bravi, detto da un romanista poi che dovrebbe anche gioire di questa faccenda della Juve, perché ci permette o ci permetterebbe, se le cose vanno bene, di andare in centro.
1: Massimo, però lei ha ricordato l'ultimo periodo di Spalletti alla Roma. Ricordiamo che Spalletti con la Roma ha ottenuto risultati straordinari, e non solo con la società giallorossa. Sentiamo

0: che cosa ne pensa Gobolli Gigi?
1: Presidente, uno Spalletti poco empatico, poi quell'alchimia che giustamente sottolineava l'ascoltatore, a Napoli c'era stata, perché Massimo non ricordava forse il capitolo più importante dell'epoca recente di Spalletti. Sentiamo Gobolli Gigi.
2: Spalletti abbia un carattere particolare, tra l'altro essendo un toscano verace, è vero che però Spalletti abbia fatto delle buone cose nella sua vita professionale, esclusa la nazionale evidentemente, è altrettanto vero. Io ero rimasto al discorso che Spalletti ha fatto la squadra in piedi quando ha rinnovato il contratto per altri 2 anni, e mi era sembrato che il discorso fatto da Spalletti, sentito in televisione con la squadra davanti, fosse stato accolto bene con la squadra. E la mia impressione sia che i giocatori si siano legati a Spalletti. Quindi se Spalletti ha fatto qualche errore l'avrà anche fatto, ma non penso che ci sia una rottura tra i giocatori e Spalletti. E dopodiché, se continuiamo a cambiare allenatore una volta ogni 6 mesi, 10 mesi, 1 anno e così via, non costruiamo mai più niente. Allora secondo me Spalletti ce lo dovremmo tenere.
0: Alberto Cerruti.
3: Juventus eliminata in fretta dalla Champions, fuori dalla Coppa Italia, quasi fuori dalla prossima Champions. Il tifoso Gobolli Gigli che voto darebbe a questa stagione? 4 come il quarto posto mancato, di più o di meno?
2: Non darei la sufficienza, ormai secondo me la Champions è persa, perché solo un miracolo può succedere. Noti che, come lei meglio sa di me, nelle settimane precedenti abbiamo già avuto dei miracoli dalle nostre società antagoniste che sostanzialmente ci hanno permesso di arrivare al terzo posto, perché alcune pareggiavano, altre perdevano e così via. Io credo che adesso non ho fatto i conti, ma perché la Juventus possa andare in Champions dovrebbe succedere qualche cosa di assolutamente incredibile. E quindi c'è bisogno di una rifondazione della Juventus. Ripeto, però, la rifondazione della Juventus la deve fare una struttura dirigenziale corretta e che si assuma le sue responsabilità. Ripeto che vedo solo Chiellini all'interno di questa struttura che sembra operare in maniera corretta, ma con una posizione equivoca, nel senso che affiancato con Molli, ma poi chi prende le decisioni probabilmente con Molli.
1: Presidente, resto in qualche modo in tema, anzi allargo l'orizzonte, perché le parole rifondazione e dirigenza vengono molto spesso associate all'intero movimento calcistico italiano. Lei sa perfettamente che questo turno di campionato è stato preceduto da una settimana a dir poco turbolenta per gli aspetti organizzativi, poi l'accordo è stato trovato, tutto è andato per il verso giusto. Aggiungo solo in sintesi che il presidente della Federtennis Binaghi pochi minuti fa, nella prima parte ai nostri microfoni, ha detto: non posso pensare che sia stata solo una svista mettere il derby di Roma il giorno della finale degli internazionali, il derby di Torino il giorno delle ATP Finals, c'è qualcosa di diverso. Va bene, è una sua opinione. Possiamo dire che nella migliore delle ipotesi è un altro segnale del generale smarrimento per il calcio italiano, oppure insomma c'è addirittura qualcosa di diverso? Lei come ha vissuto questa vicenda grottesca, surreale per certi aspetti?
2: Siccome le cose si possono programmare nel tempo, il fatto che questi due eventi combaciassero nella stessa giornata non lo sapevamo l'altro ieri, lo sapevamo da molto tempo. Poi forse non si poteva supporre che Sinner desse di nuovo dimostrazione di quanto è bravo e così via, e portasse dietro di sé tutto l'interesse dei tifosi italiani di tennis e così via. Secondo me c'è stata superficialità da parte di chi doveva comporre il calendario e stabilire il timetable del calendario e le ore in cui dovevano giocare le squadre. E a questa superficialità si è risolta all'ultimo momento in una maniera che non ha dato soddisfazione a nessuno.
0: Ecco, continuando a parlare di dirigenti, Presidente, ricordiamo che la Federcalcio appunto è sempre in cerca del suo numero uno. Adesso il 22 giugno andremo alle elezioni, Malagò e Abete sono i candidati, Malagò sembra avere qualche spunto in più a suo favore. Vorrei capire da lei, che è dirigente d'azienda, come riorganizzerebbe il sistema calcio, che ricordiamolo ancora una volta non parteciperà per la terza edizione consecutiva al mondiale, e dunque c'è un sistema davvero in crisi che deve trovare riforme che al momento invece rimangono lettera morta. Che cosa ne pensa con Bolli Gigli?
2: Allora, con tutto il rispetto per Malagò e per Abete, che tra l'altro è un amico, io sceglierei qualcheduno di più innovativo, nel senso di all'interno, secondo me, della struttura del calcio c'è, adesso mi pare sia Marani quello che gestisce i giovani della
0: Lega Pro,
1: Serie C.
2: Ecco, questa è una persona intelligente, preparata, che sta facendo molto bene dove ha fatto, che cerca di far crescere i giovani e che può avere delle idee innovative. Se andiamo a pescare sempre delle persone, peraltro preparate, che hanno fatto ottime cose come tutti e due, Malagò e Abete, continuiamo a fare le cose con gli stessi ragionamenti di prima. Ci vuole una rifondazione del calcio, che chiaramente non posso fare io perché non ne sarei mai capace, ma ci vogliono delle persone che portino parole nuove e che aiutino anche i giovani italiani del calcio a prendere posizioni. Ormai siamo con tre quarti dei giocatori stranieri che giocano in Italia. Se guardate le formazioni, anche la Juventus è piena di giocatori stranieri. Come possiamo pretendere poi di fare una nazionale in questa maniera, una nazionale efficiente ed efficace?
1: Lontana anni luce da quelle del passato, con i vari blocchi Juve, blocchi Milan, blocchi Inter e via dicendo. Facciamo ancora la spola in questi ultimi istanti dal dirigente all'uomo di calcio. Allora, profonda innovazione, lei dice, a livello dirigenziale, profonda innovazione anche in panchina, oppure un nome come quello di Mister 102 punti, tanto per restare un po' nel mondo Juve, parlo ovviamente di Antonio Conte, è una delle ipotesi, per lei potrebbe andar bene? O anche lì bisogna dare, secondo lei, con Bolli Gigli, una netta sterzata?
2: Allora, Conte non lo discute nessuno come qualità di allenatore, come testa, è una testa capace, ma naturalmente anche molto bollente, diciamo. Io andrei a cercare soluzioni nuove, però in questo momento dirvi chi potrebbe essere non ho la più pallida idea. Però se no continuiamo sempre a usare l'acqua sporca per senza
1: nessuno. Diciamo la minestra riscaldata, ancorché saporitissima, possiamo dire così, no?
2: Eh sì.
0: Bene, allora ringraziamo il tifoso Giovanni Cobolli Gigli, tifoso della Juventus, augurando alla Juventus ovviamente le migliori fortune per il futuro. Buon lavoro, grazie Presidente di essere stato con noi, di aver accettato il nostro invito. Ringrazio anche come sempre Paolo Casarin, Alberto Cerruti, Ombretta Conti in regia, Rossella Lacomare all'organizzazione, Emanuele Granelli che ci ha assistito in redazione, Alessandro Pazienza invece che ha curato oggi la parte tecnica.
1: E oggi è giornata di riposo per il Giro d'Italia, quindi il racconto quotidiano della Corsa Rosa riprenderà regolarmente domani. Regolare, regolarissima la nostra giornata su Rai Radio 1 Sport. Si comincia a pochi minuti dopo le 14 con il caffè, poi i tempi supplementari alle 17, gli appuntamenti con Zona Cesarini. In tutto questo noi ci ritroviamo lunedì prossimo, all'indomani dell'ultima e decisiva giornata del campionato di Serie A.
0: E chissà come andrà a finire. Grazie a tutti per averci seguito anche oggi. Buona giornata.
4: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: No, sì! Brava! sì, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico. Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Donald Trump valuta una nuova escalation militare contro l'Iran e il premier israeliano Netanyahu assicura: noi pronti a partecipare.
3: Una telefonata di mezz'ora col premier Netanyahu che assicura l'appoggio di Israele in caso di ripresa della guerra. Immagini su Truth che alludono alla possibilità di un nuovo attacco e poi nuove parole di avvertimento. Il tempo stringe, farebbero meglio a darsi una mossa, se no di loro non resterà nulla. Donald Trump lascia intendere in ogni modo che sta valutando il ritorno ai bombardamenti sull'Iran e domani ne discuterà col team della sicurezza nazionale. Eppure la strategia di massima pressione non sembra intimorire Teheran, che anzi, tramite l'agenzia Fars, sostiene che sia Washington a non voler concedere nulla di quanto abbia richiesto. Niente sblocco dei beni congelati, niente risarcimenti e richiesta di consegna dei 400 kg di uranio arricchito. Gli americani pretendono di ottenere quanto non hanno raggiunto con la guerra, pur senza averci sconfitti, il commento dell'agenzia di Stato. Intanto la tensione torna a salire negli Emirati per via di droni che sfiorano una centrale nucleare. Pericolosa escalation, tuona Abu Dhabi, che pure non punta il dito esplicitamente sull'Iran. Valeria Fraschetti, GR1.
2: La crisi medio orientale è anche la crisi dello stretto di Hormuz, con conseguenti problemi energetici che hanno portato la premier Giorgia Meloni a chiedere in una lettera alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen di scorporare dal patto di stabilità le spese per far fronte appunto alla crisi energetica. Crisi che sta producendo effetti pesantissimi e non possiamo giustificare agli occhi dei nostri cittadini, scrive ancora la premier, che l'Unione consenta flessibilità per la difesa e non per difendere famiglie, lavoratori e imprese. E sulla scia dei nuovi avvertimenti di Donald Trump all'Iran, sentiamo come stanno reagendo i mercati internazionali in apertura di contrattazioni, collegandoci con Milano in diretta con Fabrizio Patti.
4: Inizio di settimana negativo per le borse, quella di Milano dopo il meno 1,87% di venerdì scende in avvio del 2,07%, il resto d'Europa, Londra meno 0,30%, Francoforte meno 0,50%. Parigi meno 1%, in Asia sono scesi gli indici di Tokyo, Hong Kong e Shanghai, sopra la parità invece Seoul, che però veniva dal meno 6% di venerdì. C'è preoccupazione per la situazione in Medio Oriente, il prezzo del petrolio è salito di circa il 2%, arrivando a $111 al barile, e il gas ad Amsterdam sale di quasi il 4%, supera i 52 euro al megawattora. Salgono anche i rendimenti dei titoli di Stato, in Asia più 4 punti base per il bond decennale giapponese che ha toccato i massimi dal 1996, e mentre il rendimento del BTP italiano sale in avvio di 3 punti base al 3,96%. Linea allo studio.
2: E lo avete sentito, le quotazioni del petrolio ancora sotto pressione, e a preoccupare è anche il livello delle scorte globali di greggio.
5: Con il perdurare del blocco dello stretto di Hormuz, le scorte di petrolio si stanno rapidamente avvicinando al loro livello minimo degli ultimi 10 anni. Un'allarme che sta prendendo forma a livello mondiale, con il rischio che specie per alcuni paesi non sarà più solo una questione di prezzi alti, ma di scarsità tali da portare danni all'economia. Secondo gli analisti del colosso bancario elvetico UBS, con le misure governative come il rilascio delle riserve strategiche e nonostante il rallentamento della domanda ad aprile, il calo delle scorte scenderà entro la fine di maggio a 7,6 miliardi di barili. Già dalle prossime settimane le stesse multinazionali petrolifere non escludono nuovi rialzi del Brent, già salito dall'inizio del conflitto nel Golfo del 50%, arrivando sopra i $100 al barile. Gli effetti sull'inflazione sono tali che le banche centrali, almeno quelle europee, potrebbero essere costrette a intervenire alzando i tassi. L'Eurozona e l'Unione Europea stanno già sperimentando un rallentamento del PIL che potrebbe divenire più consistente a seconda della durata del conflitto. Paola Bonanni, GR1.
2: La cronaca con una notizia che arriva dalla provincia di Napoli. Nella notte a Polle Natrocchia i carabinieri hanno trovato i corpi di due donne ancora non identificate all'interno di un cantiere edile. Erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione e sarebbero precipitate da due differenti piani. Meteo ancora instabilità al nord, specie su Liguria e Piemonte, nuvolosità al centro-sud. Da mercoledì l'anticiclone porterà però caldo con temperature fino a 30 gradi in tutta Italia. Sport, basket, playoff scudetto. Nei quarti di finale vittorie interne in gara 1 per Bologna contro Trento e Venezia contro Tortona. Oggi gara 2 tra Milano e Reggio Emilia. Olimpia avanti 1-0 nella serie e Brescia-Trieste con quest'ultima che conduce per 1-0. E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea Radio 1 Progetto Benessere. Prossimo giornale radio alle 10.
0: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 5 giugno 2022. Extra Time, lo sport si racconta.
6: Tra le meraviglie di Venezia è che si sia trovata la terraferma per un campo di calcio. Finché state nel centro supporreste che la città abbia soltanto una squadra di vuotopolo. Invece ha il campo di Sant'Elena, ha i suoi calciatori di nuovo in lotta per il primato. Lenzi, ventenne portiere del Bolzano, è alto quasi 2 metri. Uno scherzo aggrapparsi alla traversa. Il bassotto Renosto ala tutto pepe e te la fa sotto il naso. La difesa neroverde si è iniettata come ricostituente lo svizzero Fuchs, da lui spalleggiato che ti spazza con tutta libertà. Centro da destra e Novello ha il macchiavellismo del raso terra contro un portiere tipo grattacielo. Gol numero 1, il secondo sarà nella ripresa.
7: Era il febbraio del 1948 e Bolzano scendeva in laguna per affrontare il Venezia. Era la squadra più a nord del girone B e chiuse la stagione in zona retrocessione per fare ritorno definitivo nelle serie minori. Una lunga trafila fra serie C e dilettanti prima di scomparire nella fusione con altre realtà locali. Ma ora quel sogno svanito, la serie cadetta, torna ad essere realtà dopo oltre 70 anni con un'altra squadra di Bolzano, i biancorossi del Sud Tirol. Una serie B voluta e inseguita per anni. Anni di corse sofferte per il primato, sempre ad un passo dalla meta per poi naufragare puntualmente sullo scoglio dei playoff. E poi finalmente l'ambizione che si trasforma in realtà, con la promozione diretta al termine di un campionato strepitoso.
8: Altra palla buona per lo scatto di Davi, che deve tenere in campo il pallone. Palla dentro, però Dogu si allunga la maglia del 9, poi arriva in corsa Casiraghi e passa il Sud Tirol. Gatto di testa, il pallone è buono, Casiraghi, pallonetto! Ancora Casiraghi! 4, fa 2-0, fa esplodere il settore ospiti. Per la prima volta in 26 anni di storia, il Sud Tirol è promosso in

0: La promozione del Sud Tirolo in Serie B, e qui non si celebra solo il traguardo storico ma anche il modo in cui è stato raggiunto, sempre in testa dall'inizio alla fine, due sole sconfitte con la migliore difesa nei campionati professionistici in Europa, solo 9 reti subite, un record condiviso in Serie C con la Reggiana della stagione 70-71. E con noi a Extra Time c'è il capitano storico dei biancorossi di Bolzano, Hannes Fink, centrocampista dell'altopiano di Renon, vera e propria bandiera del Sud Tirolo. Buongiorno Hannes.
1: Buongiorno a tutti.
0: Hannes, 21 anni con la stessa squadra, 311 presenze, 19.556 minuti in campo da quando hai esordito con la maglia biancorossa. Avevi solo 16 anni fino all'ultima partita che hai giocato in questa stagione, perché a 32 anni hai deciso di ritirarti, però esci dal campo con la Serie B sul petto ed è una lettera B enorme, perché l'avete inseguita e desiderata per anni.
1: Sì, veramente è stato un percorso difficile, lungo, e chiaramente quando l'abbiamo raggiunto è stato di far diventare realtà il mio sogno, un po' il sogno di tutti noi, di tutto l'ambiente.
0: È una Serie B, Hannes, che sembrava un po' stregata perché vi siete sempre fermati ai playoff, che sembrava un ostacolo insormontabile. Invece quest'anno avete vinto il campionato con la promozione diretta, quindi ha ancora un valore ancora maggiore.
1: Sì, penso che negli ultimi anni ci siamo sempre avvicinati di più a poter veramente vincere questo campionato, perché sappiamo che comunque giocare i playoff in Serie C è una cosa molto complicata. Già l'anno scorso eravamo molto vicini, quest'anno siamo riusciti comunque a migliorare quello che dovevamo e volevamo migliorare, perciò si aveva subito percepito che comunque è un anno per noi che poteva diventare importante, e siamo riusciti a farlo bene dall'inizio fino alla fine, veramente molto bene.
0: E quindi lo avete capito da subito che poteva essere l'annata giusta, ma io ti chiedo, cosa c'è stato quest'anno di diverso rispetto a tutte le altre stagioni che hai vissuto?
1: Ma soprattutto il direttore è stato bravo a portare avanti quel progetto che lui aveva in testa, dove ha tenuto insieme un zoccolo duro di giocatori, cercato di migliorare la rosa tutti gli anni valutando molto bene le cose, e chiaramente la società ha fatto un passo in avanti sotto tutti i punti di vista ogni anno, e chiaramente poi quest'anno anche lo staff ha lavorato alla grande, e tutto l'insieme ad avere una squadra che sulla carta era più debole del Padova, ma poi come abbiamo visto non sempre è quello che conta.
0: Ci sono i valori tecnici, Hannes, ma poi c'è anche la filosofia che si mette in campo. Abbiamo parlato della difesa insuperabile di quest'anno con 9 gol subiti, è una cosa mostruosa proprio a livello statistico. Siete la squadra che ha subito meno gol nei maggiori campionati professionistici, però non siete una squadra passiva, perché il Sud Tirol è una squadra che crea gioco ed esercita un possesso di palla a tratti schiacciante, con punte medie del 75%, ho visto.
1: Sì, assolutamente. A parte che avevamo sicuramente degli ottimi difensori, del grande portiere, ma in generale c'è uno spirito di squadra, uno spirito di sacrificio, un sentimento che abbiamo messo nei piccoli tagli che ci hanno portato comunque a subire poco, e questo è stato sicuramente il segreto di questi numeri veramente incredibili, che praticamente è stata un po' sta roba qua a farci vincere il campionato.
0: Tu dicevi che avete dei difensori molto forti, e in questi giorni si è parlato molto di gioco all'italiana per le vittorie della Roma in Conference League e del Real Madrid in Champions League. Nel dizionario del calcio c'è scritto che le partite si vincono a centrocampo e che i campionati si vincono soprattutto con la difesa, cioè una squadra che vuole ambire a fare più punti delle altre non deve prendere gol, si deve difendere bene. Sei d'accordo?
1: Io sono d'accordo, che poi secondo me però non è la difesa soltanto che difende, è proprio lo spirito della squadra che deve essere di sacrificio, deve essere sull'aggressione giusta nei momenti delicati, di quelle palline attive contro, tutti questi episodi che poi nel calcio moderno possono decidere le partite, e tutto l'insieme ti porta veramente a non prendere gol, e chiaramente non prendere gol vuol dire quasi sempre vincere le partite.
0: Hannes, dopo la vittoria a Trieste con la Triestina e l'aritmetica promozione in Serie B, c'è stata una grande festa, immagino. Come l'avete vissuta a Bolzano?
1: Ma sicuramente sono state 2-3 settimane veramente di grandissimo entusiasmo, di una gioia incredibile. All'inizio ci metti un po' a capire che finalmente ce l'abbiamo fatta, perché comunque l'ultimo periodo eravamo veramente sotto grande pressione, perché il palo non ha mollato fino alla fine, però poi è stata sicuramente una grandissima festa.
2: Jannik Sinner hat einen Mega-Vertrag unterzeichnet. Der 20-jährige Tennisprofi aus Sechsten, aktuell die Nummer 12 auf der Weltrangliste.
3: Hey! A segno con il passaggio di dritto in corsa Sinner. È in finale in crescendo Jannik Sinner. Batte Andrei Rublev. Si qualifica per i quarti di finale per la prima volta a Monte Carlo.
4: Io sono il treno, tu sei la stazione. Io sono il treno, tu sei la stazione.
0: Jannik Sinner, 21 anni, fra i primi 10 tennisti nel mondo, è un'altra eccellenza di Bolzano e dintorni. Anne Sfink, anche tu quando eri più giovane, oltre a giocare a calcio, giocavi anche a tennis, è vero? E a hockey?
1: Sì, è vero sta cosa. Infatti, quando giocavo a calcio, questi sport mi mancavano. Adesso che ho smesso, ho già riniziato e veramente è uno sport, il tennis, che mi piace tantissimo.
0: Hai avuto modo di conoscere Sinner, magari per fare qualche scambio con lui sul campo?
1: Non l'ho mai conosciuto, sinceramente. L'ho conosciuto molto bene Andrea Seppi, però se Sinner è d'accordo una partita la faccio molto volentieri.
0: Lui però pare sia simpatizzante del Milan, quando era ragazzo giocava a calcio anche lui.
1: Può essere.
0: A Bolzano c'è Sinner, molti ragazzi vorranno emularlo giocando a tennis, c'è l'hockey su ghiaccio con la squadra che ha vinto il maggior numero di scudetti in Italia, ben 19, però c'è anche il calcio perché il Sud Tirol punta da sempre sul settore giovanile. Chiedo conferma all'amministratore delegato Dietmar Pfeiffer che ci ha raggiunto. Buongiorno Dietmar.
4: Buongiorno.
0: È vero che il settore giovanile è una vostra grande risorsa, è qualcosa a cui tenete molto, su cui puntate molto?
4: Sì, assolutamente. La nostra società non ha solo il compito di portare avanti la prima squadra, che chiaramente è il punto di diamante, ma investiamo moltissimo nel settore giovanile, nella scuola calcio e anche nel calcio femminile, e in questi ultimi anni bene o male siamo riusciti a far crescere tanti ragazzi diversi che poi hanno fatto il salto in prima squadra da noi, ma anche altri che poi sono passati alla Juve, all'Inter, in Serie A, a qualche altra società, anche in Bundesliga, e questo ci fa enormemente piacere.
0: Quanti ne avete portati in prima squadra nel corso degli anni?
4: Adesso il numero esatto non lo so, in questa stagione erano 5 a rosa prima squadra che sono cresciuti a noi, ma il nostro compito è poi continuare a sviluppare i talenti, e su questo fronte ci stiamo attrezzando anche con lo stesso Hannes Fink, che adesso ha preso questo percorso all'interno della nostra organizzazione e che ci darà sicuramente un grosso aiuto anche nel settore giovanile per dare gli input giusti e per poi far crescere i ragazzi.
0: Anne Sfink, che è cresciuto nelle giovanili, ha cominciato quando aveva 11 anni e che farà il direttore del settore giovanile, come ci sta dicendo Dietmar Pfeiffer. Vi chiedo se il raggiungimento della Serie B, il palcoscenico maggiore, non potrà aiutare ulteriormente ad avvicinare i ragazzi al calcio, ad avere più praticanti, Dietmar.
4: Ma sicuramente, guardate che il calcio è anche lo sport numero uno in provincia di Bolzano, vedendo tutti i ragazzini, tutte le squadre, anche di tutta la provincia, cioè il calcio ha un peso molto molto forte. È chiaro che col passaggio in Serie B l'entusiasmo intorno a noi e intorno a questo sport è cresciuto ulteriormente, e adesso sta anche a noi sfruttare quest'onda positiva per far avvicinare ancora più bambini a questo sport meraviglioso.
0: Anne Sfink, tu hai cominciato quando avevi 11 anni, giusto? Raccontaci un po' i tuoi primi passi sul campo di calcio.
1: Sono un ragazzo di Renon, come è stato detto prima, che è una montagna vicino a Bolzano, e a 11 anni è venuto su il responsabile del settore giovanile dell'epoca, cercato di convincere soprattutto i miei genitori di portarmi a Bolzano, di iniziare questo nuovo percorso. Noi non sapevamo in che mondo stavamo entrando, ma dopo 2 settimane, 3 settimane di prova ho capito che era la cosa che volevo fare, e da lì sono rimasto sempre in questa società, e veramente gli devo tantissimo perché mi hanno permesso poi di fare questo lavoro che per me è il lavoro più bello del mondo per 16 anni.
5: Libertà per Südtirol, Südtirol non è Italia.
6: Noi non siamo italiani, noi siamo solo cittadini italiani. Indipendenza dall'Italia e anche sovranità del Südtirolo. Questo non è Italia, è solo un territorio occupato dall'Italia.
5: Des provincia Südtirol, Bozen.
7: Non posso sentirmi italiano perché i miei padri e mia mamma erano tedeschi. Lo Stato italiano non è la mia nazione.
8: Noi stiamo benissimo nonostante l'Italia e non grazie all'Italia.
0: E queste erano le voci degli Schützen che da tempo chiedono l'indipendenza del Sud Tirolo dall'Italia. Dietmar Pfeiffer, questa è una problematica aperta da sempre, le spinte indipendentiste, la convivenza di due lingue. Voi però siete la squadra di tutti.
4: Credo che noi siamo un modello di integrazione di gruppi linguistici che stanno tifando tutti quanti insieme a Südtirol. Nel nostro stadio ci sono tantissime persone di madrelingua italiana, di madrelingua tedesca e anche di madrelingua ladina. Parliamo di sport, che lo sport è al primo posto. Noi vogliamo portare avanti i ragazzi, come abbiamo detto già prima, del settore giovanile, vogliamo portare entusiasmo intorno alla prima squadra e stanno tutti tifando FC Südtirol e va bene così. Hanno questa passione che ci fa molto piacere, che la passione c'è, abbiamo riempito lo stadio.
0: Lo stadio Druso, che peraltro è un gioiellino, un bellissimo stadio.
4: È bellissimo perché è stato completamente rinnovato, stiamo facendo gli ultimi aggiustamenti, diciamo, per la Serie B. È veramente bello guardare calcio al Druso per il semplice fatto che si è molto vicini al campo, si respira proprio l'aria della partita e si è visto chi è venuto ultimamente al Druso è rimasto entusiasta ed è, credo, una base per riuscire a creare entusiasmo all'interno della tifoseria, perché uno stadio accogliente sia per tifosi che per famiglie porta appassionati di calcio allo stadio e questo è il nostro obiettivo.
0: È una società, la vostra, come diceva lei prima, che cerca l'integrazione e che vuole rimanere legata al territorio, perché so che avete soci locali e una sorta di azionariato popolare, perché chiunque può diventare socio con 50 euro l'anno.
4: Sì, abbiamo questo azionariato popolare che passa attraverso un'associazione sportiva dove tutti quanti possono diventare soci e l'associazione sportiva ha la partecipazione alla società di capitali. Questo è un modello, diciamo, tedesco. Tutte le società di Bundesliga sono strutturate così e credo che sia un bel modo per coinvolgere gli appassionati di calcio, perché non ci sono limiti, ognuno può essere socio della nostra società, che siano 1000 persone, che siano 10.000, 100.000, fa lo stesso, tutti possono essere soci della nostra società e questo credo che sia una cosa bellissima.
0: E so che avete anche dei principi molto saldi, perché volete mantenere la vostra cultura legata al territorio, ma soprattutto inseguite l'obiettivo costante di avere un bilancio sano.
4: Sì, questo è un po' la nostra cultura. Noi abbiamo sempre cercato di mantenere l'equilibrio in società a livello economico, non facciamo mai il passo più lungo della gamba e deve rimanere così, perché abbiamo anche una grande responsabilità verso il territorio. La società non deve andare in difficoltà economiche, perché è troppo importante per lo sport altoatesino che l'FC Südtirol sia una società sana e che possa continuare il suo lavoro.
0: Chiudiamo tornando sul campo con il capitano storico Hannes Fink. Ci vorrà ovviamente un adattamento alla nuova categoria, alla Serie B, perché è un campionato diverso rispetto a quello che avete fatto finora.
1: Assolutamente, ci aspetta un esame grandissimo, perché soprattutto in generale la Serie B è un campionato difficile. L'anno prossimo dico ancora di più, perché veramente sono scese e salite delle piazze importantissimi, perciò sarà un esame bellissimo da una parte per noi, però sappiamo anche che sarà un esame difficile e che lo affrontiamo come ho fatto tutte le cose, con massima umiltà e massima voglia di lavorare dalla mattina alla sera e cercare di fare le cose il meglio possibile.
0: Sarà sicuramente un campionato difficile, ma c'è una statistica elevatissima di squadre che hanno fatto il doppio salto dalla C alla A, o comunque nel giro di 2 o 3 anni sono arrivate addirittura nella massima serie. Ci sono tantissimi esempi negli ultimi 10 anni: Frosinone, Carpi, Spal, Lecce, Parma, da ultimo anche il Monza nel giro di 2 o 3 anni. Hannes, sognare non costa nulla.
1: No, non costa nulla, no, però sicuramente l'obiettivo nostro non sarà sicuramente fare il doppio salto in questo momento. In questo momento l'obiettivo è salvarsi ed di iniziare a conoscere la categoria al meglio, diventare una società stabile in Serie B. Si potrà pensare ad altre cose.
0: Dietmar Pfeiffer, Hannes parla già da dirigente, prima la stabilità economica e poi su questa costruire risultati sportivi. Immagino che lei sia d'accordo.
4: Sì, ma Hannes in società da noi da 20 anni, conosce benissimo la nostra filosofia e anche per questo l'abbiamo inserito nel nostro organico, perché rappresenta l'FC Südtirol e sa i nostri valori. Ha detto le cose giuste, noi vogliamo stabilizzarci, poi vediamo cosa succede. Sappiamo che la Serie B è un campionato molto molto difficile, basta vedere le squadre che incontreremo l'anno prossimo. È un onore per noi poter partecipare e lo faremo al meglio possibile con le nostre forze e le nostre possibilità e vedremo cosa salta fuori.
0: Grazie a Hannes Fink, capitano storico del Sud Tirol, a Dietmar Pfeiffer, amministratore delegato. Vi ringrazio per essere stati con noi e in bocca al lupo per questa nuova bellissima avventura nel campionato di Serie B.
1: Crepi il lupo, grazie.
4: Grazie e crepi il lupo, grazie.
9: vittoria sbilanciata, Palermo con Piniglia, Hernandez, si chiude la triangolazione, Piniglia, il gol del vantaggio del Palermo al 41esimo, un gol che davvero significa la condanna della Sampdoria. Il pianto disperato di Palomo, tutto lo stadio che dai fischi passa agli applausi al capitano che va a chiedere scusa. È un gesto di grande umiltà, di grande umanità questo di Palomo, che chiude questa stagione della Sampdoria.
10: Per favore.
0: Era il 2011 la sconfitta a Marassi con il Palermo che decretò la dolorosissima retrocessione della Sampdoria. Quella partita fu anche l'ultima in Serie A per Alberto Cavasin, che salì in corsa sulla panchina blu cerchiata per provare a salvare la squadra in un finale di stagione sofferto, di rapporti tesi con la tifoseria. A quella esperienza seguiranno anni di pause intermittenti, una parentesi nella quarta serie inglese e alla fine il ritorno ad un calcio a misura d'uomo nella splendida Ogliastra sarda alla guida del Bari sardo, vincitore in prima categoria con 5 giornate di anticipo, come ci racconta Diego Carmignani.
11: Panchina d'oro con il Lecce, Sampdoria, Brescia, la sua Treviso, la Fiorentina riportata in alto dalla C2, due passaggi esteri, Svizzera ed Inghilterra. Alle tante vite del tecnico Alberto Cavasin se ne è aggiunta un'ultima, Bari sardo, Sardegna orientale, affaccio sul mare all'ombra delle montagne, un giardino di delizie per una cavalcata che ha impegnato ed emozionato a 66 anni l'allenatore veneto.
12: Abbiamo vinto un campionato, il campionato di prima categoria, siamo saliti in eccellenza, è stato un campionato vinto un po' a mani basse, 73 punti, 24 vittorie, un pareggio, una sconfitta, 138 gol segnati, capocannoniere che ha fatto il record nazionale dei gol in un campionato, 47 gol nostro capocannoniere, un gruppo di giocatori quasi tutti stranieri, quindi c'è stato un assemblaggio un po' difficoltoso all'inizio, ma che ci ha visto vittoriosi in un posto meraviglioso qual è l'Ogliastra, che è Bari sardo.
11: Sardegna, Ogliastra, terra dei centenari, il segreto della longevità e la qualità di una vita fatta di condivisione.
12: Diventi in brevissimo tempo uno di loro, quindi passi da un saluto continuo quando ti muovi a un'offerta di frutta, di limoni, di io nel mio spogliatoio, cioè mi arrivava sempre un sacchettino di qualcosa, e quando sei fuori ci sono i famosi spuntini, che vuol dire mangiare un po' di tutto, e tutti offrono sempre tutto, e quindi si inizia all'inizio, a che ora non si sa mai a che ora si finisce. È una grande famiglia.
11: Mare, natura, comunità. Un'avventura nata per caso e curiosità, divenuta poi scommessa lavorativa vinta, anzi stravinta.
12: Chiaro, dietro dopo c'è il lavoro del campo. Io ho allenato tutta la settimana una squadra di professionisti, per quattro portoghesi, quattro africani, due brasiliani, ogni giorno un allenamento. Questa è stata un po' la nostra forza, che ha fatto la differenza poi in campo, con delle squadre che si allenavano tre volte la settimana, quindi un'organizzazione superiore, oltre che alla bravura dei miei giocatori.
11: Dopo due anni di inattività, un ritorno in pista tra campo e vita rurale.
12: Mi mancava il campo, la passione e il lavoro. Problemi, vi posso assicurare, ce n'erano uno ogni giorno. Il massaggiatore non l'avevamo, il dottore non l'avevamo, quindi ci siamo sempre arrangiati, ed è stato ancora di più incrementare il rapporto umano con tutto e con tutti, che tutti danno una mano. E io ho finito che non venivo più via perché c'era il periodo di tosare le pecore, allora andavo con la scusa di andare a tosare le pecore da un amico, da un conoscente che mi chiamavano, poi ci si fermava lì e si finiva sempre a tarda sera, che si mangiava con 60, 70, 80 persone, per dire, uno spaccato fuori di quello che era il campo, no?
11: Sul futuro immediato, pochi dubbi in casa Cavasin.
12: Presupposti dovrebbero essere quelli dell'anno scorso, di creare un team che possa competere in categoria superiore, prendendo la macchina la domenica mattina, 5-6 macchine, andando sul campo, e poi venire a casa tarda sera, perché c'è sempre lo spuntino con la pecora, con la capra, con questo, con quell'altro, con la squadra avversaria nella città dove si va, e si finisce sempre con buon vino e mirto finale, e poi tutti a casa, magari con qualcuno che anche ha esagerato con il vino, perché questo dopo è normale, però siamo sempre ritornati tutti sani e salvi.
0: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui, con la regia di Ombretta Conti, Andrea Boccia in redazione, con Stefano Velli alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il sito RaiPlay Sound. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

0: ore 10.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. La guerra in Iran, ore decisive per una possibile ripresa degli attacchi israelo-statunitensi sulla Repubblica Islamica. Nuovo ultimatum del capo della Casa Bianca. Il tempo stringe, se non accettano un'intesa, di loro non resterà nulla. In una telefonata con il premier americano, il premier israeliano Netanyahu ha assicurato: noi pronti a partecipare. Secondo Teheran, invece, sarebbe proprio Washington a non offrire alcuna concessione alle richieste iraniane. Intanto, droni non rivendicati sono caduti vicino ad una centrale nucleare degli Emirati. Pericolosa escalation, tuonano da Abu Dhabi. E la crisi medio orientale con il blocco di Hormuz e i problemi energetici sono al centro della riunione in corso a Parigi dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G7. Tra i presenti la presidente della BCE Lagarde e il ministro dell'economia Giorgetti. Tra i temi in discussione anche gli effetti delle tensioni internazionali sui tassi di interesse e inflazione. E sono giornate di tensione anche a Cuba, popolazione allo stremo per la carenza di carburante ed elettricità, mentre crescono i timori di un intervento americano come è avvenuto in Venezuela.
4: Era cominciata giorni fa con il suono delle pentole battute in strada. L'ultima ondata di proteste, segnalate nuove manifestazioni a La Habana e in altre città, scatenate dai continui blackout, il prezzo dei carburanti è raddoppiato dopo la fine dei rifornimenti dal Venezuela. È proprio lo scenario venezuelano, preoccupa il regime di Miguel Díaz-Canel. Trump ha parlato di paese fallito, ha offerto aiuto, ma ha anche dichiarato: potrei prendermi Cuba. Giorni fa il capo della CIA, John Radcliffe, è volato a La Habana per farsi dire dalle autorità cubane che non c'è nessuna intenzione ostile contro gli americani, ma adesso il sito Axios afferma che da anni i cubani stanno comprando droni da Iran e Russia per un possibile attacco contro la base americana di Guantanamo. Una minaccia inventata da Axios, replica il governo dell'isola, che nel dubbio ha stampato un opuscolo intitolato «Guida alla protezione della famiglia in caso di aggressione militare», invitando la popolazione a prepararsi alla difesa della patria. Francesco Mincone, GR1.
3: La tragedia dei 5 italiani morti alle Maldive. È iniziata poco fa l'immersione del team dei subacquei finlandesi specializzati in operazioni a grandi profondità. Scenderanno nella grotta a 60 metri in cui si suppone siano i corpi dei 4 italiani non ancora recuperati. Le autorità locali hanno aperto un'inchiesta sulla violazione del limite dei 30 metri di profondità per le immersioni. Il portavoce del presidente maldiviano ha confermato: solo 3 dei partecipanti era autorizzato a scendere a meno 50 metri. La figlia della biologa e la guida non erano in lista, revocata intanto la licenza alla nave sulla quale le vittime erano imbarcate. E siamo alla cronaca, si segue principalmente la pista del duplice omicidio per le 2 donne morte, ancora non identificate, trovate morte all'interno di un cantiere edile a Pollena-Trocchia in provincia di Napoli. Indagano i carabinieri, erano sul pavimento del seminterrato del palazzo in costruzione e sarebbero precipitate da 2 differenti piani. Lotta al caporalato. 12 persone arrestate dai carabinieri tra le province di Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco avrebbero ridotto in condizioni di schiavitù numerosi braccianti agricoli. Secondo la direzione distrettuale antimafia di Potenza, facevano parte di una rete criminale transnazionale che attraverso i cosiddetti decreti flussi faceva arrivare in Italia lavoratori stranieri per poi sottoporli a condizioni di lavoro degradanti. L'attentata strage di Modena, oggi l'udienza di convalida per Salim El Kudri, che sabato si è lanciato con l'auto contro la folla in pieno centro. 4 persone sono ricoverate, 2 in gravi condizioni. Il ministro dell'interno Piantedosi conferma come ipotesi prevalente i problemi psichiatrici del 31enne. Non sono stati trovati elementi su una sua possibile radicalizzazione. Migliaia di persone hanno risposto ieri all'appello del sindaco di Modena, Mezzetti, e sono scese in piazza. Sentiamo le motivazioni emozioni dalle voci di alcuni partecipanti.
0: Credo che sia un dovere essere qua per testimoniare l'unione verso le vittime, ma anche rispondere in maniera pacifica a questa ondata di odio senza farsi travolgere da pregiudizi.
5: Siamo qua perché una disgrazia del genere penso vada a toccare i cuori di ognuno di noi, lascia un segno, ecco.
6: Siamo qua soprattutto per esprimere la nostra solidarietà e vicinanza a quella gente ferita, speriamo una breve guarigione.
3: Sport, tennis, Italia piglia tutto agli internazionali con il successo in doppio di Bolelli-Vavassori dopo 66 anni e quello di Sinner in singolare dopo mezzo secolo di attesa. Un trionfo che l'alto atesino ha ottenuto sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che lo ha poi premiato. Sono le 10.05 e noi ci fermiamo qui. Prossimo giorno.
7: Rai Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata del 10 maggio 1981.
2: Il Pool Sportivo in collaborazione col GR1 presenta Tutto il calcio minuto per minuto, a cura di Guglielmo Moretti, con Roberto Bortoluzzi.
8: Andiamo in breve con i cenni di cronaca e chiamo ancora Torino per Juventus-Roma, Enrico Meri.
9: Sì, d'accordo Roberto, poco da dire su questi primi 45 minuti di gioco. È stato un primo tempo dominato dal nervosismo, almeno nella prima parte. Fino a questo momento c'è stato l'attento controllo di Bergamo che ha munito Furino, Conti, Falcao, Fanna e forse qualcun altro che c'è sfuggito. Pochi gli episodi da segnalare per quanto riguarda il gioco frammentario, molte volte gratuitamente duro, falloso e dominato. Ripetiamo dall'attenzione con cui le due formazioni sono entrate sul terreno di gioco. Un tiro di Conti per la Roma, in uscita di Tancredi fuori area con i piedi su pane, ci sembrano gli unici due episodi da cui poteva scaturire forse il gol che non c'è stato. Per il resto lavoro di ordinaria amministrazione per i due portieri. Le formazioni si sono schierate così: la Roma con Tancredi, Spinosi, Maggiora, Turone, Falcon, Falcao, Bonetti, Conti, Di Bartolomeo, Pruzzo, Ancelotti e Scarnecchia. Per la Juventus hanno giocato Zoff, Corredo, Cabrini, Furino, Gentile, Scirea, Marocchino, Prandelli, Causio, Bredi e Fan. Lo stadio è gremitissimo, sta piovigginando, il terreno non è molto allentato, ossia ha mantenuto molto bene la pioggia caduta da questa mattina. Linea Ciotti.
10: Grazie Mary, confermo il parziale di Como, 0-0 tra Como e Napoli, c'è la coperta, terreno leggermente allentato ma comunque perfettamente agibile, qua adiuvato dai guardaline Camerlinghi e Magnini, torna ad arbitrare in Serie A Gino Menicucci, bentornato. Cronaca, al quarto un difettoso controllo di Damiani dava via libera a Birkwood che crolla e fermava in estremis, due minuti dopo ancora alle prese Damiani e Birkwood, ma questa volta nell'area comasca, con il difensore che poteva disimpegnarsi solo a fatica. Sempre Damiani al dodicesimo veniva fermato per un fuorigioco di centimetri, alto di poco. Al quarto d'ora un ottimo colpo di testa di Nicoletti, al ventesimo solo un rischioso disimpegno di Ferrario impediva a Mancini di sfruttare un bel servizio di Nicoletti, fermata e impresa da Castellini al venticinquesimo una incornata di Cavagnetto sul cross di Pozzato e bloccato da Vecchio un minuto dopo un angolo di Guidetti. Di nuovo alto di poco alla mezz'ora un colpo di testa di Cavagnetto su angolo di Pozzato, al 41 Castellini con una uscita alta precedeva di un soffio l'irrompente Nicoletti. Il suo intervento più impegnativo Castellini doveva comunque effettuarlo al 44esimo su una violenta incornata di Fontolanne che si era avventato su un angolo da destra. L'azione tuttavia era stata viziata da un fallo sullo stesso Castellini subito rilevato da Menicucci. Partita piuttosto noiosa, squadre molto prudenti, frequenti gli errori difensivi di cui peraltro le punte non sanno approfittare. Piuttosto falsa dal punto di vista tattico la posizione di Pellegrini arretrato a metà campo e forzatamente falsa quella di Lombardi che per la spinta che bene o male il Napoli riesce a esercitare nel settore centrale del terreno è costretto in una posizione di chiara copertura. Siamo, ripetiamo, con le squadre che tornano in campo in questo momento, 0-0 la situazione dopo i primi 45 minuti, a Ferretti.
11: Legati con Perugia, 0-0 il risultato del primo tempo, spettacolo per pochi volenterosi, questo Perugia-Brescia, ci saranno al massimo 7-8 mila persone, l'arbitro è Pieri, nel Perugia ancora Mancini in porta al posto di Malizia, in prima linea Bernardini, Di Gennaro in panchina, nel Brescia rientra De Biasi, l'attacco è a due punte con Sella e Penso. le fasi salienti. Al decimo minuto De Rosa riceve da Pina e da fuori fa partire un tiro secco che va a sfiorare il palo. All'undicesimo Malgioglio salva in angolo su un bel inserimento di Bernardini da fuori. Al quattordicesimo Ceccarini sfiora l'autorete con un intervento maldestro. Poi al ventitresimo il bresciano Iachini ruba un bel pallone ma poi lo sciupa prima di entrare in area tirando alto. Pericolosa invece la punizione dello stesso Iachini al ventisettesimo, palla di poco sopra la traversa. Al trentatreesimo Penso scende pericolosamente in area perugina ma poi il suo diagonale è facilmente parato da Mancini. Al trentaseiesimo nel Perugia sostituzione esce Goretti ed entra De Gradi. Tre minuti dopo la solita botta del terzino del Brescia Podavini, tiro quasi dal limite e Mancini fa un bel volo per deviare in calcio d'angolo. Le due squadre stanno rientrando adesso in campo, ripeto il risultato del primo tempo, siamo sullo 0-0 tra Perugia e Brescia alla linea Provenzali.
12: E anche da Udine ricordiamo subito il risultato dei primi 45 minuti di gioco, il Cagliari in vantaggio sull'Udinese per una rete a zero, il gol segnato da Loi al 39esimo minuto di gioco, un incontro che nel primo tempo è stato dominato dalle condizioni psicologiche delle due squadre. L'Udinese deve attaccare, cerca la vittoria a tutti i costi per migliorare una difficile situazione di classifica e dunque spesso sbaglia perché il nervosismo non è certo il miglior consigliere. Il Cagliari gioca invece con una incredibile calma, fa le cose essenziali senza voler strafare e proprio per questo, pur attaccando meno, le sue conclusioni sono sempre le più pericolose. Rapidamente la cronaca, all'inizio ci sono tre conclusioni per l'Udinese, la prima è di Cinello, la seconda è di Pin, la terza è di Neumann sulla solita punizione che viene parata dal portiere del Cagliari Corti. Per contro, e parliamo naturalmente sempre dei primi 10 minuti di gioco, per quanto riguarda il Cagliari c'è soltanto un tiro di Loi da fuori aria con una facile parata del portiere dell'Udinese. Poi all'undicesimo la prima azione veramente pericolosa, è Pin che passa a Fanesi, gran tiro da fuori aria, respinge con i pugni Corti, portiere del Cagliari. Al tredicesimo c'è la munizione di Marchetti per proteste. Poi al diciottesimo la prima azione vera e propria per quanto riguarda il Cagliari. È Selvaggi che si porta rapidamente sulla sinistra, poi effettua il cross al centro. Virdis si libera molto bene, colpisce di precisione. La palla viene respinta dal palo, rimbalza verso il centro dell'area, se ne impossessa il portiere dell'Udinese. Al ventottesimo è il Cagliari che va in vantaggio. Selvaggi scende, servito da Quagliotti, segna, ma la sua posizione era nettamente in posizione di fuorigioco e quindi l'arbitro annulla giustamente. Al 35esimo c'è un tiro di Cinello, il portiere del Cagliari è completamente battuto, salva però sulla linea Bruniera, Bruniera praticamente si vede arrivare il pallone addosso in quanto il tiro del giocatore dell'Udinese Cinello era molto debole e pertanto riesce a respingerlo con una certa facilità. Al 39esimo è il Cagliari che va in vantaggio, c'è un batti e ribatti al centro del campo, la palla perviene proprio in area a Quagliotti, prima abbiamo detto Loi, ma il gol del Cagliari in effetti è di Quagliotti in quanto i due giocatori si sono invertiti i numeri prima di entrare in campo, i numeri delle maglie. Dicevamo dunque che la palla termina a Quagliotti in area, Quagliotti controlla molto bene, riesce a precedere l'intervento del portiere dell'Udinese e segna e porta la sua squadra in vantaggio per 1-0. I calci d'angolo nel primo tempo sono 6-2 per l'Udinese, gli spettatori sono 30.000 circa, fa molto caldo, arbitra il signor Ciulli che ha ammonito nel primo tempo Marchetti e Pin. Cagliari in vantaggio con rete che, ripetiamo, è stata segnata da Quagliotti al 39esimo, linea credo a Genova.
8: Sì, attenzione però, volemmo collegarci con Torino puntualmente con l'inizio della ripresa, allora io prego Luzzi e Foglianese, abbiamo soltanto poco meno di 2 minuti, grazie, vai pure Genova.
13: A Marassi 0-0 tra Genova e Sampdoria, un primo tempo un po' nervoso all'inizio ma poi corretto e giocato a tutto campo fra due squadre incomplete in alcuni titolari ma tatticamente ben disposte dai rispettivi allenatori. Il Genova ha tirato di più ed ha avuto anche le occasioni migliori per andare in gol ma il portiere Garella è stato eccezionale in almeno 2 circostanze, su punizione bomba di Maffrin deviata in angolo e su tiro da distanza ravvicinata di Russo che il portiere ha respinto d'intuito. Da segnalare che il genovano Caneo si è infortunato intorno al 10° ed è stato rilevato dal numero 14 Lorini. Il cielo è coperto, piovigina, ma già 2 ore prima dell'inizio della partita lo stadio mostrava uno stupendo colpo d'occhio, gremito come in ogni ordine di posti, per un incasso totale di oltre 300 milioni di lire, record per Marassi che è anche record assoluto per una partita del campionato di Serie B. L'incontro è ricominciato da 15 secondi, arbitra Agnolin, 0-0 è il risultato, linea a Rimini.
8: Solo i marcatori, grazie.
14: Allora ti do i marcatori del primo tempo, ribadisco intanto il parziale: Rimini 1, Cesena 1, i marcatori all'undicesimo Arrigori per il Cesena, al 24esimo il pareggio di Saltutti per il Rimini.
8: Bene, Foglianese, grazie. Allora vediamo le altre partite: ad Ascoli, Ascoli 0, Torino 0, Avellino, Avellino 0, Internazionale 2, al 15esimo Caso, al 32esimo raddoppio di Altobelli, Catanzaro, Catanzaro 1, Bologna 2, al 28esimo il Bologna va in vantaggio con Fiorini, al 31esimo pareggia Palanca direttamente su calcio d'angolo, al 42esimo riporta in vantaggio il Bologna Fabbri, Pistoia, Pistoiese 0, Fiorentina 0. Allora Torino naturalmente ha oggi maggior spazio, a discrezione di Enrico Meri, interventi dagli altri campi molto rapidi, grazie, procediamo, vai Torino.
9: D'accordo Roberto, 37 secondi, 40 secondi ore di gioco dall'inizio del secondo tempo, risultato 0-0, squadre immutate rispetto alle formazioni che hanno giocato i primi 45 minuti di gioco. Vi completiamo perché è molto importante i tabellini dei giocatori, sono stati ammoniti nelle due formazioni, per la Juventus Marocchino Fanna e Furino, per la Roma Scarnecchia, Conti e Falcao. Sta attaccando la Juventus, che in questo momento ha una metà campo avversaria con un'azione iniziata da Causa e da Scirea. Ora il pallone è sulla destra per Bredi, che stringe un po' verso il centro, tocca ancora sulla destra per Marocchino, al centro attende Fanna, si porta in avanti anche Scirea, Marocchino va sul fondo, è pronto al cross che non può fare perché la palla va a rimbalzare sulle gambe di Maggiore, che la trattiene anche in gioco, sembrava destinata al calcio d'angolo, mentre però il pallone poi viene perduto da Falcao. C'è ancora un intervento di Bergamo e quindi c'è un calcio di punizione per la Roma. Dobbiamo ricordarvi che al termine del primo tempo c'è stato un inizio di mischia generale fra i giocatori in campo per un fallo avvenuto ai danni di Falcao. Ecco intanto la palla recuperata da Bonetti, mandata sulla destra per Spinosi, sospinta in avanti per Scarnecchia che attacca sulla destra, la palla è terminata fuori, non ha saputo controllare bene il giocatore giallorosso. Sulla rimessa in gioco di Cabrini viene servito Bredi, Fanna ancora indietro verso Furino che è in possesso in questo momento della palla, la scambia all'indietro con Scirea ai margini della propria area, Scirea fa qualche passo verso il centro, poi cerca di, dopo aver fermato la palla, di individuare il compagno su cui appoggiare il pallone, insiste un po' troppo nel mantenere la palla, la scambia in questo momento con Gentile che sta per essere attaccato da Pruzzo, finta di Gentile, passaggio oltre la linea centrale del campo, ma Falcao ha di nuovo fermato la palla, eccolo dopo aver fermato la palla, scambiarla con Ancelotti, con Pruzzo che la difende da un attacco di Gentile che poi gliela allontana, sopraggiunge sulla sinistra Maggiore, pronta a effettuare un altro passaggio, questa volta di Bartolomei, attaccato da Marocchino, si libera il pallone servendo Ancelotti, il quale tira e Zoffe si inginocchia vicino al palo di destra e para il tiro non difficile, nemmeno insidioso, che ha scaraventato da molta distanza, da lunga distanza, il numero 10 della Roma, Ancelotti. Dopo 6 minuti di gioco dall'inizio del secondo tempo, risultato del Comunale di Torino 0-0 tra Juventus e Roma, linea Ciotti.
10: Grazie Meri, siamo largamente in anticipo rispetto a te, si gioca a Como l'undicesimo minuto, la situazione ovviamente è ancora di 0-0, altrimenti il terreno interrotto, angolo per il Napoli, batte Barangon, salta Pellegrini, la parabola lo supera, in disimpegno si avventa il numero 11 Cavagnetto, che ha già appoggiato sulla sinistra a beneficio di Nicoletti. La giornata è di tipo invernale, quando Loretta Goggi ha inciso maledetta primavera, evidentemente sapeva quel che si faceva. Fa piuttosto fresco, ogni tanto piove, finora le squadre per la verità non hanno divertito né se stesse né il pubblico, vediamo comunque come sono disposte. Nel Napoli davanti a Cartellini i difensori di fascia sono Bruscolotti e Marangon, il difensore centrale Ferrario, il libero Crolli, i laterali a sostegno Celestini, il centravanti tattico Musella, gli interni Vinazzani e Guidetti, le punte Damiani e Pellegrini. Abbiamo parlato di punte, ma in effetti Pellegrini, come già accennato nel flash precedente, osserva una posizione estremamente prudente, sicché si può dire che il Napoli in effetti attacchi con un solo uomo, cioè Damiani. Vediamo il Como, gioca con Vecchi tra i pali, Birkwood e Galia, difensori esterni, Fontanon e stopper, Volpi libero, Centi mediano di spinta, Mancini tornante, Lombardi e Pozzato interni, Nicoletti e Cavagnetto punte. In attacco proprio il Como con Fontanon, colpo di testa verso Cavagnetto, recupera Nicoletti ai 16 metri, tira, botta quasi sicura ma crolla e respinge in out. Siamo giunti al tredicesimo, ancora reti bianche tra Como e Napoli e Perugia. A Perugia, adesso spero di essere in linea, a Perugia siamo al decimo minuto del secondo tempo, ancora sul punteggio di 0-0, due occasioni per il Perugia ma assai pericolose all'inizio di questo secondo tempo, la prima al quarto con Butti, Butti arrivava in corsa e sparacchiava malamente un pallone che poteva essere indirizzato assai meglio, poi al settimo minuto l'occasione più propizia per i biancorossi con Bagni che di testa impegnava severamente Malgioglio, Malgioglio nell'intervento riusciva a mettere in angolo, accusava un leggero stiramento, comunque riprendeva.
11: All'inizio del secondo tempo è cominciato a piovere per qualche minuto, poi ha smesso, adesso tutto regolare, siamo all'undicesimo, 0-0 tra Perugia e Brescia alla linea Provenzali.
12: Il secondo tempo è cominciato nettamente in ritardo, si sta giocando infatti appena da 5 minuti e 45 secondi, è invariato il risultato, il Cagliari sempre in vantaggio sull'Udinese per una rete a zero, ricordiamo il gol segnato al 39esimo del primo tempo da Quagliozzi. L'Udinese all'inizio del secondo tempo ha effettuato una sostituzione, si è presentata in campo con Miano, lasciando negli spogliatoi Vrizze, e proprio dopo 2 minuti di gioco è stato Miano che ha impostato un'azione che poteva portare addirittura al pareggio della sua squadra. Miano si è portato sulla destra, ha effettuato il cross al centro per Cinello, Cinello è entrato in aria, si è liberato molto bene, si è portato leggermente sulla sinistra, ma il suo diagonale ha sfiorato il palo alla sinistra della porta cagliaritana ed è terminato sul fondo. 6 minuti e mezzo di gioco del secondo tempo, variato il risultato, Cagliari in vantaggio sull'Udinese per una rete a zero, linea Genova.
13: Sempre 0-0 tra Genova e Sampdoria, al 10° minuto della ripresa si continua a giocare a tutto campo, nel periodo non collegato, ammonito Genzano per fallo su Testoni, poi i genovani hanno reclamato un calcio di rigore per atterramento di Boito, ma l'arbitro Agnolin, che era a 2 passi, concedeva il calcio d'angolo. Tutte e due le squadre sono incomplete, nel Genoa manca Onofri squalificato, al cui posto gioca Odorizzi, poi si è infortunato Caneo al 10° del primo tempo ed è entrato in campo il numero 14, addirittura 2 gli squalificati della Sampdoria, Orlandi e De Ponti, sostituiti rispettivamente da Pellegrini spostato terzino e Sartori che funge da ala destra. All'ultimo minuto Riccomini ha dovuto fare a meno anche di Chiorri che si è infortunato. C'è un'occasione in questo momento, un calcio di punizione per il Genoa che viene battuto in questo momento mentre l'area delle Doriani si va affollando, battuto, c'è un passaggio trasversale, poi all'indietro, poi ancora un intervento, niente di fatto, 0-0, 11° minuto della ripresa, linea Rimini.
14: 1-1 a Rimini all'ottavo della ripresa, dopo aver sfiorato nel primo tempo il 2-1, il Rimini insiste nella spinta in questa fase di apertura del secondo tempo, ma l'impianto del Cesena non appare sofferente nel tamponare la leggera spinta riminese. Ad ogni modo spunti di cronaca quasi nulli, all'ottavo minuto a Teroberto.
8: Bene, grazie, allora qui è lo studio, sugli altri 4 campi della Serie A nessuna novità ad Ascoli, la situazione è sempre di parità, Ascoli 0, Torino 0, ad Avellino l'Internazionale conduce per 2-0, a Catanzaro Bologna 2, Catanzaro 1, parità anche a Pistoia tra Pistoiese e Fiorentina 0-0. Vorrei pregare i colleghi che agiscono a Como, a Perugia, a Udine, a Genova e a Rimini di effettuare soltanto dei flash. Enrico Ameri, via Torino.
9: Sì, d'accordo, 11 minuti di gioco dall'inizio della ripresa, 0-0 il risultato di Torino. Si è concluso poco fa un'azione d'attacco da parte della Juventus, c'è stato un calcio di punizione ottenuto dagli giocatori juventini per un fallo su Furino, battuto da Causio con colpo di testa di Cabrini che ha mandato il pallone di poco sul fondo. Intanto si perde in fallo laterale, una respinta da parte della difesa juventina, e intanto dobbiamo dirvi che la nota degli ammoniti per la formazione giallorossa è andata aumentando, ci sono aggiunti 2 altri nomi, quello di Pruzzo e di Turone. Quindi la Roma ha fino a questo momento ammoniti 5 giocatori, Scarnecchia, Conti, Falcao, Pruzzo e Turone, per la Juve Marocchino, Fanne e Furino. Recupera Marocchino, passaggio di Causio, costretto a ritornare un po' indietro, ora si sposta sulla sinistra, avanza ancora, giunto quasi al limite, tocca per Cabrini nella posizione di ala sinistra, giunto quasi al limite, verso il fondo Cabrini pronto al cross, che effetto, raso terra, davanti alla porta, ha mancato Brandelli, Causio, la palla viene innalzata poi da Tardelli, è stato un intervento da parte di Tancredi, ma c'era stato in precedenza un intervento anche di Bergamo. Un'azione pericolosa si è sviluppata quindi sotto la porta della formazione giallorossa. L'arbitro Bergamo ha visto nell'azione della formazione juventina gli estremi per concedere un calcio di punizione vicino al disco del rigore, calcio di punizione che è stato battuto da Di Bartolomei, con palla fuori area per Bonetti, ancora per Di Bartolomei attaccato da Fanna, e la palla viene data a Bonetti e a Spinosi sul settore di destra, avanza il giocatore e calcia quindi il passaggio verso Pruzzo, anticipato da Gentile, ma proprio sui piedi di Scarnecchia che avanza, è eliminato Scirea, Scarnecchia, tiro, la palla termina sul fondo ed era lanciato in avanti Zoff, che comunque aveva tentato di seguire il tiratore della palla buttandosi sulla destra. Il pallone è terminato sul fondo, suma sul fondo questa azione d'attacco della formazione della Roma, botta e risposta dunque fra Roma e Juventus. La partita si è abbellita, se vogliamo dire così, nel corso di questi secondi 45 minuti di gioco si è visto qualcosa perlomeno, e riparte ancora un altro tentativo di mischia, subito sedato da Bergamo che ha mandato fuori un giocatore. Ora vedremo quale sarà il giocatore mandato fuori dal campo, un giocatore espulso mentre è rimasto a terra un giocatore della Roma. Nessuno sembra muoversi dal terreno di gioco. Ora vediamo che finalmente Furino si avvia verso gli spogliatoi. La Juventus dal 18° giocherà con un uomo in meno, ma non è Furino, resta ancora, vediamo che l'arbitro Furino si avvia verso gli spogliatoi. È il 18° minuto del secondo tempo, Furino è stato espulso dal terreno di gioco, la Juventus gioca in 10, 18° ripetiamo, in 10 la Juventus da questo momento, risultato 0-0, linea Ciotti.
10: D'accordo, è il 24° a Como, la situazione è ancora di parità 0-0 tra Como e Napoli, al 14° un colpo di tacco di Musella ha liberato Damiani per il tiro, ma un controllo troppo laborioso della punta napoletana ha consentito alla difesa comasca il disimpegno in extremis. Al 19° palo con il numero 15, si tratta di un giocatore evidentemente è subentrato a Musella che in effetti fino a questo momento non aveva offerto un rendimento soddisfacente. Al 21° è stato ammonito Marangon. Al 23° cioè un minuto fa, bello spunto di Damiani e buon cross basso sul quale Guidetti falliva l'impatto arrivando sulla palla scoordinato, si era infortunato nel frattempo Nicoletti, ci pare in condizione di riprendere il gioco, in condizione di normale efficienza, così è infatti, c'è un attacco del Napoli, lo seguiremo prima di girare la linea a Ferretti a Perugia. È Ferrari ad essersi improvvisato attaccante, tenta lo spiovente in verticale per Damiani che si era liberato al centro dell'area comasca, ma è troppo lunga la parabola di Ferrari, Damiani non può raggiungerla. Siamo giunti al 25°, ancora 0-0 tra Como e Napoli, a te Ferretti.
11: Perugia, siamo al 22°, sempre sullo 0-0 tra Perugia e Brescia. Il Perugia aveva però al 19° l'opportunità di passare in vantaggio se Pieri avesse concesso un calcio di rigore per atterramento di Bagni ad opera del terzino Galparoli. In effetti Bagni si era liberato con una finezza del terzino, stava andando da solo verso la rete, è stata questione di una frazione di secondi naturalmente, ma ha incocciato nel piede di Galparoli che si infilava tra i suoi e finiva, volava letteralmente a terra. Pieri non interveniva e quindi siamo ancora sullo 0-0. Da segnalare per quanto riguarda il Brescia al 21° una gran botta di Salvioni a fil di traversa con intervento di Mancini che metteva in angolo.
15: Attenzione, scusate, Marassi si inserisce, il Genoa è passato in vantaggio in questo momento ed è passato in vantaggio con il giocatore appena entrato in campo, cioè con Todesco, numero 16, aveva rilevato il centravanti russo che si era leggermente infortunato ed è appena entrato in campo Todesco, si è inserito nell'azione ed ha messo la palla in rete. È il 21° minuto della ripresa, Genoa 1, Sampdoria 0, linea Ferretti.
11: Da Perugia abbiamo terminato, linea Provenzali.
12: A Udine siamo esattamente al 19° minuto di gioco del secondo tempo, invariato il risultato, il Cagliari sempre in vantaggio sull'Udinese per 1-0, intanto l'Udinese adesso attacca con più decisione, al 9° 3 conclusioni consecutive di Miano, Cinello e Neumann, ha avuto sempre la meglio la difesa del Cagliari, poi ancora Zanone per Cinello, colpo di testa a file di traverso, poi una punizione di Neumann parata da Corti ed infine proprio due minuti fa un calcio d'angolo da Neumann a Gerolin che ha sfiorato veramente il gol. Siamo a 19 minuti e 15 secondi di gioco del secondo tempo, Cagliari in vantaggio sull'Udinese per 1-0, linea Genova.
15: Disco, il Genoa in vantaggio per 1-0 sulla Sampdoria, ha segnato poco fa, appena un minuto fa, il giocatore è entrato in campo con il numero 16 Todesco, ex laziale, ha rilevato il centravanti russo, si è inserito in un'azione, in una manovra ed ha messo la palla in gol da pochi passi. Ora c'è un calcio di punizione dal limite a favore della Sampdoria, aspettiamo che venga battuto, gran tiro di Galdiolo, il portiere Martina riesce a distendersi e mette la palla in calcio d'angolo. È stato veramente un autentico bolide questo di Galdiolo, il portiere genovano è riuscito a mettere la palla in calcio d'angolo, era un tiro molto insidioso, palla anche viscida perché ripeto qui sta piovendo. Dunque calcio d'angolo in questo momento, 22° minuto della ripresa, aspettiamo che venga battuto, poi passeremo la linea a Rimini. Sulla palla si è portato Del Neri, battuto con passaggio trasversale, ancora palla in avanti, quindi ancora un intervento da parte dei giocatori del Genoa che rimettono la palla fuori area, niente di fatto, Genoa 1 Sampdoria 0, linea a Rimini.
14: 1-1 tra Rimini e Cesena al 21° della ripresa, nulla di mostruoso da segnalare. Ribadisco il parziale 1-1, a te Bortoluzzi.
8: Bene, grazie Foglianese. Ad Avellino da segnalare una terza rete per l'Internazionale segnata da Oriali al 18°. A Catanzaro, Bologna in vantaggio sul Catanzaro per 2-1. Vai pure Enrico.
9: Bene, 23 minuti di gioco del secondo tempo, risultato sempre di 0-0 al Comunale di Torino. Naturalmente tutto diventa molto più facile per la Roma ora che la squadra gioca con in superiorità numerica. È uscito uscito espulso Furino, ricordiamo, 5 minuti fa, e poco fa c'è stata una conclusione su azione di Conti dal fondo, una conclusione al volo di Ancelotti, un autentico bolide che è andato a infrangersi sulla schiena dell'esterrefatto Gentile. Intanto vediamo il pallone terminato ora verso Zoff, si è conclusa quindi
16: attenzione a Neri, l'Udinese pervenuta al pareggio esattamente al 21esimo minuto di gioco, quindi 1-1 fra Udinese e Cagliari, a terra linea.
9: Bene, ecco la rimessa in gioco da parte di Zoff, la palla spiove sulla tre quarti di campo della Roma, Turone la ribatte in avanti, acrobazia di Conti inutile, recupera invece la Juve, cerca di scattare in questo momento Prandelli, ha servito il pallone al compagno di squadra Bredi che lo difende da un attacco di Conti, ancora in possesso del pallone Bredi, calcia in questo momento il passaggio di sinistra verso Causio, anticipato da un colpo di testa di Turone, la palla viene mandata sulla sinistra per Falcao, si porta sull'estremo settore di sinistra Scarnecchia, al centro è Pruzzo, Scarnecchia cerca di portare la palla verso il fondo per effettuare il cross, è controllato dai difensori della formazione juventina che li ribattono poi il suo tentativo appunto di cross in calcio d'angolo. Calcio d'angolo dopo 24 minuti di gioco nel secondo tempo, e anzi possiamo dire 25. È Scarnecchia che si ferma nell'area d'angolo, in attacco vediamo per la Roma Pruzzo che si avvicina al disco del rigore, Ancelotti, Turone, la palla ha già varcato il limite dell'area della formazione juventina sul calcio d'angolo battuto, inseguita da Falcao, colpo di tacco per Bonetti, colpo di tacco all'indietro per Spinosi, siamo nella metà campo della Juventus, parte il passaggio di Spinosi al limite, salta o tenta di saltare di testa Prandelli per respingere su Ancelotti, recupera in questo momento sul settore di destra Scarnecchia, però il pallone termina fuori, il gioco riprende con la rimessa e con un calcio di punizione per la Juventus. 26 minuti sono trascorsi dall'inizio della ripresa. Il risultato è sempre di 0-0. Calcio di punizione per la Roma. Attendiamo che venga battuto questo calcio di punizione prima di cedere ancora la linea a Como.
8: Solo un istante Enrico, e lo studio a Catanzaro, 24esimo, situazione di parità, Catanzaro 2, Bologna 2, ha pareggiato Palanca, vai Torino.
9: Sul calcio di punizione che è stato battuto recupera il pallone Zoff che col quale si appresta ad effettuare ora la rimessa in gioco. 28 minuti dall'inizio della ripresa, 0-0 il risultato del Comunale di Torino tra Juventus e Roma, linea 18.
10: Mancano 11 minuti alla conclusione a Como, ancora 0-0 la situazione, il Napoli ha proceduto alla seconda sostituzione richiamando in panchina Vinazzani, il capitano della formazione di Marchesi, e mettendo in campo con il numero 13 Nicolini e non già Cascione come ha annunciato l'altoparlante dello stadio. Evidentemente l'errore è stato provocato dal fatto che le formazioni consegnateci davano appunto Cascione con il numero 13 nella panchina azzurra, si tratta invece, confermiamo, di Nicolini. Due quindi, ripetiamo, le sostituzioni nel Napoli, Nicolini per Vinazzani un minuto fa, cioè al 31esimo, mentre al 19esimo era subentrato Paolo con il numero 15 a Musella. Un attacco proprio di Nicolini viene stroncato dal libero Comasco Volpi, scambio di questi con Mancini, servito poi Lombardi all'interno del terreno, sta per superare l'asse centrale del campo, si porta nella posizione della destra Volpi per tentare il passaggio al compagno, ma il servizio di Lombardi è impreciso e termina sul fondo. Una sostituzione anche nel Como, la seguiremo prima di dare la linea a Perugia. Entra il numero 14 che dovrebbe essere Riva ed esce proprio Lombardi che evidentemente è un pochino affaticato, l'anziano centrocampista di Marchioro si è comunque battuto molto bene sino a questo momento. Ripetiamo, subentra al posto di Lombardi nelle file del
9: Roma. Attenzione, attenzione, Riva, sì. L'arbitro in questo momento annulla un gol segnato dalla Roma. Abbiamo interrotto perché sembrava in un primo tempo che l'azione fosse regolare, tre uomini della Roma si sono trovati oltre in posizione sicuramente irregolare e quindi il gol che era stato segnato dalla formazione giallorossa è stato annullato in questo momento l'arbitro. Linea ciò.
10: D'accordo, io avevo concluso a 9 minuti dalla conclusione, ancora 0-0 tra Como e Napoli, a De Ferretti.
16: 33esimo a Perugia, siamo sempre sullo 0-0, anche qui due sostituzioni rappresentano l'unico dato di cronaca e al 31esimo è uscito De Rosa, centravanti del Perugia, sostituito da Fortunato, numero 16, e poco fa, qualche secondo fa, è uscito Iachini del Brescia, sostituito da Biagini, numero 15. Nient'altro da segnalare, siamo sempre sullo 0-0, seguiamo ancora un attimo questi sviluppi dell'azione del Perugia sotto la porta del Brescia con un tentativo di colpo di testa prima di Bagni, poi di Fortunato, Malgioglio interviene, 0-0 al 33esimo, linea Provenzali.
11: Siamo al 23esimo minuto di gioco del secondo tempo a Udine, l'Udinese ha
12: ha pareggiato, adesso 1-1 con il Cagliari. Dunque Batti arrivati, è arrivato il gol che l'Udinese stava cercando dall'inizio del secondo tempo, un gol per il quale è difficile assicurare la paternità. Ma andiamo per ordine: al 19esimo c'è la seconda sostituzione dell'Udinese, esce Biglia ed entra al suo posto Papais, ed è proprio Papais che propizia questo gol. Infatti entra in scivolata sulla destra in area, effettua un tiro proprio sulla sinistra. Sono appostati vicino al palo della porta del Cagliari sia il portiere Corti che Bruniera, pasticciano un pochettino la palla carambola, c'è un intervento anche da parte di Gerolin, la palla entra in rete ed è il pareggio, l'1-1 fra Udinese e Cagliari, adesso al 29esimo minuto di gioco. Una sostituzione anche nel Cagliari, è entrato al 27esimo Todde al posto di Di Chiara, 29 minuti e mezzo di gioco del secondo tempo, 1-1 fra Udinese e Cagliari, linea Genova.
15: 32esimo della ripresa, Genova 1, Sampdoria 0, la partita si è infiammata dopo il gol di Todesco che ha portato in vantaggio il Genova, azioni veloci sull'uno e sull'altro fronte, calci d'angolo, azione della Sampdoria in questo momento, gol, ha pareggiato la Sampdoria in questo momento con un'azione sulla sinistra, vedremo chi è l'uomo che ha messo la palla in rete sommerso dall'abbraccio dei propri compagni, c'è stata un'azione trasversale proprio sulla sinistra in questo momento e la Sampdoria è riuscita a pareggiare. Il Genoa era andato in vantaggio con il numero 16 Todesco, lo ricordo, e poi c'erano state altre azioni, altre occasioni, e quindi la Sampdoria adesso è riuscita a pareggiare, non riusciamo ancora a distinguere l'uomo che ha messo la palla in rete, comunque esattamente al 33esimo minuto della ripresa Roselli, eccoci, ci sembra Roselli, ha segnato il gol del pareggio, dunque 1-1 tra Genoa e Sampdoria, 33esimo minuto della ripresa, linea a Rimini.
14: Qui invece non è cambiato nulla, 1-1 al 31esimo della ripresa, più cauto il Cesena, più avanzato il Rimini, squadre dunque in equilibrio tattico che concorda con il punteggio, a te studio.
8: Bene, qui è lo studio, da Carbone, da Avellino abbiamo ricevuto in questo istante al 32esimo, l'Avellino ha accorciato le distanze, situazione Avellino 1, Internazionale 3, per l'Avellino ha segnato Vignola.
12: Attenzione, sì. Bortoluzzi, scusa, interrompo, da Udine, siamo esattamente al 31esimo minuto di gioco del secondo tempo, c'è un calcio di rigore in favore dell'Udinese, è stato assegnato dall'arbitro il signor Ciulli per un fallo di Todd su Cinello e adesso si appresta ad effettuare il tiro di rigore Zanone, tiro in rete sulla sinistra del portiere del Cagliari, l'Udinese è in vantaggio per 2-1, il gol segnato sul calcio di rigore da Zanone a terra linea.
8: Bene, grazie, vai pure Torino.
9: Bene, ridotto in 10 per espulsione, ricordiamo di Furino avvenuta nel corso della seconda parte di questo tempo, siamo al secondo tempo, la Juventus tiene testa agli attacchi della formazione giallorossa e ora cerca di replicare, ecco Causio che spedisce verso Fan, il quale all'altezza della tre quarti riesce a pilotare il pallone quasi al limite, spara in porta cadendo a terra, il tiro è piuttosto lento, Tancredi è ben piazzato sulla traiettoria, para e serve subito Maggiora che manda il pallone sulla sinistra dove si mette in azione in questo momento Ancelotti scambiando nella sua discesa con Di Bartolomei che si trova al centro. Di Bartolomei all'altezza da tre quarti è già in possesso del pallone, ha mandato sulla destra per Falcao, sulla destra viene avanti anche Spinosi, sull'estrema destra attende Scarnecchia che ora essendo Spinosi a destra si trasferisce nella posizione di mezzo destro, parte il cross di Spinosi per Pruzzo, colpo di testa per Falcao, spalla rivoltata alla porta avversaria, tentativo di servire ancora Pruzzo, ancora Falcao, Scirea, poi Conti, manca l'intervento perché è stato un pronto intervento di Marocchino. Il risultato è sempre di 0-0 al comunale di Torino fra Juventus e Roma. La punizione è stata battuta, il capitano della Juventus che è Causio per occasione oggi calcia il pallone in avanti dopo averlo ricevuto, respinge la difesa da Roma, c'è un passaggio all'indietro di Bartolomei a Turone e uno scambio di quest'ultimo sulla sinistra con Maggiora che ha già varcato la linea centrale del campo, il suo tentativo d'attacco viene frustrato da un pronto intervento operato da Verza che entra su di lui, il pallone termina in fallo laterale, la rimessa in gioco da parte della Roma, ecco ancora un attacco da parte dei giallorossi, uno scambio di Bartolomei che si presenta quasi al limite, fa filtrare la palla, c'è una respinta, sugge il pallone di Bartolomei il quale però lo raggiunge quando sta per crossarlo, c'è ancora un intervento difensivo da parte di Cucuretto, il pallone lanciato in avanti verso Verza che si libera di un avversario, da un'azione difensiva si passa a un'azione offensiva, Panna scatta sulla destra, eccolo discendere verso l'area avversaria, poi viene affiancato da Maggiora, messo a terra, contrasto durissimo ancora fra i due giocatori, vedremo le decisioni arbitrali, molto ovviamente c'è un calcio di punizione che verrà battuto dalla Juventus ai margini dell'area sulla sinistra della porta difesa da Tancredi, al termine di questa azione cederemo ancora la linea a Como, ecco Fanna che si è rialzato, Ecco Causio che sta per battere il calcio di punizione, in attacco ancora la Juventus che si protende ora tutta verso la area avversaria. Ricordiamo Juve che sta giocando da circa 20 minuti in 10 uomini per esclusione di Furino. Panna in possesso della palla, attende, effettua il cross, colpo di testa di un difensore che ribatte fuori, recupera ancora Prandelli, eccolo giunto quasi al limite.
10: Scusa Neri, ha segnato il Napoli con palo, evidentemente il nome non pregiudica il rendimento di questo giovane giocatore di Marchesi, che su una respinta corta di Becchi dopo un tiro di Celestini ha fatto irruzione al limite dell'area piccola e ha scaraventato in gol. Quindi il Napoli a 30 minuti dalla conclusione in vantaggio a Como per 1-0. A te Enrico.
8: Attenzione Torino, scusami, a Pistoia 37esimo, Pistoiese 0 Fiorentina 1, ha segnato Bertoni, vai pure Enrico.
9: Ecco, c'è ancora un mischia in aria, ancora Fanna che ribatte, groviglio di giocatori, parte un altro tiro verso la porta di Tancredi sul fondo. Mi sembra, vorrei chiamare in causa Sandro Ciotti da Como, che puoi aprire pure il tuo microfono Sandro, mi sembra che questo sia un gol molto importante, quello per il Napoli, perché portando in vantaggio la squadra napoletana mette ora in condizioni, terminando questa partita, qui mancano 5 minuti.
10: È già terminata Enrico, il Napoli ha vinto
9: benissimo,
10: per 1-0.
9: Ha vinto per 1-0, ma qui deve ancora terminare, dico, se le cose andranno avanti così avremo ancora un appendice davvero eccezionale a questo campionato di calcio, perché domenica prossima Napoli potrebbe inserirsi anche lui nella lotta per lo scudetto, mi sembra.
10: Si sta quasi svenendo, nel frattempo il giovanissimo giocatore messo in campo da Marchesi nella ripresa con il numero 15 al posto di Musella è autore a 30 secondi dal termine del gol decisivo. Nell'abbraccio dei compagni è chiaramente emozionatissimo, lo scheletro sulle gambe sta avviandosi verso gli spogliatoi accompagnato dai veterani della squadra Crolle, Damiani, Castellini, Bruscolotti eccetera. Effettivamente domenica a San Paolo ci sarà una partitissima in ogni caso, perché questa vittoria napoletana rilancia decisamente le possibilità di scudetto della formazione di Marchesi.
9: Bene, grazie così Sandro, allora puoi anche chiudere il tuo microfono, proseguiamo dallo stadio comunale di Torino, ecco il pallone recuperato dai giocatori juventini, l'attacco è condotto in questo momento da Verza che cerca di aggirare la difesa sulla sinistra, viene messo a terra mentre c'è stato un tocco di Turone all'indietro, ma il fallo è stato commesso da Verza, al calcio di punizione battuto, ora è Falcao, ha recuperato la palla, si porta in avanti, pallone al piede e all'altezza da tre quarti di campo del Juventus, tocca per Conti che è stato fermato da Bredi, poi recupera il pallone Bredi che riporta la palla oltre la linea centrale, anzi è Fanna oltre la linea centrale del campo, si ferma improvvisamente, manda il pallone sulla sinistra per Causio, sulla sinistra di Causio che si libera di un avversario, viene avanti Cabrini, ecco Causio che è pronto al cross, mantiene possesso la palla, effetto al cross a Fanna, al limite Spiraglio, tiro, parata di Tancredi, fuori il pallone e ha salvato indubbiamente in questa occasione l'estremo difensore della formazione giallorossa, ha salvato la sua porta. L'azione molto bella di Causio, che noi definiamo il miglior giocatore della Juventus oggi in campo, ha permesso a Fanna, dopo aver trovato uno spiraglio, di impegnare severamente Tancredi. Sul calcio d'angolo battuto, un altro spiovente e Tancredi questa volta è pronto ancora sul palo di destra a recuperare il pallone e a rimetterlo in gioco per Scarnecchia. Ovviamente per la Juventus ora si tratta di difendere il pallone più a lungo possibile. Ecco la palla che termina.
15: Ameri, attenzione, finale a Marassi, 1-1 fra Genoa e Sampdoria a terra linea.
9: Bene, grazie. Ecco intanto il pallone su calcio di punizione concesso per la Juve, portato in avanti da Fanna che poi viene fermato, la palla è terminata ancora fuori, la rimessa in gioco per la Juventus, l'arbitro Bergamo facendo però che è anche un calcio di punizione, il tempo sta per scadere, anzi è già scaduto, ecco Causio che riceve il pallone, cerca di far pitare la palla, ribattuta la difesa giallorossa con Turone, c'è una ribattuta ancora da parte di Bredi, il pallone è terminato sul fondo, ma intanto l'arbitro aveva già fermato il gioco, il tempo è scaduto da 13 secondi, vedremo quali saranno, quale tempo di recupero concederà il signor Bergamo per questa partita. L'azione prosegue, Pruzzo va a terra e in questo momento l'arbitro Bergamo dà il segnale di chiusura dell'incontro, la classifica dice a due giornate dalla fine Juventus punti 40, Roma punti 39, l'incontro del comunale di Torino è terminato con il pareggio 0-0, l'incontro del secondo tempo è durato 46 minuti e 12 secondi, la paura che si traduce in tensione, nervosismo e fallosità aveva giocato negli uomini delle due formazioni nella Juventus e nella Roma aveva giocato un brutto scherzo, aveva cioè evitato.
14: Allora scusa Enrico, ti interrompo un momentino da Rimini per dare il finale. Rimini e Cesena 1-1 a te la linea.
9: Aveva evitato alle due squadre di poter esprimere un gioco di un certo livello, di un certo tenore, ha avviato in pratica le idee ai giocatori già portate fin dalle prime battute più a distruggere che a costruire. L'espulsione di Forino poi avvenuta nel secondo tempo già inoltrato sembrava agevolare i piani offensivi della formazione giallorossa e sicuramente i giallorossi hanno trovato in questo settore del secondo tempo più slancio e più aggressività senza tuttavia riuscire a pervenire a perforare la rete difesa da Zoff. Casio ci è sembrato per la formazione ventina l'uomo più in forma, quello che...
16: Scusa Veri, ti interrompo un istante da Udine perché siamo proprio a pochissimi secondi dalla conclusione dell'incontro e l'arbitro ha segnato un calcio di rigore al Cagliari. Parte Selvaggi, tira, segna e pertanto è 2-2 quando mancano, anzi quando il tempo regolamentare è già scaduto da 10 secondi. A te la linea.
9: Ebbene, grazie, dicevamo di Causa che a nostra vita è stato il migliore dei giocatori in dei 22 uomini in campo. È tutto dallo stadio comunale di Torino, restituiamo la linea a Bortoluzzi.
8: Bene, grazie Enrico Meri. Allora sentiamo ancora una volta Provenzali per sentire se la partita è finita.
16: No, la partita non è ancora finita, si sta giocando il recupero ormai da circa un minuto, esattamente da 45 secondi, ma proprio in questo istante l'arbitro, il signor Ciulli, dichiara chiuso l'incontro con il risultato di 2-2 fra Udinese e Cagliari.
8: Bene Alfredo, allora dallo studio due altri risultati finali. Ad Avellino, Internazionale batte Avellino 3-1, a Catanzaro e Bologna 2-2, ad Ascoli e Torino 0-0, a Pistoia, Fiorentina batte Pistoiese 1-0. Andiamo allora con le brevi cronache e chiamo ancora Sandro Ciotti da Como.
10: D'accordo Roberto, confermo il finale di Como. Il Napoli ha superato il Como per 1-0 con una rete a 30 secondi dal termine firmata dal giovanissimo Paolo, il numero 15 messo in campo da Marchesi al 19° della ripresa al posto di Musella. Successivamente altre sostituzioni, Nicolini per Binazzani al 32°, arriva per Lombardi al 35°, sempre nella ripresa Menicucci ha ammonito al 21°, Marangonne al 38° passato, entrambe le decisioni sono sembrate impeccabili. Partita non bella, giocata con eccessiva prudenza sia dal Como, al quale comunque un punto avrebbe potuto giovare, vista anche la difficoltà di Udinese e Avellino, che dal Napoli, che invece...

0: formazione azzurra che rinunciava al centrocampo a Maragon per arretrarlo a terzino, inserendo nella zona centrale Celestini, che è elemento di sicuro avvenire ma che non ha per il momento la personalità dell'ex vicentino, a rendere ulteriormente precarie le possibilità offensive della squadra. Concorriva anche la posizione prudente imposta a Pellegrini, che ha in effetti agito da centrocampista o quantomeno da trequartista, sicché gli uomini di Marchesi hanno finito per muoversi in attacco con una sola punta autentica, cioè Damiani, cui peraltro Musella non riusciva a garantire la consueta collaborazione. Ma attenzione, proprio il modesto rendimento di Musella finiva per diventare indirettamente la chiave decisiva dell'incontro, giacché opportunamente Marchesi al 19° della ripresa lo sostituiva con il giovanissimo numero 15 Palo, che appunto, come già ricordato, a 30 secondi dal termine avrebbe firmato il gol della vittoria, sfruttando una corta respinta di Vecchi su un diagonale da destra di Celestini che era stato imbeccato da Damiani. In precedenza le opportunità, peraltro mai clamorose, si erano tutto sommato bilanciate, anche se va riconosciuto al Napoli il grande merito di aver tentato il tutto per tutto nel finale con un forcing non ordinatissimo ma generoso e deciso. E tuttavia il Como, con una maggiore attenzione alle battute conclusive della partita, avrebbe agevolmente potuto difendere lo 0-0. Una partita dunque che si è ravvivata solo nelle ultime battute, che Menicucci ha ben diretto davanti a spalti crepitissimi e che il Napoli ha vinto rilanciando decisamente le proprie possibilità in zona scudetto. Domenica, come sapete, c'è Napoli-Juventus. Ricordiamo ancora il finale: Napoli batte Como 1-0, rete di Palo, numero 15 di Marchesi, a 30 secondi dal termine, a te Perugia.
1: Risultato finale a Perugia dunque 0-0 tra Perugia e Brescia. Se non fosse stato per quel rigore negato al Perugia al 19° del secondo tempo, si sarebbe potuto anche definire un pareggio giusto. Gran ritmo, molti errori ma anche molto impegno e 6 o 7 palle gol a condire il tutto. Vero che sono state più numerose quelle del Perugia, con Bagni, Butti, Bernardini e De Rosa, sempre ottimo Malgioglio in quelle occasioni, ma anche il Brescia ha avuto le sue con Podavini, Salvioni e Bergamaschi, e anche in questi casi il portiere, naturalmente Mancini, è stato determinante. Ma dicevamo, a far pendere la bilancia nettamente dalla parte del Perugia è l'episodio del rigore mancato al 19° del secondo tempo. Naturalmente la Moviola potrà anche smentirci e dare ragione a Pieri, ma a noi l'intervento di Galparoli su Bagni in area di rigore è apparso evidentissimo. Bagni si era liberato, stava andando a rete ormai solo quando incocciava in un piede del terzino e volava lungo disteso. Per l'arbitro non è andata così ed è finita dunque 0-0. La linea provenzale.
2: A Udine dunque l'incontro è terminato 2-2 fra l'Udinese ed il Cagliari. Il sogno dell'Udinese è sfumato quando le lancette del cronometro avevano iniziato il loro ultimo giro. Infatti si stava giocando il secondo tempo da 44 minuti e 10 secondi quando l'Udinese cercava naturalmente di difendere con calma questo vantaggio che aveva per 2-1 nei confronti del Cagliari, e il Cagliari si è portato in avanti. C'è stato un contrasto quasi sulla linea di fondo sulla destra fra Pin e Marchetti, il giocatore del Cagliari è andato a terra, l'arbitro ha fatto segno che era calcio di rigore, per la verità nessuno ha protestato, è andato a battere il rigore Selvaggi, ha tirato molto bene ingannando il portiere della Corna ed ha segnato il gol del 2-2. Nel primo tempo c'era stato da una parte un certo affanno da parte dell'Udinese che cercava sì di attaccare ma anche in un certo senso di ragionare, ma forse proprio per questa maniera di andare in avanti sbagliava più del consentito. Il Cagliari invece giocava con assoluta tranquillità, è una squadra che ormai a questo campionato ha poco da chiedere, quindi poteva permettersi il lusso di giocare con tranquillità ed anche con signorilità. Ed era proprio il Cagliari che passava in vantaggio al 39° minuto del primo tempo con Quagliozzi, c'era un batti e ribatti al centrocampo, la palla perveniva in area a Quagliozzi che controllava molto bene, attendeva l'uscita dalla porta da parte del portiere dell'Udinese e poi metteva in rete ed era l'1-0 per il Cagliari. Nel secondo tempo l'Udinese ha capito che doveva cambiare completamente il suo gioco, non doveva più tanto ragionare quanto buttarsi con impeto verso la porta avversaria, e questo ha fatto. È stato un secondo tempo che francamente l'Udinese ha portato in avanti con grandissima decisione, è prevenuta prima al pareggio al 22° con un gol del quale non si sa francamente se dare la paternità a Papais o a Gerolin. C'è stato il tiro di Papais, il giocatore che era entrato in campo 2 o 3 minuti prima, c'è stata una certa confusione proprio vicino al palo alla sinistra da parte del portiere del Cagliari Corti e di Brugnera, la palla ha carambolato verso il centro, c'è stato anche il colpo di Gerolin, terminata in rete ed è stato l'1-1. L'Udinese è andata poi in vantaggio al 32° con Zanone su calcio di rigore, l'intervento in area è stato di Cinello è stato contrastato da Todde, anche lui era entrato in campo da pochissimo tempo, è andato a terra, l'arbitro ha fatto segno che era calcio di rigore, ha battuto Zanone molto bene ed ha portato l'Udinese in vantaggio per 2-1, sembrava che questo fosse il risultato finale che avrebbe dato molte speranze alla squadra udinese, quando ripetiamo soltanto a 30

0: 40-50 secondi dalla conclusione dell'incontro, il secondo rigore, quello che ha consentito a Selvaggi di segnare ed al Cagliari di pareggiare. Risultato finale 2-2 a Udine fra Udinese e Cagliari, arbitrato il signor Ciulli di fronte a 30.000 spettatori circa. I calci d'angolo sono stati 13-4 per l'Udinese.
1: Allora riassumiamo i risultati: tredicesima di ritorno in Serie A, Ascoli e Torino 0-0. Ad Avellino Internazionale batte Avellino 3-1, Catanzaro e Bologna 2-2, a Como Napoli batte Como 1-0, Juventus e Roma 0-0, Perugia e Brescia 0-0, a Pistoia Fiorentina batte Pistoiese 1-0, Udinese e Cagliari 2-2. Classifica: Juventus 40, Roma 39, Napoli 38. Seguono Internazionale 33, Fiorentina 30, Bologna e Catanzaro 28, Cagliari 26, Torino 25, Ascoli 24, Avellino e Como 23, Udinese e Brescia 22, Pistoiese e Perugia 16 punti. Gentili ascoltatori, abbiamo terminato. Il signor Pelegatta dalla regia può mandare in onda la sigla. Grazie dell'ascolto, buonasera.
2: Il Pool Sportivo, in collaborazione col GR1, ha presentato Tutto il calcio minuto per minuto, a cura di Guglielmo Moretti, con Roberto Bortoluzzi.
3: Rai Radio 1 Sport.

stavan da sole a descriverti il regno del sole, del frastuono blu e tropical. Mm-hmm. Tropical, tropical, tropical, tropical. Erano le ultime sambe degli anni 50, noi giù, sotto la nordica pallida Europa, un poco più giù. Confidenzial, fregatura total, illusional come il gero vital. Altre stagioni, altra storia virtual, nella scusante del monumental. Tropical, tropical, anzi subtropical. Tropical.

sulle terrazze di notte l'estate italiana un via vai. Intellettuali e matrone parlavano d'arte, ma ormai artificial, tentativo glacial, subliminal, tentazione ambiental. Usa l'estate il sorriso abitual, le gira intorno un pensiero autunnal, tropical, tropical, tropical, tropical.

0: ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba San Palmieri, in apertura alla cronaca. Pollena Trocchia alle porte di Napoli, si indaga per duplice omicidio dopo il ritrovamento nella notte dei corpi di due donne.
4: Le hanno trovate senza vita nel seminterrato di un palazzo in costruzione a Pollena Trocchia, alle pendici del Vesuvio. Le due donne sarebbero precipitate da piani differenti, probabilmente in momenti diversi. Un volo che non ha dato scampo ad entrambe. A dare l'allarme una coppia che poco dopo la mezzanotte ha visto i due corpi sul pavimento. Nella notte i carabinieri hanno fermato un uomo al momento sotto interrogatorio. L'ipotesi seguita è quella di un duplice omicidio. Le vittime sarebbero due prostitute non ancora identificate. Oltre al sospettato, gli investigatori starebbero cercando anche altre persone. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere della zona. I filmati della videosorveglianza saranno acquisiti anche a quelle installate da privati. Lo stabile fatiscente è un palazzo incompiuto, abbandonato da anni, senza alcuna barriera che impedisca l'accesso. Simone Zazzera, GR1.
3: A Modena alle 14 si terrà l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha lanciato la sua auto sulla folla investendo diverse persone e accusato di strage e lesioni aggravate.
5: Tra i quattro feriti ancora in ospedale restano critiche le condizioni di due donne. Una è la 55enne ricoverata col marito a Bologna. La coppia di Nonantola, nel Modenese, a pochissimi chilometri da Raverino, il paese da cui la famiglia di Salim El Kudri è sparita da sabato sera. La polizia è al lavoro per tracciare un profilo quanto più preciso possibile dell'attentatore. Oggi si dovrebbe procedere all'analisi della memoria del cellulare, dal quale emergeranno i contatti e messaggi più recenti. Il 31enne, subito dopo il fatto, non ha risposto alla domanda. Alle 14 l'udienza di convalida del fermo, il suo avvocato l'ha descritto come molto confuso. E gli investigatori non escludono che la sua rabbia sia esplosa a causa delle difficoltà di trovare lavoro, nonostante la laurea in economia aziendale, e che in quanto straniero si possa essere sentito discriminato, sviluppando un rancore definito antisistema. Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
3: La Marina Militare israeliana ha iniziato ad intercettare le barche della Global Sumud Flotilla al largo delle coste di Cipro. Lo riporta Times of Israel, citando lo streaming sui social della flottiglia che mostra comando israeliani che salgono a bordo di una delle imbarcazioni degli attivisti. La flottiglia, che ha confermato di aver perso i contatti con l'imbarcazione assalita, ha lo scopo di rompere il blocco navale israeliano sulla striscia di Gaza. È arrivata nel porto di Rotterdam la Ondius, la nave da crociera colpita da un focolaio di antivirus che aveva causato 3 morti e diversi contagi. L'imbarcazione sarà sottoposta a disinfezione, ponendo così fine ad un viaggio travagliato che aveva messo in allerta le autorità sanitarie internazionali. A bordo 25 membri dell'equipaggio e 2 membri del personale medico, che saranno immediatamente messi in quarantena. Tutti i passeggeri erano già sbarcati in precedenza. Per l'Italia a marzo avanzo commerciale stabile a 4,7 miliardi, si stima una crescita congiunturale più ampia per le importazioni, più 4,8%, rispetto alle esportazioni, più 4,1%, con un aumento più sensibile per l'area dell'Unione Europea, lo rileva l'Istat. Nel primo trimestre 2026 inoltre l'export registra un più 4%, l'export un più 4%. Lo sciopero generale proclamato dal sindacato di base USB. A Napoli disagi sulla linea 1 della metropolitana. A Roma stop alla C. Corteo in corso a Milano. Lo stop riguarda, oltre al settore dei trasporti, anche la scuola, i servizi pubblici e la sanità. Treni fermi dalle 21 di ieri fino alle 21 di questa sera. Previste fasce di garanzia per il trasporto pubblico locale che variano da città a città. Il meteo ancora instabilità al nord, specie su Liguria e Piemonte, nuvolosità al centro-sud. Da mercoledì l'anticiclone porterà caldo con temperature fino a 30 gradi in tutta Italia. E siamo allo sport. Tennis, Italia piglia tutto agli internazionali con il successo in doppio di Bolelli-Vavassori dopo 66 anni e quello di Sinner in singolare dopo mezzo secolo di attesa, un trionfo che l'alto atesino ha ottenuto sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che poi lo ha premiato. Questa mattina a Radio Anch'io Sport, qui su Radio 1, il Presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, ha svelato un retroscena. Sentiamolo.
0: sono stato io, senza che niente fosse programmato, a riuscire a convincere il capo dello Stato nel minuto immediatamente successivo alla vittoria di Jannik a venire in campo a fare la premiazione. Credo che sia stato un enorme regalo per Jannik, per noi, per il pubblico, ma credo anche per tutti gli italiani.
3: Le 11.05 ci fermiamo qui, la linea va indipendentemente. Prossimo giornale radio alle 12, buon ascolto.
6: Musica, teatro, danza e voci del nostro. Rai Radio 1 Sport.
7: Messico. Carri armati. Sguardo. Verità. Ha sottoscritto il documento che appoggia la primavera di Praga. Senza palestra, per i suoi esercizi di ginnastica artistica, si è presentata ai Giochi Olimpici 1968 allenandosi sui prati e tra i boschi. A Vera Czaslawska sul podio basterà usare i suoi occhi per dire che cosa pensa dell'invasione sovietica del suo paese.
8: Numeri primi, uomini e storie senza uguali.
7: Nulla più del silenzio doveva fare aprire gli occhi. Nulla più del silenzio poteva fare sollevare lo sguardo su quello che accadeva nella pancia degli Stati Uniti d'America contro quelle persone giudicate molto afro e poco americane. E nulla più del silenzio poteva denunciare lo scandalo del vero silenzio di giornali e politica sui linciaggi dei discendenti degli schiavi in tutto il paese. Il peggio, forse, nello stato dell'Illinois. Tutto comincia nella primavera 1917 e mentre il presidente Woodrow Wilson decide di entrare in guerra in Europa con tantissimi soldati afroamericani, i lavoratori bianchi della Aluminium Ore Company decidono di entrare in sciopero. L'azienda in un attimo caccia tutti e assume centinaia di quei lavoratori neri che era quasi sempre riuscita a tenere lontani. Arrivano tutti quanti da East St. Louis, il luogo che accoglie coloro che sono rifiutati dalla città, la grande St. Louis. E St. Louis, Illinois, in un attimo piomba in una storia che anche noi oggi, che viviamo in un altro secolo, conosciamo bene, quella del «questi sono arrivati qua a rubarci il lavoro». Ora, perché i figli degli schiavi fossero là, negli Stati Uniti d'America, non serve dirlo. Invece va detto che non erano stati i disoccupati a rubare il lavoro agli operai. La porcheria non era stata dei disperati, ma della fabbrica di alluminio che aveva tranquillamente sostituito i propri lavoratori con altri lavoratori. Anche nel secolo a seguire, il nostro secolo, con modi diversi, questa furbata sarebbe successa. L'avrebbero chiamata così: delocalizzazione. È a quel punto che centinaia, migliaia di persone, ora senza lavoro, invadono East St. Louis e sfogano una frustrazione alimentata anche da un altro passaparola diventato presto convinzione, e cioè che dopo il lavoro quelli là ora ci portano via pure le mogli. Il massacro di St. Louis, verrà chiamato proprio così, si sarebbe consumato per settimane, da maggio all'inizio di luglio 1917. Chi dice 40, chi dice 250 morti nella comunità nera, mentre 6.000 di loro sarebbero rimasti senza casa. Il tutto nel silenzio di chi, per mestiere, usa la parola, la politica e i giornali. Come silenzio c'era stato pochi giorni prima, a Memphis, il 22 maggio 1917, quando migliaia di bianchi avevano linciato un taglialegna di colore chiamato L. Persons. E silenzio c'era stato anche l'anno prima, il 15 maggio 1916, a Waco, Texas, quando una folla di almeno 10.000 persone aveva afferrato un adolescente nero di nome Jesse Washington. A Jesse, da solo, nella stanza dello sceriffo, avevano fatto confessare stupro e omicidio della moglie del suo datore di lavoro. A quel punto non gli era servito chiamarsi come il padre della patria, e confessione, processo, esecuzione erano durati il tempo di una ventata seguita da un turbine di razzismo nel quale chi aveva un figlio se lo caricava sulle spalle per non fargli perdere nulla dello spettacolo. E lo spettacolo era quello del povero Jesse Washington, ora trascinato davanti al municipio di Waco. Lì viene castrato, le dita mozzate, legato a una corda, viene issato su un albero mentre sotto i suoi piedi brucia un falò. Per 2 ore lo sollevano e lo abbassano come un animale da cuocere senza fretta. A fine giornata il corpo carbonizzato viene trascinato per le strade della città. Qualcuno vende e qualcuno compra come un souvenir i brandelli di quella carne bruciata. Altri si limitano alle fotografie che nel giro di pochi giorni diventano cartoline da spedire agli amici per tutti gli stati dell'Unione. A quella folla, alla sua violenza, al suo razzismo, alle sue grida, quella che si chiama Associazione Nazionale per la Promozione delle Persone di Colore decide di contrapporre un silenzio che avrebbe clamorosamente chiamato in causa uno per uno tutti coloro che avevano partecipato a quei linciaggi, compresi i papà che si erano caricati i bimbi sulle spalle. Solo il silenzio avrebbe potuto gridare la loro accusa, un silenzio davvero mai sentito. E così, a mezzogiorno del 28 luglio del 1917, migliaia di afroamericani cominciano a radunarsi tra la 59esima e la 5ª strada di New York. Le donne e i bambini vestiti di bianco, gli uomini di nero. La polizia si aspetta il peggio del peggio, e invece il New York Times la mattina seguente scrive così:
9: al ritmo di tamburi attutiti, 8.000 uomini, donne e bambini negri hanno marciato lungo la 5ª strada in una sfilata di protesta silenziosa contro gli atti di discriminazione e oppressione inflitti a loro in questo paese. Senza un grido o un applauso, hanno parlato attraverso molti striscioni, richiamando così l'attenzione sulle norme segregazioniste, sulla privazione del diritto di voto e sui fatti di Waco, Memphis e East St. Louis.
7: Sì, nemmeno il vetro di un bicchiere era stato rotto. In quella che sarebbe passata alla storia come la marcia del silenzio del 1917 era stata usata la sola arma dello sguardo abbassato, l'arma del silenzio. Apparentemente un piegare la testa a grondante impotenza, eppure era il primo grande passo per il riconoscimento dei diritti civili della comunità afroamericana. Sì, perché ci sono volte in cui il piegare la testa è un gesto di potenza e di potenza rara. All'apparenza sei uno sconfitto, ma è solo apparenza. Questa denuncia silenziosa per un'altra protesta contro altre oppressioni sarebbe andata in scena anche ai giochi di Città del Messico 1968.
10: Ciudad de México, 12 de octubre de 1968. Dan principio los juegos de la 19ª Olimpiada.
7: Vera Czaslawska è la ragazza copertina di questa Olimpiade. Vera Czaslawska è cecoslovacca, bionda e ha occhi di un colore che non siamo nemmeno qui a dirlo. Vera Czaslawska è molto più intelligente che furba. La sua prima palestra sono i 127 gradini che dall'appartamento di famiglia portano al carbone stipato in cantina. Con le sue due sorelle maggiori, lei, che è molto religiosa, stringe un patto. Ogni due secchi di carbone che mi carico al posto vostro mi date un santino. Se poi di San Venceslao, pure meglio. C'è però da allenare anche la mente e a questo ci pensa il coreografo Boris Mile, che presto la introdurrà alla ginnastica. Per dare tranquillità e forza a quella ragazzina che comunque non è tipo da smarrirsi facilmente, dice:
11: quando sei di fronte alla giuria, ricordati che anche loro sotto i pantaloni hanno le chiappe nude.
7: Ecco, tra secchi di carbone e chiappe nude cresce uno dei talenti più puri della ginnastica artistica, l'ultima ginnasta donna prima della stagione delle bambine terribili, Olga Korbut e Nadia Comaneci. Già da Tokyo 1964 Vera Czaslawska torna con tre ori, ma è a Città del Messico che tutti si aspettano che faccia il pieno. Ma c'è un ma. I giochi messicani sono in calendario in autunno. Va detto che delle stagioni di quel 1968 alla storia sarebbero passati il maggio francese e quel periodo di fioritura politica e culturale che in Cecoslovacchia sarebbe stato ribattezzato Primavera di Praga. Visto il precedente dell'Ungheria, l'idea non è abbandonare il socialismo ma crearne uno dal volto umano. E così il nuovo segretario comunista Alexander Dubček decide di abolire la censura, democratizzare la vita politica e lasciare libertà di manovra ai responsabili delle aziende statali. Molto presto, questa rivoluzione senza rivoluzione sarebbe stata teorizzata nel manifesto delle 2000 parole.
12: La trascorsa primavera ci ha dato una nuova grande occasione. Abbiamo la possibilità di riprendere in mano la nostra causa comune che in ogni caso chiamiamo socialismo. La primavera è appena finita e non tornerà mai più. Il prossimo inverno ci chiarirà tutto.
7: Il documento è aperto alle firme, ma è un azzardo aderire perché tutti, ripetiamo, tutti si ricordano i carri armati nell'Ungheria del 56. Eppure migliaia di esponenti del mondo della cultura, dell'arte e dello sport lo sottoscrivono. Vera Czaslawska è tra loro. Nella notte tra il 20 e il 21 agosto 1968, quando le truppe sovietiche entrano in Cecoslovacchia a bordo di 6.000 mezzi corazzati, tutto però in un attimo finisce. Vera Czaslawska si nasconde in montagna.
13: Rimasi completamente isolata per 3 settimane, ma continuai ad allenarmi.
7: Il muro di cinta diventa la sua trave, mentre i rami degli alberi sono la sbarra. Poi 2 mesi passano in fretta se, come i sovietici, vuoi normalizzare tutto. E la prima normalizzazione è inviare i propri atleti ai giochi olimpici. Prima di imbarcarsi però, Vera si ferma davanti alla statua dei patroni cechi in piazza San Venceslao a Praga e chiede la loro protezione. Ce ne sarà bisogno.
13: Arriviamo in Messico determinati a sputare sangue per battere gli atleti del paese invasore. Io però so bene che le ginnaste sovietiche sono arrivate qua per adattarsi ad altitudine e clima, mentre io ancora mi appendevo agli alberi in montagna, usavo il prato come tappeto del corpo libero e mi facevo venire i calli alle mani spalando carbone.
7: Alberi, prati e carbone però le bastano. A Città del Messico, Vera Czaslawska vince l'oro alle parallele, l'oro nel volteggio, l'oro nel corpo libero e l'oro nel concorso individuale. Compresi i giochi di Tokyo di 4 anni prima, sono 7 i successi olimpici portati a casa. Il momento più clamoroso della sua partecipazione alle Olimpiadi messicane, però, sarebbe arrivato non in pedana, ma sul podio della gara del corpo libero, dove il suo sputare sangue non era bastato a mettersi alle spalle la sovietica Larisa Petrick. La gara delle due ginnaste sfiora la perfezione. Entrambe raccolgono 9 punti e 90 sui 10 a disposizione. Il pubblico però è tutto per lei, Vera Czaslawska, elegante e vincente, che ha avuto anche l'abilità di scegliere le note de Il ballo del sombrero per accompagnare la sua esibizione. L'entusiasmo l'ha fatta volare.
14: The Mexican hat dance is not calculated to displease the audience here in Mexico City.
15: They love it.
16: Jim, that's a 10 if I've ever seen it.
17: Mi sentivo come sollevata da terra. Mi sono esibita in scioltezza, quasi sfidando la gravità.
7: La sovietica Larisa Petrick però non è stata da meno e ora condivide con lei lo spazio sul gradino più alto del podio. Mettendoci nei panni di Vera Czaslawska, potremmo dire invadendo il suo spazio sul gradino più alto del podio. È in quel momento che scatta l'idea di un gesto piccolo ma devastante, perché è proprio vero che la verità non ha bisogno di essere strillata. La verità non ha bisogno dei miracoli o dei terremoti per affermare se stessa. La verità è essa stessa il terremoto, e la scossa di questa verità sta per raggiungere Mosca e Praga. Allora, durante la premiazione del corpo libero che assegna 2 medaglie d'oro, vengono suonati ovviamente anche 2 inni nazionali, e quando arrivano le prime note di quello sovietico, invece di fissare le bandiere appaiate sul pennone, Vera Czaslawska semplicemente gira la testa verso destra e abbassa lo sguardo e quegli occhi di un colore che nemmeno siamo qui a dirlo.
14: And now the Soviet anthem. And again she has turned her head to the right and down, just as she did at the last ceremony. This does not appear to be an accident.
18: Clearly it was an act of public defiance in the face of Soviet tanks that had so recently crushed the Czechoslovakian uprising.
7: Come per la Marcia del Silenzio 1917, con cui, senza usare la voce, per la prima volta i discendenti degli schiavi avevano chiesto rispetto ai diritti, così adesso nessuna parola da parte di Vera Czaslawska, solo gli occhi bassi. Perché sì, sputando sangue aveva messo in fila gli atleti che rappresentavano gli invasori, ma la bandiera sovietica in questa premiazione, come nella vita dei cecoslovacchi, continuava ad essere lassù, in alto, davanti a tutti. Gliel'avrebbero fatto pagare quel gesto così dolce, ma così pieno di politica. Poi, chissà, qualcuno le avrà anche suggerito di restare in Messico, tanto più che prima di ripartire qui sposa il connazionale mezzofondista Josef Odlozil. Prima il rito civile all'ambasciata di Praga, poi 10.000 messicani a fargli da ala nel tragitto per raggiungere la cattedrale a Piazza della Costituzione. Ecco, scegliere il Messico non sarebbe stato complicato. Lei però ha un'altra idea.
17: Il mio posto era la Cecoslovacchia. Tornare là avrebbe rafforzato l'autostima della gente del mio paese.
7: gli anni a venire sarebbero stati durissimi. Le trasferte all'estero sempre cancellate per motivi di salute, poi interrogatori e perquisizioni senza sosta, nessun lavoro se non le pulizie degli appartamenti di qualche amico. Ma tutte queste umiliazioni e privazioni non sarebbero bastate a farle ritirare il suo appoggio alla Primavera di Praga e al Manifesto delle 2000 parole. Solo alla fine del 1979 avrebbe ottenuto di poter tornare in quel Messico dove nessuno aveva scordato lei, la sua classe e soprattutto quel suo gesto sul podio olimpico. Sarebbe rimasta là per 2 anni, che avrebbero segnato anche la fine del suo matrimonio. Ma lei, abituata a spalare carbone per farsi ossa e muscoli, lei che un giorno vedrà l'ex marito morire in un bar per un colpo sparato dal figlio in circostanze mai del tutto chiarite, lei, Vera Czaslawska, sarebbe riuscita a resistere fin quando la storia non avrebbe dato ragione a quei suoi occhi di un colore che nemmeno staremo qui a raccontarvi, abbassati di fronte al salire della bandiera sovietica. Sarebbe accaduto nel 1989 al crollo del regime filo-sovietico di Praga, spazzato via senza che nemmeno si rompesse un cristallo di Boemia. L'avrebbero chiamata la rivoluzione di velluto perché la protesta sarebbe stata totalmente pacifica in piazza San Venceslao, dove lei andava a pregare i suoi santi. Qui le persone si incontravano e, per farsi sentire, agitavano senza sosta il mazzo delle chiavi di casa. È proprio vero, la verità non ha bisogno di essere gridata, la verità non ha bisogno di miracoli, la verità sboccia nei luoghi dimenticati e nelle persone piccole. La verità cresce persino nello spazio strettissimo di uno sguardo abbassato, come la verità di Vera Czaslawska. Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete scriveteci francesco.graziani@rai.it oppure numeriprimi@rai.it. Da Francesco Graziani un saluto con le nostre storie senza uguali.

0: ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Alice Andreoli. La Marina Militare israeliana sta abbordando la Global Sumud Flottiglia, partita giovedì dalla Turchia con l'obiettivo di sfidare il blocco navale imposto da Tel Aviv a Gaza. Il ministro degli esteri italiani chiede di garantire la sicurezza degli attivisti italiani.
4: Siamo stati intercettati, dice un attivista della flottiglia mentre inquadra un gommone militare che si avvicina. Altre immagini diffuse in streaming mostrano soldati israeliani in tenuta da combattimento che salgono su una barca tra persone con giubbetti di salvataggio sedute a terra, mani in alto. Secondo il giornale israeliano Ynet, gli attivisti fermati vengono trasferiti su una nave della Marina per essere poi condotti ad Ashdod. L'abbordaggio è avvenuto in pieno giorno a ovest di Cipro, in acque internazionali, afferma la Global Sumud Flottiglia, che parla di un'altra aggressione illegale in alto mare. Il 30 aprile le forze israeliane avevano intercettato oltre 20 imbarcazioni della flottiglia partite dalla Sicilia. Allora erano stati fermati inizialmente 175 attivisti, due dei quali sono stati trattenuti diversi giorni nello Stato ebraico. Il giornalista statunitense indipendente Alex Golston annuncia su X che almeno 30 barche stanno proseguendo. La flottiglia è pura provocazione, dice il Ministero degli Esteri israeliano, e invita tutti i partecipanti a cambiare rotta perché, avverte, Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale su Gaza. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: La guerra tra Stati Uniti e Iran. Teheran annuncia che è stato creato un nuovo ente incaricato di gestire lo stretto di Hormuz. Il regime ha fatto anche sapere di aver risposto all'ultima proposta americana per un accordo che ponga fine al conflitto. Da Trump un nuovo avvertimento alla Repubblica Islamica sui social: il tempo stringe, se non accettano un'intesa di loro non resterà nulla. Proseguono in ribasso le borse europee. Milano, maglia nera, perde l'1,67%, soprattutto per lo stacco delle cedole di molte società. Il prezzo del petrolio si mantiene sopra i $110 al barile. In risalita la quotazione del gas a €52 a megawattora. Il presidente Mattarella ha inviato un messaggio di auguri a Leone XIV per il primo anno di pontificato. Grazie per la premurosa vicinanza al popolo italiano, scrive il capo dello Stato, che poi sottolinea con riconoscenza i continui appelli alla pace di Prevost. Parole di speranza le definisce affinché tacciano le armi, conclude Mattarella. I cadaveri di due donne sono stati scoperti la scorsa notte in un cantiere nel napoletano. L'ipotesi è di duplice omicidio e un uomo è stato fermato.
5: I loro corpi a terra sul pavimento del seminterrato di un edificio in costruzione in Viale Italia. Siamo a Pollena Trocchia, comune di 13.000 abitanti della provincia partenopea. Le due donne sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore e in momenti diversi. A lanciare l'allarme, nel cuore della notte, una coppia di giovani. Le vittime non ancora identificate, due prostitute, probabilmente straniere. Sul posto sono in corso rilievi della polizia scientifica, mentre un uomo viene trattenuto ed interrogato dai carabinieri della tenenza di Cercola, che lo hanno fermato con l'accusa di duplice omicidio. Sembra che sia un cliente delle due donne, ma la dinamica di quanto accaduto è ancora da chiarire. Al vaglio anche le immagini del sistema di videosorveglianza delle zone limitrofe per ricostruire le ultime ore di vita delle due donne, i loro spostamenti, le persone incontrate. Arianna Di Giorgio, GR1.
3: E prosegue la campagna di Radio 1 come un'onda contro la violenza sulle donne, che oggi è a Catania, la nostra inviata.
6: La mia amica mi disse: forse l'hai provocato tu. Questa è una frase che abbiamo letto nella mostra appena allestita qui all'Università di Catania, dove oggi è in corso una giornata di dibattito sul tema violenza contro le donne. La mostra si chiama Come è rivestita? Gli studenti dell'università.
7: Questa mostra penso che sia stata fatta per sensibilizzare noi ragazzi anche nel tema del femminicidio. Devo essere sincero, leggendo un po' queste cose poi mi viene un po' una pelle d'oca, mi vengo un po' impressionato, mi trovo un po' senza parole.
8: Secondo me è importante essere informati.
6: Hai avuto mai una percezione di pericolo.
0: Sì, per strada è un po' difficile uscire per noi donne in un certo orario.
7: Io credo che la soluzione debba partire
6: dalla cultura, dall'educazione,
7: soprattutto dall'ambiente in cui ci ritroviamo a vivere, chiaramente anche repressione.
6: Maria Grazia Militello, docente di diritto del lavoro e antidiscriminatorio.
2: Fondamentale la consapevolezza, cioè la conoscenza degli strumenti. Per esempio sapere di non dover rispondere alla domanda vuoi figli, sei sposata? Non lo sanno le persone, le donne non lo sanno.
6: Da Catania, Elena Fabba, GR1.
3: Migliorano leggermente le condizioni dei 4 feriti gravi dopo il drammatico investimento di sabato a Modena. La donna tedesca di 69 anni è stata estubata ed è cosciente. Nelle prossime ore Salim El Kudri comparirà davanti ai PM per l'interrogatorio di garanzia. Intanto si apprende che in una email alla sua università il 31enne usò espressioni come bastardi cristiani per poi scusarsi. La squadra dei 3 subspeleologi finlandesi di Dan Europe è in azione alle Maldive per tentare il recupero dei 4 corpi ancora dispersi degli italiani morti giovedì scorso. Nella caverna sottomarina ci sono Monica Montefalcone, la figlia, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Intanto il portavoce del governo delle Maldive fa sapere che solo la professoressa e i 2 ricercatori dell'Università di Genova avevano l'autorizzazione per immergersi a quelle profondità. È arrivata al porto di Rotterdam in Olanda la MV Ondius con a bordo i 27 membri dell'equipaggio e dello staff medico che entrano ora in quarantena. La nave da crociera, dove si è sviluppato il focolaio di antivirus, sarà sottoposta a disinfezione. Non si segnalano gravi disagi per lo sciopero generale di 24 ore che termina alle 21, indetto dall'Unione dei Sindacati di Base per Trasporti, Scuole e Sanità. A Roma ferma solo la metro C, servizio regolare a Napoli. Dopo un primo stop questa mattina, previste fasce di garanzia per il trasporto pubblico locale. In molte città manifestazioni in sostegno della Global Sumud Flottiglia e per la protezione di salari e pensioni dall'inflazione. Calcio, quando manca soltanto una giornata al termine del campionato, Milan e Roma fanno un deciso passo avanti verso la qualificazione alla Champions grazie alle vittorie su Genoa e Lazio e al contemporaneo KO della Juventus con la Fiorentina. Spera ancora il Como, le parole nel post derby del mister giallorosso.
8: Giampiero Gasperini, 2 derby e 2 vittorie, 6 punti. Quanto pesano questi? Molto.
9: Indubbiamente pesano tantissimo in un arrivo così ravvicinato con tante squadre. Oggi siamo tornati davanti e quindi ci sarà l'ultima giornata. Sappiamo che sarà ancora difficile, però dipende da noi adesso. Se saremo capaci di vincere l'ultima partita, avremo raggiunto un risultato veramente straordinario.
8: Questa squadra la mentalità ce l'ha, perché non ha mai mollato nel momento in cui, dopo quel 3-3, si ricorda, con la Juventus, sembrava la scalata Champions quasi la parete dell'Everest.
9: Sì, è vero, ci sono stati momenti, penso questo un po' per tutte le squadre, però anche in quella partita noi avevamo giocato sicuramente un'ottima gara, poi nel finale siamo stati raggiunti, ma sono quelle partite, come ho detto allora, che ti danno comunque la fiducia.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda, il prosciutto se l'è mangiato.
12: Rai Radio 1 Sport. Rai Radio 1 Sport. Storia di sport. Latitudine Soul. John Lewis. Seconda parte.
13: Ernest Hemingway disse che prima dell'inizio dell'incontro, Lewis sembrava un cavallo con la schiuma alla bocca. Joe Lewis è dalla parte del soul.
14: Latitudine Soul. Storie, città, protagonisti della musica afroamericana, raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Sapio.
13: Il giugno del 1938 tradiva una certa euforia e preoccupazione nello stesso tempo. Il mondo intero era in fibrillazione. Qualcosa di epocale stava per accadere a New York City. Your smile will bring the sunshine. La cronaca di quell'evento raggiunse la cifra record e imbattuta nel mondo radiofonico di 60 milioni di ascoltatori sintonizzati. Stiamo parlando di una sfida, la sfida per il titolo di campione del mondo dei pesi massimi. A contenderselo erano Joe Louis e Max Schmeling. Joe rappresentava l'America degli emarginati e in lotta per il riconoscimento della parità dei diritti civili, e Max, suo malgrado, la razza ariana, o se volete, la Germania nazista. In tutta New York, quella sera, non c'era un solo letto disponibile. Hotel, ristoranti e nightclub erano invasi. Pur di essere esattamente in quel momento, in quel posto, la gente dormì in macchina. La stampa nazista dichiarò: Schmeling è semplicemente troppo superiore per perdere con Louis. Due anni prima aveva già sconfitto Louis, spezzando il cuore dell'America nera, e Hitler salutò la vittoria dicendo: la vittoria di Schmeling è una vittoria militare, una vittoria della Germania. Joe Louis era un idolo senza precedenti. Lo compararono al David biblico e a Gesù Cristo. La stampa afroamericana lo celebrava con poesie, così come facevano i musicisti e i predicatori. Esattamente alle 8:25 le luci dell'arena si abbassarono. Buonasera, signore e signori. I due esponenti principali di un'intera generazione stanno per salire sul ring. Il momento è arrivato, signore e signori. Questa non è più un'arena. Questo è un coacervo di passioni incontenibili. Se in questo momento ognuno di voi accendesse un solo fiammifero, l'intero stadio salterebbe in aria.

Joe Louis, circondato da guardie del corpo, aveva fatto il suo ingresso nell'arena. Passò tra le corde e raggiunse il suo angolo del ring. Fece un paio di saltelli e dopo una flessione delle braccia liberò una scarica di pugni nell'aria e si sedette sullo sgabello. Due colpi di campana. 198 libbre, pantaloncini neri, il famoso bomber di Detroit, il campione del mondo dei pesi massimi, Joe Louis!

si alzò, fece un altro paio di saltelli, alzò le braccia e poi tornò a sedersi. Questa volta ci furono anche delle grida di disapprovazione. Oltre ai tedeschi, c'era l'America della discriminazione razziale a fare il tifo per Schmeling. La campana suonò altre due volte.

193 libbre, pantaloncini viola. Sfidante per il titolo di campione dei pesi massimi e già detentore della cintura, Max Schmeling. Lo stadio esplose in un boato di consensi inaspettato. L'arbitro Arthur Donovan fece un cenno ai pugili di guadagnare il centro del ring. Come vi sentite, ragazzi? Tutto regolare? Avete una grande responsabilità questa sera. Il mondo intero si aspetta uno dei più grandi incontri di sempre. Non deludiamoli. Che vinca il migliore. Il microfono venne ritirato dall'alto e i pugili tornarono agli angoli. Un silenzio surreale, in attesa che la campana suonasse l'inizio del match, gelò l'arena. Solo un attimo prima del suono del gong, un grido quasi liberatorio dal pubblico squarciò l'aria. Ammazza quel nazista, Joe! Ammazzalo!

Ernest Hemingway disse che prima dell'inizio dell'incontro Lewis sembrava un cavallo con la schiuma alla bocca. Nel suo angolo era nervoso e iperattivo, continuava a saltellare e a ripetere sequenze di colpi in aria. Alle 10:08 suonò il gong. Il match ebbe inizio. Schmeling si mosse dal suo angolo con lo stesso portamento di un uomo d'affari, pronto ad andare al lavoro. Lewis gli piombò addosso come un bolide. Passarono appena 7 secondi e prima un jab e poi altri 2 potentissimi fecero andare all'indietro la testa di Max. Seguì un altro gancio al corpo e il tedesco lo strinse in un abbraccio per contenerne la furia. L'arbitro li separò e appena 20 secondi dopo Lewis inchiodò nuovamente Schmeling alle corde. Lo investì con una serie di montanti devastanti al corpo e alla testa. Lewis sferra un destro potentissimo alla testa di Max, un sinistro alla mascella, un destro alla testa. Lewis, 1-2, ancora Lewis, sinistro, destro. Erano talmente veloci e difficili da percepire dall'occhio umano che solo il gonfiore della faccia del tedesco ne rivelò poco dopo l'entità.

0: keep on keeping on.
1: Keep on keeping on.
2: Erano passati appena 30 secondi e una preoccupante tinta bluastra si espandeva sul volto di Schmeling. Ci furono un altro paio di abbracci con cui il tedesco cercò di bloccare il bomber di Detroit. Poi arrivarono 5 colpi colossali in pieno volto. I reporter a bordo ring descrissero il rumore generato dall'impatto dei guantoni di Lewis con il corpo di Schmeling come qualcosa di animalesco e primitivo. Quella scarica di colpi al volto terminò con 2 destri violentissimi. «Schmeling sta andando al tappeto!» gridò il cronista americano. Il pugile si aggrappò alle corde e guardò stordito in direzione del suo angolo. Era appena passato 1 minuto e mezzo.

Lo scrittore Richard Wright disse: il floscio pupazzetto di Hitler si stava squagliando come un gelato al sole. I suoi occhi erano spenti e la sua faccia senza espressione. Il suo blasonato braccio destro ciondolava senza forza adesso. Il cronista tedesco iniziò ad urlare. Max è ancora alle corde. Luis sferra un altro colpo dritto alla testa. Max! Tirati indietro, Max! Dio santo, Max! Max! John Luis, fermatelo! Andiamo, Max, alza la guardia! Max! Sembrava una madre di fronte allo spettacolo macabro dell'assassinio di un figlio, scrisse descrivendo la cronaca un giornalista di Praga all'ascolto. Il pugile tedesco, in poco meno di 2 minuti, cadde e si rialzò 2 volte. La prima volta l'arbitro contò fino a 4, la seconda fino a 2. Luis era inarrestabile. Continuò a colpire senza pietà e ad urlare a Schmeling. Come dicevi, Max, eh? Boom! Allora, mi senti, Max? Boom! Mi avresti dato una lezione che non avrei dimenticato, eh? Boom! L'America nera esplose in un boato talmente potente da travolgere ogni cosa. Sembrava il Niagara contro una diga di cartone. Arrivò l'ultimo destro. L'Herald Tribune lo descrisse come una mazza da baseball su una mela. Max andò al tappeto per la 3ª volta e questa volta era al centro del ring. L'arbitro iniziò a contare. Il pugile coraggiosamente provò a rialzarsi e riuscì a sollevarsi sulle ginocchia. Era distrutto, travolto. Quei 2 minuti e 4 secondi furono i peggiori della sua vita. L'arbitro contò fino a 4 e poi quello sforzo, quel tentativo pietoso di rialzarsi fu interrotto dal lancio della spugna. Spaventati dalle possibili conseguenze dei colpi ricevuti dal pugile, il team di Max dichiarò KO tecnico. Fu tutto talmente veloce che il cronista americano non realizzò subito e andò avanti con il conteggio. 5, 6, 7, 8, è KO, KO, KO tecnico! Schmeling è stato battuto al primo round! La Germania non fece in tempo ad ascoltare il commento del loro inviato. Misteriosamente la diretta cadde nello stesso momento in cui Schmeling andò giù.

I neri, gli ebrei e i diversi del mondo intero esplosero in una delle manifestazioni di gioia più grandi che si ricordino. Le celebrazioni andarono avanti per ore e poi giorni interi. Quella notte Harlem fu invasa. 500.000 persone correvano per le strade e, non potendosi permettere fuochi d'artificio, lanciavano bicchieri e vetri per fare il più rumore possibile. La razza nera era superiore questa notte. Lewis Valentine, il capo della polizia di New York, venne tempestato di telefonate per via dei disordini. A tutti rispondeva la stessa cosa: è la loro notte questa, lasciate che siano felici.

Il treno del Soul si ferma qui, ripartiamo domani sempre con una nuova storia raccontata da Luca Ward. Ringrazio Andrea Cacciagrano alla regia del programma, Simona Luciani. Io sono Luca Sapio. Il brano che vi suoniamo adesso è un brano scritto da Bobby Sharp, portato al successo da Ray Charles, Unchain My Heart.

Rai Radio 1 Sport. Rai Radio 1 Sport.

0: ore 13.
1: GR1
2: Global su Mood Flottiglia, Israele aborda le navi dirette a Gaza, italiani bloccati, Tajani alle autorità di Tel Aviv garantire la sicurezza degli attivisti. Negoziati Stati Uniti-Iran, Teheran risponde alla proposta americana di tregua e annuncia la creazione di un ente per la gestione di Hormuz. Due donne trovate senza vita in un cantiere edile vicino a Napoli, fermato un 48enne che confessa il duplice omicidio. Modena, migliorano le condizioni dei feriti, attesa per la convalida del fermo di Salim El Kudri, la sua rabbia nelle mail all'università. Maldive, individuati i corpi dei quattro italiani nella grotta, le operazioni di recupero affidate ai sub-speleologi finlandesi. Pronta la prima enciclica di Leone XIV, sarà sull'intelligenza artificiale, al Papa messaggio di Mattarella. Grazie per gli appelli alla pace, il capo dello Stato riceve il presidente polacco Navrotsky, a colloquio anche con la premier Meloni. Cannes sulla Croisette il francese Harari e per la prima volta il romeno Mungio. Stasera con Metti una sera a cena, restaurato, un pizzico d'Italia fuori concorso. Tennis, Sinner nella storia 50 anni dopo Panatta, felice di passargli il testimone, ora il Roland Garros lo dà favorito. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli. Le imbarcazioni della Global su Mood Flottiglia sono state nuovamente intercettate dalla Marina israeliana al largo di Cipro. Erano partite giovedì dalla Turchia con l'obiettivo di arrivare nella striscia di Gaza sfidando il blocco navale di Tel Aviv. Il ministro degli esteri italiani alle autorità israeliane dice garantire la sicurezza degli attivisti. Ci sono anche italiani bloccati.
3: È cominciata a metà mattina l'operazione della Marina Militare israeliana per bloccare la navigazione della flottiglia. Tutto si sta svolgendo in acque internazionali non lontano dall'isola di Cipro. Al momento si sono persi i contatti con 10 imbarcazioni, fanno sapere dalla flottiglia stessa. Sono oltre 50 le navi che erano ripartite solo pochi giorni fa dal porto di Maramis in Turchia, circa 500 gli attivisti a bordo, tra questi anche molti italiani. Il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar, non appena è cominciata l'operazione, ha scritto su X, ancora una volta, una provocazione fine a se stessa di una presunta operazione umanitaria. Questa volta però ci sono anche due gruppi turchi violenti, aggiunge, ma Marmara e la Humanitarian Relief Foundation, un'organizzazione considerata terroristica. Il 1 maggio oltre 20 imbarcazioni della Global Summond Flotilla erano state intercettate, ma questa volta a quasi 1000 chilometri dalla costa di Gaza, non lontano da Creta. Presi oltre 70 attivisti che erano stati fatti sbarcare il giorno successivo, eccetto Tiago Avila e Seifa Bukeshek, che sono stati in carcere ad Ashkelon per 10 giorni prima di essere rilasciati e poi fatti partire da Israele solo pochi giorni fa. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: La guerra tra Stati Uniti e Iran, Trump incalza Teheran su un accordo mentre minaccia la ripresa dei bombardamenti. L'Iran comunica di avere risposta a Washington e annuncia novità su Hormuz.
4: Il Consiglio Supremo di Sicurezza iraniano annuncia la nascita di un nuovo ente di controllo di Hormuz. L'autorità del Golfo Persico sarà incaricata di gestire lo stretto per il cui attraversamento Teheran imporrà un pedaggio. Intanto il Ministero degli Esteri fa sapere di aver risposto alla proposta di Washington senza fornire ulteriori dettagli. Procedono, seppure a rilento, i negoziati mediati dai pakistani con gli Stati Uniti. Nelle scorse ore ancora un ultimatum di Trump. Il tempo stringe, siglate un accordo dell'Iran, non resterà nulla. Da giorni ormai Trump sembra sul punto di riprendere i bombardamenti. Ieri in un colloquio telefonico Netanyahu gli ha assicurato l'appoggio di Israele. E per domani al suo golf club in Virginia Trump ha convocato i consiglieri per discutere della ripresa della guerra. Sui negoziati Teheran accusa Washington di non voler fare concessioni come lo sblocco dei beni congelati e i risarcimenti, mentre dagli Stati Uniti nessun passo indietro sulla richiesta di consegna dei 400 kg di uranio arricchito. E negli Emirati ieri i droni hanno sfiorato una centrale nucleare. Pericolosa escalation, così Abu Dhabi, che però non punta apertamente il dito contro l'Iran. Claudia Stamerra, GR1.
2: L'altro conflitto in corso, quello tra Russia e Ucraina, all'indomani del più potente attacco con droni ucraini su Mosca, che ha causato 4 morti, la Russia ha risposto con un massiccio raid aereo, colpite Dnipro e Odessa, almeno 35 feriti. Nell'attacco, denuncia Zelensky, danneggiato anche un mercantile di proprietà cinese. In Russia, nella regione di Belgorod, è denunciata l'uccisione di 2 persone con droni ucraini. A Kiev è stato rilasciato su pagamento di una cauzione da 3 milioni di euro l'ex capo dell'ufficio presidenziale Yermak, sospettato di riciclaggio. La crisi energetica causata dai conflitti e l'inflazione al centro della riunione a Parigi dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G7. Il corrispondente.
0: Le guerre in corso, a partire da quella in Medio Oriente, preoccupano l'economia mondiale e di questo si parla oggi e domani al G7 dei ministri delle finanze riuniti a Bercy. Per l'Italia presente il ministro Giorgetti.
1: Limite la speculazione e fa baissare il prezzo del petrolio.
0: Per il ministro delle finanze francese Lescure, la Francia ha comunque escluso un nuovo rilascio delle riserve strategiche di petrolio, come deciso a marzo, a causa della chiusura dello stretto di Hormuz, anche se il tema potrà essere messo in futuro all'ordine del giorno. A margine della riunione, il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, ha intanto invitato i paesi del G7 a mantenere le sanzioni contro l'Iran per non aiutare il regime di Teheran. Presente al vertice anche il commissario europeo all'economia Dombrovskis, che ha auspicato una rapida riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi per le navi in transito. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: Proseguono al ribasso le borse europee. Milano, maglia nera, perde l'1,8%, soprattutto per lo stacco delle cedole di molte società. Il prezzo del petrolio si mantiene sopra i $110 al barile. Il gas è a 52 euro al megawattora. In corso lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione Sindacati di Base. Stop nei settori dei trasporti, della scuola, dei servizi pubblici e della sanità. Previste fasce di garanzia per il trasporto pubblico locale che variano da città a città. In molte località manifestazioni in sostegno della Global Sumud Flottiglia, oltre che per chiedere la protezione di salari e pensioni dall'inflazione. Radio 1, sono le 13:07. Ha confessato il duplice omicidio l'uomo fermato dai carabinieri in provincia di Napoli con l'accusa di aver ucciso 2 donne.
5: Un interrogatorio lungo, le tante contraddizioni, poi la confessione. Un uomo è stato fermato con l'accusa di aver ammazzato 2 donne, entrambe prostitute, uccise in 2 giorni diversi ma nello stesso luogo, un edificio in costruzione nei pressi di una scuola, una palazzina di 6 piani, i cui lavori sono stati fermati più volte in passato, in Viale Italia, Pollena Trocchia, provincia di Napoli. I corpi senza vita sono stati trovati sul pavimento del seminterrato del palazzo, gettati nel vuoto da 2 differenti piani. Ascensore. A lanciare l'allarme nel cuore della notte una coppia di giovani si erano appartati quando hanno notato un uomo entrare nell'edificio con una donna per poi uscirne da solo con in mano una borsetta. Hanno subito chiamato il 112 che ha individuato i 2 corpi. A coordinare le indagini la procura di Nola, che ipotizza anche un movente. Il cliente, 48 anni, non voleva pagare le prestazioni sessuali. Per questo, dopo una colluttazione, avrebbe spinto le donne nel vuoto. Disposta l'autopsia per stabilire se la morte sia stata sul colpo, ossia sopraggiunta dopo una lunga agonia. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: La tentata strage di Modena, gli inquirenti cercano di approfondire il profilo del 31enne Salim Al-Kudri, l'inviato.
6: Udienza di convalida del fermo rimandata domattina. La famiglia di Salim El-Kudri ha infatti nominato un difensore di fiducia dopo quello d'ufficio che ha descritto il 31enne come molto confuso. I dati sanitari dicono che il giovane è stato seguito dal centro di salute mentale di Castelfranco Emilia dal 2020 al 2024. Nella sua cartella clinica si legge di un paziente che non si presentava agli appuntamenti e con poca continuità. Per il resto non aveva mai dato segnale di tendenze autolesionistiche o di violenza nei confronti di altre persone. Nel 2021 però El-Kudri scrisse all'Università di Modena alcune mail che mostravano un evidente disagio. Dovete farmi lavorare come impiegato e non per magazziniere, e qua a Modena e non in un posto sperduto dove ti rimangono in tasca 500 euro al mese se ti va bene. Fatemi lavorare, scriveva, aggiungendo poi un insulto ai cristiani, parole di cui deve essersi subito pentito perché in una mail di pochi minuti più tardi aggiungeva: mi dispiace per la maleducazione. Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
2: E per gli aggiornamenti sulle condizioni dei feriti ricoverati a Modena e a Bologna, linea in diretta Ivane Picoco.
7: Sì, sono in condizioni stabili o in leggero miglioramento e già questa è una buona notizia considerando il quadro clinico grave delle 5 persone ricoverate all'ospedale Maggiore di Bologna e in quello di Baggiovara a Modena. L'unica paziente ancora considerata in pericolo di vita è la 55enne in rianimazione a Bologna, presenta diversi traumi e la sua situazione è ancora critica. Come per il marito ricoverato con lei al Maggiore, la prognosi non è stata sciolta. Una delle figlie della coppia ha chiesto riservatezza. Ci troviamo coinvolti e stravolti in una tragedia, ha scritto sui social la giovane. Vogliamo privacy per la nostra famiglia. Intanto rimangono estremamente gravi anche le condizioni di due dei tre pazienti ricoverati a Modena, ma anche in questo caso si registrano dei leggeri miglioramenti. Una donna di 69 anni è stata staccata dai macchinari di supporto ventilatorio e ora respira autonomamente ed è cosciente. La prognosi per lei è riservata comunque, come per un'altra paziente di 53 anni, il cui quadro complessivo rimane critico ma stabile. 30 giorni di prognosi invece per il 59enne che sabato aveva subito un trauma facciale. La sua situazione è stabile e le sue condizioni vengono definite buone dai medici. Da Bologna, Ivane Picoco per il GR1.
2: La tragedia dei 5 submorti alle Maldive, la Farnesina ha confermato il ritrovamento dei corpi dei connazionali dispersi.
8: Sono riemersi da poco e hanno individuato i corpi delle 4 vittime nel terzo segmento della grotta dell'atollo di Vavù. La Guardia Costiera Maldiviana e i 3 subspeleologi finlandesi hanno effettuato oggi solo attività di ricerca e monitoraggio in mare. Finora solo Gianluca Benedetti è stato portato in superficie giovedì scorso. A proposito dell'incidente, le autorità maldiviane hanno specificato che sul permesso di ricerca marina del team italiano non ci sono i nomi di 2 dei 5 subacquei deceduti e non è menzionata neanche l'immersione in grotta. Avevano i permessi necessari, il limite dei 30 metri vale solo per le immersioni ricreative, afferma il portavoce del presidente. I ricercatori quindi possono proporre di immergersi di più in profondità. Il problema è che si trattava di un'immersione in grotta e la loro proposta di ricerca non ne parla. Simona Decina, GR1.
2: Papa Leone XIV si accinge a promulgare la sua prima lettera enciclica dal titolo Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Sarà presentata il 25 maggio e in Vaticano è stato presentato intanto l'osservatorio sul contributo all'ambiente delle tecnologie digitali messo a punto dalla Pontificia Accademia di Teologia. Lavoriamo per un uso del digitale sostenibile, etico e attento alla dignità della persona umana, ha detto il presidente Monsignor Antonio Stagliano. E al Papa, messaggio del presidente Mattarella in occasione del primo anniversario del pontificato. La sua invocazione alla pace continua a risuonare nel mondo intero, scrive il capo dello Stato.
9: È anzitutto un messaggio di gratitudine quello che il presidente Mattarella invia a Papa Leone XIV. Grazie per la sua premurosa vicinanza al popolo italiano, scrive il capo dello Stato, riconoscente anche e soprattutto per i continui appelli alla pace del pontefice. La sua invocazione affinché tacciano le armi, sottolinea, sollecita le menti e i cuori di tutti, anche di coloro che paiono offuscati da egoismi e vanità, e sono parole, prosegue, che suscitano speranza di fronte alla superficialità con cui la guerra è minacciata e talvolta attuata. Per Mattarella, esemplare nell'invito a considerare la pace un bene arduo ma possibile è il recente viaggio pastorale in Africa, occasione in cui, ricorda il Papa, ha auspicato l'impegno di ciascuno a beneficio della comunità, una scelta strategica a tutela della dignità della persona. Ed è dunque la fraterna solidarietà, conclude, a dover guidare le giovani generazioni perché sappiano scongiurare un futuro di degradante impoverimento spirituale e materiale. Valentino Russo, GR1.
2: Il capo dello Stato Mattarella stamana ha ricevuto al Quirinale il presidente polacco Karol Nawrocki, che adesso si trova a Palazzo Chigi per un colloquio con la Premier Meloni. In diretta Carla Macrellino.
10: Sì, ed è un colloquio ancora in corso tra i leader dei due paesi, uniti da un legame profondo e storico, lo ricordiamo, di cooperazione in ambito economico e commerciale, ma anche una sintonia che prosegue nell'impegno comune per rafforzare la collaborazione nel settore industriale della difesa, ma anche verso una pace giusta e duratura in Ucraina nella gestione dell'immigrazione clandestina. Intanto la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha ricevuto la lettera inviata da Giorgia Meloni in cui parla dello scenario internazionale, di crisi internazionale. Questo l'appello della Premier, che sta producendo effetti pesantissimi, scrive, sulla popolazione già aggravata da enormi sacrifici. Non possiamo giustificare ai cittadini, ha scritto, che l'Europa consente flessibilità per la sicurezza e non per la difesa di famiglie, lavoratori e imprese da una nuova emergenza energetica che rischia di colpire duramente l'economia reale. E proprio per contrastare i rincari energetici, venerdì potrebbe riunirsi il Consiglio dei Ministri nel giorno della scadenza del taglio delle accise sui carburanti. Ed è tutto, lì nello studio.
2: E la richiesta del governo di scorporare dal patto di stabilità le spese per far fronte alla crisi energetica, così come la tentata strage di Modena, sono al centro del confronto tra i partiti.
11: Se l'Unione Europea dice no, lo faremo lo stesso, spiega dalla Lega Matteo Salvini, che sposa la linea della Premier. Poi torna sui fatti di Modena, si scrive bastardi cristiani, inneggia da là il fallimento di un percorso di integrazione e torna a proporre la revoca della cittadinanza a chi delinque. Su come vada acquisita possiamo ragionare, replica Forza Italia, ma il caso di Modena è diverso. Fratelli d'Italia chiede chiarezza su quanto accaduto, quindi sulle questioni economiche Augusta Montaruli.
12: Bene ha fatto il presidente Meloni a chiedere all'Europa di estendere la crisi energetica, la deroga al patto di stabilità. Per Fratelli d'Italia la priorità è sostenere le nostre famiglie e le imprese.
11: Dure le opposizioni che parlano di sciacallaggio da parte di Salvini, parole che servono solo a mascherare il calo di consensi, attacchi Tel Aviv. Per il PD, Chiara Braga sottolinea necessarie più risorse per la salute mentale, poi aggiunge:
13: io vorrei che questo fatto gravissimo che è accaduto non diventasse una questione di strumentalizzazione, di propaganda, come purtroppo sta facendo una parte del governo.
11: Per il Movimento 5 Stelle, così si sceglie la strada della propaganda e delle generalizzazioni. Poi ricordano, tra chi ha affermato i responsabili c'erano cittadini stranieri integrati. Alessandra Allegra, GR1.
2: Anticipiamo la pagina sportiva per tornare sulla straordinaria vittoria di Sinner. Gli internazionali d'Italia, Panatta e Bertolucci, lo incoronano. Ora può vincere il Roland Garros.
14: Con Paolo Bertolucci, dopo questo ennesimo trionfo, 6 Masters 1000 consecutivi, un italiano, re di Roma, 50 anni dopo, Adriano Panatta, davvero un condensato, Paolo, di emozioni straordinarie.
15: Sono emozionato, come è normale che sia per chi è malato di tennis come me e che tutti coloro che hanno avuto la possibilità di assistere a questa finale. È una pagina meravigliosa, una doppietta italiana, singolo e doppio, non potevamo chiedere di più, non potevamo chiedere di meglio.
14: A proposito di doppiette, quell'anno magico, il 1976, dopo Roma, il grande Adriano riuscì a vincere anche il Roland Garros. A Yannick tocca fare anche questo.
15: Certo che gli chiediamo sempre qualcosa in più, però lui ci ha viziato. Ci piace vincere e quindi andremo a Parigi da favoriti.
14: Con Adriano Panatta, cosa hai provato su quel campo? Un momento storico.
16: Dopo 50 anni, finalmente un altro italiano ha vinto l'Internazionale d'Italia. Io sono la persona più felice del mondo. Passare il testimone al numero uno del mondo, Yannick Sinner. Parte con fuori classe, ma è un ragazzo bravissimo, educato, per me è stata una grande gioia.
14: Collaborazione tecnica Federico Foroni, Emilio Mancuso, GR1.
2: Gestiamo insieme l'ipertensione al Gemelli di Roma, iniziativa di sensibilizzazione con Carlo Verdone e Giovanni Veronesi.
17: Una giornata speciale aperta al pubblico per parlare di prevenzione e salute del cuore. Medici, esperti e ospiti del mondo dello spettacolo si sono confrontati questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma su come riconoscere e tenere sotto controllo la pressione alta, la più semplice, trascurata ed efficace delle azioni preventive. Testimonial d'eccezione, il più autoironico iperteso del cinema italiano, Carlo Verdone, la cui passione gli è valsa anche riconoscimenti accademici in medicina e farmacologia.
18: Honoris causa, il che significa che non posso fare ricette, però a livello di consiglio vengo preso sul serio. Mi hanno detto che quando voglio posso venire qua, però francamente non voglio combinare danni.
17: Con un consiglio in prima persona sull'importanza dei corretti stili di vita.
18: Io adesso mi sono dato una gran regolata negli ultimi anni, avete visto, ho perso 7 kg, mi sento meglio, dormo meglio, è tutta un'altra cosa, però ci sono dei segnali sui quali bisogna stare attenti, quindi stile di vita e misurazione della pressione, ecco, un paio di volte al mese, perché la prevenzione è tutto.
17: Mauro Zanda, GR1.
2: Festival di Cannes, due i film in concorso oggi, La sconosciuta e Fjord, e in serata premiere con il restauro di un classico italiano che 57 anni fa era in concorso, L'inviata.
19: Era il 1969, Ennio Morricone firmava Metti una sera a cena per Giuseppe Patroni Griffi, che il Centro Sperimentale porta questa sera restaurato a Cannes, con Dario Argento che lo scrisse. Un pizzico di Italia in una giornata di concorso con il francese La sconosciuta di Harari, con Un uomo che si risveglia nel corpo di Léa Seydoux, e Fjord di Christian Nungi, un regista amatissimo in Croisette, con il suo primo set fuori dalla Romania, in Norvegia, e con l'attrice europea del momento Renate Resve. Ma c'è un secondo concorso, Answer Terre Gare. In giuria Laura Samani, regista di Un anno di scuola.
20: È un onore immenso. 10 anni dalla prima volta, nel 2016 col mio corto di diploma, tornare in giuria, soprattutto in Answer Terre Gare, è un sogno. È bellissimo. A me piace sempre pensare a quello che scrive Pavese nella Casa in collina, che nella vita ci vogliono coraggio, volontà e fortuna. Penso ci vogliano, ecco, tutti e tre.
19: Miriam Mauti, GR1.
2: Shakira esce vittoriosa dalla seconda battaglia legale contro il fisco spagnolo, che ora dovrà restituirle 60 milioni di euro. I giudici hanno dato ragione a Shakira riguardo all'imposta sui suoi redditi nel 2011. Era impegnata in un tour mondiale in 37 paesi e non soggiornò in Spagna gli almeno 183 giorni previsti per considerarla residente fiscale. All'inizio del mese poi un tribunale di Barcellona aveva archiviato un'altra indagine su di lei per una presunta frode da oltre 6 milioni di euro nel 2018. Direttore Nicola Raovic e direttrice Giulia Del Cataldo, coordinamento di edizione Nicola Ramadori, regia Emanuele Di Cavio, Massimo Vasciaveo, tra poco lo sport, il meteo e poi un giorno da pecora.
21: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
22: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... Con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
23: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
24: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
25: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
24: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
25: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
24: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
25: Terme dell'Emilia Romagna.
24: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
26: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
27: Uno sono io!
28: Uno sono anch'io!
26: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
29: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
30: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
29: E il signor Alessandro Volta?
31: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
29: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
32: La spesa intelligente!
33: GR1 Sport.
34: Buongiorno anche da Jacopo Barlotti. Ripartiamo dal tennis. Dopo il trionfo di Sinner al Foro Italico, a Radio Anch'io Sport stamani il bilancio di Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, che lancia pure una frecciatina al calcio.
0: Il giorno dopo, una domenica storica, il presidente della Federtennis Angelo Binaghi è raggiante. Gli internazionali sono stati un successo su ogni fronte, organizzativo con oltre 400.000 spettatori e sportivo con Sinner che dopo mezzo secolo ha riportato un italiano a vincere il titolo del singolare maschile e il duo Bolelli-Vavassori che ha conquistato quello di doppio dopo un'attesa addirittura di 66 anni. Ciliegina sulla torta la presenza del presidente Mattarella con Binaghi che svela un retroscena.
1: Sono stato io, senza che niente fosse programmato, a riuscire a convincere il capo dello Stato a venire in campo a fare la premiazione. Credo che sia stato un enorme regalo per Jannik, per noi, per il pubblico, ma credo anche per tutti gli italiani.
0: I problemi sono arrivati solo dall'esterno, un meteo poco collaborativo e la questione derby con l'ipotesi di posticipo della finale per accomodare il calcio e proprio il mondo del pallone, Binaghi non risparmia una stoccata.
1: Non credo sia stata una svista. Il derby di Torino durante l'Ennita TP Final, il derby di Roma durante gli internazionali, è evidente che c'è stato un tentativo di programmazione maldestro, non so finalizzato francamente a che cosa, però l'importante è che adesso si sia capito e che questo non possa più accadere.
0: Luca Cesaretti, GR1.
34: Il calcio ufficializzato il programma dell'ultima giornata di campionato. Si parte con Fiorentina-Atalanta venerdì sera, poi sabato alle 18 Bologna-Inter, sabato alle 20:45 Lazio-Pisa, domenica alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese e poi domenica alle 20:45 in contemporanea le 5 partite decisive per la lotta Champions e per la lotta salvezza: Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus, Verona-Roma. E la Juventus, dopo la sconfitta in casa con la Fiorentina, è adesso sesta e vede quasi sfumata la qualificazione Champions. Stamani a Radio Anch'io Sport l'analisi dell'ex presidente Cobolli Gigli.
3: Il rinnovo di Spalletti, la programmazione, il posto Champions ormai in tasca e invece gli astri si sono disallineati nell'arco di 90 minuti per una sconfitta o per ragioni più profonde, come suggerisce un ex presidente e tuttora tifosissimo bianconero, Giovanni Cobolli Gigli.
4: La Juventus andrebbe rifondata in primo luogo dal punto di vista della struttura societaria. Quando sento dire Spalletti parlerò con il CAN, Spalletti non deve parlare con il CAN, deve parlare con l'amministratore delegato, con il presidente, se no tutte le gerarchie vengono sconfessate. Questo è uno degli equivoci più grossi che c'è in questo momento.
3: Lo spettro della mancata qualificazione all'Europa che conta, un contraccolpo economico e dunque di mercato e persino dubbi sulla continuità tecnica, ma non per Cobolli Gigli.
4: Bisogna insistere con Spalletti, qualche errore l'avrà anche fatto, ma se continuiamo a cambiare allenatore una volta ogni 6 mesi non costruiamo mai più niente.
3: Ricostruire invece il compito del futuro presidente della FIGC, autorevoli ma non adatti, secondo Cobolli Gigli, i due attuali candidati.
4: Se andiamo a pescare sempre delle persone preparate che hanno fatto ottime cose come Malagò e Dabete, continuiamo con le stesse ragionamenti di prima. Sceglierei qualcheduno di più innovativo. Marani, una persona intelligente, preparata, cerca di far crescere i giovani, può avere delle idee innovative. Ci vuole una rifondazione del calcio.
3: Guido Ardone, GR1.
34: Ed è tutto per lo sport, buon proseguimento di ascolto.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
6: Nel corso della serata tempo in graduale miglioramento. Al nord le piogge, sebbene ancora presenti, iniziano a diminuire. Il tempo si fa più stabile al centro-sud. Domani, martedì 19 maggio, spiccata variabilità al centro-nord, con addensamenti più compatti al mattino tra il Levante Ligure e l'Alta Toscana, associati a prime piogge. Nel corso del pomeriggio, progressivo aumento dell'instabilità lungo l'intera dorsale appenninica, con lo sviluppo di rovesci e locali temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata nelle zone interne e con locali sconfinamenti pomeridiani verso le pianure adriatiche. Al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile. Temperature massime stazionarie o in temporanea flessione nelle aree interessate dai fenomeni, ma in generale è leggero aumento, con valori gradevoli intorno ai 23-25 gradi. Venti deboli o localmente moderati sulle regioni meridionali, deboli a regime di brezza sul resto del territorio. Mari generalmente poco mossi o localmente mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
26: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
7: Stop! E un po' meno?
26: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
7: Stop! Un po' meno.
8: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
7: Stop! Buona!
8: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Giorgio Lauro. Io al primo posto del programma di centrodestra ho chiesto che ci fosse
11: la puntata di Un giorno da pecora,
10: vabbè? Oh.
12: Rai Radio 1 Sport.
13: Extra Time, puntata del 5 giugno 2022. Extra Time, lo sport si racconta.
14: Tra le meraviglie di Venezia è che si sia trovata la terraferma per un campo di calcio. In che state nel centro supporreste che la città abbia soltanto una squadra di waterpolo. Invece ha il campo di Sant'Elena. Ha i suoi calciatori di nuovo in lotta per il primato. Lenzi, ventenne portiere del Bozzano, è alto quasi 2 metri. Uno scherzo aggrapparsi alla traversa. Il bassotto Renosto, ala tutto pepe e te la fa sotto il naso. La difesa neroverde si è iniettata come ricostituente lo svizzero Fuchs, da lui spalleggiato che ti spazza con tutta libertà. Centro da destra e Novello ha il macchiavellismo del rasoterra contro un portiere tipo grattacielo. Gol numero uno, il secondo sarà nella ripresa.
15: Era il febbraio del 1948 e Bolzano scendeva in laguna per affrontare il Venezia. Era la squadra più a nord del girone B e chiuse la stagione in zona retrocessione per fare ritorno definitivo nelle serie minori. Una lunga trafila fra serie C e dilettanti prima di scomparire nella fusione con altre realtà locali. Ma ora quel sogno svanito, la serie cadetta, torna ad essere realtà dopo oltre 70 anni con un'altra squadra di Bolzano, i biancorossi del Sud Tirol. Una serie B voluta e inseguita per anni. Anni di corse sofferte per il primato, sempre ad un passo dalla meta per poi naufragare puntualmente sullo scoglio dei playoff. E poi, finalmente, l'ambizione che si trasforma in realtà, con la promozione diretta al termine di un campionato strepitoso.
16: Altra palla buona per lo scatto di Davi, che deve tenere in campo il pallone. Palla dentro per Odogu, si allunga la maglia del 9, poi arriva in corsa Casiraghi e passa il Sud Tirol. Gatto di testa, il pallone è buono, Casiraghi, pallonetto! Ancora Casiraghi! 2-0, fa esplodere il settore ospiti. Per la prima volta in 26 anni di storia, il Sud Tirol è promosso in

0: La promozione del Sud Tirolo in Serie B, e qui non si celebra solo il traguardo storico, ma anche il modo in cui è stato raggiunto. Sempre in testa dall'inizio alla fine, due sole sconfitte con la migliore difesa nei campionati professionistici in Europa. Solo 9 reti subite, un record condiviso in Serie C con la Reggiana della stagione 70-71. E con noi a Extra Time c'è il capitano storico dei biancorossi di Bolzano, Hannes Fink, centrocampista dell'altopiano di Renon, vera e propria bandiera del Sud Tirolo. Buongiorno Hannes.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Hannes, 21 anni con la stessa squadra, 311 presenze, 19.556 minuti in campo da quando hai esordito con la maglia biancorossa. Avevi solo 16 anni fino all'ultima partita che hai giocato in questa stagione, perché a 32 anni hai deciso di ritirarti, però esci dal campo con la Serie B sul petto ed è una lettera B enorme, perché l'avete inseguita e desiderata per anni.
1: Sì, veramente è stato un percorso difficile, lungo, e chiaramente quando l'abbiamo raggiunto è stato di far diventare realtà il mio sogno, un po' il sogno di tutti noi, di tutto l'ambiente.
0: È una Serie B, Hannes, che sembrava un po' stregata, perché vi siete sempre fermati ai playoff, che sembrava un ostacolo insormontabile. Invece quest'anno avete vinto il campionato con la promozione diretta, quindi ha ancora un valore ancora maggiore.
1: Sì, penso che negli ultimi anni ci siamo sempre avvicinati di più a poter veramente vincere questo campionato, perché sappiamo che comunque giocare i playoff in Serie C è una cosa molto complicata. Già l'anno scorso eravamo molto vicini, quest'anno siamo riusciti comunque a migliorare quello che dovevamo e volevamo migliorare, perciò si aveva subito percepito che comunque è un anno per noi che poteva diventare importante, e siamo riusciti a farlo bene dall'inizio fino alla fine, veramente molto bene.
0: E quindi lo avete capito da subito che poteva essere l'annata giusta, ma io ti chiedo, cosa c'è stato quest'anno di diverso rispetto a tutte le altre stagioni che hai vissuto?
1: Ma soprattutto il direttore è stato bravo a portare avanti quel progetto che lui aveva in testa, dove ha tenuto insieme uno zoccolo duro di giocatori, cercato di migliorare la rosa tutti gli anni valutando molto bene le cose, e chiaramente la società ha fatto un passo in avanti sotto tutti i punti di vista ogni anno, e chiaramente poi quest'anno anche lo staff ha lavorato alla grande e tutto l'insieme ad avere una squadra che sulla carta era più debole del Padova, ma poi come abbiamo visto non sempre è quello che conta.
0: Ci sono i valori tecnici, Hannes, ma poi c'è anche la filosofia che si mette in campo. Abbiamo parlato della difesa insuperabile di quest'anno con 9 gol subiti, è una cosa mostruosa proprio a livello statistico. Siete la squadra che ha subito meno gol nei maggiori campionati professionistici, però non siete una squadra passiva, perché il Sud Tirol è una squadra che crea gioco ed esercita un possesso di palla a tratti schiacciante, con punte medie del 75%, ho visto.
1: Sì, assolutamente. A parte che avevamo sicuramente degli ottimi difensori, del grande portiere, ma in generale c'è uno spirito di squadra, uno spirito di sacrificio, un sentimento che abbiamo messo nei piccoli tagli che ci hanno portato comunque a subire poco, e questo è stato sicuramente il segreto di questi numeri veramente incredibili, che praticamente è stato un po' strano qua a farci vincere il campionato.
0: Tu dicevi che avete dei difensori molto forti, e in questi giorni si è parlato molto di gioco all'italiana per le vittorie della Roma in Conference League e del Real Madrid in Champions League. Nel dizionario del calcio c'è scritto che le partite si vincono a centrocampo e che i campionati si vincono soprattutto con la difesa, cioè una squadra che vuole ambire a fare più punti delle altre non deve prendere gol, si deve difendere bene. Sei d'accordo?
1: Io sono d'accordo, che poi secondo me però non è la difesa soltanto che difende, è proprio lo spirito della squadra che deve essere di sacrificio, deve essere sull'aggressione giusta nei momenti delicati, con le palline prive contro, tutti questi episodi che poi nel calcio moderno possono decidere le partite, e tutto l'insieme ti porta veramente a non prendere gol, e chiaramente non prendere gol vuol dire quasi sempre vincere le partite.
0: Hannes, dopo la vittoria a Trieste con la Triestina e l'aritmetica promozione in Serie B, c'è stata una grande festa, immagino. Come l'avete vissuta a Bolzano?
1: Ma sicuramente sono state 2-3 settimane veramente di grandissimo entusiasmo, di una gioia incredibile. All'inizio ci metti un po' a capire che finalmente ce l'abbiamo fatta, perché comunque l'ultimo periodo eravamo veramente sotto grande pressione, perché il palo non ha mollato fino alla fine, però poi è stata sicuramente una grandissima festa.
2: Jannik Sinner hat einen Mega-Vertrag unterzeichnet. Der 20-jährige Tennisprofi aus Sexton, aktuell die Nummer 12 auf der Weltrangliste.
3: A segno con il passante di dritto in corsa Sinner. È in finale in crescendo. Jannik Sinner batte Andrei Rublev. Si qualifica per i quarti di finale per la prima volta a Monte Carlo.
4: Io sono il treno, tu sei la stazione. Io sono il treno, tu sei la stazione.
0: Jannik Sinner, 21 anni, fra i primi 10 tennisti nel mondo, è un'altra eccellenza di Bolzano e dintorni. Anne Sfink, anche tu quando eri più giovane, oltre a giocare a calcio, giocavi anche a tennis, è vero? E a hockey?
1: Sì, è vero sta cosa. Infatti, quando giocavo a calcio, questi sport mi mancavano. Adesso che ho smesso, ho già riniziato. È veramente uno sport, il tennis, che mi piace tantissimo.
0: Hai avuto modo di conoscere Sinner, magari per fare qualche scambio con lui sul campo?
1: Non l'ho mai conosciuto, sinceramente. Ho conosciuto molto bene Andrea Seppi, però se Sinner è d'accordo una partita la faccio molto volentieri.
0: Lui però pare sia simpatizzante del Milan, eh? Quando era ragazzo giocava a calcio anche lui.
1: Può essere.
0: A Bolzano c'è Sinner, molti ragazzi vorranno emularlo giocando a tennis, c'è l'hockey su ghiaccio con la squadra che ha vinto il maggior numero di scudetti in Italia, ben 19, però c'è anche il calcio perché il Sud Tirol punta da sempre sul settore giovanile. Chiedo conferma all'amministratore delegato Dietmar Pfeiffer che ci ha raggiunto. Buongiorno Dietmar.
4: Buongiorno.
0: È vero che il settore giovanile è una vostra grande risorsa, è qualcosa a cui tenete molto, su cui puntate molto?
4: Sì, assolutamente. La nostra società non ha solo il compito di portare avanti la prima squadra, che chiaramente è il punto di diamante, ma investiamo moltissimo nel settore giovanile, nella scuola calcio e anche nel calcio femminile, e in questi ultimi anni bene o male siamo riusciti a far crescere tanti ragazzi diversi che poi hanno fatto il salto in prima squadra da noi, ma anche altri che poi sono passati alla Juve, all'Inter, in Serie A, a qualche altra società, anche in Bundesliga, e questo ci fa enormemente piacere.
0: Quanti ne avete portati in prima squadra nel corso degli anni?
4: Adesso il numero esatto non lo so, in questa stagione erano 5 in rosa la prima squadra che sono cresciuti a noi, ma il nostro compito è poi continuare a sviluppare i talenti, e su questo fronte ci stiamo attrezzando anche con lo stesso Hannes Fink, che adesso ha preso questo percorso all'interno della nostra organizzazione, che ci darà sicuramente un grosso aiuto anche nel settore giovanile per dare gli input giusti e per poi far crescere i ragazzi.
0: Hannes Fink, che è cresciuto nelle giovanili, ha cominciato quando aveva 11 anni e che farà il direttore del settore giovanile, come ci sta dicendo Dietmar Pfeiffer. Vi chiedo se il raggiungimento della Serie B, il palcoscenico maggiore, non potrà aiutare ulteriormente ad avvicinare i ragazzi al calcio, ad avere più praticanti, Dietmar.
4: Ma sicuramente, guardate che il calcio è anche lo sport numero uno in provincia di Bolzano, vedendo tutti i ragazzini, tutte le squadre, anche di tutta la provincia, cioè il calcio ha un peso molto molto forte. È chiaro che col passaggio in Serie B l'entusiasmo intorno a noi e intorno a questo sport è cresciuto ulteriormente, e adesso sta anche a noi sfruttare quest'onda positiva per far avvicinare ancora più bambini a questo sport meraviglioso.
0: Hannes Fink, tu hai cominciato quando avevi 11 anni, giusto? Raccontaci un po' i tuoi primi passi sul campo di calcio.
1: Sono un ragazzo di Renon, come è stato detto prima, che è una montagna vicino a Bolzano, e a 11 anni è venuto su il responsabile del settore giovanile dell'epoca, cercato di convincere soprattutto i miei genitori di portarmi a Bolzano, di iniziare questo nuovo percorso. Noi non sapevamo in che mondo stavamo entrando, ma dopo 2 settimane, 3 settimane di prova ho capito che era la cosa che volevo fare, e da lì sono rimasto sempre in questa società, e veramente gli devo tantissimo perché mi hanno permesso poi di fare questo lavoro, che per me è il lavoro più bello del mondo, per 16 anni.
5: Libertà per Südtirol, Südtirol non è Italia.
6: Noi non siamo italiani, noi siamo solo cittadini italiani. Indipendenza dall'Italia e anche sovranità del Südtirolo. Questo non è Italia, è solo un territorio occupato dall'Italia.
5: Des provincia Südtirol.
7: Non posso sentirmi italiano perché i miei padri e mia mamma erano tedeschi. Lo Stato italiano non è la mia nazione.
8: Noi stiamo benissimo nonostante l'Italia e non grazie all'Italia.
0: E queste erano le voci degli Schützen, che da tempo chiedono l'indipendenza del Sud Tirolo dall'Italia. Dietmar Pfeiffer, questa è una problematica aperta da sempre, le spinte indipendentiste, la convivenza di due lingue. Voi però siete la squadra di tutti.
4: Credo che noi siamo un modello di integrazione di gruppi linguistici che stanno tifando tutti quanti insieme per Südtirol. Nel nostro stadio ci sono tantissime persone di madrelingua italiana, di madrelingua tedesca e anche di madrelingua ladina. Parliamo di sport, che lo sport è al primo posto. Noi vogliamo portare avanti i ragazzi, come abbiamo detto già prima, del settore giovanile, vogliamo portare entusiasmo intorno alla prima squadra e stanno tutti tifando FC Südtirol e va bene così. Hanno questa passione che ci fa molto piacere, che la passione c'è, abbiamo riempito lo stadio.
0: Lo stadio Druso, che peraltro è un gioiellino, un bellissimo stadio.
4: È bellissimo perché è stato completamente rinnovato, stiamo facendo gli ultimi aggiustamenti, diciamo, per la Serie B. È veramente bello guardare calcio al Druso per il semplice fatto che si è molto vicini al campo, si respira proprio l'aria della partita e si è visto chi è venuto ultimamente al Druso è rimasto entusiasta ed è, credo, una base per riuscire a creare entusiasmo all'interno della tifoseria, perché uno stadio accogliente sia per tifosi che per famiglie porta appassionati di calcio allo stadio e questo è il nostro obiettivo.
0: È una società, la vostra, come diceva lei prima, che cerca l'integrazione e che vuole rimanere legata al territorio, perché so che avete soci locali e una sorta di azionariato popolare, perché chiunque può diventare socio con 50 euro l'anno.
4: Sì, abbiamo questo azionariato popolare che passa attraverso un'associazione sportiva dove tutti quanti possono diventare soci e l'associazione sportiva ha la partecipazione alla società di capitali. Questo è un modello, diciamo, tedesco. Tutte le società di Bundesliga sono strutturate così e credo che sia un bel modo per coinvolgere gli appassionati di calcio, perché non ci sono limiti, ognuno può essere socio della nostra società, che siano 1000 persone, che siano 10.000, 100.000, fa lo stesso, tutti possono essere soci della nostra società e questo credo che sia una cosa bellissima.
0: E so che avete anche dei principi molto saldi, perché volete mantenere la vostra cultura legata al territorio, ma soprattutto inseguite l'obiettivo costante di avere un bilancio sano.
4: Sì, questo è un po' la nostra cultura. Noi abbiamo sempre cercato di mantenere l'equilibrio in società a livello economico, non facciamo mai il passo più lungo della gamba e deve rimanere così, perché abbiamo anche una grande responsabilità verso il territorio. La società non deve andare in difficoltà economiche, perché è troppo importante per lo sport altoatesino che l'FC Südtirol sia una società sana e che possa continuare il suo lavoro.
0: Chiudiamo tornando sul campo con il capitano storico Hannes Fink. Ci vorrà ovviamente un adattamento alla nuova categoria, alla Serie B, perché è un campionato diverso rispetto a quello che avete fatto finora.
1: Assolutamente, ci aspetta un esame grandissimo, perché soprattutto in generale la Serie B è un campionato difficile. L'anno prossimo dico ancora di più, perché veramente sono scese e salite delle piazze importantissimi, perciò sarà un esame bellissimo da una parte per noi, però sappiamo anche che sarà un esame difficile e che lo affrontiamo come ho fatto tutte le cose con massima umiltà e massima voglia di lavorare dalla mattina alla sera e cercare di fare le cose il meglio possibile.
0: Sarà sicuramente un campionato difficile, ma c'è una statistica elevatissima di squadre che hanno fatto il doppio salto dalla C alla A, o comunque nel giro di 2 o 3 anni sono arrivate addirittura nella massima serie. Ci sono tantissimi esempi negli ultimi 10 anni: Frosinone, Carpi, Spal, Lecce, Parma, da ultimo anche il Monza nel giro di 2 o 3 anni. Hannes, sognare non costa nulla.
1: No, non costa nulla, no, però sicuramente l'obiettivo nostro non sarà sicuramente fare il doppio salto in questo momento. In questo momento l'obiettivo è salvarsi ed di iniziare a riconoscere la categoria al meglio, diventare una società stabile in Serie B. Si potrà pensare ad altre cose.
0: Dietmar Pfeiffer, Hannes parla già da dirigente, prima la stabilità economica e poi su questa costruire risultati sportivi. Immagino che lei sia d'accordo.
4: Sì, ma Hannes in società da noi da 20 anni, conosce benissimo la nostra filosofia e anche per questo l'abbiamo inserito nel nostro organico, perché rappresenta l'FC Südtirol e sa i nostri valori. Ha detto le cose giuste, noi vogliamo stabilizzarci, poi vediamo cosa succede. Sappiamo che la Serie B è un campionato molto molto difficile, basta vedere le squadre che incontreremo l'anno prossimo. È un onore per noi poter partecipare e lo faremo al meglio possibile con le nostre forze e le nostre possibilità e vedremo cosa salta fuori.
0: Grazie a Hannes Fink, capitano storico del Sud Tirol, a Dietmar Pfeiffer, amministratore delegato. Vi ringrazio per essere stati con noi e in bocca al lupo per

0: Grazie e crepi il lupo, grazie.
1: Gloria sbilanciata, Palermo con Piniglia, Hernandez, si chiude la triangolazione, Piniglia, il gol del vantaggio del Palermo al 41esimo, un gol che davvero significa la condanna della Sampdoria. Il pianto disperato di Palomo, tutto lo stadio e dai fischi passa gli applausi al capitano che va a chiedere scusa. È un gesto di grande umiltà e di grande umanità questo di Palomo, che chiude questa stagione della Sampdoria.
2: Per favore.
3: Era il 2011, la sconfitta a Marassi con il Palermo che decretò la dolorosissima retrocessione della Sampdoria. Quella partita fu anche l'ultima in Serie A per Alberto Cavasin, che salì in corsa sulla panchina blu cerchiata per provare a salvare la squadra in un finale di stagione sofferto, di rapporti tesi con la tifoseria. A quella esperienza seguiranno anni di pause intermittenti, una parentesi nella quarta serie inglese e alla fine il ritorno ad un calcio a misura d'uomo nella splendida Ogliastra sarda alla guida del Bari sardo, vincitore in prima categoria con 5 giornate di anticipo, come ci racconta Diego Carmignani.
4: Panchina d'oro con il Lecce, Sampdoria, Brescia, la sua Treviso, la Fiorentina riportata in alto dalla C2, due passaggi esteri, Svizzera ed Inghilterra. Alle tante vite del tecnico Alberto Cavasin se n'è aggiunta un'ultima, Bari sardo, Sardegna orientale, affaccio sul mare all'ombra delle montagne, un giardino di delizie per una cavalcata che ha impegnato ed emozionato a 66 anni l'allenatore veneto.
5: Abbiamo vinto un campionato, il campionato di prima categoria, siamo saliti in eccellenza, è stato un campionato vinto un po' a mani basse, 73 punti, 24 vittorie, un pareggio, una sconfitta, 138 gol segnati, capocannoniere che ha fatto il record nazionale dei gol in un campionato, 47 gol il nostro capocannoniere, un gruppo di giocatori quasi tutti stranieri, quindi c'è stato un assemblaggio un po' difficoltoso all'inizio, ma che ci ha visto vittoriosi in un posto meraviglioso qual è l'Ogliastra, che è Bari sardo.
4: Sardegna, Ogliastra, terra dei centenari, il segreto della longevità e la qualità di una vita fatta di condivisione.
5: Diventi in brevissimo tempo uno di loro, quindi passi da un saluto continuo quando ti muovi a un'offerta di frutta, di limoni, di io nel mio spogliatoio, cioè mi arrivava sempre un sacchettino di qualcosa, e quando sei fuori ci sono i famosi spuntini, che vuol dire mangiare un po' di tutto, e tutti offrono sempre tutto, e quindi si inizia all'inizio, a che ora non si sa mai a che ora si finisce. È una grande famiglia.
4: Mare, natura, comunità. Un'avventura nata per caso e curiosità, divenuta poi scommessa lavorativa vinta, anzi stravinta.
5: Chiaro, dietro dopo c'è il lavoro del campo. Io ho allenato tutta la settimana una squadra di professionisti, per quattro portoghesi, quattro africani, due brasiliani, ogni giorno un allenamento. Questa è stata un po' la nostra forza, che ha fatto la differenza poi in campo, con delle squadre che si allenavano tre volte la settimana, quindi un'organizzazione superiore oltre che alla bravura dei miei giocatori.
4: Dopo due anni di inattività, un ritorno in pista tra campo e vita rurale.
5: Mi mancava il campo, la passione e il lavoro. Problemi, vi posso assicurare, ce n'erano uno ogni giorno. Il massaggiatore non l'avevamo, il dottore non l'avevamo, quindi ci siamo sempre arrangiati, ed è stato ancora di più incrementare il rapporto umano con tutto e con tutti, che tutti danno una mano. E io ho finito che non venivo più via perché c'era il periodo di tosare le pecore, allora andavo con la scusa di andare a tosare le pecore da un amico, da un conoscente che mi chiamavano, poi ci si fermava lì e si finiva sempre a tarda sera, che si mangiava con 60, 70, 80 persone, per dire, uno spaccato fuori di quello che era il campo, no?
4: Sul futuro immediato, pochi dubbi in casa Cavasin.
5: Presupposti dovrebbero essere quelli dell'anno scorso, di creare un team che possa competere in categoria superiore, prendendo la macchina la domenica mattina, 5-6 macchine, andando sul campo, e poi venire a casa tarda sera, perché c'è sempre lo spuntino con la pecora, con la capra, con questo, con quell'altro, con la squadra avversaria, nella città dove si va, e si finisce sempre con buon vino e mirto finale, e poi tutti a casa, magari con qualcuno che anche ha esagerato con il vino, perché questo dopo è normale, però siamo sempre ritornati tutti sani e salvi.
3: E Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui con la regia di Ombretta Conti, Andrea Boccia in redazione, con Stefano Velli alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il sito RaiPlay Sound. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

0: Ore 14.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Vanessa Giovagnoli, la Global Sumud flottiglia diretta a Gaza è stata nuovamente intercettata dalla Marina israeliana al largo di Cipro. Alcuni italiani sono stati bloccati. Il ministro Tajani invita le autorità di Tel Aviv a garantire l'incolumità degli attivisti. La guerra tra Stati Uniti e Iran. Teheran annuncia che è stato creato un nuovo ente incaricato di gestire lo stretto di Hormuz. Il regime ha anche fatto sapere di avere risposto all'ultima proposta americana per un accordo che ponga fine al conflitto. Il Papa, preoccupato per il Medio Oriente, l'integrità del Libano è nuovamente minacciata, ha detto incontrando il patriarca della Chiesa armena libanese. Il Vaticano intanto annuncia la prima enciclica di Leone XIV, uscirà a fine mese e sarà sull'intelligenza artificiale. L'auto piombata sulla folla nel centro di Modena. Migliorano le condizioni dei 5 feriti ancora ricoverati. Dal carcere il 31enne Salim El-Kudri, parlando col suo avvocato, ammette di aver preso il coltello quel giorno uscendo di casa. Sapevo che sarei morto, ha detto l'uomo, che ha anche chiesto una Bibbia e di poter parlare con un prete. Alle Maldive sono stati individuati i corpi dei 4 sub italiani dispersi durante un'immersione nelle grotte di Alimatà, lo conferma la Farnesina. Stamattina erano riprese le ricerche con il supporto di una squadra di sub finlandesi esperti. L'operazione di recupero è complessa, fa sapere il team. Ha confessato il 48enne fermato per l'omicidio di 2 donne in un cantiere edile vicino a Napoli, le ha gettate nel vuoto in 2 notti diverse. Le vittime erano 2 prostitute di 29 e 49 anni. Il meteo è ancora in instabilità al nord, specie su Liguria e Piemonte, nuvolosità al centro-sud. Da mercoledì l'anticiclone porterà caldo con temperature fino a 30 gradi in tutta Italia. Ci fermiamo qui, la linea torna un giorno da pecora.
4: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
5: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
4: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
5: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.
6: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
7: Il caffè di Radio 1 Sport.
8: Pronti a partire per una nuova settimana insieme? 3 minuti dopo le 14 inizia il caffè di Rai Radio 1 Sport. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalle voci di Emanuele Granelli,
9: Andrea Boccia
10: e Gabriele Brocani.
8: Dall'altra parte del vetro Danilo Gionta in regia e Stefano Velli alla parte tecnica. Oggi torniamo al formato tradizionale delle 2 ore fino alle 16. Giornata sì. Di riposo per il Giro d'Italia. Riprenderà poi domani con la 10ª tappa con la crono tutta toscana da Viareggio a Massa, senza invece soluzione di continuità alla fame di vittorie di Jannik Sinner, all'ennesimo trionfo. Finalmente ha sfatato anche il tabù che durava da mezzo secolo, da 50 anni, dell'internazionale d'Italia per quanto riguarda il singolare maschile. Completa tutti i 9 Masters 1000, diventa un golden master per tutti gli effetti, questo dobbiamo inserirlo ormai nel nostro vocabolario. E pensare, Andrea, che fino a un mesetto e mezzo fa noi parlavamo del tabù Sinner per quanto riguarda la terra rossa, questo tipo di superficie, prima del torneo di Monte Carlo, perché non aveva ancora vinto un grande torneo su questo tipo di superficie. Ecco, un mese e mezzo dopo manca solamente Parigi.
9: Alla vittoria della quale del torneo era arrivato a 2 centimetri più, esatto, o meno, forse anche meno,
10: un po' di più, cioè un po' di meno,
9: un po' di meno,
8: a un 15, sì, a un 15 di distanza.
9: Quindi fa un po' ridere parlare di superficie, esatto, preferita, la superficie un po' più indigesta. Stiamo parlando di un grandissimo, di uno dei più grandi di sempre, e sottolineiamolo, anni 24, esatto. siamo all'inizio della carriera di Sinner, più o meno al 20° minuto della carriera di Sinner, quindi ce n'è ancora tanto da godere, da gustare. abbiamo finito le parole, però dobbiamo aggiornare il contatore, sì. Un record dietro l'altro. È arrivato il torneo al quale tenevamo di più, forse anche più di Parigi per certi versi.
10: Noi sì, un po' sì.
9: Il torneo di Roma era diventato veramente un tabù. Io ricordo l'epoca in cui se un italiano arrivava il giovedì si fermavano le rotative, insomma era già la grande notizia.
8: Io ricordo la vittoria di Volandri su Federer e quella veramente bloccò praticamente tutto il fuori Italia, quelli internazionali, perché era una vittoria che verrà ricordata per i secoli, credo, però è ricordata come una delle principali vittorie prima ovviamente di Jannik Sinner.
9: Sì, in genere quando durava una settimana si arrivava fino al mercoledì con gli italiani, il giovedì era una meravigliosa eccezione, adesso non fa quasi più notizia la vittoria di Sinner in un torneo, in un Masters 1000, e invece deve fare notizia perché è un ragazzo giovanissimo che sta frantumando un record dietro l'altro. L'unico peccato è che mancava l'antagonista per infortunio.
8: L'unico peccato per l'intero circuito a questo punto, perché sta diventando anche un po' monotono. Sei Masters 1000 di fila, i primi 5 della stagione come nessuno era mai riuscito.
9: Al momento Sinner sta al tennis come Pogacar al ciclismo. Non sembra esserci competizione, quantomeno con Alcaraz in giro. Loro due dettano legge, il torneo è una serie di incontri che porterà poi alla finale Sinner-Alcaraz, perché quello è l'epilogo più scontato e più ipotizzabile e che abbiamo visto più volte e che rivedremo chissà forse a partire da Wimbledon, punto interrogativo ancora, non si sa se Alcaraz tornerà, ma intanto ci godiamo questo supercampione, intanto arriviamo con l'acquolina in bocca al torneo parigino, perché insomma, l'occasione è veramente molto molto ghiotta,
8: anche perché pure a Parigi ci sarà Adriano Panatta a premiare il vincitore, perché sono 50 anni non solo dalla vittoria di Roma ma anche quel magico anno del 76, anche della vittoria di Parigi proprio di Adriano Panatta, e quindi il destino sembra quasi essere scritto, ma non andiamo troppo velocemente, manca comunque solamente Roland Garros per completare praticamente tutti i titoli e tutte le vittorie, quantomeno nel circuito ATP. Poi mancherebbe
9: poi
8: anche il torneo olimpico praticamente, certo. Però quantomeno bisogna aspettare 2 anni, si deve dare deve aspettare almeno fino al 2028 Los Angeles. Per completare invece la stagione del nostro campionato di calcio mancano appena 90 minuti, ieri sono arrivati alcuni verdetti come la qualificazione in Champions del Napoli, quella in Europa in Conference dell'Atalanta, la salvezza matematica del Cagliari, ma soprattutto c'è stato uno scossone nella corsa Champions che riguarda soprattutto la Juventus, e ne parleremo durante le nostre 2 ore.
9: Perché la giornata è stata importantissima, sia perché era la penultima, oramai i margini di errore si riducono al minimo, mancano solo 90 minuti e che, fammelo dire, che bellezza il calcio in contemporanea, da certe emozioni che quasi ci eravamo dimenticati. È vero che in contemporanea, connesso alle ultime giornate, le emozioni sono molteplici, è chiaro che una stessa giornata in contemporanea, la decima giornata d'andata
10: non ti dà
9: quel sapore,
10: sì, è vero.
9: Però comunque il calcio con gli interventi dagli altri campi, le notizie che arrivano da un campo all'altro, non lo so, è un'altra emozione, questo è un parere strettamente personale.
10: Che io condivido per questioni anagrafiche, però immagino che così, comunque no. Anche chi non l'ha mai vissuto quell'epoca del calcio contemporaneo, secondo me viverla
9: è un'esperienza divertentissima, come è stata divertentissima e appassionante la mattina, la corsa Champions con dei ribaltoni impronosticabili alla vigilia, e la sera anche la corsa alla salvezza, perché anche la sera ha riservato un cambiamento di scenario dietro l'altro,
8: con il gol di Stulic nel finale a dare una possibilità in più quantomeno a Lecce verso l'ultima giornata, e tra l'altro è uscito anche la programmazione dell'ultima giornata, tra poco diremo un po'
9: ufficiale
8: tutti
9: definitiva
8: gli
9: diciamo,
8: ufficiale
9: non
8: definitiva esatto, non ci sono cambiamenti per quanto riguarda. Risentiremo poi ovviamente tutti i gol dei nostri telecronisti della 37esima giornata particolarmente emozionante, 23 gol realizzati. Me
10: gli
8: lo sono
10: italiani
8: segnato,
10: però non li sai.
8: Gli italiani mi freghi sempre su questo punto. Come partiamo, Gabriele?
10: Partiamo con un brano che non voglio nemmeno annunciare.

0: Michael Jackson con Billie Jean alle 14.13 ci riporta in diretta proprio nel bel mezzo del nostro caffettino all'interno della programmazione di Radio 1 Sport. E allora abbiamo già cominciato ad anticipare un po', snocciolare quei strani temi caldi di questa
1: giornata. Gli argomenti
0: giornata.
1: Del caffè di Rai Radio 1 Sport li riprende anche l'apertura di Gazzetta.it, partendo dalla crisi della Juventus, dagli acquisti sbagliati all'incapacità di rimediare agli errori. Juve, i cinque capi d'accusa a Comolline, ne parleremo poi durante la nostra seconda ora, soprattutto con il nostro quintiliano Giampietro, ma si va anche sul futuro delle panchine. Conte via da Napoli, tra poco ascolteremo anche le parole proprio del tecnico del Napoli, sembrano quasi parole d'addio dopo aver conquistato la qualificazione in Champions League dopo la vittoria ieri a Pisa per 3-0. In poll c'è il Sarri bis, anche Sarri dopo il derby insomma ha fatto capire che c'è un dialogo da costruire, c'è da parlare semplicemente con il presidente Lotito per cercare di poter immaginare un futuro molto complicato, perché lui ha diviso soprattutto la parte ambientale in cui vorrebbe rimanere forse a vita anche tecnico della Lazio, poi però c'è l'aspetto societario, ha detto la comunicazione con il presidente è al momento pari a zero.
2: E non è certo un fulmine a ciel sereno, non è certo da ieri che Sarri e Lotito si mandano messaggi neanche tanto in codice l'uno verso l'altro, che non ci sia, che Sarri non sarà l'allenatore della Lazio l'anno prossimo. Mi sembra abbastanza probabile. Il punto è che Sarri ha un contratto di 3 anni a 3 milioni a stagione. E chi fa la prima mossa? Perché qui è solo e soltanto, come in molte questioni cose, quasi tutte, questione di soldi. C'è chi li vuole risparmiare, c'è chi non ne vuole perdere più di tanti. Quindi le strade si divideranno, bisogna solo capire il come e il quanto soprattutto.
0: Ecco.
1: E intanto ieri si è chiusa nella maniera più malinconica possibile forse la stagione della Lazio, con la sconfitta del derby, con tanto di curva nord praticamente vuota, solamente 1000 tifosi presenti allo stadio olimpico. Gli orari, come abbiamo detto, ufficializzati per la prossima giornata, la 38esima e ultima di campionato, ovviamente con l'Inter campione d'Italia, ma con due posti in Champions ancora da assegnare e uno salvezza tra Lecce e Cremonese. Il programma si comincia venerdì 20:45 con Fiorentina-Atalanta, l'Atalanta di Palladino che ieri, nonostante la sconfitta con Bologna, si è assicurato il posto in Conference League. Poi due partite il sabato, alle 18 Bologna-Inter, alle 20:45 Lazio-Pisa, molto probabilmente anche in questo caso l'Olimpico sarà vuoto. Domenica poi 24 maggio, programma che si apre alle 15 con Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, e poi c'è quel pacchetto di 5 partite alle 20:45 in cui la corsa Champions si intreccia invece con la lotta salvezza, con tutti i match con in palio punti pesantissimi. Domenica 20:45 Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Verona Roma e il derby della Mola all'ultima giornata Torino Juventus, di grande interesse anche questo.
2: Ci apprestiamo a vivere un'altra serata con tutto il calcio minuto per minuto particolarmente frizzante, scoppiettante. Appunto gli ultimi verdetti della Serie A si giocano tutti in queste 5 partite domenica sera alle 20:45, insomma, preparati i popcorn.
1: Esatto, sì. L'abbiamo mangiati, ce li siamo gustati guardando le imprese di Yannick Sinner anche durante gli internazionali d'Italia, ovviamente tantissimi articoli dedicati al numero uno del mondo, anche alla storia d'amore con la compagna Laila Asanovic, neve, Formula 1, romanticismo, il piccolo Snoopy, storie del primo anno insieme tra Yannick Sinner e la compagna appunto Laila Asanovic, e poi l'intervista ad Adriano Panatta. Aspetto Sinner a Parigi, anche lì consegnerò il trofeo. Allora andiamo ad ascoltarci le parole proprio di Yannick Sinner nell'immediato post partita, dopo aver fatto la storia e completato tutti i 9 Masters 1000, sfatando anche il tabù di Roma. Yannick Sinner.
3: Giornata molto importante per il tennis italiano, partendo dal doppio, mai vinto nessuno nella storia qua, poi la mia prima volta qua a Roma vuol dire tanto per me, ovviamente siamo tutti contenti, il pubblico mi ha aiutato tantissimo sin dall'inizio, dal primo giorno, tanto lavoro, tanti sacrifici dietro, quindi è un momento molto bello.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: Eh sì, perché c'è anche il doppio, ci sarebbe anche la vittoria di Bolelli Vavassori, altra pagina storica del tennis italiano.
2: Sì, ne era quasi oscurato anche loro, però questa è la primissima volta che un doppio maschile italiano trionfa al Foro Italico, quindi grandissimi, enormi complimenti a una coppia che non è nuova a certi successi, anche loro li aspettiamo a Parigi perché gli manca lo slam, a loro manca uno slam a Sinner, l'unico slam che gli manca è quello di Parigi, però saranno sicuramente protagonisti come lo sono da anni, gli vanno fatti i complimenti, anche loro fanno parte di questa domenica trionfale per i colori azzurri, perché poi ci sarebbe anche il motomondiale, ci certo. sarebbe anche la pallavolo maschile, insomma l'Italia in questo weekend, in questa domenica ne esce benino, dai.
1: No, io sto diciamo contando un po' le settimane in cui il numero uno del motomondiale, il numero uno della Formula 1 e quello del tennis sono tutti italiani, ormai siamo arrivati a 10 settimane se non sbaglio tutti insieme, quindi possiamo continuare a collezionarle.
2: Farei riascoltare il discorso di Casper Ruud ieri alla premiazione, alla fine, che ha fatto sì i complimenti.
1: Dici che manca qualcosa in questa
2: federazione tennistica, avete prodotto Sinner, ma non solo, perché ci sono tanti giocatori italiani di altissimi livelli. C'è solo quel piccolo particolare,
1: quel piccola
2: che...
1: disciplina sportiva di cui disciplina... ogni tanto parliamo,
2: esatto, in cui non siete proprio l'eccellenza mondiale in questo momento.
1: Bene, comunque a proposito di grandi doppi, direi di andare a ascoltare anche le parole di Paolo Bertolucci e Adriano Panatta, che hanno fatto la storia del tennis italiano, sì. soprattutto poi con la prima vittoria della Coppa Davis sempre in quel magico 1976, hanno commentato la vittoria di Jannik Sinner. Partiamo da Paolo Bertolucci e poi le parole, un po' il passaggio di consegne umane di Adriano Panatta nei confronti di Sinner. Bertolucci e Panatta di seguito.
5: Con Paolo Bertolucci, dopo questo ennesimo trionfo, 6 Masters 1000 consecutivi, un italiano, re di Roma, 50 anni dopo, Adriano Panatta, con il Presidente della Repubblica in campo, con il grande Adriano, davvero un condensato, Paolo, di emozioni straordinarie.
6: Sì, devo dire, sono emozionato, come è normale che sia per chi è malato di tennis come me e che tutti coloro che hanno avuto la possibilità di assistere a questa finale o direttamente o da casa. Beh, una pagina meravigliosa, una doppietta italiana, singolo e doppio, non potevamo chiedere di più. Non potevamo chiedere di meglio.
5: A proposito di doppiette, quell'anno magico, il 1976, dopo Roma, il grande Adriano riuscì a vincere anche Roland Garros. A Jannik tocca fare anche questo.
6: Certo che gli chiediamo sempre qualcosa in più, però lui ci ha viziato, la colpa è sua, ci ha viziato, a questo punto ci piace vincere e quindi andremo a Parigi da favoriti.
5: Con Adriano Panatta cosa hai provato su quel campo? Un momento storico.
6: Logico che sia storico, perché dopo 50 anni finalmente un altro italiano ha vinto internazionale d'Italia. Io sono la persona più felice del mondo, tutto passare il testimone al campione del mondo, chiamiamo così, il numero uno del mondo, Jannik Sinner, parte con fuori classe, ma è un ragazzo bravissimo, educato, perfetto, per me è stata una grande gioia.
4: Rai Radio 1 Sport.

0: si fa chiamare Zerb, in realtà si chiama Matheus Zerbini Massa ed è un DJ producer brasiliano con chiare ovviamente origini italiane, e questa canzone l'ha ovviamente interpretata insieme a Rita Ora e si intitola If It's Not Love. Ci riporta in diretta alle 14:23 in questa puntata del Caffè di Radio 1 Sport.
1: Emanuele, beh, abbiamo parlato soprattutto di tennis di Jannik Sinner, e tra poco ci ritorneremo con il nostro primo ospite che si intende di numeri uno al mondo, mettiamola così, senza anticipare null'altro, ma andiamo invece sui temi del campionato, soprattutto sulla corsa Champions, che ormai sta arrivando veramente ai titoli di coda. Mancano solamente 90 minuti, ma ieri c'è stato un bello stravolgimento in classifica, soprattutto col crollo della Juventus, precipitata dal terzo al sesto posto. Chi ne ha approfittato e chi ha fatto invece bottino pieno sono Milan e Roma, due diciamo allievi di Galeone che se la sono goduta anche con un botta e risposta anche simpatico ai microfoni, partendo poi anche da Massimiliano Allegri. Era un periodo molto complicato per il Milan, veniva anche da una settimana in cui si è parlato tanto di liti interni, di tensioni tra Allegri, lo stesso Ibrahimovic, grandi contestazioni e proteste anche nei confronti della società, a partire proprio dall'ultima partita. Ha rimesso un po' tutto a posto la vittoria di ieri a Marassi 2-1 contro il Genoa, e sicuramente più rilassato ieri Massimiliano Allegri, intervistato da Giuseppe Bisantis.
2: Ma oggi era importante fare il risultato, ho visto anche i risultati delle altre squadre. Non abbiamo altra scelta di aspettare domenica, sabato, quando giocheremo, a fare un'altra vittoria in casa, visto che anche in casa nelle ultime tre partite abbiamo fatto solamente un punto. Da lì passa la Champions.
3: Però questo anche dal punto di vista del morale è importante. Nel primo tempo eravate bloccati anche per le tensioni degli ultimi giorni, nel secondo tempo trovate il vantaggio, raddoppiate, subite quel gol, nel finale potevate segnare il terzo.
2: Oh sì, è stata una partita bella, intensa, contro un ottimo Genova, pubblico meraviglioso, i ragazzi sono stati molto bravi, abbiamo ritrovato quella compattezza che avevamo perso nell'ultima partita.
3: Dicevamo l'ultimo sforzo in casa con il Cagliari, certo non diciamo niente, se dovesse arrivare l'obiettivo magari qualche sassolino dalla scarpa se lo toglie.
2: No, assolutamente sono contento, quando si arriva a certi risultati, a certe vittorie come oggi, sono contento per tutti quelli che lavorano al Milan, per la società, per i giocatori, per tutti. Oggi c'era Cardinale, è venuto, ha fatto sentire la sua presenza, quindi sono molto contento. Ora però c'era l'ultimo sforzo.
3: E non c'è stato neanche bisogno di rischiare Modric, quindi è una cosa positiva.
2: Assolutamente sì, Luca si è messo a disposizione e siamo tutti molto contenti.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: Eh sì, non c'è stato bisogno alla fine di Luca Modric, però considerando proprio la settimana del Milan, era la squadra che arrivava a questo penultimo turno nella peggiore condizione, dopo quella sconfitta molto pesante con l'Atalanta, anche con tre squalificati piuttosto pesanti, e alla fine in qualche modo Massimiliano Allegri, quando diventano complicate le cose, riesce sempre in qualche modo a rimettere a posto i cocci.
5: Tre squalificati tra cui Leao, forse mancava Leao, il Milan è riuscito a segnare, questa è una cattiveria,
1: questa è una gratuita, cattiveria, però ci sta,
5: però
1: ci sta.
5: Allora, cioè, è indubbio che il Milan delle squadre in lotta per il terzo quarto posto Champions aveva sulla carta l'impegno più difficile,
1: sì,
5: sia per come ci arrivava sia perché comunque il Genoa in casa, è vero, non ha nulla da chiedere al campionato, però comunque in questa stagione, rimarchiamolo, le squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato stanno offrendo delle prestazioni,
1: onorando il finale di campionato al massimo.
5: E questo va sottolineato. Il Genoa di De Rossi era uno scoglio importante, sia perché era fuori casa, sia perché il Milan ci arrivava male, perché le ultime prestazioni del Milan erano state scadenti, le tante parole dette fuori dal campo portavano il Milan a questa partita con non certo un ambiente sereno, un animo sereno. C'è stato questo ritiro pre-partita di questi tre giorni prima della partita di Genova. Secondo alcuni il ritiro non cambia nulla, non smuove nulla, anzi a volte fa peggio. Il fatto di averla sbloccata, tra l'altro in quel momento sapevi che la Juve stava perdendo, poteva essere anche psicologicamente, può aver giocato. È vero che l'hai sbloccata su un rigore che ti ha praticamente regalato
1: la strada,
5: il Genoa, ed ha spianato la strada. Comunque c'è da fare i complimenti al Milan per quanto riguarda la partita di ieri, perché non era semplice.
0: No.
5: Ha portato a casa questi tre punti, e se dovessero arrivarne altre tre con il Cagliari domenica prossima, il Milan con Allegri ha centrato l'obiettivo. Poi sarà il Milan di Allegri anche il prossimo anno?
1: Questo è un enorme punto interrogativo.
5: Sì. Secondo me siamo di fronte a un mega grande valzer degli allenatori.
1: Sì, perché... Che coinvolge poi anche la panchina azzurra.
5: Esatto, la panchina
1: azzurra della nazionale.
5: Sì.
1: Anche quella del Napoli.
5: Coinvolge un paio di panchine azzurre, tra l'altro.
0: Forse dove... anche tre di azzurre. Dove Allegri... Cioè, dobbiamo mettere anche quella della, della Lazio.
1: Certo, ecco, anche quella biancoceleste, certo, esatto, assolutamente.
5: Perché Lazio a parte, credo che Allegri possa essere papabile per un paio di queste panchine azzurre. Insomma, io credo che fino a 48 ore fa più o meno il valzer sembrava quello dei direttori sportivi, è non vero, tanto quello delle panchine.
0: Sì.
5: Da nelle ultime 12 ore sembra squadernarsi un quadro che le grandi del campionato potrebbero, in tante, potrebbero cambiare guida tecnica.
1: Non la Roma, però magari il direttore sportivo sì, perché Massara forse ormai ha i titoli di coda, la sua esperienza, visto anche il rapporto con Giampiero Gasperini. Però un altro allievo di Giovanni Galeone sorride dopo la partita, dopo la giornata di ieri, la vittoria nel derby, il secondo consecutivo in questa stagione. Ha messo una serie di risultati notevoli la Roma, subito dopo poi la separazione con Claudio Ranieri. È abbastanza evidente questo fatto che
5: ora
1: dopo che
5: sono
1: cattivo io, però dopo questa resa dei conti la Roma ha messo in fila un filotto che può risultare decisivo per la qualificazione Champions, e Gasperini si gode questo momento. Lo ascoltiamo, intervistato da Giovanni Scaramuzzino.
6: Giampiero Gasperini, due derby e due vittorie, 6 punti, quanto pesano questi? Molto.
7: Indubbiamente pesano tantissimo in un arrivo così ravvicinato con tante squadre. Siamo tornati davanti e quindi ci sarà l'ultima giornata, sappiamo che sarà ancora difficile, però dipende da noi adesso. Se saremo capaci di vincere l'ultima partita avremo raggiunto un risultato veramente straordinario.
6: Questa squadra la mentalità ce l'ha, perché non ha mai mollato nel momento in cui, dopo quel 3-3, si ricorda, con la Juventus, sembrava la scalata Champions quasi la parete dell'Everest.
7: Sì, è vero, ci sono stati momenti, penso questo un po' per tutte le squadre, però anche in quella partita noi avevamo giocato sicuramente un'ottima gara, poi nel finale siamo stati raggiunti, ma sono quelle partite, come ho detto allora, che ti danno comunque la fiducia di essere sulla strada giusta e di poter continuare e poi magari finire bene, come abbiamo fatto in questo periodo.
6: Più difficile, secondo lei, col senno di poi chiaramente, il derby dell'andata o questo del ritorno, con le varie implicazioni che portava, no, sulla sponda laziale, mister?
7: L'andata era inizio stagione, era la quarta giornata, la Lazio ha avuto qualche occasione in più, pericolosa, oggi veramente poco. La partita era comunque difficile, la Lazio rimane comunque una squadra di valore, con anche cambi di valore, e averla vinta anche con un po' di fatica al primo tempo, secondo tempo abbiamo fatto molto meglio, è ancora un merito maggiore.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: Così Giampiero Gasperini. Prima, Andrea, parlavi dell'otto volante di emozioni della penultima giornata. Beh, riguardando la Roma, ripensavo a Giovanni Scaramuzzino, che giustamente ricordava quel Roma-Juventus 3-3 che sembrava ormai aver dato poche chance alla Roma per la qualificazione in Champions. Dopo Parma-Roma, dopo quel finale, Gasperini che dice: io ormai già mi sentivo in Conference League. Una settimana dopo la Roma si ritrova molto vicina alla qualificazione Champions. Belle montagne russe.
5: Sì, perché non è un'iperbole quella di Giampiero Gasperini. Al minuto 89 di Parma-Roma la Roma era concretamente, potenzialmente in Conference League, perché non c'era stata ancora la finale di Coppa Italia, perché la Roma in quel momento era dietro al Como, quinto in classifica. E poi è cambiato tutto in quei pochi minuti, come sappiamo, ed è cambiato tutto ieri per le notizie che arrivavano soprattutto da Torino. C'è stato un momento a Roma in cui sembrava veramente solo Gasperini a credere nella qualificazione Champions.
1: Bellissimo.
5: Della Roma. Evidentemente Gasperini ne sapeva e ne vedeva molto più chiaramente di tanti, anche di tanti all'interno della stessa Roma. Ci ha creduto. Poi le squadre di Gasperini storicamente da marzo in poi hanno una marcia diversa rispetto alle altre. Questa Roma ha il merito di non aver appunto abbandonato la speranza, di averci creduto. La partita di Parma è un po' il manifesto di questo che sto dicendo, e adesso ha conquistato il match point sulla propria racchetta, perché se in questo momento, a 90 minuti dalla fine, puoi contare solo e soltanto sulle tue forze, senza dover essere collegato con la radiolina e aspettare notizie importanti, positive dagli altri campi, è un grande merito della banda di Gasperini, al quale vanno fatti enormi complimenti, perché comunque la prima stagione a Roma, una stagione complicata per tanti versi, dagli infortuni al rapporto conflittuale che ha avuto con la dirigenza, specialmente con Claudio Ranieri, che si è appunto manifestato in maniera fragorosa qualche settimana fa. Insomma, una condotta in questi termini, il quarto posto attuale della Roma sembra un miracolo. Mezzo miracolo. Sì.
1: È un mezzo miracolo. La Juventus invece non è più padrona del proprio destino, dovrà ascoltare appunto la radiolina per sentire i risultati sia Milan-Cagliari che anche Verona-Roma. Anche Juve-Fiorentina in un certo senso ieri è stato il manifesto forse degli ultimi anni di grande difficoltà della società bianconera, battuta 2-0 dalla Fiorentina. Ascoltiamo Luciano Spalletti intervistato da Francesco Repice.
8: Poca reazione, poca incisività, poca precisione, le cose che sono mancate.
9: Ci si può mettere altre di cose dove abbiamo buttato poco dentro questa partita qui, ecco, perché la Fiorentina è stata ordinata, ha fatto una buona partita, però insomma le possibilità di andare a creare più problemi c'erano e l'avevamo preparata bene per tutto il campionato, questo finale di partite, non siamo riusciti a continuare nei risultati, non siamo riusciti a continuare neanche nell'atteggiamento oggi. Questo fatto di farli credere di essere sempre sotto una ghigliottina, che se non tu fai questo risultato butti via la vita sportiva, butti via il risultato della stagione, butti via la stagione, cioè metterli sempre di fronte a queste esagerazioni, secondo me è un po' sbagliato, perché poi loro debbono essere bravi a sapere ridimensionare questi carichi che si può dare a queste partite qui, perché sennò a qualcuno possono sembrare ingestibili, poi come si è visto anche oggi, e fare una valutazione più obiettiva, perché la valutazione obiettiva è che questa squadra è cresciuta, ha fatto tante cose, poi oggi ha sbagliato una partita fondamentale e è una partita che determina da un punto di vista sportivo un risultato altrettanto importante.
4: Rai Radio 1 Sport.

0: direttamente da Alzano Lombardo, per Alzano Lombardo, se vogliamo proprio essere precisi. Riccardo Zanotti e la sua band, ovvero i Pinguini Tattici Nucleari, tornano con un brano nuovo che si intitola Sorry, scusa, lo siento. 14:39, eccoci ancora nella prima parte del Caffè di Radio 1 Sport di questo lunedì 18 di maggio.
1: E noi torniamo sul trionfo di Jannik Sinner al Foro Italico e sul suo dominio incontrastato nel circuito ATP, molto simile a quello di Roger Federer di una ventina di anni fa. Ne parliamo con chi ha avuto l'onore di allenare, che è stato capitano della nazionale svizzera proprio quando cominciava Roger Federer, ovvero Claudio Mezzadri. Buon pomeriggio e grazie per essere di nuovo con noi su Rai Radio 1 Sport.
2: Ciao a tutti, buongiorno, grazie per l'invito.
3: Buon pomeriggio.
1: Noi insomma pensiamo che siamo praticamente a quelle altezze, comunque stiamo parlando dei migliori numeri uno di sempre, Sinner e Roger Federer. Ecco, Jannik Sinner continua, ormai non abbiamo più parole per cercare di descrivere le sue imprese. Prima ricordavamo che si parlava di una specie di tabù sulla terra rossa un mese e mezzo fa, perché ancora non aveva vinto quantomeno un torneo importante sul rosso, seppur è andato molto vicino alla vittoria del Roland Garros l'anno scorso. Un mese e mezzo dopo praticamente ha vinto tutto e manca solo Parigi per completare tutti i tornei ATP. Lei ha qualche parola da aggiungere su questo dominio di Jannik Sinner che sembra non avere fine?
2: Non è semplice, perché davvero sta compiendo qualche cosa di assolutamente straordinario Sinner. Il paragone con Federer, quando nei primi anni della sua carriera, quando ha dominato il circuito per 3-4 anni, ci sta, perché assomiglia proprio a un dominio di quel tipo. Poi sono arrivati i vari Nadal, Djokovic e altri, quindi è un dominio eccezionale. Sembra davvero che lui abbia una marcia in più, non c'è niente da fare. Gli avversari oramai entrano in campo e è come se per metà la partita è già persa, perché sanno che sarà quasi impossibile. Questo tipo di situazione te la crei soltanto dominando il circuito, e anche dominando il circuito, ma in che modo? Perché Sinner riesce a giocare un tennis straordinariamente aggressivo e veloce anche sulla terra, anche quando il campo non è proprio rapido o asciutto, comunque riesce a giocare con quell'aggressività, e questo è qualcosa di veramente straordinario che forse a questi estremi non si era mai visto.
3: E la parola che abbiamo utilizzato maggiormente fino a questo momento, non a caso, è dominio, perché Sinner non ha solo vinto Roma, Miami e compagnia, Monte Carlo, li ha dominati, ha perso credo solo 3 set negli ultimi 60 e rotte partite. Questo è indice di un dominio assoluto su tutti gli avversari. A che livello siamo come avversario? Cioè, chi è l'avversario di Sinner oggi? Allora, detto che Alcaraz è fuori gioco al momento per infortunio, l'avversario di Sinner oggi è la stanchezza e basta?
2: È se stesso, è solo se stesso. Quindi adesso l'unica cosa che potrebbe succedere è che prima o poi accusi un po' di stanchezza. Io non so, a livello di programmazione, sai, quando si vince va sempre bene, logico, però sai, ha fatto tanti tornei dietro l'altro, forse si diceva, anche se ne parlava, sarebbe stato più prudente magari saltare Madrid, visto che Roma lo deve giocare per forza, per, come dire, respirare un attimo. Ha scelto di fare di andare avanti, di continuare diventando anche un po' ingordo, perché doveva cercare di vincere proprio tutto. Non ha neanche esigenze di ranking, se vuoi, perché oramai il margine c'è e rimarrà tale. La prima posizione direi che è quasi al sicuro fino alla fine dell'anno. Quindi l'unico dubbio appunto è l'energia fisica e mentale, che per il Roland Garros deve essere assolutamente al massimo, perché ora si va a giocare al meglio dei 5 set, sempre sulla terra, deve per forza, e farà qualche giorno di riposo adesso, quindi senza pause, in sostanza, senza pause.
1: Anche qui però nel torneo di Roma, lo dico a Claudio Mezzadri, è sembrato aver fatto anche uno step in più dal punto di vista fisico, in particolare nella partita contro Medvedev, sì, in cui ha trovato delle energie che forse anche
3: l'unico
1: lo
3: vero
1: stesso
3: momento di difficoltà
1: in cui sembrava sulle gambe, soprattutto nel secondo set, quando è stanco Sinner utilizza la sua racchetta quasi come un bastone, sì, proprio sta sulle gambe. Però anche in quel caso, nel secondo set, poi si è prolungato fino poi al giorno dopo, chiuso poi in un quarto d'ora, però anche in quel caso ha trovato veramente delle energie insospettabili che forse neanche lui sapeva di avere. Forse in questo senso più Nadal che Federer riesce a trovare qualcosa all'interno di sé che lo fa andare oltre i propri limiti, e questo è un ulteriore step.
2: Sì, beh, cioè lui come dire, nel tempo, se andiamo indietro tre anni, cioè fisicamente come dire, c'è stata un'evoluzione importantantissima, secondo me, più del suo tennis, che in parallelo è andato anche via via migliorando, soprattutto il servizio, che adesso veramente con quel colpo riesce a fare la differenza nei momenti importanti. Quindi ha sempre lavorato molto bene, continuerà a farlo, quindi quando lavori bene dal punto di vista fisico puoi solo migliorare. E riesce a tirarsi fuori dalle situazioni complicate. Appunto, l'unica incognita sono queste pause, questi cali fisici che ogni tanto gli arrivano all'interno di alcuni match, che poi riesce a gestire e a risolvere. Quindi è l'unico neo che forse c'è ancora da su cui bisogna fare attenzione, perché delle volte lo vediamo veramente in grossa difficoltà. Ricordi quando si è dovuto fermare, che aveva quelle specie di palpitazioni, no? Con questo respiro molto pesante, affannoso, quasi fosse una crisi di panico addirittura. Quindi c'è quell'aspetto ancora da gestire, ma riesce a tirarsene fuori perché è un campione, perché è un fenomeno, perché è un ragazzo veramente speciale, che in pratica, voglio dire, io considero questo genere di giocatore categoria fenomeno, no? Speciale. Quindi anche quando ha dei problemi riesce a tirarsene fuori in qualche maniera, veramente straordinario. Contro Medvedev poi addirittura una giornata umida, pioveva, sì, campo pesantissimo, quindi le condizioni a lui più scomode, e andato in crisi fisicamente, ma comunque se ne è tirato fuori, grande campione.
3: Concentriamoci sui nei allora di Sinner, perché il miglioramento che ha avuto negli ultimi mesi, negli ultimi anni, è tangibile. Il suo tennis in questo momento, con quando entra la prima di servizio, e sta entrando molto spesso negli ultimi mesi, abbiamo visto anche un uso delle smorzate, soprattutto in semifinale e in finale, che è stato letale per gli avversari. Se lei fosse il coach di uno degli avversari, di uno dei prossimi avversari di Sinner, è complicato, ma su quali punti bisognerebbe puntare l'avversario di Sinner? Su cosa bisogna principalmente cercare di fare affidamento, a parte una sua defaillance, ovviamente?
2: Beh, insomma, quello che cercano di fare tutti o quasi tutti è di tenerlo in campo il più possibile. Perché l'unico modo per dargli fastidio è tenerlo in campo, cioè rendere la partita estenuante, e quindi alzare un po' le traiettorie, giocare molto profondo, resistere agli scambi, rendere il

0: escono, e con il miglioramento del servizio, che anche lì non è che è sempre micidiale il servizio, quando funziona dall'inizio le partite filano via veloci, però capita che magari il servizio all'inizio non funziona bene, vedi la finale, che nei primi game non entravano le prime, però poi aggiusta e quando c'è il momento importante il servizio c'è. Quindi è quella la cosa fondamentale, il servizio, non bisogna pretendere che ci siano sempre il 70-80% di prime, il servizio ti aiuta quando deve aiutare, quando ce n'è bisogno, ed è questo che fa la differenza. Quindi gli avversari cercano di fare questo, di tenerlo in campo, ma non ce la fanno.
1: È quella che era un po' la tecnica anche di Medvedev in semifinale, cercare di allungare il più possibile gli scambi, rendere appunto estenuante la partita e magari per tutti gli avversari augurarsi in due settimane particolarmente piovose a Parigi. Ecco, magari questo può essere anche un certo tipo di elemento. Per quanto riguarda i record di Jannik Sinner da infrangere, ormai sono veramente pochi quelli che ancora può raggiungere, perché li ha già praticamente raggiunti tutti. A 24 anni ha già vinto tutti i Masters 1000, come non aveva fatto neanche Roger Federer, neanche Rafa Nadal, solo Novak Djokovic, ma a 31 anni. Jannik Sinner invece ne deve compiere 25 ad agosto, manca solamente il Roland Garros. Adriano Panatta diceva: l'unico record che non può battere sono i 14 titoli a Parigi di Rafa Nadal, per il resto può fare tutto. È d'accordo Claudio Mezzadri?
0: Assolutamente sì, quello è un record veramente impossibile da battere. Non posso credere che un altro giocatore possa arrivare a tanto, ma sai, i record sono la conseguenza dei risultati che fai e del lavoro che fai. Se vogliamo fare sempre dei paragoni, cioè l'unico che riesce a tenerlo veramente in campo e a rendere le partite estenuanti è Alcaraz, che si è fatto male e adesso non c'è. Quindi la differenza rispetto all'era passata, secondo me bisogna dirlo, è che c'è meno concorrenza. Cioè, ricordi che quando c'era Federer, Nadal, Djokovic, che erano già in tre, i considerati super fenomeni, c'era Murray che si portava via un paio di Wimbledon, c'era Wawrinka che ha portato via tre slam, c'era Del Potro che si infilava spesso a rompere le scatole. Quindi la
1: Cilic pure, mettiamoci,
0: è la concorrenza.
1: Certo,
2: c'era il povero Zverev, che come finisce un'era di qualche fenomeno inizia l'era di altri fenomeni. È vero che i paragoni, nell'epoca dei paragoni è sempre molto scivolosa, perché ci sono gli avversari, ci sono anche un modo di giocare diverso, ma se proviamo a collocare Sinner nei migliori di sempre del tennis, insomma, a che livello siamo? I migliori 5, i migliori 10? Parlo di sempre, del tennis, secondo me.
0: Allora, queste considerazioni, i migliori di sempre, le si fanno dopo 10-12 anni di carriera. È troppo presto per parlare migliori di sempre. E secondo me ha poco senso. Di sicuro è speciale, di sicuro è un fenomeno, è evidente che sta dominando il circuito, però i migliori di sempre rientrano in un, come dire, anche nella longevità della carriera, io penso. Quindi godiamoci gli altri record che continuerà a battere.
2: Ci riaggiorniamo fra 5-6 anni allora.
0: Ecco, bravo, secondo me è più giusto.
1: Intanto si può godere questa vittoria agli internazionali d'Italia. Qui in Italia era particolarmente importante, perché mancava da 50 anni dal successo di Adriano Panatta. Lo chiedo a Claudio Mezzadri, perché il suo unico titolo ATP lo ha vinto anche in casa, proprio in Svizzera, a Ginevra. Le volevo chiedere appunto un ricordo magari anche su quella vittoria. Cosa vuol dire per un tennista vincere in casa?
0: Beh, sai, non è niente di paragonabile, quella vittoria lì, però ti dà molto di più nel cuore, cioè senti veramente nell'anima di aver fatto qualcosa di speciale per la tua nazione, davanti ai tuoi tifosi, ed è una sensazione quella che non si ripete. È ultra speciale. Oltretutto Sinner ha giocato davanti al Presidente della Repubblica, quindi c'era veramente tutto per fargli tremare le gambe, e alla fine la soddisfazione nel portare a casa il torneo di Roma dopo 50 anni

0: di 50 anni fa di Adriano Panatta deve essere stato qualche cosa di veramente incredibile, ma proprio dal punto di vista del cuore, dell'animo, della soddisfazione, il piacere di tutta la gente che voleva questo e l'hai accontentata in sostanza, quindi meraviglioso. Non, il paragone non, secondo me non ci sta con il torneo che ho vinto da Ginevra.
1: A livello invece di nuove leve, nuovi fenomeni, nuovi aspiranti, terzi incomodi, stanno nascendo, insomma ci sono dei giovani interessanti. Ora non parliamo di terzo incomodo perché oramai non se ne può ancora parlare, non è proprio il tempo, il periodo, però tra Fitz, Hodar, Fonseca, quale di questi giovani, giovanissimi, le sta più rubando l'occhio finora?
0: Ma quelli che piacciono di più sono Fonseca, che non è neanche nuovissimo, però sta lavorando tanto e sta cercando di arrivare. Hodar mi piace tanto, perché sembra avere margini enormi di miglioramento, però anche lì bisognerà lavorare bene, fare i passi giusti e poi dimostrare tutto. Gli altri non se ne vedono. Ci lasceremo sorprendere da qualche giovane, magari ancora diciottenne, che venga fuori dagli junior, chi lo sa, però realisticamente non si vede niente di particolarmente vicino, diciamo, sono tutti lontani.
2: E allora, prima di salutare Claudio Mezzadri, realisticamente come è possibile immaginare che Jannik Sinner possa farsi sfuggire il Roland Garros se nessuno è minimamente vicino?
0: Perché niente è scontato, lui deve assolutamente mantenere questo stato di forma e non è una cosa semplice, è veramente difficile. E quindi non va in campo da solo, ce ne sono 128 che vogliono batterlo, 127 e tutti quelli che gli stanno addosso affilano sempre le armi e cercano di fare di tutto per batterlo, quindi non è un'impresa facile. Non pensiamo che vada a Parigi per fare una
2: passeggiando, esatto,
0: assolutamente no. Si comincia, come sanno bene i professionisti, dal primo turno, poi guardi al secondo e così via, prendendo ogni avversario estremamente sul serio, perché è tutt'altro che semplice. Il problema dei giocatori che dominano così è quello di far sembrare le cose facili e scontate. E il pubblico si vizia, no? Perché sì, dice, andiamo, è tutto facile, invece non è così. Bisogna mantenerlo quello status ed è veramente complicato.
2: E mi pare che Jannik Sinner non si faccia scalfire veramente a niente e abbia questo tipo proprio di mentalità. Noi ringraziamo Claudio Mezzadri per essere stato con noi, è stato come sempre un piacere, alla prossima.
0: Grazie a voi, a presto.
2: Grazie mille a Claudio Mezzadri. Noi siamo alla fine della nostra prima ora, torniamo subito dopo il GR1 delle 15.
3: Che arriva subito dopo la musica di Sofia Lis-Baxter, Murder on the Dance Floor.

0: Alitalia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Ormai è un po' che ci conosciamo. Tifiamo pure la stessa squadra. Grazie di avermi fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo computer,
2: nella tua banca, nelle tue passioni. So tutto di te. Come faccio? Mi hai dato accesso a tutto questo quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente. Qualche clic troppo e ora so tutto.
3: 1 milione di siti e dispositivi pirata sono infettati da malware. Fare entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.

0: ore 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. Le imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia nuovamente intercettate dalla Marina israeliana a largo di Cipro erano partite giovedì dalla Turchia con l'obiettivo di arrivare nella striscia di Gaza sfidando il blocco navale di Tel Aviv. La corrispondente.
4: Abbiamo rivisto nelle acque internazionali, questa volta però a largo di Cipro, la stessa scena che avevamo visto soltanto il primo maggio. Da quello che risulta sarebbero almeno un centinaio gli attivisti che sono stati trasbordati dalle navi che sono state bloccate alla nave della Marina Militare israeliana. Ora adesso non è chiaro se verranno portati tutti quanti al porto di Ashdod oppure se alcuni di questi verranno invece fatti sbarcare a Cipro, come avevamo visto anche la volta scorsa quando infatti molti attivisti erano stati fatti sbarcare nell'isola di Creta. A seguire tutto quanto è stato anche il premier Netanyahu, che ha voluto complimentarsi con i marinai, così come aveva fatto anche la volta precedente. La preoccupazione del nostro governo è espressa dal ministro Tajani, ha chiesto infatti a Israele che vengano protetti tutti quanti gli attivisti che sono stati bloccati. Ci sarebbero anche una decina di italiani. Allora su questo sentiamo che cosa ha detto il ministro degli esteri italiani.
5: Abbiamo dato un messaggio chiaro a Israele, devono fare in modo di rispettare le regole.
6: Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: La guerra tra Stati Uniti e Iran. Teheran annuncia che è stato creato un nuovo organismo incaricato di gestire lo stretto di Hormuz, di fatto chiuso, per il cui attraversamento intende imporre un pedaggio alle navi. Il regime ha anche fatto sapere di aver risposto all'ultima proposta americana per un accordo che ponga fine al conflitto. Siamo pronti a trattare con i nemici, ma non abbasseremo la testa, ha ribadito il presidente Pezeshkian. E il Papa si è detto preoccupato per il Medio Oriente, l'integrità del Libano è nuovamente minacciata, ha dichiarato incontrando il patriarca della Chiesa armena libanese. Il Vaticano intanto annuncia la prima enciclica di Leone XIV, uscirà a fine mese, sarà sull'intelligenza artificiale. L'auto che ha falciato i pedoni nel centro di Modena. Migliorano le condizioni dei 5 feriti ancora ricoverati dal carcere. Il 31enne Salim El Kudri, parlando col suo avvocato, ammette di aver preso il coltello quel giorno uscendo di casa. Sapevo che sarei morto, ha detto l'uomo, che ha anche chiesto una Bibbia e di poter parlare con un prete. I legali chiederanno la perizia psichiatrica. È stato trasferito nel carcere di Poggio Reale in attesa della convalida del fermo. L'uomo che ha confessato l'uccisione delle due donne ritrovate ieri in un cantiere edile le avrebbe spinte nel vuoto, il servizio di Ivan Palumbo.
7: Degrado fa da sfondo alla morte trovata in un cantiere abbandonato di Pollena Trocchia in provincia di Napoli. Due donne ancora senza nome, prostitute secondo il racconto di chi le ha uccise. La mano che le ha spinte giù è quella di un uomo di 48 anni, avrebbe problemi psichici, è stato fermato per duplice omicidio. Non potevo pagarle, abbiamo litigato e le ho uccise, ha confessato agli inquirenti. Una la scorsa notte, l'altra quella precedente, stando a quanto ha rivelato. Si era appartato con entrambe all'interno delle palazzine in costruzione dove sono stati ritrovati i corpi. Lavori fermi da decenni dopo la morte di un operaio, sigilli spesso violati anche da giovani coppie. Ieri sera una di loro ha visto l'aggressore entrare in compagnia e uscire da solo, così ha allertato i carabinieri e in poche ore si è arrivati alla verità.
3: Assolti gli schermidori Lapo, Jacopo Pucci ed Emanuele Nardella, accusati di aver violentato nel 2023 una ragazza allora minorenne in un ritiro tra nazionali giovanili di Scherma a Chianciano Terme, provincia di Siena. Per il giudice il fatto non sussiste. Andrò fino in fondo e farò di tutto per avere giustizia. Il commento alla sentenza della giovane presente in aula. Astronomia, stanotte sguardo rivolto verso il cielo, appuntamento tra le stelle per il passaggio vicino al nostro pianeta di un asteroide.
8: È più o meno grande come un palazzo di 8 piani. Il suo diametro è stimato tra i 16 e i 35 metri. Nelle prossime ore passerà alla distanza minima dalla Terra, circa 91.000 chilometri. L'asteroide 2026 JH2 si concederà agli sguardi degli studiosi, che potranno approfondirne forma e caratteristiche, ma anche di curiosi e appassionati, grazie al progetto Virtual Telescope, diretto dall'astrofisico Gianluca Masi.
9: Proprio allo
0: cadere della mezzanotte si troverà alla minima distanza dalla Terra, senza però rappresentare un rischio. Un asteroide di queste dimensioni si avvicina così tanto mediamente una volta l'anno.
8: Dimensioni che all'osservazione ci appariranno simili a quelle di un sasso.
0: Mentre l'oggetto sarà visibile al di sopra dei cieli italiani, dalle 21.45 dal sito del progetto virtualtelescope.eu, chi vorrà potrà seguire in diretta con commento questo piccolo sasso che vedremo sfrecciare letteralmente tra le stelle.
8: Daniele Morgera, GR1.
3: Prossimo giornale radio alle 16, buon ascolto.
9: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
10: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
11: Welcome to the European Southern Observatory.
10: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
9: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su Rai Play Sound o scarica l'app.
12: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
13: Il caffè di Radio 1 Sport.
14: Rieccoci per la seconda ora del caffè di Rai Radio 1 Sport, quando sono le 15:06, sempre in compagnia delle voci di Emanuele Granelli,
15: di Andrea Boccia
16: e Gabriele Brocani
14: e Danilo Gionta dall'altra parte del vetro ed Emanuele Rinnaudo alla parte tecnica. Ci siamo fatti una bella chiacchierata con Claudio Mezzadri, con questo parallelismo che a me mette ancora i brividi tra Roger Federer e un giocatore italiano. Cioè, solo a pensarlo, qualcosa che fino a qualche anno fa era totalmente impensabile. Invece possiamo accostarlo, Jannik Sinner, a Roger Federer
16: e ad altri grandi
14: campioni. Sì, esatto, all'incirca vicini di casa, comunque alla fine. Sinner, che proprio oggi inizia la settimana numero 72 in vetta al ranking ATP. Ormai manca solamente il Roland Garros e ormai ci siamo
16: solamente,
14: al secondo slam. Solamente quello, solamente. Veramente. Per poi completare tutto. A 24 anni hai vinto già tutto. Sì. Veramente impressionante. C'è anche il torneo olimpico, così quantomeno ci fa arrivare a 26 anni Jannik Sinner. Ma tra poco invece riapriremo la parentesi e il capitolo campionato, invece soprattutto con la corsa Champions. Ieri la giornata ha visto sorridere Milan e Roma, invece la Juventus è precipitata dal terzo al sesto posto e tra poco ne parliamo con il nostro Quintiliano Giampietro. Intanto però ci sono delle novità, infortunati soprattutto in casa Roma in vista dell'ultima partita al Bentegodi con il Verona.
15: Sì, la Roma che perderà sicuramente Wesley per squalifica, ieri espulso durante il derby insieme a Rovella. C'è il dubbio di Coné e Pellegrini che, dopo essersi allenati tutta la settimana, hanno alzato bandiera bianca proprio alla vigilia della stracittadina. E la Roma perde Ndicka, che si è fermato ieri nella metà del primo tempo per infortunio. È arrivata l'esito dei controlli, c'è una lesione di secondo grado per Ndicka, che quindi ovviamente salterà a Verona. Il suo campionato è finito qui e si dovrà preparare
14: per il mondiale, forse?
15: Forse per l'apertura del mondiale, perché
14: con la sua
15: lesione di secondo grado un mesetto, sì, più o meno. Quindi forse la prima partita
14: potrebbe saltare l'esordio con la Costa d'Avorio. Tra pochissimo allora di nuovo campionato, Quintiliano Giampietro, Gabriele.
16: Prima però ci ascoltiamo questa giovane cantante tedesca, si chiama Leonie Greiner, ma la conosciamo come Loi, questa è la sua Gold.

0: Questa è Loi con Gold, ci riporta direttamente all'interno del nostro caffè di Radio 1 Sport alle 15:11 minuti. Emanuele, Andrea.
1: Beh, l'oro della Champions Gold, è in ballo comunque negli ultimi 90 minuti. Ieri si è vista un po' una classifica scompaginata con Milan e Roma in questo momento a 90 minuti dalla fine qualificate nella manifestazione europea più importante, con la Juventus invece dopo la sconfitta di ieri contro la Fiorentina precipitata dal terzo alla sesto posto. Ne parliamo, il nostro appuntamento come ogni giorno dispari a quest'ora con Quintiliano Giampietro. Ciao Quintiliano, ben ritrovato.
0: Ciao Quintiliano.
2: Buon
0: ciao Quintiliano.
2: Pomeriggio ragazzi, buon ciao. Inizio settimana.
1: E ovviamente questa sconfitta della Juve contro la Fiorentina apre altri scenari, diversi scenari per il futuro, sia per quanto riguarda la panchina, dalle stesse parole di Luciano Spalletti che si è messo in discussione praticamente da solo, e ovviamente più in particolare sulla dirigenza juventina. Ormai i capi d'accusa sono direttamente riferiti al dirigente francese Comolli, soprattutto Quintiliano.
2: Diciamo, capi d'accusa andrebbero su tutti quanti, perché quando ci sono dei fallimenti, perché di questo si tratta. Ora, per carità, l'aritmetica ancora dà qualche speranza alla Juventus, ma affinché controribalti la situazione è necessario che ci sia la vittoria sul Torino, la vedo un po' dura vista la Juventus ieri, e soprattutto però il triplice suicidio di Milan, Roma e Como contro Cagliari, Verona e Cremonese. Quindi questo è già il primo punto. Sì, detto bene, Spalletti lo sappiamo benissimo, ha un contratto fino al 2028 firmato a prescindere dalla qualificazione o meno in Champions League. Per la fiducia, così almeno pare, estrema di Elkan, solo che ieri quelle parole post gara hanno lasciato qualche dubbio. Poi, conoscendo un po' Spalletti, quantomeno io credo che lui rifletterà molto. Tra l'altro è previsto, intanto da stamane sono arrivati Comolli e Chiellini alla Continazza, possibile che già ci sia un confronto con Spalletti, non so con la squadra, perché in genere lunedì è giornata di riposo, non c'è ritiro perché Spalletti ha detto che è una sorta di prigionia, quindi nessun ritiro, però è previsto un incontro invece tra lo stesso tecnico ed Elkan, perché come avete ascoltato anche voi, Spalletti vuole capire se intanto se lui sia in grado veramente di continuare sulla panchina della Juventus, e poi anche se gli accordi, diciamo così, rispetto al mercato avvenuti alla sua firma siano ancora validi nel caso in cui la Juventus, cosa ormai probabile, non vada in Champions League. Però io credo che soprattutto lui rifletterà, lo ha detto, su me stesso, perché se non riesco a far gestire la pressione dai giocatori, evidentemente anche colpa mia. In effetti la Juventus sta perdendo la Champions League contro squadre medio-piccole, le stesse contro le quali invece l'Inter ha vinto lo scudetto, tanto per fare un accostamento, no? E quindi certo, è da riflettere molto. Sicuramente la rosa non è eccelsa, tanta la colpa dei calciatori, perché bastava tra Verona e Fiorentina fare più punti. Verona parliamo di una retrocessa, Fiorentina di una squadra sicuramente di livello superiore, ma comunque non aveva nulla a dire al campionato
1: dopo la stagione più tribolata degli ultimi anni, tra l'altro
2: degli ultimi anni. Però è pur vero che, come avevamo anticipato, si presentava a Torino, come ha detto Mandragora, con il coltello tra i denti, perché sapete la rivalità, secondo me unilaterale di Viola con la Juventus, e hanno in effetti dato tutto, come è giusto che sia, come credo sia giusto facciano tutte le squadre. Ora la prossima gara ancora peggio per la Juventus, perché il derby e il Torino è l'unica cosa che vuole fare, tant'è che addirittura riandrà il tifo organizzato allo stadio. Quindi situazione quasi irreversibile per la Juventus, dovrà succedere un po' di tutto, ma come giustamente dicevi tu Emanuele, al di là di Spalletti anche la posizione di Comolli non è proprio stabile. Già negli ultimi tempi un po' di perimetro è stato ridotto rispetto alla sua manovra, mi riferisco soprattutto al mercato. Lui, come sapete, è stato preso come direttore generale, poi è stato addirittura nominato amministratore delegato. Certo, non sarebbe facile, perché comunque fa parte del CDA, però una riflessione va fatta anche con lui, perché mi viene in mente il mercato estivo fallimentare, Open Day 44, Zegrova 18, David 12,5, che sono soltanto frutto delle commissioni alla firma, perché era preso a parametro zero, che però si unisce, ragazzi, anche al fallimento di Giuntoli sul fronte del mercato, no? Coppamendes 61, Douglas Lussi 51, Nico 40, addirittura 20 di Gregorio, sul quale francamente bisognerebbe aprire una parentesi, tant'è che sta cercando un nuovo portiere la Juventus, perché per la seconda volta consecutiva prendere gol sul tuo lato non è proprio da portiere, diciamo così,
1: un po' troppi gol presi in questo modo, molto simili.
3: Commentavamo off records con Emanuele Granelli che noi per mesi ci siamo confrontati sul problema centravanti della Juventus. Questa Juventus ha tanti attaccanti ma nessuno che la butta dentro, ma forse uno dei problemi principali di questa Juve era da ricercare un po' di metri più indietro.
2: Sì, molto più indietro, caro Andrea, perché bene o male la Juventus prima di questa partita, e ancora più o meno lo è, intanto è la terza e la seconda difesa in Italia, ma addirittura la quinta in Europa. L'avevamo anche nocciolato dei numeri, se non ricordo male, la scorsa settimana. Però se poi all'unico, al primo, alcune volte anche unico tiro, tu prendi gol, è come se partissi 0-1 e quindi diventa molto difficile. Ma questo non significa che tutte le colpe sono di Gregorio, ci mancherebbe altro, perché ieri non va salvato nessun giocatore, per esempio anche il primo tempo contro il Verona, ma in generale l'atteggiamento, lui lo ha detto Spalletti, è una questione evidentemente di pressione. Si è sempre detto che per reggere la maglia della Juventus, al di là dei calciatori, servono gli uomini. La Juventus onestamente ne ha pochi, e credo che adesso siano tutti in discussione. Addirittura se dovesse arrivare un'offerta, diciamo così, clamorosa, la Juventus potrebbe anche ragionare rispetto alla cessione di Ildiz, visto che comunque la Champions League la Juventus molto probabilmente non la farà.
1: Eh sì, questa partita ieri sera ha veramente cambiato tutto per quanto riguarda gli scenari futuri. Tra l'altro ricordo anche le parole di Luciano Spalletti di qualche settimana fa, diceva: questa squadra all'incirca gran parte della rosa rimarrà questa, sì, quella dell'anno prossimo, però evidentemente dopo ieri cambia completamente tutto. E immagino anche gli scenari di mercato, penso ad esempio al nome di Bernardo Silva, che probabilmente è legato alla qualificazione in Champions League.
2: Esattamente, ma non il suo, forse anche quello di Alisson, anche se Alisson sembra che nel caso la Juventus facesse l'Europa League sarebbe comunque disposto a cambiare. Però il problema, siccome Spalletti potrebbe essere lui l'anello di congiunzione tra la Juventus e lo stesso calciatore brasiliano, portiere brasiliano, senza Spalletti, nel caso in cui Spalletti si dimettesse, verrebbe lo stesso, questo è il punto interrogativo. Però in generale Bernardo Silva e anche altri eventuali campioni chiaramente non sarebbero attratti da una stagione involutiva rispetto alle abitudini loro, perché Bernardo Silva non solo l'ha giocata ma anche vinta la Champions League, e quindi la Juventus perderebbe tanti soldi, circa 64 di mancati introiti, ma perderebbe anche la PIL.
3: Quintiliano, abbiamo aperto questo collegamento parlando del possibile terremoto all'interno della Juventus, che potrebbe coinvolgere a qualunque livello, a livello societario, a livello di calciatori, di rosa, ovviamente a livello di panchina. Ora, il rinnovo di Spalletti, tu hai detto, era fatto, la firma di Spalletti era a prescindere da qualunque raggiungimento, da qualunque posizione in classifica. Però è un rinnovo che non è più tardi di un mese fa, cioè è l'altro ieri è stato rinnovato Spalletti.
2: Esatto.
3: La partita di ieri può aver cambiato così tutti i ragionamenti? Cioè una palla, ora vengo a quello che dice Spalletti, che ha detto ieri Spalletti in un post partita, mi rendo conto non molto lucido, non particolarmente ovviamente segnato dalla tensione e dal rammarico del risultato. Ma un palo, un fuorigioco, una palla sbagliata, può cambiare tutti completamente i ragionamenti anche su Spalletti stesso, che l'altro ieri è stato confermato sulla panchina della Juve per altri 2 anni.
2: Se dipendesse da me, no. Però Andrea, il problema è questo: Spalletti è un po', io lo conosco, immagino anche voi, secondo me lui adesso deve rendersi conto ed ha dei dubbi se veramente lui sia o meno in grado, detto che gli cambierebbero nel caso comunque la rosa, ma a questo punto se vai in Europa League non di molto, se veramente lui, perché ad un certo punto lui ha detto sì, abbiamo fatto le cose buone, e poi ha detto però se alla fine mancano sotto il livello della determinazione mentale, evidentemente è anche colpa mia. Secondo me dipende più da Spalletti che dalla società.
1: Io credo che lui si senta un allenatore da Juventus, vuole capire se la dirigenza vuole fare un passo,
2: vuole capire se gli
1: può costruire innanzitutto una squadra da Champions, ma anche se la società e la dirigenza è all'altezza della Juventus come lui si sente.
2: Esattamente, anche se poi non solo la gara di ieri, per continuare la risposta alla domanda di Andrea, ma anche altre partite. Ecco perché Spalletti si è fatto giustamente venire il dubbio, perché le ultime, il Verona l'abbiamo detto, solo che non ha nulla da chiedere al campionato, anche prima Lecce, Cagliari, cioè tu non puoi perdere punti contro queste squadre, ne bastavano 3-4 e tu eri già in Champions League. Quindi perché la Juventus, mentre prima insomma faceva tanti tiri e non segnava, quindi la prestazione c'era, nelle ultimissime non c'è più nemmeno la prestazione, sembra che sia involuta anche sotto il profilo del gioco, e questo è molto grave. Cioè, questo è gravissimo, perché fino a quando dice abbiamo fatto 24 tiri, 5 parate del portiere, magari De Vid contro Lecce ha sbagliato quel calcio di rigore pensando di essere Totti con lo scavetto, e invece adesso non ci sono state nemmeno le prestazioni con il Verona primo e anche con la Fiorentina ieri. Ma tu non puoi, cioè dovresti
1: quello che era un punto di forza comunque della Juventus, certo, di Spalletti,
2: certo, diventato... perché magari adesso che avevi Vlahovic, che peraltro due gol le aveva fatti nelle ultime due prima di questa, magari avevi l'occasione, creando appunto situazioni che un centravanti vero lo aveva e quindi poteva metterla dentro. C'è stata proprio un'involuzione anche a livello di gioco, ma io credo sia dipenda quasi esclusivamente dalla testa, fermo restando, questo bisogna dirlo, che tecnicamente la rosa della Juventus non è certamente eccelsa, questo sì.
1: Eh sì, anche
3: sono stati fatti degli errori in campagna acquisti negli ultimi sparsi negli ultimi anni. Abbiamo nominato Di Gregorio, si può nominare Kop Meiners, che è un po' anche l'emblema di David Luiz, senza arrivare all'ultimissima campagna acquisti, certo. Negli ultimi anni di errori ne sono stati fatti veramente.
1: E poi la Juventus non è mai andata oltre l'obiettivo quarto posto, e se ti poni l'obiettivo quarto posto,
3: arrivi
1: poi può essere che poi ti sfugga anche nelle ultime giornate, che tu lo raggiunga, come l'anno scorso è successo a 10 minuti dalla fine a Venezia con il rigore di Locatelli, ma può anche poi sfuggire. Ti faccio una domanda diretta, Quintiliano, visto che adesso improvvisamente il futuro di Spalletti adesso diventa in bilico e ci sarà questo incontro con John Elkann in settimana. Abbiamo ascoltato poche fa anche le parole di Antonio Conte, sembravano delle parole d'addio dal Napoli, ci sarà un incontro con De Laurentiis. Secondo te è possibile un ritorno di Antonio Conte a Torino?
2: Questo è l'auspicio di diversi tifosi della Juventus, in realtà è anche una sorta di sogno di Conte. Sapete che la moglie e la figlia vivono a Torino, lui va lunedì quando è libero, e vi ho anche accennato che proprio la consorte del tecnico del Napoli non gli ha dato un opt-out, però ha detto vorrei una reunion familiare, loro si trovano molto bene a Torino, quindi storicamente è un sogno il ritorno, ma, e me l'hanno detto questa mattina, sembra che la scorsa settimana ci sia stato un incontro tra Conte e Malagò, quindi l'ipotesi nazionale che ho chiesto, ci siamo anche sentiti Emanuele, no? Mi sarei informato, ho chiesto e così mi è stato detto la scorsa settimana, c'è stato, del resto se ci riflettiamo lo stesso De Laurentiis è stato un sostanziale sponsor di Conte prima di Malagò e di Conte, come ricorderete, disse se Malagò poi me lo chiede io non posso dirgli poi ad Antonio di no.
1: No, ma poi tra l'altro Quintiliano commentavamo proprio con Andrea sempre off the records, commentavamo la serenità nelle parole e nelle dichiarazioni di Antonio Conte, come se avesse in mano già qualcosa, ecco.
2: Sì, troppo sereno, perché anche lo scorso anno, no, voi ricorderete, vinse il campionato, ma non fu perché lì poi ci fu il contatto con la Juventus, però era un po' più nervoso. Adesso sembra veramente sereno, sembra quasi che abbia, noi ricordiamolo sempre, lui ha un altro anno di contratto, guadagna 8 milioni l'anno, quindi poi magari se dovesse andare in nazionale ci sarà il discorso sponsor per sopperire ad un ingaggio che storicamente la Federcalcio insomma li dà più bassi rispetto a quelli che percepiscono gli allenatori nei club, quindi ne hanno parlato di questo incontro. Ora non so se abbia partorito un ok, un ci rivediamo, non lo so, però c'è questa possibilità, del resto già più o meno lo sapevamo un po' lui e altri, per esempio si parlava anche di Allegri, ma Allegri per esempio andando in Champions League, siccome nel contratto c'è una clausola di rinnovo automatico fino al 2028, presumo che se dovesse arrivare tra le prime quattro, terza o quarta in questo caso, andrà, rimarrà al Milan. Mi chiedo solo poi la convivenza con Ibrahimovic, come sarebbe, ecco.
3: Rimaniamo su questo filone, perché dicevamo anche prima in diretta che ci sembra che ci possiamo apprestare a vivere il famoso, famigerato valzer delle panchine. Allora sì, facciamo un gioco. Oggi 18 maggio, le panchine dell'anno prossimo di Napoli, Milan, Juventus, Atalanta, Bologna e ultima ma non ultima, Nazionale. Chi mettiamo? Napoli, il favorito Sarri. Al momento. Sarri, Milan.
2: Sarri perché poi in questo, scusami se ti interrompo.
3: No,
2: Andrea. Volevo aggiungere che anche Sarri ha detto delle parole importanti,
3: certo, quasi definitive, più che importanti.
2: Esattamente, sembra quasi un punto esclamativo sulla sua avventura. Ha detto non mi ascoltano, quindi forse è meglio andare via. Sappiamo benissimo che De Laurentiis sta provando, cioè Sarri sarebbe il primo piano B nel caso in cui andassi via Conte. Quindi Napoli, diciamo Sarri. Io a questo punto sul Milan ci vedo ancora Allegri, la Roma non ha un problema, vai Andrea, continua.
3: Juventus,
2: io se va via Spalletti, onestamente, se va via Spalletti, Conte dovesse andare in nazionale, non saprei chi metterci, perché è difficile, non ci sono degli, perché io presumo che se dovesse andare via Spalletti non credo che la Juventus prenderà una scommessa come è accaduto per esempio con Thiago Motta o ancora di più poi con Tudor. Quindi
1: se un clamoroso ritorno di Deschamps.
2: Deschamps si è autocandidato per la nazionale. Però chissà, è pure vero però che lui da tantissimi anni non allena una squadra di club, quindi ci sarebbero dei dubbi, però per carità.
1: Poi bisognerebbe aspettare il post mondiale comunque.
2: Tra l'altro, esattamente.
3: Alla voce scommessa ci potrebbe essere anche Fabio Grosso, però mi sembra forse presto.
2: Che però mi pare che sia accostato
3: alla Fiorentina.
2: Calacci e Fiorentina, esatto.
3: Allora, la Juventus la lasciamo con i puntini. Atalanta.
2: Atalanta si potrebbe riformare la coppia Giuntoli-Motta, perché sapete che Motta alla Juventus l'ha voluto Giuntoli, siccome Giuntoli pare che sarà futuro direttore sportivo, poi non so quale carica assumerà, però comunque diventerà dirigente dell'Atalanta, molto probabilmente potrebbe chiamare proprio Thiago Motta. Non capisco perché nel caso manderanno via Palladino, che non credo abbia fatto male, però queste sono cose loro, sono scelte loro.
3: Tutt'altro, effettivamente il cammino di Palladino intanto è stata la squadra che in Europa è andata meglio di tutte le altre, e poi in campionato comunque è partita con l'handicap,
2: è stato un subentrante, come del resto Spalletti, certo, che rimane sempre secondo se partiamo dall'undicesima giornata, questo va detto a livello di punti, però certo poteva fare qualcosa in più sicuro, con quelle piccole
3: sicuramente. Al Bologna, italiano che fa?
2: Ah, bella domanda.
1: Questa è la più difficile, secondo me, in assoluto.
2: Non lo so, perché l'italiano era accostato al Napoli, però se il Napoli riprende Sarri, a questo punto non saprei, francamente, a meno che non ci sia un colpo Lazio. Però con la situazione della Lazio non so chi possa sposare la causa biancoceleste, con una situazione societaria insomma quantomeno diciamo così complicata, diciamo così, tant'è che Lotito ha anche risposto, tutti sono utili, nessuno indispensabile. Italiano, un altro punto interrogativo, quindi il Bologna in questo caso.
1: Prima di salutarti, Quintiliano, volevo proprio un tuo commento e una tua analisi sul derby. Da una parte la Roma ha messo in fila proprio questo filotto di risultati appena risolto, diciamo, appena si è definita la resa dei conti tra Gasperini e Ranieri. Dall'altra parte invece in casa Lazio abbiamo visto una delle scene più incredibili e surreali della storia del derby, ovvero una curva vuota, è qualcosa che potremmo rivedere, credo, anche in futuro se rimarrà questa situazione, perché la rottura è totalmente insanabile. Però vedere una scena del genere, tu che hai comunque avuto modo di seguire il calcio romano anche in passato,
2: ecco,
1: vedere un derby con la curva biancoceleste completamente vuota fa veramente impressione.
2: Fa impressione perché intanto prima che storicamente iniziava la gara c'era questa sfida, no? Era un derby a livelli altissimi tra le due coreografie, senza quella biancoceleste è stato depotenziato clamorosamente, sicuramente sul fronte laziale, ma in generale come gara. La Lazio veniva da una brutta sconfitta contro l'Inter, nella situazione di cui abbiamo parlato spesso, appunto societaria e non solo, peraltro con diversi assenti, e credo che non avesse speranze. Di contro aveva una Roma super lanciata, e quindi non c'era quasi dubbio, io non avevo dubbi sul risultato, solo se fosse andata la curva magari come sostegno, però la Roma oggettivamente più forte, sta bene, quindi ha vinto meritatamente questo derby, che però rimarrà nella storia forse quasi esclusivamente per la mancanza di tifosi laziali, perché non è mai successo nella storia una cosa del genere.
1: Sì, veramente rimarrà una fotografia indelebile di questo derby.
2: Sì, almeno qui a Roma credo che non sia mai successo, almeno che io ricordi da quando sei col campo.
1: Assolutamente, assolutamente non la ricordiamo. Quintiliano, noi ci risentiamo mercoledì, magari entreremo più nel dettaglio di questo dialogo tra Spalletti e John Elkann che ci sarà in settimana, molto importante per il futuro della Juventus. Intanto grazie mille, ci risentiamo mercoledì.
2: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Ciao Quintiliano, ciao.

0: Mace insieme a Salmo e con la pesce, sembra veramente quasi una ricetta. Cattive abitudini insieme,
1: bella reunion.
0: Insieme una nuova canzone, appunto, che sicuramente si farà sentire per tutto l'arco dell'estate. Le 15:35 torniamo per quest'ultima mezz'oretta scarsa del nostro caffè di Radio 1 Sport.
1: Abbiamo tanto parlato delle problematiche in casa Juventus, di questo turno di campionato particolarmente determinante per la fine proprio della Serie A. Siamo al penultimo turno, mancano appena 90 minuti, direi allora di riandarci a rivivere tutte le emozioni di ieri, perché tutte le 10 partite si sono giocate di domenica, a partire da quelle dalle 5 di mezzogiorno fino alle sfide salvezza delle 20:45. 23 gol realizzati in questa 37esima giornata di campionato, li riviviamo tutti con le voci dei nostri radiocronisti.
2: Insiste il Napoli, lo fa dal settore di sinistra con McTominay che si allarga ancora verso Lobotka che arriva fino ai pressi dell'area di rigore, il tiro proprio di McTominay, il palo e la rete del Napoli, il vantaggio della formazione di Antonio Conte. Giuseppe, intervengo dall'arena Garibaldi perché c'è stato il raddoppio da parte del Napoli, l'ultimo a toccare con un colpo di testa dovrebbe essere stato Rahmani dopo un calcio d'angolo battuto da Elmas. Sta di fatto che al 27esimo minuto cambia di nuovo il parziale, Pisa 0 Napoli 2.
3: La Fiorentina in vantaggio, 34esimo minuto, nel corso del primo tempo a Torino Ondur ha segnato per la Fiorentina, un rasoterra sul quale Di Gregorio non è sembrato impeccabile dall'interno dell'area di rigore, cambia il parziale a Torino, Fiorentina in vantaggio sulla Juventus per 1-0, gol di Ndur.
4: Calcio d'angolo numero 5 a favore dei giallorossi, bandierina di sinistra secondo il fronte d'attacco della formazione di Gasperini, 6 gli uomini con la maglia giallorossa nell'area di rigore avversaria, la battuta, il colpo di testa, il gol, Malen che è riuscito a anticipare tutti, ma il tocco di decisivo che ha superato il portiere avversario è di Mancini, si sblocca a favore della Roma la partita al minuto numero 40 su azione d'angolo, l'ex atalantino Mancini ha colpito anticipando tutti e spedendo la palla alle spalle dell'incolpevole portiere avversario. Roma 1 Lazio 0.
5: Attenzione, calcio di rigore per il Milan, c'è Nkunku sul pallone, porta la nostra destra, Nkunku contro Bailov, c'è tensione, la rincorsa di Nkunku, il tiro spiazzato il portiere Bailov e il Milan sblocca la partita al quinto minuto con il calcio di rigore.
6: Continuiamo a seguire però questa azione d'attacco con Baturina, poi Rodriguez nell'area di rigore,
7: rete, ha segnato Moreno, l'assist di Rodriguez, Moreno con il sinistro sotto all'incrocio dei pali, tutti ad abbracciare il difensore spagnolo di Fabregas, il Como passa in vantaggio, Como 1 Parma 0.
4: Il raddoppio della Roma, ancora un'azione d'angolo e ancora pronto a svettare di testa Mancini, difensore goleador, Roma 2 Lazio 0.
5: Il raddoppio del Milan, Atekame 36esimo minuto, Genoa 0 Milan 2.
3: Il raddoppio della Fiorentina con Mandragora, gol meraviglioso del numero 8 al 38esimo minuto dal limite dell'area di rigore, forse dai 20 metri, con l'interno del piede sinistro a cercare a trovare l'incrocio dei pali, alla destra di Di Gregorio che nulla ha potuto sulla conclusione del centrocampista viola, e quindi cambia ancora il parziale all'Allianz Stadium di Torino, conduce la Fiorentina ma per 2-0.
5: Riduce le distanze il Genoa con Vasquez sotto porta, Genoa 1 Milan 2, gol del capitano Vasquez.
2: Sembrava finita la gara, invece no, c'è il tempo per il 3-0 per il Napoli con Højlund, e dunque al 47esimo minuto Pisa 0 Napoli 3.
8: Attenzione a buoni colpi di questa rete ed eccolo il gol dell'Inter, il gol dell'Inter dopo 1 minuto e 17 secondi dall'inizio della ripresa, il colpo di testa di Bonny, c'è stata anche una deviazione di Edmundson, Inter in vantaggio al secondo minuto della ripresa, Inter 1 Verona 0, ha segnato Bonny, Inter 1 Verona a 0, ha pareggiato il Verona, attenzione, attenzione, ha pareggiato il Verona con Bowie al 46esimo, Inter 1, Verona 1.
9: Si è accesa la sfida tra Atalanta e Bologna perché al 33esimo del secondo tempo il Bologna è passato in vantaggio con Orsolini, dunque conducono gli ospiti con un gran gol di Orsolini con il cross da sinistra di Roe, ed è stato molto bravo il numero 7 rosso-blu a sbucare alle spalle della difesa dell'Atalanta e con il sinistro al volo a mettere il pallone alle spalle di Carnesecchi, dunque al 39esimo Atalanta 0 Bologna 1.
10: Ancora il vantaggio della Cremonese con Vardi, scusa Carmignani, il minuto e il nono del primo tempo, Udinese 0 Cremonese 1, il gol della Cremonese di Jeremy Vardi.
11: Prova ad andarsene adesso Lassana, Culibri, la conclusione e c'è il gol, c'è il gol, attenzione però, c'è il gol del Lecce, un diagonale vincente da destra, pallone che si è insaccato, le proteste veementi dei giocatori del Sassuolo, ma che tira è riuscito ad infilare Stefano Durati. Dunque cambia anche il parziale del Mapei Stadium, città del tricolore, siamo esattamente al quarto d'ora, Sassuolo 0 Lecce 1, ha segnato che dira. Attenzione, il pareggio del Sassuolo al 20° minuto con l'Oriente, cambia ancora il parziale, Sassuolo 1 Lecce 1 a Tela Linea. Adesso il Lecce si riporta in avanti con Banda, il cross di Banda, il gol, c'è il nuovo vantaggio del Lecce, ancora con Khedira, e naturalmente esplode la curva nord, quella alla nostra sinistra, quella che ospita i tantissimi tifosi salentini. Sta di fatto che al 25esimo minuto, azione veramente molto bella, combinazione Banda, Khedira, colpo di testa, palla nell'angolino, niente da fare per Stefano Durati. Il nuovo parziale qui a Reggio Emilia, Sassuolo 1 Lecce 2.
12: Siamo per questo calcio d'angolo, Vlasic, palla allontanata verso Marianucci da fuori, la palla in rete, il vantaggio del Torino, una sassata di Obrador, una sassata terrificante dai 25 metri, palla sotto la traversa, cambia il parziale alla Domus al minuto 37, Obrador, Cagliari 0 Torino 1.
10: Il pareggio del Cagliari con Esposito al minuto 39, da fuori all'angolino alla sinistra di Paleari, riporta in parità l'incontro tra Cagliari e Torino, ribadisco il pareggio di Sebastiano Esposito, 1-1.
12: Palestra cede il pallone verso Obert sulla sinistra, ancora su Esposito, autore del gol del pari, scodella dentro l'area, Dossena, palla dentro per Zappa e la gran parata di Paleari, ma la palla termina in rete,
10: la palla in rete, è stato Mina, probabilmente Mina a toccare per ultimo e proprio sulla linea di porta il vantaggio del Cagliari. Allo scadere del secondo ed ultimo minuto di recupero, situazione ribaltata, ha appena segnato di testa Gerry Mina. Cagliari 2 Torino 1.
11: Attenzione, il pareggio del Sassuolo al 38esimo minuto con un gol splendido, spettacolare di Pinamonti, cambia ancora dunque il parziale, Sassuolo 2 Lecce 2, ha segnato Pinamonti a Tela Linea. Attenzione, Stulic, al sesto minuto, incredibile, incredibile, 5 minuti e 10 secondi dopo il gol divorato da Volpato a tu per tu sul capovolgimento di fronte, il pallone è arrivato dall'altra parte a Stulic che a tu per tu con Durati stavolta lo ha fulminato, e questo è un gol pesantissimo, siamo al sesto di recupero, Sassuolo 2 Lecce 3.
13: Radio 1 Sport lo puoi ascoltare in DAB sul canale 711 del digitale terrestre e sul sito Rai Play Sound da smartphone e da computer.
14: Rai Radio 1 Sport.

0: Si chiamano The Second Voice, questo è Let Me Be, brano che abbiamo ascoltato subito dopo i tanti gol di questa giornata. Ormai siamo arrivati alla fine del campionato, sono gli ultimi, sono gli ultimi gol e valgono anche, insomma, no?
1: Il titolo del capocannoniere. Siamo in attesa in generale degli ultimi verdetti. Alcuni ne sono arrivati ieri, come abbiamo detto, il Cagliari matematicamente salvo. Altro grande lavoro di un tecnico esordiente, molto giovane. È stata un po' la stagione dei tecnici esordienti.

0: Verdetti, l'Atalanta in Conference League, nonostante la sconfitta di ieri, e il Napoli qualificato in Champions League. Si è assicurato quindi la partecipazione alla prossima Coppa dei Campioni, meno sicuro invece il futuro di Antonio Conte sulla panchina azzurra. Ascoltiamo allora le sue parole nel post partita di Pisa-Napoli.
1: È successo un po' di tutto in questa stagione, però quello che deve essere bello e deve essere sottolineato è che nel momento veramente di grandissima difficoltà, chi c'era, chi è rimasto, ci abbiamo mantenuto a galla, ci abbiamo tenuto lì, e adesso stiamo a festeggiare la qualificazione Champions, che ripeto non era per niente scontata. Sarebbe bello adesso finire dopo dietro all'Inter. La società, al di là di tutto, sta già programmando. Quello che posso dire è che i calciatori, gli allenatori possono andare via in 20 anni. Comunque la presidenza De Laurentiis ha dimostrato che ogni anno, a prescindere, ci sarà sempre ambizione e competitività per cercare di dare fastidio alle grandi, e comunque lo sarà anche l'anno prossimo, a prescindere che qualsiasi chi rimarrà, se cambia allenatore o cambiano dei giocatori. La garanzia deve essere sempre il presidente della famiglia De Laurentiis, e questo sarà anche per gli anni futuri. Il presidente sa benissimo, abbiamo già avuto una chiacchierata un mese fa, ecco, per una questione di rispetto, per una questione di essere chiari. C'è grande amicizia tra me e il presidente e la sua famiglia, quindi ha avuto veramente un'esperienza incredibile a Napoli, una bellissima città, una grande passione. Quindi ecco, io sarò sempre grato alla famiglia De Laurentiis che mi ha dato la possibilità di fare 2 anni a Napoli. Manca ancora una partita, poi è giusto che io insieme al presidente comunicheremo insieme quello che è stato deciso in grande amicizia.
2: Rai Radio 1 Sport.
0: Così Antonio Conte, intervistato da Sara Meini, quando si utilizza l'espressione "c'è grande amicizia", tendenzialmente c'è aria di separazione. Sono sembrate effettivamente delle parole d'addio.
3: Beh, ad ascoltare queste parole io sarei molto sorpreso se tra una settimana l'annuncio è di Conte "rimarrò a Napoli anche per la prossima stagione", che queste parole sembrano proprio parole di commiato. È stata una bellissima esperienza, ringrazio il presidente, abbiamo già deciso e comunicheremo tra una settimana quello che abbiamo deciso, e sarà comunque in grande amicizia. Se devi comunicare un rapporto che continua, è ovvio che c'è grande amicizia. Se lo devi sottolineare, vuol dire ci siamo lasciati, almeno io leggo
0: questa
3: così
0: interpretazione,
3: ci siamo lasciati, ma comunque ci siamo lasciati serenamente con grande tranquillità.
0: No, è vero, è effettivamente così. Poi spesso, diciamo, a fine stagione con Antonio Conte
3: si arriva
0: a questo punto con un dialogo poi con il presidente, e non sono poi esclusi i ribaltoni in questo senso, perché anche l'anno scorso c'era aria di divorzio, comunque si parlava di un suo ritorno a Torino, alla Juventus, anche in quel caso, e poi alla fine si è continuato. Poi, come dicevamo, anche in questo caso off the records, c'è l'incognita del terzo anno di Antonio Conte.
4: Sì.
0: Insomma, alcuni segnali durante l'anno già ci sono stati. Credo si possa andare verso la separazione, credo da entrambe le parti, diciamo consensuale. Ecco.
3: Consensuale, comunque forti del fatto che è stata un'esperienza particolarmente prolifica, insomma, ha portato a casa una quantità di trofei, una quantità di allori, scudetti, insomma, che Conte, la campagna contiana a Napoli sia stata un enorme successo, non è assolutamente
0: in discussione.
3: Certo. L'ultimo anno ha riservato delle difficoltà, come ogni ultimo anno o terzo anno di Conte, rapporti con i calciatori. Poi stiamo parlando sempre di Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis,
4: ecco.
3: Due personaggi particolarmente, due caratteri particolarmente
4: bel mix, dai.
3: Sì, focosi, sì. Focosi.
0: Beh sì, c'erano molti dubbi quando arrivò Conte sulla possibile convivenza, diciamo, dai due. Per ora 2 anni che comunque hanno regalato uno scudetto e una Supercoppa italiana al Napoli. Vedremo quali saranno quindi le decisioni, però ricordo sempre quali sono state, lo disse ai nostri microfoni Claudio Ranieri: male che vada, Antonio Conte arriva secondo in campionato.
4: Sì.
0: E anche quest'anno comunque siamo verso questa direzione. Sì. Dovrà finalizzarlo solamente nell'ultima giornata al Maradona contro l'Udinese.
4: Sì,
0: chi ha finalizzato la qualificazione europea è il Como di Cesc Fabregas, già dalla scorsa giornata di campionato, con l'Europa League sicura anche dopo la finale di Coppa Italia. Ieri la vittoria 1-0 contro il Parma, assente Nico Pass, forse non c'è stato il saluto davanti ai suoi tifosi. Altro punto interrogativo. Ascoltiamo però Cesc Fabregas, che fa un po' il Massimiliano Allegri, un po' di esatto. Conti, di punti, perché
3: ha imparato.
0: Esatto, perché con una vittoria nell'ultima giornata a Cremona contro la Cremonese arriverebbe a 71 punti e forse non riuscirebbe

0: potrebbero non bastare.
1: Potrebbero bastare per la qualificazione.
2: 71 diventano pochi questa
1: diventano quest'anno, quest'anno sono pochi.
0: Gli altri anni saresti stato qualificato, non tranquillamente, però saresti stato di sicuro dentro nei quattro. Quest'anno la quota si è alzata.
1: Ascoltiamo Cesc Fabregas.
3: Una partita incredibile, secondo me tutto lo che vuole dire positivo oggi si è visto di questa squadra. Però io volevo quello, andare fino alla ultima e con alcuna cosa di giocarti. Bologna tre anni fa penso è andato in Champions con 68 punti, penso che l'anno scorso hanno stato 70 e due anni fa è stato 69 punti e magari quest'anno con 71 punti non ti dà per andare in Champions. Questo vuole dire che il calcio italiano è molto competitivo e che il calcio italiano è molto stretto, no? Tra tante squadre.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: Versione ragioniere con i conti. Sì. Cesc Fabregas, effettivamente classifica molto molto corta, con la possibilità comunque ancora una speranza Champions, comunque c'è per il Como, che rispetto comunque sia Juventus che Roma ha il vantaggio degli scontri diretti.
5: Sì.
1: Con la Juventus degli scontri diretti, con la Roma invece a parità è davanti nella differenza reti.
0: Beh, rispetto alla Juventus che deve sperare in almeno due passi falsi tra Milan, Roma e Como, al Como basterebbe con le virgolette un passo falso tra Milan e Roma. Insomma, dipendi sempre dagli altri, ma quantomeno dipendi da un altro, mentre la Juventus dipende da due passi falsi nell'ultima giornata. Il margine è davvero molto ristretto.
1: E sulla carta anche la partita un po' più complicata, anche dal punto di vista ambientale. Il derby della Mole contro il Torino. Ricordiamo che tutte le partite di questo pacchetto, sia della lotta Champions League che di quella salvezza, che sono incrociate grazie proprio a Cremonese Como, si giocheranno domenica poi direttamente alle 20:45. Noi siamo praticamente in chiusura, vi ricordiamo che alle 17:05 l'appuntamento con tempi supplementari con Giorgio Matteoli e Mario Pezzolla. Parleremo di basket questa sera, gara 2 Olimpia Milano.
5: L'appuntamento da non perdere.
1: Allora
5: con Cesarini,
1: ti lascio tutto a te.
5: A partire dalle 21:07 seguiremo proprio i quarti dei playoff, appunto, di basket gara 2 Milano Reggio Emilia con Massimo Barchesi. Per te sarà tutta sua dedicata la serata,
0: minuto per minuto,
5: mentre invece immagino che i tempi supplementari continueranno a snocciolare temi, appunto, che vanno dal calcio al tennis,
1: anche al ciclismo, con un primo mini bilancio
0: e
1: questa giornata di
0: mondiale.
1: Riposo moto mondiale, questa giornata di riposo comunque.
5: Vuoi salutare la pletora di
1: assolutamente sì, Danilo Gionta in regia, Emanuele Rinaudo alla parte tecnica, anche con l'ausilio di Stefano Velli, Andrea Boccia, grazie mille,
0: Emanuele Granelli, grazie a te,
1: e Gabriele Broca. Noi
5: grazie,
1: ci ritroviamo
5: ragazzi.
1: Comunque domani a partire dalle 14:00.
5: Ci lasciamo con Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale, buon pomeriggio.
1: Ciao.
6: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito a nessuno

è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Vanessa Giovagnoli, è rinviata domani l'udienza di convalida del fermo del 31enne che sabato pomeriggio ha lanciato la sua auto sulla folla a Modena. In attesa di sapere se risponderà al giudice, gli inquirenti cercano di approfondirne il profilo. Il nostro inviato.
4: Rinviato domattina l'interrogatorio nel carcere di Modena per Salim El Khoudry. La procura intanto ha conferito l'incarico per una consulenza informatica sui suoi dispositivi. Saranno analizzati computer, tablet e anche i vecchi cellulari. Gli inquirenti hanno già iniziato a ricostruire qualcosa dai social e dalle comunicazioni del giovane. Niente ricondurrebbe ad una radicalizzazione. Non è un credente, né islamista né islamico, dice il suo avvocato. Non ha contatti con nessuna rete, nulla che possa far pensare a emulazioni di un gesto terroristico. La difesa chiederà una perizia psichiatrica. E nel 2022 El Khoudry si rivolse al centro di salute mentale della zona perché si sentiva perseguitato e iniziò a prendere delle pastiglie. La famiglia non era a conoscenza di questo percorso di cure interrotto nel 2024. I genitori avevano però capito che ultimamente il ragazzo stava male e non era lucido. Il 31enne in carcere avrebbe chiesto sigarette, una Bibbia e di poter parlare con un prete. Intanto dei 5 feriti ancora ricoverati, 4 sono in prognosi riservata. La 55enne di Nonantola, ricoverata in ospedale a Bologna, è ancora in condizioni critiche. Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
3: Alle Maldive sono stati individuati nel terzo segmento della grotta i corpi dei 4 subitaliani dispersi durante un'immersione giovedì scorso. La conferma arriva dalla Farnesina. Le operazioni di recupero affidate a una squadra di sub finlandesi avverranno nei prossimi giorni. Lavoro molto complesso, fa sapere il team. Ha confessato il 48enne fermato per l'omicidio di 2 donne in un cantiere edile vicino a Napoli. Le ha gettate nel vuoto in 2 notti diverse. Le vittime erano 2 prostitute. Ora il consueto aggiornamento sulle borse in diretta da Milano. Chiara Rancati.
5: L'indiscrezione su una possibile deroga alle sanzioni sul petrolio iraniano da parte degli Stati Uniti, diffusa dai media di Teheran e ribattuta dalle agenzie internazionali, risolleva i mercati azionari a 1.30 dalla chiusura. Le borse europee ritrovano quindi tutte un netto segno più, con Francoforte in particolare che sfiora il più 2%. Unica eccezione Piazza Affari, che resta in calo dello 0,7%, ma per motivi prettamente tecnici. Oggi è infatti il giorno dello stacco delle cedole per 22 dei 40 titoli del nostro listino principale. Tra questi molti titoli bancari che pagano dividendi generosi e vedono quindi il loro valore di borsa oggi scendere in modo anche molto netto. La peggiore MPS cala di oltre il 7%. Inversione di tendenza anche per i rendimenti dei titoli di Stato, che dopo i forti rialzi della fine della scorsa settimana oggi ripiegano. Per il BTP decennale in questo momento siamo al 3,87%, con uno spread di 75 punti base dal Bund tedesco di durata analoga. Linea a voi.
3: Nuovo abbordaggio della Global Sumud flottiglia diretta a Gaza al largo di Cipro. 4 navi della Marina israeliana hanno intercettato 2 delle 8 imbarcazioni italiane, preso almeno 7 o 8 dei 35 connazionali a bordo. Lo afferma Maria Elena D'Elia, portavoce per l'Italia della flottiglia. Il ministro Tajani chiede che Israele rispetti il diritto internazionale. Tra gli attivisti sequestrati c'è anche la sorella della presidente irlandese. Siamo alla crisi tra Iran e Stati Uniti, l'abbiamo sentito nel collegamento con Chiara Rancati sulle borse. Alcune media iraniani riferiscono che gli Stati Uniti avrebbero accettato di sospendere le sanzioni sul petrolio di Teheran durante i negoziati. E sempre secondo indiscrezioni di stampa, la nuova bozza d'accordo inviata a Washington tramite mediatori pakistani è in 14 punti e prevede la fine definitiva della guerra, la revoca delle sanzioni e la riapertura dello stretto di Hormuz. Sempre più attento al sociale il principe William del Regno Unito, che venderà parte dei suoi terreni per costruire alloggi e sostenere la tutela ambientale. Linea la corrispondente.
6: Sempre più green e attento all'immagine, il principe William, futuro re inglese, appronta la mossa pensata anche per consolidare la sua immagine di reale consapevole dei tempi. Il Times annuncia che William venderà un quinto del ducato di Cornovaglia nei prossimi 10 anni, poiché intende investire 500 milioni di sterline per affrontare la crisi abitativa e ambientale. Il valore del ducato è di oltre 1 miliardo di sterline e i terreni ai quali William rinuncerà per destinarli a scopo benefico hanno un valore di circa 250 milioni di sterline. Il principe, che è anche duca di Cornovaglia, ha suddiviso il progetto in 5 cuori geografici sparsi nel paese, tra cui l'area a sud di Londra, dove ritiene di poter avere il maggior impatto sociale e ambientale. Will Bax, amministratore delegato del Ducato, spiega che la scelta fa parte dei cambiamenti alla monarchia dei prossimi decenni che il principe ha già annunciato. La maggior parte del reddito privato di William proviene dagli oltre 20 milioni di sterline all'anno di profitti che ricava dal Ducato, 54.000 ettari distribuito su 21 contee, conferito a ogni erede al trono dal 1300. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
3: Ci fermiamo qui adesso il pomeriggio di
0: Rai Radio 1 Sport.
7: Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata del 10 maggio 1981.
8: Il Pool Sportivo, in collaborazione col GR1, presenta Tutto il calcio minuto per minuto, a cura di Guglielmo Moretti, con Roberto Bortoluzzi.
9: Andiamo in breve con i cenni di cronaca e chiamo ancora Torino per Juventus-Roma, Enrico Meri.
10: Sì, d'accordo Roberto, poco da dire su questi primi 45 minuti di gioco. È stato un primo tempo dominato dal nervosismo, almeno nella prima parte. Fino a questo momento c'è stato l'attento controllo di Bergamo, che ha munito Furino, Conti, Falcao, Fanna e forse qualcun altro che c'è sfuggito. Pochi di episodi da segnalare per quanto riguarda il gioco frammentario, molte volte gratuitamente duro, falloso e dominato, ripetiamo, dall'attenzione con cui le due formazioni sono entrate sul terreno di gioco. Un tiro di Conti per la Roma, in uscita di Tancredi fuori area con i piedi su Vane, ci sembrano gli unici due episodi da cui poteva scaturire forse il gol, che non c'è stato. Per il resto lavoro di ordinaria amministrazione per i due portieri. Le formazioni si sono schierate così: la Roma con Tancredi, Spinosi, Maggiora, Turone, Falcon, Falcao, Bonetti, Conti, Di Bartolomeo, Pruzzo, Ancelotti e Scarnecchia. Per la Juventus hanno giocato Zoff, Corredo, Cabrini, Furino, Gentile, Scirea, Marocchino, Prandelli, Causio, Bredi e Fan. Lo stadio è gremitissimo, sta pioviginando, il terreno non è molto allentato, ossia ha mantenuto molto bene la pioggia caduta da questa mattina. Linea Ciotti.
11: Grazie Mary, confermo il parziale di Como, 0-0 tra Como e Napoli, cielo coperto, terreno leggermente allentato ma comunque perfettamente agibile, coadiuvato dai guardaline Camerlinghi e Magnini, torna ad arbitrare in Serie A Gino Manicucci, bentornato. Cronaca. Al quarto un difettoso controllo di Damiani dava via libera a Birkwood, che crolla e fermava in estremis. Due minuti dopo ancora alle prese Damiani e Birkwood, ma questa volta nell'area comasca, con il difensore che poteva disimpegnarsi solo a fatica. Sempre Damiani al dodicesimo veniva fermato per un fuorigioco di centimetri. Alto di poco al quarto d'ora un ottimo colpo di testa di Nicoletti, al ventesimo solo un rischioso disimpegno di Ferrario impediva a Mancini di sfruttare un bel servizio di Nicoletti, fermata e impresa da Castellini al venticinquesimo, una incornata di Cavagnetto sul cross di Pozzato e bloccato da Vecchio un minuto dopo un angolo di Guidetti. Di nuovo alto di poco alla mezz'ora un colpo di testa di Cavagnetto su angolo di Pozzato, al 41 Castellini con una uscita alta precedeva di un soffio l'irrompente Nicoletti. Il suo intervento più impegnativo Castellini doveva comunque effettuarlo al 44esimo su una lenta incornata di Fontolanne che si era avventato su un angolo da destra. L'azione tuttavia era stata viziata da un fallo sullo stesso Castellini subito rilevato da Menicucci. Partita piuttosto noiosa, squadre molto prudenti, frequenti gli errori difensivi di cui peraltro le punte non sanno approfittare, piuttosto falsa dal punto di vista tattico la posizione di Pellegrini arretrato a metà campo e forzatamente falsa quella di Lombardi, che per la spinta che bene o male il Napoli riesce a esercitare nel settore centrale del terreno è costretto in una posizione di chiara copertura. Siamo, ripetiamo, con le squadre che tornano in campo in questo momento, 0-0 la situazione dopo i primi 45 minuti. A te Ferretti.
12: Legati con Perugia, 0-0 il risultato del primo tempo, spettacolo per pochi volenterosi, questo Perugia-Brescia, ci saranno al massimo 7-8 mila persone, l'arbitro è Pieri, nel Perugia ancora Mancini in porta al posto di Malizia, in prima linea Bernardini, Di Gennaro in panchina, nel Brescia rientra De Biasi, l'attacco è a due punte con Sella e Penso. Le fasi salienti, al decimo minuto De Rosa riceve da Pine, da fuori fa partire un tiro secco che va a sfiorare il palo, all'undicesimo Malgioglio salva in angolo su un bel inserimento di Bernardini da fuori, al quattordicesimo Ceccarini sfiora l'autorete con un intervento maldestro, poi al ventitresimo il bresciano Iachini ruba un bel pallone ma poi lo sciupa prima di entrare in area tirando alto, pericolosa invece la punizione dello stesso Iachini al ventisettesimo, palla di poco sopra la traversa, al trentatreesimo Penso scende pericolosamente in area perugina ma poi il suo diagonale è facilmente parato da Mancini. Al 36esimo nel Perugia sostituzione esce Goretti ed entra De Gradi. Tre minuti dopo la solita botta del terzino del Brescia Podavini, tiro quasi dal limite e Mancini fa un bel volo per deviare in calcio d'angolo. Le due squadre stanno rientrando adesso in campo, ripeto il risultato del primo tempo, siamo sullo 0-0 tra Perugia e Brescia alla linea provinciale.
13: E anche da Udine ricordiamo subito il risultato dei primi 45 minuti di gioco, il Cagliari in vantaggio sull'Udinese per una rete a zero, il gol segnato da Loi al 39esimo minuto di gioco, un incontro che nel primo tempo è stato dominato dalle condizioni psicologiche delle due squadre. L'Udinese deve attaccare, cerca la vittoria a tutti i costi per migliorare una difficile situazione di classifica e dunque spesso sbaglia perché il nervosismo non è certo il miglior consigliere. Il Cagliari gioca invece con una incredibile calma, fa le cose essenziali senza voler strafare e proprio per questo, pur attaccando meno, le sue conclusioni sono sempre le più pericolose. Rapidamente la cronaca, all'inizio ci sono tre conclusioni per l'Udinese, la prima è di Cinello, la seconda è di Pin, la terza è di Neumann sulla solita punizione che viene parata dal portiere del Cagliari Corti. Per contro, e parliamo naturalmente sempre dei primi 10 minuti di gioco, per quanto riguarda il Cagliari c'è soltanto un tiro di Loi da fuori aria con una facile parata del portiere dell'Udinese. Poi all'11esimo la prima azione veramente pericolosa, è Pin che passa a Fanesi, gran tiro da fuori aria, respinge con i pugni Corti, portiere del Cagliari. Al 13esimo c'è la munizione di Marchetti per proteste. Poi al 18esimo la prima azione vera e propria per quanto riguarda il Cagliari. È Selvaggi che si porta rapidamente sulla sinistra, poi effettua il cross al centro. Virdis si libera molto bene, colpisce di precisione, la palla viene respinta dal palo, rimbalza verso il centro dell'area, se ne impossessa il portiere dell'Udinese. Al 28esimo è il Cagliari che va in vantaggio, Selvaggi scende, servito da Quagliotti, segna, ma la sua posizione era nettamente in posizione di fuorigioco e quindi l'arbitro annulla giustamente. Al 35esimo c'è un tiro di Cinello, il portiere del Cagliari è completamente battuto, salva però sulla linea Bruniera, Bruniera praticamente si vede arrivare il pallone addosso, in quanto il tiro del giocatore dell'Udinese Cinello era molto debole e pertanto riesce a respingerlo con una certa facilità. Al 39esimo il Cagliari che va in vantaggio, c'è un batti e ribatti al centro del campo, la palla perviene proprio in area a Quagliotti, prima abbiamo detto Loi, ma il gol del Cagliari in effetti è di Quagliotti in quanto i due giocatori si sono invertiti i numeri prima di entrare in campo, i numeri delle maglie. Dicevamo dunque che la palla termina a Quagliotti in area, Quagliotti controlla molto bene, riesce a precedere l'intervento del portiere dell'Udinese e segna e porta la sua squadra in vantaggio per 1-0. I calci d'angolo nel primo tempo sono 6-2 per l'Udinese, gli spettatori sono 30.000 circa, fa molto caldo, arbitra il signor Ciulli che ha ammonito nel primo tempo Marchetti e Pin, Cagliari in vantaggio con rete che ripetiamo è stata segnata da Quagliotti al 39esimo, linea credo a Genova.
9: Sì, attenzione però, volemo collegarci con Torino puntualmente con l'inizio della ripresa, allora io prego Luzzi e Foglianese, abbiamo soltanto poco meno di 2 minuti, grazie, vai pure Genova.
14: A Marassi 0-0 tra Genova e Sampdoria, un primo tempo un po' nervoso all'inizio ma poi corretto e giocato a tutto campo fra due squadre incomplete in alcuni titolari ma tatticamente ben disposte dai rispettivi allenatori. Il Genova ha tirato di più ed ha avuto anche le occasioni migliori per andare in gol, ma il portiere Garella è stato eccezionale in almeno 2 circostanze, su punizione bomba di Maffrin deviata in angolo e su tiro da distanza ravvicinata di Russo che il portiere ha respinto d'intuito. Da segnalare che il genovano Caneo si è infortunato intorno al 10° ed è stato rilevato dal numero 14 Lorini. Il cielo è coperto, piovigina, ma già 2 ore prima dell'inizio della partita lo stadio mostrava uno stupendo colpo d'occhio, gremito come in ogni ordine di posti, per un incasso totale di oltre 300 milioni di lire, record per Marassi che è anche record assoluto per una partita del campionato di Serie B. L'incontro è ricominciato da 15 secondi, arbitra Agnolin, 0-0 è il risultato, linea a Rimini.
9: Solo i marcatori, grazie.
12: Allora ti do i marcatori del primo tempo, ribadisco intanto il parziale, Rimini 1, Cesena 1, i marcatori all'11esimo Arrigori per il Cesena, al 24esimo il pareggio di Saltutti per il Rimini.
9: Bene Foglianese, grazie, allora vediamo le altre partite, ad Ascoli, Ascoli 0, Torino 0, Avellino, Avellino 0, Internazionale 2, al 15esimo Caso, al 32esimo raddoppio di Altobelli, Catanzaro, Catanzaro 1, Bologna 2, al 28esimo il Bologna va in vantaggio con Fiorini, al 31esimo pareggia Palanca direttamente su calcio calcio d'angolo. Al 42esimo riporta in vantaggio il Bologna Fabbri. Pistoia, Pistoiese 0, Fiorentina 0. Allora Torino naturalmente ha oggi maggior spazio. A discrezione di Enrico Meri, interventi dagli altri campi molto rapidi. Grazie, procediamo, vai Torino.
10: D'accordo Roberto, 37 secondi, 40 secondi ore di gioco dall'inizio del secondo tempo, risultato 0-0. Squadre immutate rispetto alle formazioni che hanno giocato i primi 45 minuti di gioco. Vi completiamo perché è molto importante i tabellini. Dei giocatori sono stati ammoniti nelle due formazioni, per la Juventus Marocchino Fanna e Furino, per la Roma Scarnecchia, Conti e Falcao. Sta attaccando la Juventus, che in questo momento ha una metà campo avversaria con un'azione iniziata da Causa e da Scirea. Ora il pallone è sulla destra per Bredi, che stringe un po' verso il centro, tocca ancora sulla destra per Marocchino, al centro attende Fanna, si porta in avanti anche Scirea, Marocchino va sul fondo, è pronta al cross che non può fare perché la palla va a rimbalzare sulle gambe di Maggiora, che la trattiene anche in gioco, sembrava destinata al calcio d'angolo, mentre però il pallone poi viene perduto da Falcao. C'è ancora un intervento di Bergamo e quindi c'è un calcio di punizione per la Roma. Dobbiamo ricordarvi che al termine del primo tempo c'è stato un inizio di mischia generale fra i giocatori in campo per un fallo avvenuto ai danni di Falcao. Ecco intanto la palla recuperata da Bonetti, mandata sulla destra per Spinosi, sospinta in avanti per Scarnecchia che attacca sulla destra, la palla è terminata fuori, non ha saputo controllare bene il giocatore giallorosso. Sulla rimessa in gioco di Cabrini viene servito Bredi, Fanna ancora indietro verso Furino che è in possesso in questo momento della palla, la scambia all'indietro con Scirea ai margini della propria area, Scirea fa qualche passo verso il centro, poi cerca di, dopo aver fermato la palla, di individuare il compagno su cui appoggiare il pallone, insiste un po' troppo nel mantenere la palla, la scambia in questo momento con Gentile che sta per essere attaccato da Pruzzo, finta di Gentile, passaggio oltre la linea centrale del campo, ma Falcao ha di nuovo fermato la palla, eccolo dopo aver fermato la palla, scambiarla con Ancelotti, con Pruzzo che la difende da un attacco di Gentile che poi gliela allontana, sopraggiunge sulla sinistra Maggiore pronta a effettuare un altro passaggio, questa volta di Bartolomei, attaccato da Marocchino, si libera il pallone servendo Ancelotti, il quale tira e Zoffe si inginocchia vicino al palo di destra e para il tiro non difficile, nemmeno insidioso, che ha scaraventato da molta distanza, da lunga distanza, il numero 10 della Roma, Ancelotti. Dopo 6 minuti di gioco dall'inizio del secondo tempo, risultato del Comunale di Torino 0-0 tra Juventus e Roma, linea Ciotti.
11: Grazie Mary, siamo largamente in anticipo rispetto a te, si gioca a Como l'undicesimo minuto, la situazione ovviamente è ancora di 0-0, altrimenti terremo interrotto, angolo per il Napoli, batte Marangon, salta Pellegrini, la parabola lo supera, in disimpegno si avventa il numero 11 Cavagnetto, che ha già appoggiato sulla sinistra a beneficio di Nicoletti. La giornata è di tipo invernale, quando Loretta Goggi ha inciso maledetta primavera, evidentemente sapeva quel che si faceva, fa piuttosto fresco, ogni tanto piove, finora le squadre per la verità non hanno divertito né se stesse né il pubblico, vediamo comunque come sono disposte. Nel Napoli davanti a Castellini i difensori di fascia sono Bruscolotti e Marangon, il difensore centrale Ferrario, il libero Crolli, il laterale a sostegno Celestini, il centravanti tattico Musella, gli interni Binazzani e Guidetti, le punte Damiani e Pellegrini. Abbiamo parlato di punte, ma in effetti Pellegrini, come già accennato nel flash precedente, osserva una posizione estremamente prudente, sicché si può dire che il Napoli in effetti attacchi con un solo uomo, cioè Damiani. Vediamo il Como, gioca con Vecchi tra i pali, Birkwood e Galia, difensori esterni, Fontolan e Stopper, Volpi libero, Centi mediano di spinta, Mancini tornante, Lombardi e Pozzato interni, Nicoletti e Cavagnetto punte. In attacco proprio il Como con Fontolan, colpo di testa verso Cavagnetto, recupera Nicoletti ai 16 metri, tira, botta quasi sicura ma crolla e respinge in out. Siamo giunti al 13esimo, ancora reti bianche tra Como e Napoli e Perugia.
12: A Perugia, adesso spero di essere in linea, a Perugia
9: va bene,
12: siamo
9: va bene,
12: al decimo minuto del secondo tempo, ancora sul punteggio di 0-0, due occasioni per il Perugia ma assai pericolose all'inizio di questo secondo tempo, la prima al quarto con Butti arrivava in corsa e sparacchiava malamente un pallone che poteva essere indirizzato assai meglio, poi al settimo minuto l'occasione più propizia per i biancorossi con Bagni che di testa impegnava severamente Malgioglio nell'intervento riusciva a mettere in angolo, accusava un leggero stiramento, comunque riprendeva. All'inizio del secondo tempo è cominciato a piovere per qualche minuto, poi ha smesso, adesso tutto regolare, siamo all'undicesimo, 0-0 tra Perugia e Brescia alla linea Provenzali.
15: Direi il secondo tempo è cominciato nettamente in ritardo, si sta giocando infatti appena da 5 minuti e 45 secondi, è invariato il risultato, il Cagliari sempre in vantaggio sull'Udinese per 1-0, ricordiamo il gol segnato al 39esimo del primo tempo da Quagliozzi. L'Udinese all'inizio del secondo tempo ha effettuato una sostituzione, si è presentata in campo con Miano, lasciando negli spogliatoi Vrizze. E proprio dopo 2 minuti di gioco è stato Miano che ha impostato un'azione che poteva portare addirittura al pareggio della sua squadra. Miano si è portato sulla destra, ha effettuato il cross passa al centro per Cinello. Cinello è entrato in aria, si è liberato molto bene, si è portato leggermente sulla sinistra, ma il suo diagonale ha sfiorato il palo alla sinistra della porta cagliaritana ed è terminato sul fondo. 6 minuti e mezzo di gioco del secondo tempo, variato il risultato, Cagliari in vantaggio sull'Udinese per 1-0, linea Genova.
14: Sempre 0-0 tra Genova e Sampdoria, al 10° minuto della ripresa si continua a giocare a tutto campo, nel periodo non collegato, ammonito Genzano per fallo su Testoni, poi i genovani hanno reclamato un calcio di rigore per atterramento di Boito, ma l'arbitro Agnolin, che era a due passi, concedeva il calcio d'angolo. Tutte e due le squadre sono incomplete, nel Genova manca Onofri squalificato, al cui posto gioca Odorizzi, poi si è infortunato Caneo al 10° del primo tempo ed è entrato in campo il numero 14, addirittura due gli squalificati della Sampdoria, Orlandi e De Ponti, sostituiti rispettivamente da Pellegrini spostato terzino e Sartori che funge da ala destra. All'ultimo minuto Ricomini ha dovuto fare a meno anche di Chiorri che si è infortunato. C'è un'occasione in questo momento, un calcio di punizione per il Genova che viene battuto in questo momento mentre l'area delle Doriani si va affollando, battuto, c'è un passaggio trasversale, poi all'indietro, poi ancora un intervento, niente di fatto, 0-0, 11° minuto della ripresa, linea Rimini.
16: 1-1 a Rimini all'ottavo della ripresa, dopo aver sfiorato nel primo tempo il 2-1, il Rimini insiste nella spinta in questa fase di apertura del secondo tempo, ma l'impianto del Cesena non appare sofferente nel tamponare la leggera spinta riminese. Ad ogni modo, spunti di cronaca quasi nulli all'ottavo minuto, a te Roberto.
9: Bene, grazie. Allora qui è lo studio, sugli altri 4 campi della Serie A nessuna novità ad Ascoli, la situazione è sempre di parità, Ascoli 0, Torino 0, ad Avellino l'Internazionale conduce per 2-0, a Catanzaro Bologna 2, Catanzaro 1, parità anche a Pistoia tra Pistoiese e Fiorentina 0-0. Vorrei pregare i colleghi che agiscono a Como, a Perugia, a Udine, a Genova e a Rimini di effettuare soltanto dei flash. Enrico Ameri, via Torino.
10: Sì, d'accordo, 11 minuti di gioco dall'inizio della ripresa, 0-0 il risultato di Torino. Si è concluso poco fa un'azione d'attacco da parte della Juventus, c'è stato un calcio di punizione ottenuto dagli giocatori juventini per un fallo su Furino, battuto da Causio con colpo di testa di Cabrini che ha mandato il pallone di poco sul fondo. Intanto si perde in fallo laterale, una respinta da parte della difesa juventina, e intanto dobbiamo dirvi che la nota degli ammoniti per la formazione giallorossa è andata aumentando, ci sono aggiunti due altri nomi, quello di Pruzzo e di Turone. Quindi la Roma ha fino a questo momento ammoniti 5 giocatori, Scarnecchia, Conti, Falcao, Pruzzo e Turone. Per la Juve Marocchino, Fanne e Furino. Recupera Marocchino, passaggio di Causio, costretto a ritornare un po' indietro, ora si sposta sulla sinistra, avanza ancora, giunto quasi al limite, tocca per Cabrini nella posizione di ala sinistra, giunto quasi al limite, verso il fondo Cabrini pronto al cross, che effetto, raso terra davanti alla porta, ha mancato Brandelli, Causio, la palla viene innalzata poi da Tardelli, è stato un intervento da parte di Tancredi, ma c'era stato in precedenza un intervento anche di Bergamo. Un'azione pericolosa si è sviluppata quindi sotto la porta della formazione giallorossa. L'arbitro Bergamo ha visto nell'azione della formazione juventina di estremi per concedere un calcio di punizione vicino al disco del rigore, calcio di punizione che è stato battuto da Di Bartolomei, con palla fuori area per Bonetti, ancora per Di Bartolomei attaccato da Fanna, e la palla viene data a Bonetti e a Spinosi sul settore di destra, avanza il giocatore e calcia quindi il passaggio verso Pruzzo, anticipato da Gentile, ma proprio sui piedi di Scarnecchia che avanza, è eliminato Scirea, Scarnecchia, tiro, la palla termina sul fondo ed era lanciato in avanti Zoff, che comunque aveva tentato di seguire l'alternatore della palla buttandosi sulla destra. Il pallone è terminato sul fondo, suma sul fondo questa azione d'attacco della formazione della Roma, botta e risposta dunque fra Roma e Juventus. La partita si è abbellita, se vogliamo dire così, nel corso di questi secondi 45 minuti di gioco si è visto qualcosa perlomeno, e riparte ancora un altro tentativo di mischia, subito sedato da Bergamo che ha mandato fuori un giocatore. Ora vedremo quale sarà il giocatore mandato fuori dal campo, un giocatore espulso, mentre è rimasto a terra un giocatore della Roma. Nessuno sembra muoversi dal terreno di gioco. Ora vediamo che finalmente Furino si avvia verso gli spogliatoi. La Juventus dal 18° giocherà con un uomo in meno, ma non è Furino, resta ancora, vediamo che l'arbitro Furino si avvia verso gli spogliatoi. È il 18° minuto del secondo tempo, Furino è stato espulso dal terreno di gioco, la Juventus gioca in 10, 18° ripetiamo, in 10 la Juventus da questo momento, risultato 0-0, linea Ciotto.
11: D'accordo, è il 24° a Como, la situazione è ancora di parità 0-0 tra Como e Napoli, al 14° un colpo di tacca di Musella ha liberato Damiani per il tiro, ma un controllo troppo laborioso della punta napoletana consentito alla difesa comasca il disimpegno in extremis. Al 19° palo con il numero 15, si tratta di un giocatore evidentemente subentrato a Musella che in effetti fino a questo momento non aveva offerto un rendimento soddisfacente. Al 21° è stato ammonito Marangon. Al 23°, cioè un minuto fa, bello spunto di Damiani e buon cross basso sul quale Guidetti falliva l'impatto arrivando sulla palla scoordinato. Si era infortunato nel frattempo Nicoletti, ci pare in condizione di riprendere il gioco, in condizione di normale efficienza, così è infatti. C'è un attacco del Napoli, lo seguiremo prima di girare la linea a Ferretti a Perugia. È Ferrari ad essersi improvvisato attaccante, tenta lo spiovente in verticale per Damiani che si era liberato al centro dell'area comasca, ma è troppo lunga la parabola di Ferrari, Damiani non può raggiungerla. Siamo giunti al 25°, ancora 0-0 tra Como e Napoli, a te Ferretti.
12: Perugia, siamo al 22°, sempre sullo 0-0 tra Perugia e Brescia. Il Perugia aveva però al 19° l'opportunità di passare in vantaggio se Pieri avesse concesso un calcio di rigore per atterramento di Bagni ad opera del terzino Galparoli. In effetti Bagni si era liberato con una finezza del terzino, stava andando da solo verso la rete, è stata questione di una frazione di secondi naturalmente, ma ha incocciato nel piede di Galparoli che si infilava tra i suoi e finiva, volava letteralmente a terra. Pieri non interveniva e quindi siamo ancora sullo 0-0. Da segnalare per quanto riguarda il Brescia al 21°, una gran botta di Salvioni a fil di traversa con intervento di Mancini che metteva in angolo.
17: Attenzione, scusate, Marassi si inserisce, il Genoa è passato in vantaggio in questo momento ed è passato in vantaggio con il giocatore appena entrato in campo, cioè con Todesco, numero 16, aveva rilevato il centravanti russo che si era leggermente infortunato ed è appena entrato in campo Todesco, si è inserito nell'azione ed ha messo la palla in rete. È il 21° minuto della ripresa, Genoa 1, Sampdoria 0, linea Ferretti.
12: Da Perugia abbiamo terminato, linea Provenzali.
15: A Udine siamo esattamente al 19° minuto di gioco del secondo tempo, invariato il risultato, il Cagliari sempre in vantaggio sull'Udinese per una rete a 0. Intanto l'Udinese adesso attacca con più decisione, al 9° 3 conclusioni consecutive di Miano, Cinello e Neumann, ha avuto sempre la meglio la difesa del Cagliari, poi ancora Zanone per Cinello, colpo di testa a fil di traverso, poi una punizione di Neumann parata da Corti ed infine proprio 2 minuti fa un calcio d'angolo da Neumann a Gerolin che ha sfiorato veramente il gol. Siamo a 19 minuti e 15 secondi di gioco del secondo tempo, Cagliari in vantaggio sull'Udinese per una rete a 0, linea Genova.
17: Disco, il Genoa in vantaggio per 1-0 sulla Sampdoria, ha segnato poco fa, appena un minuto fa, il giocatore è entrato in campo con il numero 16 Todesco, ex laziale, ha rilevato il centravanti russo, si è inserito in un'azione, in una manovra ed ha messo la palla in gol da pochi passi. Ora c'è un calcio di punizione dal limite a favore della Sampdoria, aspettiamo che venga battuto, gran tiro di Caldivolo, il portiere Martina riesce a distendersi e mette la palla in calcio d'angolo. È stato veramente un autentico bolide questo di Caldivolo, il portiere genovano è riuscito a mettere la palla in calcio d'angolo, era un tiro molto insidioso, palla anche viscida perché ripeto qui sta piovendo. Dunque calcio d'angolo in questo momento, 22° minuto della ripresa, aspettiamo che venga battuto, poi passeremo la linea a Rimini. Sulla palla si è portato Del Neri, battuto con passaggio trasversale, ancora palla in avanti, quindi ancora un intervento da parte dei giocatori del Genoa che rimettono la palla fuori area. Niente di fatto, Genoa 1 Sampdoria 0, linea a Rimini.
16: 1-1 tra Rimini e Cesena al 21° della ripresa, nulla di mostruoso da segnalare. Ribadisco il parziale 1-1, a te Bortoluzzi.
9: Bene, grazie Foglianese. Ad Avellino da segnalare una terza rete per l'internazionale segnata da Oriali al 18°. A Catanzaro, Bologna in vantaggio sul Catanzaro per 2-1. Vai pure Enrico.
10: Bene, 23 minuti di gioco del secondo tempo, risultato sempre di 0-0 al Comunale di Torino. Naturalmente tutto diventa molto più facile per la Roma ora che la squadra gioca con in superiorità numerica. Uscito espulso Furino, ricordiamo, 5 minuti fa, e poco fa c'è stata una conclusione su azione di Conti dal fondo, una conclusione al volo di Ancelotti, un autentico bolide che è andato a infrangersi sulla schiena dell'esterrefatto Gentile. Intanto vediamo il pallone terminato ora verso Zoff, si è conclusa qui.
15: Attenzione Ameri, l'Udinese pervenuta al pareggio esattamente al 21° minuto di gioco, quindi 1-1 fra Udinese e Cagliari, a terra linea.
10: Bene, ecco la rimessa in gioco da parte di Zoff, la palla spiove sulla tre quarti di campo della Roma, Turone la ribatte in avanti, acrobazia di Conti inutile, recupera invece la Juve, cerca di scattare in questo momento Prandelli, ha servito il pallone al compagno di squadra Bredi che lo difende da un attacco di Conti, ancora in possesso del pallone Bredi, calcia in questo momento il passaggio di sinistra verso Causio, anticipato da un colpo di testa di Turone. La palla viene mandata sulla sinistra per Falcao, si porta sull'estremo settore di sinistra Scarnecchia, al centro è Pruzzo. Scarnecchia cerca di portare la palla verso il fondo per effettuare il cross, è controllato dai difensori della formazione juventina che ribattono poi il suo tentativo appunto di cross in calcio d'angolo. Calcio d'angolo dopo 24 minuti di gioco nel secondo tempo, e anzi possiamo dire 25. È Scarnecchia che si ferma nell'area d'angolo, in attacco vediamo per la Roma Pruzzo che si avvicina al disco del rigore, Ancellotti, Turone, la palla ha già varcato il limite dell'area della formazione juventina sul calcio d'angolo battuto, inseguita da Falcao, colpo di tacco per Bonetti, colpo di tacco all'indietro per Spinosi, siamo nella metà campo della Juventus, parte il passaggio di Spinosi al limite, salta o tenta di saltare di testa Prandelli per respingere su Ancellotti, recupera in questo momento sul settore di destra Scarnecchia, però il pallone termina fuori, il gioco riprende con la rimessa e con un calcio di punizione per la Juventus. 26 minuti sono trascorsi dall'inizio della ripresa, il risultato è sempre di 0-0, calcio di punizione per la Roma, attendiamo che venga battuto questo calcio di punizione prima di cedere ancora la linea a Como.
9: Solo un istante Enrico, e lo studio a Catanzaro, 24esimo, situazione di parità, Catanzaro 2, Bologna 2, ha pareggiato Palanca, vai Torino.
10: Sul calcio di punizione che è stato battuto recupera il pallone Zoff che col quale si appresta ad effettuare ora la rimessa in gioco. 28 minuti dall'inizio della ripresa, 0-0 il risultato del comunale di Torino tra Juventus e Roma, linea Ciotti.
11: Mancano 11 minuti alla conclusione a Como, ancora 0-0 la situazione, il Napoli ha proceduto alla seconda sostituzione richiamando in panchina Vinazzani, il capitano della formazione di Marchesi, e mettendo in campo con il numero 13 Nicolini e non già Cascione come ha annunciato l'altoparlante dello stadio. Evidentemente l'errore è stato provocato dal fatto che le formazioni consegnateci davano appunto Cascione con il numero 13 nella panchina azzurra, si tratta invece, confermiamo, di Nicolini. Due quindi, ripetiamo, le sostituzioni nel Napoli, Nicolini per Vinazzani un minuto fa, cioè al 31esimo, mentre al 19esimo era subentrato Paolo con il numero 15 a Musella. Un attacco proprio di Nicolini viene stroncato dal libero Comasco Volpi, scambio di questi con Mancini, servito poi Lombardi all'interno del terreno, sta per superare l'asse centrale del campo, si porta nella posizione della destra Volpi per tentare il passaggio al compagno, ma il servizio di Lombardi è impreciso e termina sul fondo. Una sostituzione anche nel Como, la seguiremo prima di dare la linea a Perugia. Entra il numero 14 che dovrebbe essere Riva ed esce proprio Lombardi che evidentemente è un pochino affaticato, l'anziano centrocampista di Marchioro si è comunque battuto molto bene sino a questo momento. Ripetiamo, subentra al posto di Lombardi nelle file del
10: Como. Attenzione, attenzione, Riva, sì. L'arbitro in questo momento annulla un gol segnato dalla Roma. Abbiamo interrotto perché sembrava in un primo tempo che l'azione fosse regolare, tre uomini della Roma si sono trovati oltre in posizione sicuramente irregolare e quindi il gol che era stato segnato dalla formazione giallorossa è stato annullato in questo momento l'arbitro. Linea ciò.
11: D'accordo, io avevo concluso a 9 minuti dalla conclusione, ancora 0-0 tra Como e Napoli a De Ferretti.
12: 33esimo a Perugia, siamo sempre sullo 0-0, anche qui due sostituzioni rappresentano l'unico dato di cronaca e al 31esimo è uscito De Rosa, centravanti del Perugia, sostituito da Fortunato, numero 16, e poco fa, qualche secondo fa, è uscito Iachini del Brescia, sostituito da Biagini, numero 15. Nient'altro da segnalare, siamo sempre sullo 0-0, seguiamo ancora un attimo questi sviluppi dell'azione del Perugia sotto la porta del Brescia con un tentativo di colpo di testa prima di Bagni, poi di Fortunato, Malgioglio interviene, 0-0 al 33esimo, linea Provenzali.
15: Siamo al 26esimo minuto di gioco del secondo tempo a Udine, l'Udinese ha pareggiato adesso 1-1 con il Cagliari, dunque batti e ribatti è arrivato il gol che l'Udinese stava cercando dall'inizio del secondo tempo, un gol per il quale è difficile assicurare la paternità, ma andiamo per ordine. Al 19esimo c'è la seconda sostituzione dell'Udinese, esce Biglia ed entra al suo posto Papais, ed è proprio Papais che propizia questo gol, infatti entra in scivolata sulla destra in area, effettua un tiro proprio sulla sinistra, sono appostati vicino al palo della porta del Cagliari sia il portiere Corti che Bruniera, pasticciano un pochettino, la palla carambola, c'è un intervento anche da parte di Gerolin, la palla entra in rete ed è il pareggio, l'1-1 fra Udinese e Cagliari, adesso al 29esimo minuto di gioco, una sostituzione anche nel Cagliari, è entrato al 27esimo Totte al posto di Chiara, 29 minuti e mezzo mezzo di gioco del secondo tempo, 1-1 fra Udinese e Cagliari, linea Genova.
17: 32esimo della ripresa, Genova 1, Sampdoria 0, la partita si è infiammata dopo il gol di Todesco che ha portato in vantaggio il Genova. Azioni veloci sull'uno e sull'altro fronte, calci d'angolo, azione della Sampdoria in questo momento, gol! Ha pareggiato la Sampdoria in questo momento con un'azione sulla sinistra, vedremo chi è l'uomo che ha messo la palla in rete, sommerso dall'abbraccio dei propri compagni. C'è stata un'azione trasversale proprio sulla sinistra in questo momento e la Sampdoria è riuscita a pareggiare. Il Genoa era andato in vantaggio con il numero 16 Todesco, lo ricordo, e poi c'erano state altre azioni, altre occasioni, e quindi la Sampdoria adesso è riuscita a pareggiare. Non riusciamo ancora a distinguere l'uomo che ha messo la palla in rete, comunque esattamente al 33esimo minuto della ripresa Roselli, ecco, sì, ci sembra Roselli, ha segnato il gol del pareggio, dunque 1-1 tra Genoa e Sampdoria, 33esimo minuto della ripresa, linea a Rimini.
16: Qui invece non è cambiato nulla, 1-1 al 31esimo della ripresa, più cauto il Cesena, più avanzato il Rimini, squadre dunque in equilibrio tattico che concorda con il punteggio. A te studio.
9: Bene, qui è lo studio da Carbone, da Avellino, abbiamo ricevuto in questo istante al 32esimo, l'Avellino ha accorciato le distanze, situazione Avellino 1, Internazionale 3, per l'Avellino ha segnato Vignola.
15: Attenzione, sì. Cortoluzzi, scusa, interrompo, da Udine siamo esattamente al 31esimo minuto di gioco del secondo tempo, c'è un calcio di rigore in favore dell'Udinese, è stato assegnato dall'arbitro il signor Ciulli per un fallo di Todd su Cinello e adesso si appresta ad effettuare il tiro di rigore Zanone, tiro in rete sulla sinistra del portiere del Cagliari, l'Udinese è in vantaggio per 2-1, il gol segnato sul calcio di rigore da Zanone a terra linea.
9: Bene, grazie, vai pure Torino.
10: Bene, ridotto in 10 per espulsione, ricordiamo di Furino, avvenuta nel corso della seconda parte di questo tempo, siamo al secondo tempo, la Juventus tiene testa agli attacchi della formazione giallorossa e ora cerca di replicare, ecco Causio che spedisce verso Fan, il quale all'altezza della tre quarti riesce a pilotare il pallone quasi al limite, spara in porta, cadendo a terra, il tiro è piuttosto lento, Tancredi è ben piazzato sulla traiettoria, para e serve subito Maggiora che manda il pallone sulla sinistra dove si mette in azione in questo momento Ancelotti, scambiando nella sua discesa con Di Bartolomei che si trova al centro. Di Bartolomei all'altezza della tre quarti è già in possesso del pallone, ha mandato sulla destra per Falcao, sulla destra viene avanti anche Spinosi, sull'estrema destra attende Scarnecchia che ora essendo Spinosi a destra si trasferisce nella posizione di mezzo destro, parte il cross di Spinosi per Pruzzo, colpo di testa per Falcao, spalla rivoltata alla porta avversaria, tentativo di servire ancora Pruzzo, ancora Falcao, Scirea, poi Conti, manca l'intervento perché è stato un pronto intervento di Marocchino. Il risultato è sempre di 0-0 al comunale di Torino fra Juventus e Roma. La punizione è stata battuta, il capitano della Juventus che è Causio per occasione oggi calcia il pallone in avanti dopo averlo ricevuto, respinge la difesa da Roma, c'è un passaggio all'indietro di Bartolomei a Turone e uno scambio di quest'ultimo sulla sinistra con Maggiora che ha già varcato la linea centrale del campo, il suo tentativo d'attacco viene frustrato da un pronto intervento operato da Verza che entra su di lui, il pallone termina in fallo laterale, la rimessa in gioco da parte della Roma, ecco ancora un attacco da parte dei giallorossi, uno scambio di Bartolomei che si presenta quasi al limite, fa filtrare la palla, c'è una respinta, sugge il pallone di Bartolomei il quale però lo raggiunge quando sta per crossarlo, c'è ancora un intervento difensivo da parte di Cucuretto, il pallone lanciato in avanti verso Verza che si libera di un avversario, da un'azione difensiva si passa a un'azione offensiva, Fanna scatta sulla destra, eccolo discendere verso l'area avversaria, poi viene affiancato da Maggiora, messo a terra, contrasto durissimo ancora fra i due giocatori, vedremo le decisioni arbitrali, molto probabilmente c'è un calcio di punizione che verrà battuto dalla Juventus ai margini dell'area sulla sinistra della porta difesa da Tancredi, al termine di questa azione ci daremo ancora la linea Como, ecco Fanna che si è rialzato, ecco Causio che sta per battere il calcio di punizione, in attacco ancora la Juventus che si protende ora tutta verso la area avversaria, ricordiamo Juve che sta giocando da circa 20 minuti in 10 uomini per esplosione di Furino, Fanna in possesso della palla, attende, effettua il cross, colpo di testa di un difensore che ribatte fuori, recupera ancora Prandelli, eccolo giunto quasi al limite.
11: Scusa Neri, ha segnato il Napoli con palo, evidentemente il nome non pregiudica il rendimento di questo giovane giocatore di Marchesi che su una respinta corta di Becchi dopo un tiro di Celestini ha fatto irruzione al limite dell'area piccola e ha scaraventato in gol. Quindi il Napoli a 30 minuti dalla conclusione in vantaggio a Como per 1-0. A te Enrico.
9: Attenzione Torino, scusami, a Pistoia 37esimo, Pistoiese 0 Fiorentina 1, ha segnato Bertoni, vai pure Enrico.
10: Ecco, c'è ancora un mischia in aria, ancora Fanna che ribatte, groviglio di giocatori, parte un altro tiro verso la porta di Tancredi sul fondo. Mi sembra, vorrei chiamare in causa Sandro Ciotti da Como, che puoi aprire pure il tuo microfono Sandro, mi sembra che questo sia un gol molto importante, quello per il Napoli, perché portando in vantaggio la squadra napoletana mette ora in condizioni, terminando questa partita, qui mancano 5 minuti.
11: È già terminata Enrico, il Napoli ha vinto
10: benissimo.
11: Per 1-0.
10: Ha vinto per 1-0, ma qui deve ancora terminare, dico, se le cose andranno avanti così avremo ancora un appendice davvero eccezionale a questo campionato di calcio, perché domenica prossima Napoli potrebbe inserirsi anche lui nella lotta per lo scudetto, mi sembra.
11: Si sta quasi svenendo, nel frattempo il giovanissimo giocatore messo in campo da Marchesi nella ripresa con il numero 15 al posto di Musella, autore a 30 secondi dal termine del gol decisivo, nell'abbraccio dei compagni è chiaramente emozionatissimo, lo screccio sulle gambe, sta avviandosi verso gli spogliatoi accompagnato dai veterani della squadra, Crolle, Damiani, Castellini, Bruscolotti eccetera. Effettivamente domenica a San Paolo ci sarà una partitissima in ogni caso, perché questa vittoria napoletana rilancia decisamente le possibilità di scudetto della formazione di Marchesi.
10: Bene, grazie così Sandro, allora puoi anche chiudere il tuo microfono, proseguiamo dallo stadio comunale di Torino, ecco il pallone recuperato dai giocatori juventini, l'attacco è condotto in questo momento da Verza che cerca di aggirare la difesa sulla sinistra, viene messo a terra mentre c'è stato un tocco di Turone all'indietro, ma il fallo è stato commesso da Verza, al calcio di punizione battuto, ora è Falcao, ha recuperato la palla, si porta in avanti, pallone al piede e all'altezza da tre quarti di campo del Juventus, tocca per Conti che è stato fermato da Bredi, poi recupera il pallone Bredi che riporta la palla oltre la linea centrale, anzi è Fanna oltre la linea centrale del campo, si ferma improvvisamente, manda il pallone sulla sinistra per Causio, sulla sinistra di Causio che si libera di un avversario, viene avanti Cabrini, ecco Causio che è pronto al cross, mantiene possesso da palla, effetto al cross a Fanna, al limite Spiraglio, tiro, parata di Tancredi, fuori il pallone e ha salvato indubbiamente in questa occasione l'estremo difensore della formazione giallorossa, ha salvato la sua porta. L'azione molto bella di Causio, che noi definiamo il miglior giocatore della Juventus oggi in campo, ha permesso a Fanna, dopo aver trovato uno spiraglio, di impegnare severamente Tancredi. Sul calcio d'angolo battuto un altro spiovente e Tancredi questa volta è pronto ancora sul palo di destra a recuperare il pallone e a rimetterlo in gioco per Scarnecchia. Ovviamente per la Juventus ora si tratta di difendere il pallone più a lungo possibile. Ecco la palla che termina.
17: Ameri, attenzione, finale a Marassi, 1-1 fra Genoa e Sampdoria, te la linea.
10: Bene, grazie. Ecco intanto il pallone sul calcio di punizione concesso per la Juve, portato in avanti da Fanna che poi viene fermato, la palla è terminata ancora fuori, la rimessa in gioco per la Juventus, l'arbitro Bergamo facendo però che è anche un calcio di punizione, il tempo sta per scadere, anzi è già scaduto, ecco Causio che riceve il pallone, cerca di far filtrare la palla, ribattuta la difesa giallorossa con Turone, c'è una ribattuta ancora da parte di Bredi, il pallone è terminato sul fondo, ma intanto l'arbitro aveva già fermato il gioco, il tempo è scaduto da 13 secondi, vedremo quali saranno, quale tempo di recupero concederà il signor Bergamo per questa partita. L'azione prosegue, Pruzzo va a terra e in questo momento l'arbitro Bergamo dà il segnale di chiusura dell'incontro, la classifica dice a 2 giornate dalla fine Juventus punti 40, Roma punti 39, l'incontro del comunale di Torino è terminato con il pareggio 0-0, l'incontro del secondo tempo è durato 46 minuti e 12 secondi, la paura che si traduce in tensione, nervosismo e fallosità aveva giocato negli uomini delle due formazioni, nella Juventus e nella Roma aveva giocato un brutto scherzo, aveva cioè evitato.
16: Allora scusa alla... Enrico, ti interrompo un momentino da Rimini per dare il finale, Rimini e Cesena 1-1, a te la linea.
10: Aveva evitato alle due squadre di poter esprimere un gioco di un certo livello, di un certo tenore, hanno avviato in pratica le vie i giocatori già portate fin dalle prime battute più a distruggere che a costruire. L'espulsione di Forino poi avvenuta nel secondo tempo già inoltrato sembrava agevolare i piani offensivi della formazione giallorossa e sicuramente i giallorossi hanno trovato in questo settore del secondo tempo più slancio e più aggressività senza tuttavia riuscire a pervenire a perforare la rete difesa da Zoff. Causio ci è sembrato per la formazione ventina l'uomo più in forma, quello che...
12: Scusami, ti interrompo un istante da Udine perché siamo proprio a pochissimi secondi dalla conclusione dell'incontro e l'arbitro ha segnato un calcio di rigore al Cagliari. Parte Selvaggi, tira, segna e pertanto è 2-2 quando mancano, anzi quando il tempo regolamentare è già scaduto da 10 secondi. A te la linea.
10: Ebbene, grazie. Dicevamo di Causa che a nostra vita è stato il migliore dei giocatori in dei 22 uomini in campo. È tutto dallo stadio comunale di Torino, restituiamo la linea a Bortoluzzi.
9: Bene, grazie Enrico Meri. Allora sentiamo ancora una volta Provenzali per sentire se la partita è finita.
12: No, la partita non è ancora finita, si sta giocando il recupero ormai da circa un minuto, esattamente da 45 secondi, ma proprio in questo istante l'arbitro, il signor Ciulli, dichiara chiuso l'incontro con il risultato di 2-2 fra Udinese e Cagliari.
9: Bene Alfredo, bene Alfredo. Allora dallo studio due altri risultati finali. Ad Avellino, Internazionale batte Avellino 3-1, a Catanzaro e Bologna 2-2, ad Ascoli e Torino 0-0, a Pistoia, Fiorentina batte Pistoiese 1-0. Andiamo allora con le brevi cronache e chiamo ancora Sandro Ciotti da Como.
11: D'accordo Roberto, confermo il finale di Como. Il Napoli ha superato il Como per 1-0 con una rete a 30 secondi dal termine firmata dal giovanissimo Paolo, il numero 15 messo in campo da Marchesi al 19° della ripresa al posto di Musella. Successivamente altre sostituzioni, Nicolini per Vinazzani al 32°, arriva per Lombardi al 35°, sempre nella ripresa, Menicucci ha ammonito al 21°, Marangon al 38° Pozzato, entrambe le decisioni sono sembrate impeccabili. Partita non bella, giocata con eccessiva prudenza sia dal Como, al quale comunque un punto avrebbe potuto giovare, vista anche la difficoltà di Udinese e Avellino, che dal Napoli, che invece si pensava intendesse giocare una gara più spregiudicata. Un'ipotesi smentita dalla stessa formazione azzurra, che rinunciava a centrocampo a Marangon per arretrarlo a terzino, inserendo nella zona centrale Celestini, che è elemento di sicuro avvenire ma che non ha per il momento la personalità dell'ex vicentino, a rendere ulteriormente precarie le possibilità offensive della squadra. Concorriva anche la posizione prudente imposta a Pellegrini, che ha in effetti agito da centrocampista o quantomeno da trequartista, sicché gli uomini di Marchesi hanno finito per muoversi in attacco con una sola punta autentica, cioè Damiani, cui peraltro Musella non riusciva a garantire la consueta collaborazione. Ma attenzione, proprio il modesto rendimento di Musella finiva per diventare indirettamente la chiave decisiva dell'incontro, giacché opportunamente Marchesi al 19° della ripresa lo sostituiva con il giovanissimo numero 15 Paolo, che appunto, come già ricordato, a 30 secondi dal termine avrebbe firmato il gol della vittoria, sfruttando una corta respinta di Vecchi su un diagonale da destra di Celestini, che era stato imbeccato da Damiani. In precedenza le opportunità, peraltro mai clamorose, si erano tutto sommato bilanciate, anche se va riconosciuto al Napoli il grande merito di aver tentato il tutto per tutto nel finale con un forcing non ordinatissimo ma generoso e deciso. E tuttavia il Como, con una maggiore attenzione alle battute conclusive della partita, avrebbe agevolmente potuto difendere lo 0-0. La partita dunque che si è ravvivata solo nelle ultime battute, che Menicucci ha ben diretto davanti a spalti crepitissimi e che il Napoli ha vinto rilanciando decisamente le proprie possibilità in zona scudetto. Domenica, come sapete, c'è Napoli-Juventus. Ricordiamo ancora il finale: Napoli batte Como 1-0, rete di Paolo, numero 15 di Marchesi, a 30 secondi dal termine, a te Perugia.
12: Risultato finale a Perugia dunque 0-0 tra Perugia e Brescia. Se non fosse stato per quel rigore negato al Perugia al 19° del secondo tempo, si sarebbe potuto anche definire un pareggio giusto. Gran ritmo, molti errori ma anche molto impegno e 6 o 7 palle gol a condire il tutto. Vero che sono state più numerose quelle del Perugia, con Bagni, Butti, Bernardini e De Rosa, sempre ottimo Malgioglio in quelle occasioni, ma anche il Brescia ha avuto le sue con Podavini, Salvioni e Bergamaschi, e anche in questi casi il portiere, naturalmente Mancini, è stato determinante. Ma dicevamo, a far pendere la bilancia nettamente dalla parte del Perugia è l'episodio del rigore mancato al 19° del secondo tempo. Naturalmente la Moviola potrà anche smentirci e dare ragione a Pieri, ma a noi l'intervento di Galparoli su Bagni in area di rigore è apparso evidentissimo. Bagni si era liberato, stava andando a rete ormai solo quando incocciava in un piede del terzino e volava lungo disteso. Per l'arbitro non è andata così ed è finita dunque 0-0. La linea Provenzale. A Udine dunque l'incontro è terminato 2-2 fra l'Udinese ed il Cagliari. Il sogno dell'Udinese è sfumato quando le lancette del cronometro avevano iniziato il loro ultimo giro. Infatti si stava giocando il secondo tempo da 44 minuti e 10 secondi quando l'Udinese
15: Udinese cercava naturalmente di difendere con calma questo vantaggio che aveva per 2-1 nei confronti del Cagliari, e il Cagliari si è portato in avanti. C'è stato un contrasto quasi sulla linea di fondo sulla destra fra Pin e Marchetti, il giocatore del Cagliari è andato a terra, l'arbitro ha fatto segno che era calcio di rigore, per la verità nessuno ha protestato, è andato a battere il rigore Selvaggi, ha tirato molto bene ingannando il portiere della Corna ed ha segnato il gol del 2-2. Nel primo tempo c'era stato da una parte un certo affanno da parte dell'Udinese che cercava sì di attaccare ma anche in un certo senso di ragionare, ma forse proprio per questa maniera di andare in avanti sbagliava più del consentito. Il Cagliari invece giocava

0: e quindi poteva permettersi il lusso di giocare con tranquillità ed anche con signorinità. Ed era proprio il Cagliari che passava in vantaggio al 39esimo minuto del primo tempo con Quagliozzi. C'era un batti e ribatti a centrocampo, la palla perveniva in area a Quagliozzi, che controllava molto bene, attendeva l'uscita dalla porta da parte del portiere dell'Udinese e poi metteva in rete, ed era l'1-0 per il Cagliari. Nel secondo tempo l'Udinese ha capito che doveva cambiare completamente il suo gioco, non doveva più tanto ragionare quanto buttarsi con impeto verso la porta avversaria, e questo ha fatto. È stato un secondo tempo che francamente l'Udinese ha portato in avanti con grandissima decisione, è prevenuta prima al pareggio al 22esimo con un gol del quale non si sa francamente se dare la paternità a Papais o a Gerolin. C'è stato il tiro di Papais, il giocatore che era entrato in campo 2 o 3 minuti prima, c'è stata una certa confusione proprio vicino al palo alla sinistra da parte del portiere del Cagliari Corti e di Brugnera, la palla ha carambolato verso il centro, c'è stato anche il colpo di Gerolin, terminata in rete ed è stato l'1-1. L'Udinese è andata poi in vantaggio al 32esimo con Zanone su calcio di rigore, l'intervento in area è stato di Cinello è stato contrastato da Totti, anche lui era entrato in campo da pochissimo tempo, è andato a terra, l'arbitro ha fatto segno che era calcio di rigore, ha battuto Zanone molto bene ed ha portato l'Udinese in vantaggio per 2-1, sembrava che questo fosse il risultato finale che avrebbe dato molte speranze alla squadra udinese, quando ripetiamo soltanto a 30, 40, 50 secondi dalla conclusione dell'incontro il secondo rigore, quello che ha consentito a Selvaggi di segnare ed al Cagliari di pareggiare. Risultato finale 2-2 a Udine fra Udinese e Cagliari, arbitrato il signor Ciulli di fronte a 30.000 spettatori circa, i calci d'angolo sono stati 13-4 per l'Udinese.
1: Allora riassumiamo i risultati, 13esima di ritorno in Serie A Ascoli e Torino 0-0, ad Avellino Internazionale batte Avellino 3-1, Catanzaro e Bologna 2-2, a Como Napoli batte Como 1-0, Juventus e Roma 0-0, Perugia e Brescia 0-0, a Pistoia Fiorentina batte Pistoiese 1-0, Udinese e Cagliari 2-2. Classifica Juventus 40, Roma 39, Napoli 38. Seguono Internazionale 33, Fiorentina 30, Bologna e Catanzaro 28, Cagliari 26, Torino 25, Ascoli 24, Avellino e Como 23, Udinese e Brescia 22, Pistoiese e Perugia 16 punti. Gentili ascoltatori, abbiamo terminato. Il signor Pelegatta dalla regia può mandare in onda la sigla. Grazie dell'ascolto, buonasera.
2: Il Pool Sportivo, in collaborazione col GR1, ha presentato... Tutto il calcio minuto per minuto, a cura di Guglielmo Moretti, con Roberto Bortoluzzi.
3: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: In studio Alice Andreoli, la missione della Global Smooth Flotilla abbordata in acque internazionali a largo di Cipro dalla Marina Militare israeliana che ha arrestato degli attivisti, forse una decina gli italiani, anche se il loro numero non è certo. Secondo media indipendenti sono stati trasferiti su fregate israeliane adibite a prigione. Il ministro degli esteri italiano ha chiesto a Tel Aviv rassicurazioni sul trattamento dei connazionali della flottiglia che potrebbero essere stati fermati. Abbiamo raggiunto al telefono Carolina Zincone, moglie di Luis Paradei, che attende notizie dal marito.
3: Sto cercando di avere notizie dal comitato della Global Smooth Flotilla, che ovviamente c'è un team legale che sta seguendo questi casi e ci stanno tenendo informati per quel che possono, ma ovviamente non si sa quasi nulla. Forse saranno portati nella prigione di Ashdod e quindi in Israele. Si spera o si sta facendo pressione perché invece vengano lasciati a Cipro. Credo che sia stato richiesto anche un intervento del nostro governo perché eviti che vengano deportati in Israele.
2: La guerra tra Stati Uniti e Iran, emergono i dettagli della nuova bozza di accordo inviata da Teheran a Washington tramite i mediatori pakistani. Secondo indiscrezioni riportate dalla stampa del Golfo, il regime degli Ayatollah apre al congelamento del proprio programma nucleare. Il testo, in 14 punti, prevede la fine definitiva della guerra, la revoca delle sanzioni e la riapertura dello stretto di Hormuz. La Casa Bianca avrebbe accettato di sospendere le sanzioni sul petrolio. La tragedia dei sub alle Maldive, sarà rimpatriata oggi la salma di Gianluca Benedetti, mentre domani i sommozzatori finlandesi tenteranno il recupero dei primi due corpi degli altri quattro italiani dispersi nella grotta sottomarina.
4: Sono stati individuati i corpi delle quattro vittime e saranno recuperati tra domani e mercoledì. Si trovano tutti nello stesso punto, in fondo a un tunnel sul fondo del secondo ambiente della grotta. La Guardia Costiera Maldiviana e i tre sub-speleologi finlandesi, ai quali si è unito un altro esperto, hanno effettuato solo attività di ricerca e monitoraggio in mare. Finora solo il corpo di Gianluca Benedetti è stato portato in superficie giovedì scorso. A proposito dell'incidente, le autorità maldiviane hanno specificato che sul permesso di ricerca marina del team italiano non è menzionata l'immersione in grotta. Avevano i permessi necessari, il limite dei 30 metri vale solo per le immersioni ricreative, afferma il portavoce del presidente. I ricercatori possono proporre di immergersi più in profondità. Il problema è che si trattava di un'immersione in grotta e la loro proposta di ricerca non ne parla. Simona Decina, GR1.
2: Rinviata domani l'udienza di convalida del fermo del 31enne che sabato pomeriggio ha lanciato la sua auto sulla folla a Modena. In carcere, in isolamento, Salim El Kudri ha chiesto sigarette, una Bibbia e di parlare con un prete. Sapevo che quel giorno sarei morto, avrebbe detto al suo legale che chiederà una perizia psichiatrica. Quattro feriti sono ancora in prognosi riservata. È nel carcere di Poggioreale Mario Landolfi, il 49enne reo confesso del duplice omicidio avvenuto in uno stabile fatiscente a Pollena Trocchia, vicino a Napoli. L'assassino delle due donne è incastrato da una foto scattata da due testimoni. Le vittime, una 28enne di origini casertane e una ucraina di 49 anni, erano entrambe prostitute e sarebbero state uccise in momenti diversi tra il pomeriggio di sabato e ieri sera. L'uomo le avrebbe gettate nel vuoto. Una cosa spirituale è non fare niente, altre forme d'arte è il libro che il cantautore Vasco Brondi ha presentato al Salone del Libro di Torino, che oggi si conclude dopo un fine settimana affollato di visitatori. La nostra inviata.
5: Una cosa spirituale potrebbe sembrare un ossimoro, Vasco Brondi.
6: Sì, esatto, è un libro proprio che parla di questo cortocircuito tra terreno e ultraterreno e di come il percorso, per sintetizzare, chiamiamolo spirituale, si può sovrapporre a quello artistico. artistico. Poi il gioco nel libro è mettere in mezzo i santi, che spesso hanno delle vite più rock and roll di quelli che facevano rock and roll, i guru, i mistici, i filosofi, e anche gli artisti che possono apparentemente essere molto lontani da quell'idea lì. Quindi c'è anche Andrea Pazienza, Fellini, Marina Abramovic, a non aver paura di impegnarsi in un modo che può essere sproporzionato rispetto all'eventuale risultato. E credo che sia anche una forma di libertà in una società funzionale non preoccuparsi troppo del risultato.
5: A volte anche rallentare il ritmo aiuta.
6: Pitagora, quando gli chiedono cosa fa nella vita, lui diceva: niente, sono un filosofo, e la filosofia è l'arte di rimanere appostati, di attendere per poi avere l'urgenza di dire qualcosa che magari valga la pena di essere detta.
5: Torino, Marcella Sullo, GR1.
2: Ed è tutto per questa edizione, la linea va al pomeriggio di Radio 1.
7: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
8: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
9: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
8: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Rai Play Sound o scarica l'app.
10: Radio 1 Sport lo puoi ascoltare in DAB sul canale 711 del digitale terrestre e sul sito Rai Play Sound da smartphone e da computer.
11: Rai Radio 1 Sport.
12: Tempi supplementari.
13: 17:06, buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto di Rai Radio 1 Sport, il nostro pomeriggio che prosegue con le due ore in compagnia di notizie, ospiti, approfondimenti di tutto e di più, dal calcio al basket, dalla MotoGP al Giro d'Italia e le emozioni del grande calcio dell'Italia del passato. Tutto questo a tempi supplementari. In studio Giorgio Matteoli
14: e Mario Pezzolla. Ciao,
13: con
14: Giorgio.
13: Danilo Giunta in regia e Stefano Velli in console. Tra poco, subito, spazio a un ospite di alto profilo legato alla Serie B del nostro mondo del pallone. Allora partiamo subito dalla musica, Mario.
14: Guarda, voglio sapere se conosci questa canzone qua.

0: Questi sono i favolosi, si diceva così, The Fabulous Beatles, in un periodo particolare della loro storia.
1: Ho visto che compie 60 anni questo brano.
0: E certo, perché è proprio di questi giorni l'incisione, poi la pubblicazione durante l'estate del 66, e loro non, da lì in poi non faranno più tournée, si diceva, perché non possono rifare dal vivo quello che sentiamo fatto in sala. Oggi si potrebbe fare qualsiasi cosa, vedi, come in realtà si fa.
1: E allora noi quello che facciamo è, come ogni lunedì, dare spazio, la giusta attenzione a quello che chiamiamo il campionato degli italiani.
2: Lato B, tutto il calcio del campionato cadetto.
1: La nostra rubrica Lato B ha attraversato tutta la stagione del campionato cadetto della nostra Serie B, ospiti tutte le società del nostro calcio di B, e quest'oggi in bellezza andiamo a celebrare questo campionato con il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin. Buon pomeriggio e benvenuto su Radio Uno Sport.
3: Buon pomeriggio a voi e ai vostri ascoltatori.
1: E allora Bedin, è un momento importante inevitabilmente per quella che è la Lega Serie B, lei l'ha detto più volte, no? Io intendo dare una svolta a questa Serie B, intendo rilanciare questo campionato, ed è quello che state facendo con tante innovazioni e tanto spazio mediatico, aggiungo io.
3: Sì, direi più un contributo, insomma, nel senso che abbiamo la responsabilità di portare il testimone di questa storia centenaria di un campionato straordinario come la Serie B, che all'interno della filiera sportiva rappresenta ovviamente un anello intermedio, con un torneo equilibrato, combattuto anche nelle ultime giornate, lo vediamo anche nei playoff, con una vocazione verso la valorizzazione dei giovani, e quindi cerchiamo di dare il nostro contributo per sviluppare ancora e far crescere il nostro sistema e il nostro campionato in particolare.
1: Parlava presidente Bedin di quella che è il testimone di una storia importante. Tornano alla luce soprattutto di quelle che sono le classifiche della Serie C, tornano dal prossimo anno delle squadre importanti. È chiaro che c'è il Benevento, insomma, che ha fatto negli anni scorsi tante apparizioni anche in Serie A, ma mi viene da pensare soprattutto al Vicenza, no? È forse la squadra simbolo per tante ragioni di questo campionato, non solo per la stagione da record, ma per quello che rappresenta il Vicenza nel nostro calcio.
3: Sì, arriveranno tre squadre prestigiose, importanti, come la Nerossi Vicenza, l'Arezzo e il Benevento. Ci lasciano altrettante squadre come Reggiana, Pescara e Spezia, che hanno fatto la storia recente anche non del nostro calcio. È un po' il destino della Serie B. Abbiamo un turnover molto elevato di 7 squadre su 20 ogni anno, e quindi nel gioco delle promozioni e delle retrocessioni abbiamo la fortuna di incrociare tanti territori, tanta passione e tanti tifosi.
1: È una Serie B, quella di quest'anno, che si è dimostrata ancora una volta importante per le piazze storiche, lo dicevamo, anche per quelle che poi sono state protagoniste, no? Sono in corso i playoff, è un finale di stagione davvero emozionante sia per i playoff sia per i playout. Anche qui sono coinvolte squadre storiche, oltre alle due che hanno dominato di fatto il campionato, Venezia e Frosinone, che hanno dimostrato quanto è alto il livello di questa Serie B.
3: Sì, l'equilibrio totale, guardi, le do due dati. L'anno scorso il campionato europeo con la minor differenza di punti tra la quarta, la prima non andata in Serie A, e la quintultima, la prima non retrocessa in Serie C. E quest'anno era da 50 anni, dal 1977, che alla penultima giornata non avevamo una squadra matematicamente né in A né retrocessa in Serie C. Quindi campionato equilibrato, combattuto, con due squadre che hanno assolutamente, come ha detto lei, meritato la promozione, come Venezia e il Frosinone, del grande sorpresa del campionato, con la squadra più giovane di Serie A e di Serie B, con soli 23 anni, 3 di media, di cui 4 tra l'altro ragazzi provenienti dal vivaio. Adesso questa kermesse finale dei playoff, con gol, risultati importanti, squadre e blasonate, quindi ci accingiamo a gustarci, a viverci queste ultime gare.
1: Una curiosità, secondo lei si rendono conto, diciamo, un po' tutte le società della Serie B, citava l'esempio meraviglioso del Frosinone, di quanto sia importante puntare sui giovani? L'ha detto lei, la provenienza dal vivaio di alcuni giocatori di questa squadra, ma Oggi stesso a Coverciano si è tenuto un convegno dal titolo L'importanza del capitale umano nel calcio e il ruolo del vivaio come leva di sviluppo e sostenibilità. Ed è chiaro che bisogna ripartire da lì. Alle volte viene detto, ma non sempre, non parlo della Serie B, dico nel nostro calcio, non sempre viene fatto.
3: Sì, assolutamente, è una soluzione, come dire, forzata, obbligata, quella di puntare sui giovani. Oggi lo abbiamo ben evidenziato in un convegno, come lei ha detto, a Coverciano, che facciamo ogni anno prima della finale del Primavera 2, della Supercoppa del Primavera 2, il nostro campionato, certo, giovanile. Non c'è soluzione alternativa. I giovani permettono, danno un aiuto dal punto di vista economico finanziario, perché permettono di avere ricavi alle squadre, patrimonializzano il club perché diventano un asset, e sono anche dal punto di vista tecnico una risorsa, come ha dimostrato il Frosinone, ma anche come dimostrano i giocatori. Ieri sera abbiamo visto il Catanzaro con 4-5 ragazzi sotto i 23
1: davvero
3: anni.
1: Di qualità, davvero da giovani, ma già all'altezza di questo campionato, sì.
3: E poi dobbiamo avere una missione, parlo sempre di filiera, ogni categoria deve avere una missione sportiva, la C e la B devono avere assolutamente la missione della valorizzazione del giovane, e stiamo facendolo, c'è un minutaggio già importante, abbiamo appena varato delle norme in assemblea che rinforzano i bonus sia per i giovani provenienti dal vivaio sia per il minutaggio stesso, e permettono alla società di avere una funzione all'interno di una filiera sportiva che dalla quale non si può prescindere.
1: Dal punto di vista, appunto, del vostro campionato, un paio di domande prima di salutare il presidente Bedin. La prima è legata alla tipologia della classifica del campionato e di come funziona, perché evidenziava giustamente il presidente della Lega Serie B Paolo Bedin delle cifre che proprio in ambito europeo fanno capire quanto equilibrio ci sia in Serie B. Io osservo ogni anno questo, anche la scorsa stagione c'era questo aspetto particolare di arrivare tutte le squadre in corsa fino alla fine, squadre di metà classifica che fino all'ultimo, tra virgolette, non sanno che pesci pigliare, riesco ad andare ai playoff o rischio i playout. Ma una soluzione di questo tipo non sarebbe meglio anche in Serie A? Io gliela butto là, anche se non è, tra virgolette, il suo campionato, perché ecco, in Serie A da qualche anno assistiamo spesso
3: a
1: una situazione opposta, no?
3: La risponde a dinamiche logiche diverse, anche economico-finanziarie diverse. In Serie B lo inserimo ai tempi della presidenza Bodi, l'attuale ministro dello sport, quando io ero direttore generale, lo facemmo per rendere il campionato appassionante fino all'ultima giornata, sì. Lo facemmo perché in questo modo nessuno può rialzare la testa prima del traguardo, e questo è dimostrato dai fatti, quelli che abbiamo appena citato, sia lei che io. Ritengo sia una formula vincente che dà merito alle prime due che vanno direttamente in Serie A, che permette però di avere un'appendice spettacolare, straordinaria, con tutto esaurito e audience televisiva importante sui playoff, e anche sotto ritengo ha una sua funzione per rendere vivo, anche sotto abbiamo avuto fino all'ultima giornata situazioni che in continuo ribaltamento per decretare, ahimè, quelli che retrocedono, speriamo solo momentaneamente, nel campionato di Serie C.
1: Allora, prima di salutare il presidente della Lega Serie B Paolo Bedin, una battuta su quello che accadrà ormai tra un mese, poco più di un mese, si vota, si può arrivare a un vero cambiamento, si spera, nel nostro calcio, con l'elezione del nuovo presidente della Federcalcio. È arrivato di fatto l'appoggio della Lega Serie B a Giovanni Malagò. Una battuta su questo prima di salutare Paolo Bedin.
3: Io me lo auguro, penso ce lo auguriamo tutti, dai tifosi a chi ha ruoli istituzionali. Evidentemente non spetta a un solo uomo il presidente federale, ma spetta al sistema tutto, quindi a noi trovare delle dinamiche all'interno del Consiglio federale che finalmente possano portare le riforme che da tanto tempo aspettiamo, possono incidere su un tema a me caro della sostenibilità economico-finanziaria, perché è da lì che poi riusciamo a liberare investimenti, certo, verso i settori giovanili, verso le infrastrutture, riusciamo a trovare, come dicevo prima, delle funzioni per permettere i nostri giovani di giocare in maniera più assidua nel massimo campionato, e quindi starà a noi, la Serie A, la Serie B, la Serie C, le componenti tecniche, assieme al presidente federale, trovare le condizioni perché finalmente si possa arrivare alle riforme che, come detto, voi invocate e anche noi speriamo e ci auguriamo di poter realizzare.
1: E allora ovviamente il futuro del nostro calcio è anche nelle mani della Lega Serie B e dei tanti giovani che arrivano da questo meraviglioso campionato che abbiamo raccontato in tutta la stagione ogni lunedì, oggi con il presidente della Lega B, Paolo Bedin. Grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
3: Grazie a voi, un saluto agli ascoltatori.

0: Allora, questa è la nuova canzone di Elisa, si intitola Amore. Ecco, infatti non sapevo come concluderla perché non l'avevo mai ascoltata. E tu l'avevi ascoltata?
1: Sì.
0: È stata pubblicata.
1: Quando sto scherzando,
0: perché
1: volevo
0: stata
1: metterti in difficoltà
0: venerdì, poi durante il weekend abbiamo avuto altro da fare, diciamo così, perché siamo stati attenti a tutto quello che succedeva non solo sui campi di calcio ma anche su quello del tennis, per esempio
1: un tennis ancora una volta protagonista, caro Maio. L'abbiamo raccontato ovviamente le gesta di Jannik Sinner, ma non solo, ovviamente anche gli azzurri del doppio protagonisti nella domenica del Foro Italico. Siamo tornati a livelli eccelsi, sai, a Panatta hanno chiesto, no? Adriano Panatta, ricordiamo, l'ultimo vincitore dell'Internazionale d'Italia al Foro Italico 50 anni fa, ieri presente, ha premiato insieme al presidente della Federtennis Binaghi e insieme al presidente della Repubblica Mattarella, hanno premiato loro Jannik Sinner. Hanno chiesto poi a Panatta cosa vi siete detti con Mattarella e ha detto: quello che posso dire è che Mattarella ci ha tenuto a dirmi che lui si ricordava di quando io vinsi 50 anni fa. Tu te lo ricordi quando Panatta vinse nel 76?
0: Certo che me lo ricordo, perché c'ero.
1: È una cosa epica, no? Eravamo a dei livelli, insomma, che finora non avevamo più raggiunto nel mondo del tennis. Lo abbiamo fatto ieri, appunto, l'Italia ai vertici. Tra l'altro lo stesso Jannik Sinner, questo gli va dato atto, è stato molto bravo ieri nel ricordare sia i ragazzi del doppio ma anche le nostre ragazze campionesse del mondo. Ha ricordato come Jasmine Paolini abbia vinto non più tardi di un anno fa gli internazionali d'Italia, quindi anche su questo è stato galantuomo il nostro numero uno al mondo. Di Sinner e non solo, Angelo Binaghi ha parlato dunque questa mattina ai microfoni di Radio Anch'io Sport. Andiamo a risentire un estratto delle parole del presidente della Federtennis.
2: Giornata perfetta, all'inizio del torneo ci eravamo posti tre obiettivi: superare la soglia dei 400.000 spettatori paganti, superare il miliardo di euro nel valore dell'impatto economico del torneo sul territorio e provare a rivincere il singolare maschile dopo 50 anni. Ne abbiamo raggiunti 4, non 3, di obiettivi, perché siamo riusciti anche a vincere il doppio al quale non pensavamo, quindi insomma più di così difficile.
3: Anche per dare un parametro a chi ci ascolta, Presidente, se mi conferma anche questo dato, il numero di paganti è stato raddoppiato in sostanza rispetto a quello del 2022, quindi parliamo di 4 anni fa, non di un'altra era geologica. Altre possibili istantanee, perché il tennis azzurro è soprattutto, ma non solo, Jannik Sinner, e allora sì, ci mettiamo le lacrime del veterano Bolelli e dell'esperto Vavassori, anche per motivi personali, ci mettiamo l'esploa di Luciano Darderi che ci ha fatto sognare, accarezzare il sogno di una finale tutta italiana, e anche la bella favola di Andrea Pellegrino, e quindi vorrà spendere, immagino, qualche parola su questo. Poi, se posso un po' scavare, ma dopo Madrid, quelle frasi un po' sibilline di Jannik, ho bisogno di riposo, il riferimento continuo al Roland Garros, lei, ora è facile dirlo, lo so, ha mai avuto qualche dubbio, qualche perplessità sulla volontà di Sinner di esserci fino in fondo, di arrivare fino in fondo a Roma, finalmente?
2: Guarda, ero terrorizzato, anche perché subito dopo la finale di Madrid mi ha chiamato il suo manager, che normalmente mi chiama una volta ogni due anni solo quando ci sono problemi e Jannik non può giocare. Ero a Cagliari durante il torneo di Cagliari, ho risposto dopo mezz'ora, ho parlato prima con Berrettini mi ha detto sì guarda, è impossibile che possa venire, non ce la fa più, quindi ero rassegnato. In realtà la telefonata pensavo fosse uno scherzo, perché mi ha detto solo che chiedeva di giocare sabato anziché venerdì. Gli ho detto: guarda, ti faccio giocare anche sulla luna purché tu venga a Roma. E insomma tutto è andato per il meglio, eravamo seriamente preoccupati per la tenuta fisica, si sono visti insomma problemi sia nel finale dell'incontro con Rublev sia soprattutto nell'incontro con Medvedev. Credo che in quest'ultimo incontro Jannik abbia tirato fuori energie che forse neanche lui sapeva di avere, ma questo è quello che fanno i grandi campioni, che non sono delle persone normali e che hanno una soglia di sofferenza, un limite che è differente da quello che abbiamo tutti noi persone normali.
4: Presidente, per fortuna c'è stata, è andato tutto bene nella convivenza forzata, no, tra calcio e tennis. Si temeva molto in questa settimana, dopo questo annuncio, dove collocare appunto le partite di domenica. Il calcio ha anticipato a mezzogiorno, vi aveva addirittura chiesto di posticipare la finale del torneo alle 17:30, cosa che non è avvenuta. Lei aveva giustamente detto: ma perché dobbiamo essere noi a spostarci? Ci racconta comunque le ore frenetiche della vigilia, che vi hanno visto, credo, impegnati in trattative serrate con la Lega Calcio.
2: Ma guardi, semplicemente due cose. Ovvio, siamo stati contattati dalla Lega Calcio, ma abbiamo spiegato che noi non volevamo entrare in una querelle che oramai aveva raggiunto livelli troppo alti per noi, il ricorso al TAR, l'impegno del Ministero dell'Interno, la Prefettura, la Questura. E poi io ho sempre fatto valere la tesi che spostare per una questione del genere, che poteva essere programmata con grande facilità a suo tempo, la finale dell'Internazionale d'Italia, avrebbe significato far perdere credibilità al torneo a livello internazionale, perché il nostro torneo è gestito dall'ATP, fa parte di un circuito internazionale, i diritti televisivi non sono venduti da noi ed erano collegati in diretta, programmati per quell'ora, decine e decine di paesi, e quindi sarebbe stato un danno enorme per la credibilità del nostro torneo, credo anche del paese. Credo che però, insomma, guardando la cosa in positivo, ho letto le parole di un ottimo dirigente come il presidente della Lega di Serie A, Simonelli. Credo che tutto quello che sia successo non solo sia stato messo come un evidente errore della Lega Calcio, ma possa creare il presupposto con una differente programmazione, non solo legata alle bizze del computer, perché questo in futuro non possa più capitare. Quindi, insomma,
4: loro l'hanno assicurato, non capiterà più. Certo, è stata una svista piuttosto grave, diciamo così.
2: No, guardi, io faccio l'ingegnere, quindi mi occupo un po' di numeri. Io non credo sia stata una svista. Io credo che un anno fa, quando è uscita la programmazione con il derby di Torino durante le NIT ATP Final, il derby di Roma durante gli internazionali, che sono le uniche due grandi manifestazioni che noi abbiamo, anche perché a Bologna per la Davis non ci può essere il derby, con in più la finale di Coppa Italia il mercoledì dell'Internazionale d'Italia, questa non possa essere casualità. È evidente che c'è stato un tentativo di programmazione maldestro, non so finalizzato francamente a che cosa. Però l'importante è che adesso si sia capito e che questo non possa più accadere.
5: Rai Radio 1 Sport.

0: Allora, questa Potential è la nuova canzone di Sombre, il ragazzo di New York che va per i 21, tra poco compirà fra un paio di mesi, anche meno, 21 anni. Dopo l'Home Breaker, cioè lo sfascia famiglie di qualche giorno fa, di qualche mese fa, c'è questa nuova canzone. Tutto finirà in un nuovo album che sarà il suo secondo, che però lui ha detto non lo so quando verrà pubblicato.
1: Vabbè, attendiamo.
0: Se lo può permettere, perché ha avuto così tanto successo.
1: Sì. Attendiamo fiduciosi.
0: Potete aspettare.
1: Non va per i 21, ma poche primavere in più. Il nostro uomo del basket, il nostro uomo, come si diceva una volta, il nostro uomo
0: a L'Avana.
1: Noi invece ci limitiamo a Milano. Ed è il Massimo Barchiesi. Buon pomeriggio, Massimo.
2: Ciao Giorgio, ciao Mario, buon pomeriggio a tutti. E
1: allora,
2: ciao.
1: Siamo a gara 2, parliamo dei playoff di basket. Sì. Ovviamente il campionato di basket maschile con Milano che ospita Reggio Emilia questa sera diventa già una partita chiave, no? Quella di oggi, per capire l'andazzo contemporanea. Sì. Poco prima inizierà Brescia-Trieste, una serata importante. Si sono giocate tutte le prime sfide di questi quarti di finale, insomma è presto per dire come andranno a finire le cose, ma ecco, stasera si inizia con le gare, con la seconda gara, e si inizia a capire qualcosa in più.
2: Ma di solito gara 2 è quella più importante, perché è la gara degli accorgimenti, delle modifiche che le squadre adottano rispetto a gara 1, ed è la gara che può indirizzare una serie qualora si dovesse andare, come nel caso di Milano Reggio Emilia, su 2-0 per l'Olimpia, oppure riaprirla clamorosamente qualora Reggio Emilia dovesse fare il blitz qui al forum. È chiaro che Reggio Emilia, se vorrà rimettere in piedi questa serie, dovrà vincere stasera, perché altrimenti sarebbe bella che indirizzata, no? questa sfida tra Milano e Reggio. E dall'altro canto Milano cercherà di portarsi sul 2-0 per garantirsi quantomeno gara 5 da giocare in casa, e poi permette però una seria ipoteca, soprattutto direi questa seconda ipotesi, sul passaggio del turno, sulla qualificazione alla semifinale. E molto dipenderà dalla difesa di Reggio Emilia, perché dovrà cercare di portare la partita decisamente sotto i 90 punti, perché ne ha incassati 96 in gara 1, e se Milano dovesse ripetersi in attacco non ci sarebbe storia. Se Reggio riuscisse a limitare l'attacco di Milano, ricordiamo che Reggio è tra le migliori difese del campionato,
1: certo,
2: a quel punto potrebbe anche provarci, come accaduto durante la stagione regolare quando al forum perse di 4 punti.
1: Diciamo che per quelle che sono le squadre, le rose, i precedenti, i pronostici, serve una mezza impresa, no, per passare il turno agli emiliani. Poi è chiaro, il nostro basket alle volte ci ha regalato qualcosa di simile. No. Stasera sicuramente, insomma, i favoriti sono sempre loro.
2: Dal punto di vista della fisicità, della profondità dei due roster, sicuramente Milano è nettamente superiore, però Milano ha approcciato questo playoff non dico con timore, però con molta concentrazione, perché sta affrontando la squadra che è arrivata meglio ai playoff, perché Reggio, certo, Emilia nelle ultime 12 partite della stagione regolare ne ha vinte 10, ha perso soltanto l'ultima a Treviso di un punto, che era praticamente ininfluente, perché poteva al massimo arrivare al quinto posto, ma la vittoria di Tortona ha mantenuto le cose come stavano in classifica, quindi con Reggio sesta. Però devo dire che l'approccio di Milano è stato molto forte sin dalla palla 2. D'altronde Milano, ricordiamo, in questa stagione ha già vinto Coppa Italia, Supercoppa, e va a caccia del triplete. Però ecco, non sarà facile, perché innanzitutto il fattore campo Milano ce l'ha adesso ai quarti, potrebbe non averlo già dalle semifinali, se Brescia dovesse eliminare Trieste, anche se Brescia ha perso la prima partita in casa, e stasera vedremo se riuscirà a pareggiare la serie, e poi eventualmente in finale contro la Virtus Bologna, che è la grande favorita insieme a Milano per la conquista dello scudetto, Bologna che ha chiuso la prima stagione, scusa, la stagione regolare al primo posto, in prima posizione. Però attenzione, perché oggi è arrivata una bruttissima notizia per la Virtus, che ha perso per l'intero playoff Holston, che è stato uno degli uomini fondamentali nel cammino della Virtus in campionato, che stava giocando anche molto bene in gara 1 contro Trento, ma che si è fratturato la mano sinistra, e oggi gli accertamenti a cui si è sottoposto sono stati implacabili. È una notizia veramente molto brutta per la Virtus, che già ha Paiola out con un problema ad un ginocchio, con Morgan che è rientrato adesso ma che non sta al top della condizione. E comunque la Virtus è tra le squadre favorite, perché sono sempre le solite due, no? Essenzialmente, certo. Milano-Bologna. Bologna, diciamo, ha quella garra in più, sembrerebbe, rispetto a Milano, però adesso, sai, senza Holston si
1: diventa,
2: fa più dura.
1: Diventa complicato. Tra l'altro, rispetto allo scorso anno, almeno quando Milano crollò in campionato rispetto almeno a quelle che erano le aspettative, e quindi si ritrovò poi a giocare i playoff dalla parte di Bologna, sì, e uscì già in semifinale, non dico che insomma sia tutto scritto per una finale Milano-Bologna, perché appunto è presto per dirlo, però almeno non sono dallo stesso lato del tabellone.
2: No, esatto, sai, Milano è dalla parte di Brescia. Brescia l'ha battuta due volte Milano, eh sì, nella stagione regolare.
1: E anche Venezia, non è che sia proprio una squadra.
2: No. Venezia stesso ha battuto la Virtus Bologna in campionato, sì, alla Virtus Arena. Venezia è una squadra molto strana, è una squadra da up and down, bisogna sempre andarci con i piedi di piombo, perché il potenziale è buono, anche volendo da finale, però poi si smarrisce all'improvviso e cade contro squadre che sono nettamente inferiori alla Reyer. Però vediamo, ecco, prima partita con Tortona l'ha vinta bene, in quello che sulla carta è il quarto di finale più equilibrato, che in teoria potrebbe pure arrivare a gara 5, però sì, tutto lascia prevedere il ritorno della solita finale.
1: E allora vedremo se sarà così. Si inizia appunto stasera con le gare 2 dei playoff del nostro campionato di basket, alle 20 Brescia Trieste, alle 20:45 la palla 2 di Olimpia Milano Reggiana, con il nostro Massimo Barchesi in Lombardia, in quel di Milano. Massimo, buona serata e buon lavoro intanto.
2: Grazie a voi, ciao.

0: Beh, suona ancora benissimo, del resto 21 anni fa, vero, l'estate del 2005, questa Big City Life dei Metafix, questi due ragazzi inglesi che sono stati insieme pochi anni e poi si sono separati. Questa Big City Life, cioè l'esistenza in una grande città è piena sì di energia, di opportunità, ma anche solitudine e tutto il resto che sappiamo, no?
1: Però è rimasta in testa questa canzone, ci hai fatto tornare a quando eravamo giovani, non solo a me ma anche al nostro uomo a motore per la MotoGP, Luca Cesaretti, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, confermo.
1: Che se la ricorda, io lo sapevo. In tutto questo, caro Mario, diciamo che questa è stata, loro sono stati in un gruppo One Hit Wonder, cioè che hanno sorpreso e meravigliato con un unico brano in carriera. Ce ne sono tanti così, no? Ti ho citato la Macarena per dirne una, insomma. Ma in tutto questo, ovviamente, potremmo dire che speriamo non sia così. Fabio Di Giannantonio, protagonista ieri per la MotoGP con la vittoria sul circuito della Catalogna, speriamo che possa essere una super stagione per lui e per il nostro Bezzecchi. Insomma, è stata una Catalogna molto italiana quella di ieri, Luca.
2: Beh, mettiamola così, Di Giannantonio quantomeno in two hit wonder, visto che è la seconda vittoria, esatto, in MotoGP dopo quella 910 giorni fa in Qatar nel 2023. E se penso a una one hit wonder in MotoGP, penso a Juan Mir, campione del mondo nel 2020, nell'anno accorciato del Covid con i gran premi doppi, in cui non ha vinto una gara quell'anno, l'ha vinto l'anno successivo, ma insomma, ecco, una gara vinta, un titolo mondiale. Ad ora, insomma, poi è andato a prendere soldi in onda ufficiale, ma ad ora, insomma, sembra un po', sai, la risposta a quei test, no? Chi è che il nome strano tra questi campioni del mondo? Ecco, Juan Mir, no? Non ce ne voglia. Poi, peraltro, ieri avrebbe chiuso secondo con la Honda sull'asciutto, che è qualcosa di abbastanza clamoroso, poi però è arrivata per lui e per altri 5 la penalità di 16 secondi per aver violato il limite minimo della pressione delle gomme, quindi podio ho cancellato, tripletta Ducati di Giannantonio Aldeguer Bagnaia, che torna sul podio dal Giappone dell'anno scorso quando fece doppietta sprint e gran premio. Ah sì, diciamo che la Catalogna è stata intanto una domenica convulsa, mettiamola così, per tutti, con due grandi incidenti, due bandiere rosse, tre partenze, polemiche, strascichi. Per fortuna Alex Marquez e Joan Zarco, insomma, hanno riportato infortuni sì, ma molto meno gravi di quelli che si poteva temere, vedendo le immagini dei loro due incidenti ieri, sì. In particolare Alex Marquez. Poi per quanto riguarda l'aspetto sportivo, tutto sommato sì, è stata molto italiana per la vittoria di

0: 2023 c'era Marco Bezzecchi in quel caso a vincere sulla Ducati, che era ancora all'epoca del team VR46, per il podio ritrovato appunto di Bagnaia, e per il fatto che Bezzecchi in un fine settimana in cui ha avuto grandissime difficoltà però alla fine è riuscito a guadagnare almeno su Martin, era arrivato con un punto di vantaggio, poteva uscire secondo nel mondiale, magari anche distanziato, invece li va via con 15 punti di margine sul secondo. Servono anche, diciamo, questi colpi di fortuna ogni tanto per vincere un mondiale. Il quarto posto ieri assolutamente insperato e incredibile per quello che avevamo visto a livello di prestazione, di valori, però poi tra squalifiche, cadute, penalità e quant'altro si è ritrovato quarto e ha incassato i punti.
1: Ed è qualcosa di importante, come poi è accaduto anche nelle gare precedenti, non vincere ma fare almeno dei punti che ti consentano di crescere in classifica, complice quello che è accaduto appunto agli spagnoli, in particolare a Jorge Martin. Sale un po', arriva a 15 lunghezze la distanza, certo aveva vinto le prime tre, poi tu Luca ci avevi detto attenzione perché il motomondiale è molto lungo, in effetti è da marzo che non vince Bezzecchi, speriamo che con l'aria di casa tra due settimane possa tornare a farlo.
0: Ah sì, vediamo. Io mi aspetto, diciamo, un gran premio completamente diverso al Mugello rispetto al Montmeló, perché c'è un asfalto diverso, per fortuna direi, nel senso che il Montmeló è un circuito bellissimo, ma da anni si parla di questo asfalto da rifare, continuano a non rifarlo e ogni anno la situazione peggiora. Quindi ci sono dei livelli di grip e di usura delle gomme assurdi, in negativo per tutti e due gli aspetti, e che insomma ci danno un gran premio che è un po' così un unicum a livello, no, rispetto, sì, al resto della stagione. Poi sai, oggi c'era, parlo ormai al passato anche se ancora teoricamente sarebbe in corso, ma c'era l'ultima giornata di test con le con queste moto, con questa generazione, con le 1000. Perché dico al passato? Perché subito dopo pranzo è arrivata la pioggia al Montmeló, quindi di fatto tutti hanno chiuso in anticipo il loro giorno di test, ed è arrivata un'altra caduta per Jorge Martin stamattina dopo 15 giri in curva 7, un'altra gran botta, è stato portato all'ospedale, nessuna frattura, ha confermato Aprilia. Però insomma, sesta caduta in quattro giorni, una, quella ieri nella gara, sì, causata da Raul Fernandez, non è colpa sua, le altre cinque invece però sono tutte sue. Insomma, inizia ad essere un paio di grandi botte. Martine, che a Le Mans ha dominato, però in questo fine settimana è sembrato un po' fuori controllo, un po' davvero, no? Sai, quando ti senti di essere tornato e vuoi a tutti i costi raggiungere un obiettivo, forse un po' troppo, per cui insomma magari un paio di settimane gli serviranno per riassorbire le botte, gli ematomi, e anche per calmarsi un po' e rientrare in bolla, ecco.
1: E allora vedremo se ce la faranno tra quelle che saranno poi le aspettative del Mugello. Luca, hai citato la capacità ieri, insomma, di risorgere, tornare finalmente sul podio di Pecco Bagnaia, uno di quelli che al Mugello in passato ha fatto cose discrete. Non dico che possa essere la svolta della stagione per lui, certo diventa fondamentale anche per avere un po' di continuità.
0: Eh sì, anche perché intanto vedremo se tornerà Marc Márquez o meno, io credo di sì, però insomma ancora la certezza non c'è. Quindi il team ufficiale Ducati per il momento almeno è tutto sulle sue spalle, e lui ha interrotto il filotto di 10 gare senza podi, che insomma era una striscia che non si vedeva da 12 anni in casa Ducati ufficiale. Diciamo che mi aspetto un Mugello bello carico per i piloti italiani, perché ci si arriva con Aprilia e Ducati che stanno a livello di case assolutamente dominando e lasciando le briciole agli altri, Bezzecchi in testa al mondiale, Di Giannantonio che ha appena vinto terzo nel mondiale migliore Ducati, Bagnaia che è tornato sul podio, insomma ci sono tutte le premesse, sì, per insomma avere grandi aspettative, non solo per un pilota come magari c'era, no, negli ultimi anni quando era Bagnaia il faro, quest'anno insomma per motivi diversi almeno in tre avranno gli occhi addosso.
1: Tra l'altro la differenza di punteggio, no, tra il primo e il secondo della classifica piloti è più o meno la stessa che nella classifica costruttori, dove è più 16 invece che più 15, Tanti hanno detto, Luca, finalmente c'è qualcun altro e non è solo Ducati, no? Perché il ritorno in grande dell'Aprilia

0: regala anche spettacolo, equilibrio, piace un po' a tutti, forse non alla Ducati ma a tutti gli altri.
1: Sì, hai detto bene, credo che piaccia a tutti tranne Ducati, che però se l'aspettava, nel senso, in maniera più o meno onesta o sincera l'aveva detto, cioè per come a livello regolamentare il Moto Mondiale, la MotoGP in questo momento, e lo sarà anche in futuro, perché poi insomma l'interesse è quello di rendere il Mondiale equilibrato, combattuto, fare spettacolo, no? Liberty la conosciamo,
0: certo,
1: per la Formula 1, ma mi verrebbe da dire conosciamo ormai il mondo dello sport nel 2026, perché vale per tutti gli sport, le concessioni fanno sì che chi è dietro abbia dei vantaggi per chiudere quel gap. Poi ci può volere più o meno tempo, ci può riuscire o no, ma è evidente che il leader è messo costantemente sotto attacco. Adesso vedremo se a metà stagione, insomma, quando ci sarà il check delle concessioni, probabilmente Aprilia perderà quei vantaggi che arriva e che ha sfruttato negli anni rispetto a Ducati, perché insomma si troverà sostanzialmente ad avere la stessa percentuale, se non maggiore, di punti portati a casa. Quindi insomma era possibile attendersi che nel corso degli anni, perché ormai il dominio di Ducati dura da 4, 5, 6 anni, gli altri, investendo, lavorando, potessero accorciare, non automatico, perché abbiamo visto i giapponesi quanto hanno faticato e non hanno accorciato, ma Aprilia ha investito non tanto come gli altri, ma ha lavorato molto bene e adesso raccoglie i frutti.
0: E lo vedremo se continuerà a raccoglierli. Già tra meno di 2 settimane il Gran Premio d'Italia al Mugello con Luca Cesaretti. Luca, intanto buon lavoro.
1: Buona serata, buon lavoro.
0: Arriva l'appuntamento con l'informazione del GR1 delle 18. Noi torniamo subito dopo per parlare di tanti temi, anche il Giro d'Italia. Ci arriviamo in musica,
2: certo,
0: all'informazione.
2: Meno di 4 minuti che riempiamo con i Negrita.

0: Ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Massimo Cecchini. In primo piano la tragedia alle Maldive, individuati i corpi dei 4 sub italiani ancora dispersi. Le operazioni di recupero proseguiranno tra domani e dopodomani. Il punto nel servizio.
4: Finora è stato recuperato solamente il corpo dell'istruttore Gianluca Benedetti. Sono ancora nella grotta quelli della biologa, docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, della figlia 22enne Giorgia Sommacal e dei due ricercatori dell'Ateneo Ligure, Muriel Oddenino, assegnista, e Federico Gualtieri, neolaureato. Le ricerche sono riprese mattina dopo che erano state interrotte per la morte di un sommozzatore maldiviano. In acqua si sono immersi 3 speleo sub finlandesi. Fanno parte di Dan Europe, la rete di specialisti nata in Italia per intervenire in caso di emergenze subacquee. Alle 9 ora locale la nuova missione parte con la pianificazione a terra, poi la barca raggiunge il sito dell'immersione. I 3 sub scendono coadiuvati dalle squadre del luogo e da droni subacquei. Ora si dovrà studiare come recuperare i corpi. Intanto il portavoce del governo maldiviano, in un'intervista al Corriere, fa sapere che il team dell'Università di Genova aveva i permessi di ricerca per esplorazioni marine fino a 50 metri di profondità, ma nella documentazione non comparirebbe l'immersione in quella grotta e mancherebbero i nomi di Gianluca Benedetti e Giorgia Sommacal.
5: Genova, Pietra Nami, GR1.
3: Modena ancora sotto shock per la strage sfiorata in centro, in carcere. Salim El Kudri racconta: sapevo che quel giorno sarei morto. L'uomo in isolamento avrebbe chiesto una Bibbia e di parlare con un sacerdote. La difesa annuncia una perizia psichiatrica. Intanto migliorano le condizioni dei 4 feriti gravi, ha ripreso coscienza la donna tedesca a cui sono state amputate entrambe le gambe. La guerra in Medio Oriente, ultimatum di Trump, l'Iran accetti l'accordo, sparirà. Teheran propone una lunga tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz.
6: Teheran sarebbe pronta ad accettare un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare a condizione che l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia. Secondo l'Arabia, questo sarebbe uno dei punti principali della risposta iraniana alle 14 condizioni poste dagli Stati Uniti. L'Iran chiederebbe anche una tregua duratura e la riapertura graduale dello stretto di Hormuz. Dagli Stati Uniti, Trump preme per un accordo dopo aver lanciato via social un nuovo avvertimento: il tempo stringe, se l'Iran non accetta un'intesa del paese non resterà nulla. Nonostante le modifiche apportate all'ultima bozza di Washington, rimangono notevoli le divergenze tra i testi negoziali iraniani e quelli americani, lo riferisce l'agenzia di stampa Tasnim legata al corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche. Secondo quanto riporta Axios, citando un funzionario americano, per Trump la risposta dell'Iran è insufficiente, il rischio è quello della ripresa della guerra. E il premier israeliano Netanyahu convocherà questa sera un ristretto gruppo di ministri e collaboratori di alto livello per discutere sulla sicurezza. Non è difficile intuire che nel mirino ci sia proprio Teheran. Marco Barbonaglia, GR1.
3: E stamane nuovo blitz della marina israeliana contro la Global Sumud flottiglia diretta a Gaza. La missione umanitaria è stata intercettata in acque internazionali al largo di Cipro con il fermo di diversi attivisti, tra loro anche una decina di italiani. Secondo alcuni media sarebbero stati trasferiti su fregate adibite a prigione. Il ministro Tajani ha chiesto rassicurazioni sulle condizioni dei connazionali e il rispetto del diritto internazionale. Torniamo alla cronaca con il duplice omicidio in provincia di Napoli. Fermato un 48enne reo confesso della morte delle 2 donne trovate in un cantiere abbandonato a Pollena Trocchia. Alla base dei delitti, secondo il racconto dell'uomo, liti per denaro dopo incontri a pagamento. E la campagna nazionale di sensibilizzazione di Radio 1 e Giornale Radio Come un'onda contro la violenza sulle donne è stata presentata all'Università di Catania nell'ambito di una giornata di lavoro dedicata al tema. La nostra inviata.
7: Tanti ragazzi del primo anno di giurisprudenza che hanno seguito la giornata di lavoro dedicata alla violenza contro le donne. Tra gli ospiti, Naola Magna, la presidente della Corte Penale di Catania, il Centro Antiviolenza Tamaia, il direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Salvatore Zappalà.
8: L'Ateneo ha fatto grandissimi passi avanti, ha messo in atto procedure per il coinvolgimento della docenza e del corpo studentesco nelle attività di sensibilizzazione. Il punto chiave è quello della diffusione di una cultura del rispetto.
7: Fondamentale la formazione, tanti ragazzi in sala, futuri avvocati e magistrati, giovani studenti colpiti dalle testimonianze.
9: Sono ritrovata un po' sul punto di piangere, no? Perché comunque sono esperienze di altre persone molto forti da sentire.
10: Questi incontri servono tanto, tutti questi fenomeni purtroppo della violenza sulle donne ci riguardano, tutti quanti abbiamo madri, figlie, delle sorelle, delle amiche, quindi dobbiamo essere i primi noi uomini a fare un passo e avvicinarsi e a capire, a cogliere quando una donna si può trovare in difficoltà.
11: Capisci che sono cose che potrebbero succedere a chiunque in qualunque tipo di ambiente.
7: Da Catania, Elena Paba, GR1.
3: Il GR1 torna alle 19, adesso c'è il rosso e il nero.
1: Radio 1 Sport lo puoi ascoltare in DAB sul canale 711 del digitale terrestre e sul sito Rai Play Sound da smartphone e da computer. Rai Radio 1 Sport. Tempi supplementari.
12: 18 e 5 minuti, ben ritrovati all'ascolto di Rai Radio 1 Sport, di nuovo live dopo il GR1 qui con tempi supplementari, con voi fino alle 19 ancora Giorgio Matteoli
13: e Mario Pezzolla
12: e Danilo Gionta in regia e uno Stefano Velli in console, sempre più enciclopedico per quello che riguarda la cinematografia,
13: certo, noi cita così al volo,
12: così qualunque tema, davvero importante e davvero intenditore il nostro Stefano Velli, chissà se si intende anche di Premier League inglese, lui un po' di tutto. Stasera una partita che decide mezza Premier, perché l'Arsenal alle 21 ospita il Burnley, lo ricordiamo, mancano, caro Mario, solo due partite alla fine del campionato, il Burnley è già retrocesso, quindi le motivazioni non so quante motivazioni possa avere. L'Arsenal, se vince, si prende mezza Premier, adesso è a più due sul Manchester City, lì non ci sono problemi tra virgolette di contemporaneità come si fa da noi. Oggi gioca l'Arsenal, domani il City contro il Bournemouth. L'Arsenal, se vince, e domani il City non dovesse vincere, sarà titolo per i Gunners dopo 20 anni, Mario. Noi celebriamo i 50 anni di Sinner post panata agli internazionali, ma anche loro davvero non scherzano da questo punto di vista. L'abbiamo detto del basket stasera, Brescia-Trieste e Olimpia-Milano-Reggiana, entrambe sfide valide per gara 2 dei playoff del nostro campionato. Chiaramente però noi terremo d'occhio un po' tutte le ultime notizie, ci sono notizie tra l'altro di diversi infortuni per quello che riguarda il mondo del calcio, vi aggiorneremo anche nella giornata di domani, arriveranno le decisioni del giudice sportivo della Serie A in vista dell'ultima giornata. Intanto il Tour de France, e te lo dico perché tra poco parliamo di ciclismo ma di quello di casa nostra, tanto il Tour de France ancora non si tiene, quello del 2026 come sempre a luglio, no? Ebbene, hanno già annunciato la prima tappa del Tour del 2028, quindi con 2 anni e più d'anticipo si partirà da Reims, quindi nei pressi di Parigi ma non a Parigi, evento anticipato nell'occasione del 2028 a causa ovviamente delle Olimpiadi. Ci sarà la tappa d'apertura addirittura il 24 giugno, poi si chiuderà il 16 luglio a Parigi, quindi più o meno un mese prima o quasi un mese prima rispetto al solito, proprio per consentire poi a Los Angeles di vedere le prove olimpiche di ciclismo. Ci saranno dal 19 al 23 luglio, insomma la cerimonia inaugurale il 14 luglio, evidentemente chi corre il Tour non sarà la cerimonia inaugurale a Los Angeles, ma potrà prendere parte alle gare olimpiche. Vedremo, anche perché la corsa in linea sarà solo l'ultimo giorno. Tutto questo quando siamo a un passo dalle 18:09 qui su Radio 1 Sport. Tra poco, come promesso Mario, spazio al ciclismo di casa nostra, al Giro d'Italia, ma ora spazio alla musica.
13: Sì, ricominciamo questa seconda parte con la nuova canzone dei Jungle, che ormai conosciamo bene perché è stata pubblicata un mese e mezzo fa. Si intitola Carry On.

0: ragazzi dei Jungle, abbiamo ascoltato con questa loro nuova canzone che si titola Carry On, che anticipa l'album che uscirà il 14 agosto. Vedi, loro sono precisi. 14 agosto si intitolerà Sunshine. Carry On anticipa questo album. Loro si conoscono da quando erano dei bambini,
1: addirittura,
0: cioè prima di 10 anni. E quando hanno avuto 10 anni i Jungle? Sono ragazzi ancora, del resto stanno insieme già da una dozzina danni, va bene, dai, poi lo vedremo.
1: Sai che ho scoperto chi è che canta la canzone?
0: Dimmi un
1: po'. Si chiama Lidia Chitto.
0: Infatti la voce è femminile.
1: Lo vedi? Bravo. E allora, invece, bravo, le voci dei nostri inviati sulle strade del Giro d'Italia, insomma, da chi ce la racconta da Saxa Rubra come Giovanni Scaramuzzino, i nostri Manuel Codignoni e Cristiano Piccinelli che attraversano lo stivale nel raccontarci questa meravigliosa edizione del Giro, meravigliosa perché è partita davvero con tutti i migliori auspici, e c'è chi ce la racconta sul Corriere dello Sport. Alberto Dolfin, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi, un saluto alla Toscana.
1: E allora un saluto a te ovviamente, Alberto. Chiaramente siamo nella seconda giornata di riposo di questa edizione del Giro d'Italia, 9 tappe, quindi come sempre quando si arriva a questo punto si parla, si dice che siamo a metà, ma in realtà non siamo a metà perché probabilmente il grosso deve ancora arrivare, non solo per numero di tappe ma per quelle che sono le emozioni. Fin qui abbiamo capito che nell'edizione numero 109 Jonas Vingegaard vuole vincere. Tu mi dirai, lo sapevamo già, ne abbiamo avuto conferma.
2: Esattamente, esattamente. Io vi saluto da Porcari, dove sono già qua, mi sono portato un po' avanti.
1: Sei già pronto?
2: La tappa, la tappa di dopodomani, in realtà domani c'è la cronometro via Reggio Massa, ma stasera c'è una bellissima serata qui nel comune lucchese con Moser, Chiappucci, Bartoli, Tafi, quindi c'è aria di grande ciclismo e la festa del Giro si comincia già a sentire qui in Toscana. Oggi pomeriggio ho fatto un po' un giro anche negli hotel delle squadre invece qui sul lungomare, e come dicevate il grande atteso ovviamente Jonas Vingegaard, adesso si trova a 2.24 dalla sorpresa di un po' di questo giro, Alfonso Lalio, nella tappa incredibile di appunto che abbiamo visto a inizio settimana, ha preso la maglia rosa e l'ha presa con un bel margine, e Vingegaard è riuscito con le sue prime zampate, i primi due veri arrivi in salita, il Blockhouse e a Corno alle Scale, sì, ieri ha dato un bel segnale, sicuramente in salita è quello che va più forte, non sappiamo se sia andato al 100% perché come sappiamo lui punta anche quest'anno al Tour de France, quindi probabilmente sta centellinando le energie anche a sentire un po' gli umori di altre
1: massimo
2: squadre.
1: Massimo risultato, minimo sforzo, mettiamolo così.
2: Esatto, e parlando anche oggi con Dario Daviccioni, quindi allenatore della cronometro di Ganna, faceva notare come, e lo racconterò domani sul Corriere dello Sport, in classifica comunque loro tengano anche Piganzoli e Kuss, quindi la Visma comunque si tiene aperte tutti gli scenari e rende anche le cose difficili alle altre squadre. Domani probabilmente Vingegaard non sarà il favoritissimo per la cronometro, perché la speranza ovviamente, visto che il percorso è veramente tutto una tavola da biliardo pianeggiante, perché si andrà sul lungomare della Versilia, quindi fino a Massa, Filippo Ganna, campione del mondo già della disciplina, medaglia d'argento olimpica sempre della disciplina, è veramente il grande favorito, conosce bene queste strade perché le ha spianate diverse volte anche alla Tirreno Adriatico, quindi è un percorso che conosce bene. L'unica variabile, come appunto vi racconterò, può essere un po' quella del meteo, perché adesso appunto per fortuna oggi siamo stati fortunati al giorno di riposo, una bellissima giornata in Versilia. Domani potrebbe esserci qualche piccola precipitazione che purtroppo segue un po' il giro in mattinata. La speranza è che le strade siano già però asciutte al momento della partenza di Filippo, che dovrebbe essere attorno alle 14.20, quindi un paio d'ore prima quella che sarà poi quella di Vingegaard. Quindi se Filippo troverà strade asciutte ovviamente non sarà, lotterà ad armi pari diciamo con Vingegaard, altrimenti potrebbe esserci questa piccola variante che potrebbe un po' sfasare le cose. Abbiamo anche i nostri Milesi e Sobrero che sicuramente possono dire la loro a cronometro, sempre se le loro squadre gli lasceranno libertà, perché ovviamente sono anche dei gregari importanti per i loro capitani, quindi ci sarà da vedere, e siamo tutti curiosi di vedere anche come andrà Felix Gall, che sin qui è andato davvero davvero molto forte in salita. ma anche come si riprenderà il nostro Giulio Pellizzari. Io purtroppo non ho buonissime notizie su di lui, perché passando all'hotel della Bora mi hanno detto che sia lui che Hindley, appunto, sì, per i perpetuati problemi di stomaco di ieri, oggi non hanno pedalato e sono rimasti, diciamo, in stanza. Quindi, diciamo, l'aria in casa
1: ma Red addirittura da rischiare un ritiro anticipato, secondo te?
2: Guarda, ho fatto la tua stessa domanda da giornalista e mi hanno assolutamente escluso questa opzione. Credo che il giorno del riposo sia cascato a pennello, perché, certo, se è vero, appunto, come sembra, che loro si sono sentiti male da metà tappa ieri, comunque posso dire che il ritardo che hanno avuto poi da Vingegaard sia stato comunque contenuto rispetto a una condizione fisica ovviamente non ottimale. Sappiamo che in una tappa di montagna, se uno sta bene, può veramente prendere minuti su minuti, quindi probabilmente i due come gambe effettivamente non stanno così male, devono un attimo ristabilirsi, quindi sicuramente la cronometro servirà anche a loro per tirare un po' un bilancio.
1: Ed ecco che poi sorge spontaneo il quesito successivo. Noi abbiamo visto sicuramente la gioia di Giulio Ciccone, si è messo, insomma, ha indossato almeno per un giorno la maglia rosa, abbiamo visto la capacità di approfittare di quella maxi caduta a Napoli da parte di Davide Ballerini, e siamo già a due gioie tricolori. Tanti dicevano Pellizzari è giovane, magari per vincere il giro lo vince Vingegaard, ma Pellizzari, pur giovane, punta al podio. Poi le prime salite hanno dato l'impressione che anche il podio sia troppo presto per questo ragazzo, per darci anche questa terza gioia finale. Tu che ne pensi?
2: Bah, sicuramente ha dimostrato di avere i numeri, l'abbiamo visto, non si vince un Tour of the Alps per caso come ha fatto lui, quindi sicuramente è un grande corridore, ce lo ricordiamo anche nella famosa fuga con Pogacar, quando ci fu il regalo poi degli occhiali da parte di Pogacar della maglia, è un campione che veramente tutti stanno riconoscendo a livello internazionale. Ovviamente dobbiamo dargli tempo, non tutti sono Six As, come per fare l'esempio della vicina Francia, che invece, sì, mi sembra già esploso e mi sembra già a livelli molto alti, lo vedremo appunto protagonista al prossimo tour. Ognuno ha i suoi tempi. La fortuna di Pellizzari, secondo me, in questo giro è di avere comunque un capitano esperto come Hindley, e quindi diciamo che probabilmente riesce anche un po' a scaricare. Ovviamente lui ci crede e punta a quel secondo gradino del podio che molti sognano che raggiunga, però diciamo che c'è anche il piano B per lui, come già fatto in passato, di poter aiutare Jay Hindley, che il giro l'ha già vinto, e quindi quest'anno magari se le cose non dovessero andare bene come lui spera, diciamo, può anche concentrarsi anche sull'aiuto del suo capitano, pari grado direi in questo momento, perché veramente in classifica sono molto vicini, e secondo me anche in casa Red Bull le due carte sono state messe più o meno alla pari, anche perché ovviamente è la prima volta per Giulio che parte sapendo di poter fare un podio, quindi abbiamo visto in passato anche i grandi come Nibali più recentemente hanno avuto bisogno negli anni di doversi, diciamo, un attimo anche, sì, adattare a quello che è una nuova condizione.
1: È
2: ovviamente
1: chiaro, non è facile.
2: Forse non tanti si aspettavano questo exploit, lui magari sì, questo exploit Tour of the Alps, è sicuramente un grande talento, però abbiamo visto con tanti campioni da lì a fare classifica. Hai citato prima Giulio Ciccone, che per tanti anni è stato, diciamo, metà tra fare classifica, puntare alle tappe, fare classifica e puntare alle tappe. Finalmente adesso quest'anno che ha puntato alle tappe è riuscito a raggiungere il sogno della maglia rosa, e al netto della giornata sfortunata che gliel'ha fatta perdere, si è goduto comunque quel sogno che ha sempre avuto.
1: In tutto questo, prima di salutarti Alberto, è chiaro che mi viene anche spontaneo un altro dubbio, poi sollevato da tanti appassionati, quello che riguarda questo Afonso Eulalio, giovane portoghese, miglior giovane, maglia rosa, ormai entrambe le maglie, diciamo così, almeno virtualmente, quella bianca e quella rosa da qualche giorno. No, non dico possa vincere questo giro, ma ci vedi un ciclista, diciamo, importante anche per gli anni futuri, oppure è soltanto un caso che stia indossando in questi giorni la maglia rosa?
2: Ma la maglia rosa non si ottiene per caso, devo dirti, soprattutto in quella tappa incredibile, veramente se avete visto il meteo, c'è stato veramente, siamo partiti, eravamo sul lungomare con l'amico Luciano Gasparotto alla partenza ed eravamo col sole veramente a celebrare Ciccone in maglia rosa. Siamo arrivati su in cima a Potenza, dove veramente faceva tempo bruttissimo. Addirittura hanno dovuto disallestire il villaggio di Hospitality perché c'era un tempo veramente da lupi. E quindi Eulalio, sinceramente, ha avuto i numeri per tirar fuori qualcosa di grandioso. Lui arriva dalla mountain bike. La cosa incredibile è che è un ragazzo che fino a un anno fa lui diceva che non sapeva neanche cosa fosse bene il World Tour, figurarsi la maglia rosa. Ha anche lui, diciamo, prima di Pellizzari con Hindley, la fortuna di avere un grande capitano come Damiano Caruso. Lui ha detto: per me lui è il maestro, gli sta insegnando tante cose, tant'è che hanno fatto anche una scommessa che Caruso ci ha raccontato l'altro giorno, che lui deve vincere, se vince due tappe Caruso conferma si confermerà e proseguirà per un altro anno. Quindi diciamo adesso obiettivamente Eulalio forse ha una bella responsabilità.
1: Va per i 39 Caruso, vedevo, insomma, ce ne
2: vuole. No,
1: però
2: guarda, secondo me tra i primi 5 potrebbe anche resistere. Sicuramente lo scoglio grosso per lui è domani, perché comunque domani è veramente
1: Certo.
2: una cronometro, lo diceva anche Cioni, da specialisti. Quindi domani deve tirare fuori quelle famose energie che si dicono sempre che la maglia rosa riesce a trovare in quel colore e nella spinta del pubblico, perché comunque il leader della classifica viene sempre sospinto da tutti, al netto di chi sia, e quindi sicuramente domani dovrà fare una cronometro con le ali veramente nelle gambe, perché sarà dura resistere a Vingegaard e agli altri specialisti. Superata la cronometro tireremo un po' le somme, perché capiremo se veramente la squadra comunque ce l'ha. Era ovviamente una squadra partita per sostenere Buitrago. Sono cambiate un po' le carte in tavola, però come dicevamo prima, avere la fortuna di avere uno come Caruso, come scudiero, direi che
1: Non capita a tutti.
2: non capita a tutti. Quindi secondo me in questo giro, che veramente al netto di un padrone che dovrebbe avere, che potrebbe essere Vingegaard, dalla seconda posizione in giù potrebbe succedere tutto. Detto che come sappiamo, non voglio usare luoghi comuni, ma può succedere di tutto, nel senso che anche Vingegaard può incappare una giornata storta. Non l'abbiamo mai visto sulle Alpi, sulle Dolomiti. Anche lui è comunque al primo Giro d'Italia, lui ha sempre corso il Tour de France d'estate, quindi è vero che arriva dalla Danimarca, vediamo come se la caverà
1: Col freddo, col freddo.
2: dovessero esserci, esatto, visto che abbiamo visto che purtroppo abbiamo trovato freddo anche in
1: Sì.
2: località di solito di mare o del sud, che sono abituate ad altre temperature. Davvero l'ultima settimana può succedere di tutto. L'arrivo a Piancavallo il penultimo giorno e la tappa Feltre Alleghe, con veramente quasi 5.000 metri di dislivello, possono ribaltare totalmente la classifica.
1: Una seconda settimana e mezzo, insomma, una seconda parte del Giro d'Italia 2026, tutta da vivere, da leggere ovviamente sulle pagine del Corriere dello Sport con Alberto Dolfin. Alberto, buon lavoro ovviamente, a presto.
2: Grazie a voi, a prestissimo.
1: E dalle emozioni del Giro d'Italia, caro Mario, ti porto indietro nel tempo, alle emozioni di quando l'Italia affrontava con tanti giovani rampanti e un Enzo Berzot carichissimo il Mondiale del 1978. Parliamo di Azzurro Mondiale, la rubrica giunta alla quinta puntata dedicata agli azzurri di un tempo, Olanda-Italia 78, curata da Massimiliano Graziani, lo ricordiamo come sempre. Andiamola a risentire queste emozioni azzurre.
3: Azzurro Mondiale, le grandi partite che hanno fatto la storia d'Italia. Buenos Aires, 21 giugno 1978. Olanda-Italia, girone di semifinale dei campionati del mondo.

0: Riprendiamo la linea della tribuna stampa. Abbiamo appena ricordato con Giovanni Arpino le risorse enormi dell'Olanda, la modernità del suo gioco, la efficacia della sua manovra. Però con Mimmo De Grandis vorremmo esaminare questa ipotesi. La squadra di Apple è molto forte, soprattutto sul piano della potenza e del dinamismo, ma forse in agilità può essere battuta. Qual è il tuo parere?
1: Ma sì, può essere battuta in agilità, però ho la sensazione, il timore, la preoccupazione che i difetti in qualche modo emersi contro l'Austria nella squadra azzurra oggi possano essere ingigantiti. La marcatura a zona, il tourbillon velocissimo, rapidissimo degli olandesi sono un pane difficilmente appetibile per gli italiani. Questo è il problema. Noi abbiamo una squadra molto forte davanti, ma può soffrire oggi a centrocampo in difesa il tourbillon e la zona che viene imposta dagli olandesi.
0: No, ad ogni modo si tratta in linea di massima di giocatori molto noti agli azzurri e anche a Berdot, perché si tratta di uomini che abbiamo spesso affrontato anche a livello di coppe europee oltre che di nazionale. Quindi sorprese proprio sconcertanti non dovrebbero essercene, tutto sommato.
1: No, ma il discorso vale anche per gli olandesi. Gli olandesi, sia con il Bruges che è allenato da Appel, sia con l'Ajax, hanno incontrato la Juventus in Coppa dei Campioni e conoscono anche il nostro gioco. Credo che da questo punto di vista la situazione stia da definire in equilibrio.
0: Linea da Meri.
2: L'arbitro Martinez è pronto per dare il fischio d'inizio. All'ultimo confronto del secondo turno sono partiti gli olandesi che giocano in favore di Seoul, gli azzurri quindi hanno il sole contro e scambiano subito gli uomini del centrocampo olandese. Purtroppo, come già accaduto per l'Argentina, non si vedono molto bene i numeri della formazione olandese, sono numeri arancioni su maglia bianca. C'è subito un attacco da parte della formazione olandese con la nostra difesa chiamata in causa e c'è un pronto intervento difensivo da parte dei nostri giocatori. Almeno sotto il profilo meteorologico, una splendida giornata, un po' fresca ma eccezionale per l'inverno che comincia oggi qui in Argentina. Il cielo è sereno, non c'è l'orizzonte, la più piccola traccia di nuvole. Del resto, sempre parlando del tempo, siamo stati davvero fortunati, è stato davvero clemente con noi. Attaccano in questo momento i giocatori azzurri che cercano di portarsi all'offensiva. L'azione si ferma sui tre quarti di campo olandesi e riparte la formazione olandese con una discesa da parte di Reppe sul settore di estrema sinistra. Pallone che termina in palo laterale, la rimessa in gioco degli azzurri, ancora Scirea chiamato a recuperare il pallone, ad effettuare un lancio in avanti verso Rossi che proprio sulla linea centrale del campo viene messo a terra con calcio di punizione quindi concesso dal signor Martinez, lo spagnolo che dirige l'incontro in favore della nostra formazione. Il pallone è stato recuperato dagli azzurri appunto per battere il calcio di punizione, parte una fiondata al limite, colpo di testa di Koch che respinge, pallone che sta per essere recuperato ancora dalla nostra formazione, Cucurezzu cerca di lanciare sulla destra Zaccarelli, vi riesce, Zaccarelli ha recuperato ed è in profondità sulla destra ancora per Rossi, azione dei nostri azzurri, un bel cross volando sulla palla, il difensore Brands mette la palla in calcio d'angolo ed è il primo calcio d'angolo dopo 5 minuti di gioco dall'inizio del primo tempo in favore della nostra formazione. Causio sulla sinistra di Scriver per battere il tiro dalla bandierina, scambiano i nostri giocatori a distanza ravvicinata, ecco un altro cross sotto porta e un colpo di testa di Bettega su uscita di Scriver che manda la palla fuori, un'occasione veramente buona per i nostri giocatori, è stato Rossi che ha mandato il pallone fuori. Riva,
3: sì, stiamo imponendo praticamente il nostro gioco, d'altronde era l'unica cosa che ci restava da fare perché gli olandesi addormentano il gioco sulla metà campo perché il pari sta bene a loro, comunque stiamo giocando abbastanza bene. Poi c'è stata una deviazione di Rossi che ha anticipato sul primo palo il portiere, la palla è andata di poco sopra traverso.
2: Azione ben combinata da parte di azzurri, passaggio ancora verso Rossi che cerca di servire ancora indietro Bettega. Bettega avanza in dribbling, è subito circolato due avversari, rimette ancora verso il centro a Causio che subito lancia il settore di estrema sinistra. Ecco Caprini che entra in questo momento in aria, parte un tiro, sorvola la traversa e termina sul fondo. Cosa dici di questa azione da parte di Caprini? Forse troppo precipitoso sul tiro?
3: Sì, un ottimo inserimento sulla fascia sinistra, forse ha tirato un po' troppo presto perché controllando la palla poteva ancora avvicinarsi alla porta e addirittura magari cercare Bettega o Rossi che erano al centro ben piazzati.
2: Molto bene, comunque penso Gigi che sia consolante almeno vedere così questa formazione azzurra che è entrata in campo per fare quello che doveva fare, ossia cercare di vincere questa partita.
3: Certo, ma come ho già detto altre volte, la nostra è una bella squadra e senz'altro si farà rispettare comunque vadano le cose.
2: Molto bene, ecco intanto Causio che riesce a intercettare il passaggio di un giocatore avversario, serve ancora Benetti, quest'ultimo cerca di rilanciare ancora sul settore di estrema destra Bettega, intanto vediamo che la palla è stata fermata, anzi Zaccarelli, scusate, la palla è stata fermata dall'arbitro perché è terminata in palo laterale, c'è una rimessa in gioco per conto della formazione olandese, siamo giunti al 10° minuto di gioco del primo tempo, il risultato è sempre di 0-0 fra Olanda e Italia, la rimessa sta per essere effettuata, ripetiamo appunto, dagli olandesi, cercano l'uomo libero per effettuarla, lo trovano in Brands che ha recuperato la palla, ecco ancora però che gli ha tolto il pallone, molto bene, il nostro caso è in aria, si libera di un avversario, peccato, un troppa presa precisione, la ricerca di una troppa precisione, causa cercata di servire ancora Rossi sulla destra, dopo essere entrato in aria sul portiere in uscita che gli si è buttato con le gambe e gli ha bloccato il pallone. Anche questa azione mi sembra che una maggiore sveltezza nel realizzare, no, questa azione.
3: Ha fatto un po' l'opposto di quello che ha fatto Cabrini prima, cioè Causa a questo punto doveva tentare il tiro, era solo davanti al portiere e invece ha cercato di smarcare Rossi al centro dell'area.
2: E intanto parte con azione offensiva la squadra austriaca e rischia di segnare, diciamo proprio rischia di segnare, con Hahn che davanti alla nostra porta con un colpo di testa ha mandato il pallone oltre il fondo, azione che suma quindi per gli olandesi, un colpo di testa in stufa ha mandato la palla a superare la nostra traversa, scora Neskens che scavalca la linea mediana del campo, avanza ancora, allunga il pallone sull'estremo settore destro dove avanza scattando e recuperando il pallone Resenbrink, il quale cerca di liberarsi di Cucurella che non lo lascia un istante, scambiato il pallone fra Scirea, Benetti in questa azione difensiva, ancora diagonale verso Tardelli, bella finta di Tardelli che poi avanza nel cerchio del centrocampo, finta di Causio. Ecco sul settore di estrema destra un'azione da parte degli azzurri, c'è una bella discesa, al centro scatta Rossi, ecco ancora gli azzurri che sono in possesso della palla, ecco bene lanciato Benetti che entra in aria, al centro, paraspaccio sbagliato ancora sulla destra, è possibile che nessuno dei nostri giocatori Gigi riesca a trovare il coraggio e la forza di tirare in porta, c'è stato Benetti che ha servito invece caldo sulla destra.
3: Il fatto che sia toccato a Benetti, che lui tira anche oltre dai 30 ai 40 metri, cioè non si spiega come mai è arrivato davanti al portiere e si cerca l'ultimo uomo per lo smarcato.
2: C'è l'attacco degli azzurri che parte con un passaggio di Cabrini verso Bettega, ancora verso Benetti, ancora verso Rossi, scatta Bettega, rete, autorete della formazione olandese, mentre Bettega stava per scattare sulla palla e i giocatori olandesi forse sono fermati dentro il fuorigioco. Bettega c'è stato l'intervento difensivo, mi sembra, è così,
3: senz'altro è un autorete, mentre la stiamo rivedendo il replay in quel momento, è autorete
2: di Brandt. Autorete di Brandt.
3: Comunque il pressing nostro è fruttato qualcosa, quello di anschiacciati nell'area, abbiamo sbagliato qualche gol, però questo gol è venuto magari con un po' di fortuna ma senz'altro meritato. Comunque mi sembra che nell'occasione il portiere olandese sia fatto male e chiede il cambio.
2: Molto bene, ripetiamo dunque gentili ascoltatori, l'Italia è passata in vantaggio esattamente al 20° minuto del primo tempo, conduce grazie a un'autorete di Brandt per una rete a zero. Sul calcio di punizione parte un cross di Cabrini in avanti, colpo di testa di un difensore, ancora Rossi, l'arrivo di una mesciata, parata, mancata da parte di Jean-Claude, ho toccato il pallone, Jean-Claude gli ha deviato la palla in calcio d'angolo, Benetti dal limite, tiro, parata del portiere, Jean-Claude si è accartocciato sulla palla al centro della porta sul tiro di Benetti. Alla rimessa in gioco per gli azzurri, mentre il 31° minuto del primo tempo l'Italia conduce per una rete a zero, la rete è messa a segno al 20° del primo tempo appunto da Brandt che con autorete, volendo anticipare Bettega, ben lanciato verso la porta avversaria, ha messo appunto il pallone alle spalle del proprio portiere Scrivers che era uscito. Nell'occasione Scrivers si è anche infortunato, è stato portato negli spogliatoi in barella e il suo posto è stato preso da Jungblut. Perde il pallone anche il nostro Cucurella, dovrebbe essere forse un pochino più prudente in queste occasioni, c'è un passaggio verso il centro, la superiorità numerica, fortunatamente è scattato in posizione di fuorigioco Resenbrink che ha effettuato il tiro verso la nostra porta e è scoccato il tiro, si era portato intanto incontro al giocatore Zoff, il pallone poi aveva carambolato sul palo dopo aver toccato il nostro portiere, ma vediamo che l'azione è ferma e c'è un calcio di punizione concesso appunto in favore della formazione azzurra. Causio serve sulla sinistra ancora a Cabrini che è giunto al limite dell'aria, cross sotto porta per Bettega di testa, ancora Rossi, deviazione del portiere Jungblut, ma intanto era scattato in posizione irregolare il nostro Rossi, quindi anche la rete segnata non sarebbe stata valida. 46 primi e 31 secondi dall'inizio del tempo, ci sembra che ci ricordiamo un po' di quel famoso recupero che permise a Schneidinger di segnare quel famoso gol, Gigi, no?
3: Spero proprio di no, comunque noi stiamo controllando bene la partita, adesso ci siamo messi un po' in difesa perché è importante andare in spogliatoio in vantaggio.
2: C'è un bel lancio in questo momento, un bellissimo scambio, sì, peccato, c'era stato quel disimpegno di Tardelli sulla sinistra vicino alla linea del fallo laterale, no? Che dici, Gigi?
3: Sì, è stata un'azione di contropiede, come dicevo prima, adesso noi abbiamo portato la nostra squadra a proteggere un po' di più Zoff per andare in vantaggio, come adesso è capitato perché la partita è finita adesso, andare in vantaggio. Adesso la partita bisognerebbe controllarla nei primi 20 minuti, cioè controllare la reazione dell'Olanda e poi ritornare a proteggere Zoff come in questo momento.
2: 47 minuti e tra poco vi diremo ancora 48 se l'incontro proseguirà, ma proprio in questo momento l'arbitro pone fine alle ostilità. Bene, gentili ascoltatori, avete già sentito. Ah no, continua ancora l'incontro. Ecco ancora Rossi con una serie di batti e ribatti sulla fascia centrale del campo. C'è un calcio di punizione ancora concesso per la formazione azzurra. Intanto sono trascorsi 47 minuti e 41 secondi. Il calcio di punizione sta per essere battuto per la nazionale azzurra sui tre quarti di campo italiani. Intanto c'è il tiro di punizione di Gentile che manda il pallone sulla sinistra per Tardelli, che ha recuperato già la palla, in cestica sul pallone, si disimpegna tardivamente. C'è anche la fine dell'incontro, primo tempo decretata dal signor Martinez. L'Italia va al riposo conducendo la partita per una rete a zero, autorete di Brands al 20°, linea subito a Sandro Sciotti.
0: Vorrei conferma che la mia voce stia andando in onda, mi sembra di sì, il tecnico mi faceva sì, molto bene. Prendiamo la linea dal tribuna stampa con un grosso rammarico, avremmo potuto chiudere questi primi 45 minuti con un vantaggio più cospicuo se nel momento iniziale dell'incontro avessimo approfittato in maniera più fredda delle molte opportunità che si sono presentate all'attacco azzurro. Sentiamo Zanetti.
4: Sì, effettivamente le opportunità che abbiamo avuto noi loro non le hanno certo avute, perché se non sbaglio Zoppo non ha parato alcun pallone di una certa insidiosità. Cioè quello che accade a mio avviso era quello col quale che mi aveva costretto ad una garbata polemica con Berto. Cioè non mi si venga a dire che gli olandesi sono dei forti palleggiatori e soprattutto che possono mettere in difficoltà due atleti come Rossi e Bettega, che invece fanno del palleggio la loro arma migliore. Loro sono dei formidabili atleti, se si riesce a fare in modo di far correre la palla e non far correre loro, loro non possono sfondare. C'è solo il pericolo che gli italiani si chiudono in difesa, per il resto io penso non abbiano la capacità tecnica per superarci.
0: Ecco, è un pericolo consistente secondo te?
4: Sì, perché loro hanno il tiro da media e lunga distanza che noi non abbiamo.
0: Oh, per quanto riguarda ad ogni modo lo spauracchio numero uno degli olandesi, che era segnalato come Rensenbrink, mi pare che abbia un po' paura il nostro amico.
4: No, il nostro amico ha paura e soprattutto già all'inizio gli hanno fatto capire che lui deve andare molto cauto, perché certi scherzi in dribbling di università non vengono consentiti. Infatti è stato il primo a mettere il sedere per terra e anzi lo ha tolto con un certo rammarico, chiaramente toccato, lui non ha queste doti di combattente che sapevamo che non avesse.
0: Benetti è stato punito con la seconda ammonizione di questo mondiale, secondo te l'intervento di Martinez nell'occasione era impeccabile?
4: Sì, effettivamente l'occasione è impeccabile, perché onestamente Benetti voleva vendicarsi della botta che aveva ricevuto prima e purtroppo adesso speriamo che non influisca sulla sua psicologia il sapere che l'Italia in una finale non lo avrà per le sue file.
0: Ecco, infatti in questo scorcio conclusivo del primo tempo c'è stata una certa flessione da parte del giocatore, forse appunto legata a questo condizionamento psicologico dipendente dalla seconda ammonizione.
4: Sì, purtroppo non si è più visto, si è rifugiato in una barriera e anzi la barriera lui stesso l'ha disposta male. Fortunatamente gli olandesi non hanno saputo approfittarne.
5: Ci sarà una sostituzione nella squadra italiana. Esce Causio ed entra Claudio Sala. Questa decisione mi sembra che, da quello che ho potuto capire, che non sia stata accettata tanto bene da Causio, perché ho visto così che discuteva un po' animatamente lì negli spogliatoi. Ad ogni modo i giocatori italiani sono molto lamentati per la durezza degli interventi da parte degli olandesi, che l'arbitro purtroppo, come abbiamo visto, non rileva quasi mai. Per quanto riguarda l'Olanda non ho notizie, perché purtroppo lo spogliatoio è ancora più distante dal punto in cui si trova la mia postazione microfonica e quindi non faccio in tempo ad entrare, ad intervenire. Quindi niente, ti confermo questo, esce Causio e entra Claudio Sala. A te la linea.
0: Benissimo, prendiamo la linea dalla tribuna stampa e commentiamo la notizia che ci ha dato Luzzi, cioè l'ingresso di Claudio Sala al posto di Causio, con Bruno Bernardi. Abbiamo Zaccarelli e Benetti che sono chiaramente doloranti perché hanno ricevuto dei colpi piuttosto duri, e invece Berzot si è orientato proprio come da prassi, come da decalogo, per la sostituzione di Causio con Claudio Sala. Come valuti questa decisione del nostro commissario tecnico, Bruno?
6: La cosa mi sembra un po' strana, tanto più che Causio ha fatto la sua parte in pieno, ha impegnato a fondo il suo diretto avversario, ha lavorato dei buoni palloni. Non riesco a capire, ecco, a meno che Causio si sia infortunato e non ce ne siamo accorti durante il gioco.
0: Ecco, questo non sembra, perché Luzzi si stava riferendo appunto dagli spogliatoi che il giocatore della Juventus non aveva accettato con buon viso questa decisione della panchina.
6: Può darsi che Berzot voglia utilizzare un uomo che tenga palla, appunto, che sappia far rifiatare i compagni e che quindi abbia preferito il Sala nella fattispecie. Di più non saprei dire, mi stupisco, ecco, anche se ho stima di Claudio Sala e se penso che possa fare anche lui la sua parte come Causio.
0: E anche se le scelte di Bertotti fino a questo momento sono state sempre felici, sta per ricominciare la partita, linea da Meri.
2: Partiti per il secondo tempo, sono trascorsi 30 secondi dal calcio d'avvio, la palla è terminata in fallo laterale, la rimessa in gioco degli olandesi, ricordiamo che l'Italia conduce per una rete a zero, rete che è stata messa sino da Brandt, autorete olandese quindi al 20° del primo tempo. Pallone recuperato, anzi c'è il calcio di punizione che il capitano della squadra olandese si appresta a battere, Kroll manda il pallone a spiovere al centro della nostra area, colpo di testa e parata di Zoff sul tiro di Willy van de Kerkhove che di testa ha impegnato il nostro portiere che ha dovuto deviare la palla in calcio d'angolo, una palla che stava piovendo a fil di traversa, come si dice, verso la nostra porta. Interventi difensivi e ripetizione dei nostri uomini, anche Paolo Rossi, poi vediamo c'è un intervento di Zaccarelli, un batti e ribatti gli olandesi con un tiro e rete! Rete degli olandesi con van de Kerkhove. Purtroppo abbiamo forse sbagliato nel cambiare formazione. Io penso che sia così, sì.
7: Ma questo è presto per dirlo perché è appena iniziato il secondo tempo. Comunque l'Olanda ha cercato di cambiare completamente la partita con cross alti al centro dell'area, creando un po' di confusione sperando nella mischia di trovare il gol. L'ha trovato invece con un tiro a 30 metri all'incrocio dei pali. Il tiro è molto bello, però noi un po' ingenui perché non abbiamo cercato invece di impostare la partita come nei primi 20 minuti.
2: Intanto vediamo che ci sono ancora delle indicazioni da parte dei giocatori olandesi che dicono che si tratta ancora di tiro dalla bandierina, così è infatti, c'è un tiro dalla bandierina sulla sinistra della nostra porta. Pericolosissimi gli olandesi in questa fase del secondo tempo che sono costantemente all'attacco, parte un altro tiro, colpo di testa che termina sul fondo, per fortuna passando alto al di sopra della nostra traversa. La rimessa verrà effettuata dall'Italia che ha visto veramente scemare nello spazio di pochi minuti le speranze che aveva di portare in porto il risultato di una rete a zero in suo favore e quindi di accedere alla finale del campionato del mondo. Intanto c'è un gioco difensivo e a centrocampo da parte degli olandesi, ecco Kroll che rimette al centro un pallone che è sfruttato in questo momento da Neskens che avanza, poi fa partire un raso terra che aggiunge saltellante fra le braccia di Zoff. Il nostro portiere fa scivolare la palla fuori aria per Tardelli. Tardelli avanza verso lì a centrale del campo, mentre sul settore di destra si sposta Claudio Sala. Il pallone lanciato invece a Paolo Rossi, che ritocca ancora a Claudio Sala, costretto a compiere diverse acrobazie per mantenere possesso la palla, che non trattiene, perde. Ed ecco ancora gli olandesi con Reppi in possesso del pallone, anzi con Resenbrink e con van de Kerkhove. Sulla destra il terzino Jansen in attacco, ha davanti a sé Cabrini che gli impedisce di tirare. Recupera Zaccarelli, cerca di mandare in profondità, ma notiamo noi Gigi nella nostra formazione che c'è qualcosa per cui si è disunita la squadra, cosa dici?
7: Sì, potrebbe essere anche solo così, un momento di nervosismo per via del pareggio. Adesso speriamo che passi, soprattutto speriamo che l'Olanda sprechi molto e negli ultimi 20 minuti, nell'ultimo quarto d'ora poter adoperare l'arma freschezza per riprendere in pugno la partita.
2: E intanto c'è un intervento.
8: Sì? Enrico, scusa, qui è Cordova, ha pareggiato l'Austria.
2: C'è stato
8: una mezza padre del portiere Maier, un tiro da lontano, quindi saremo precisi fra un attimo sul nome del marcatore, comunque 1-1 al 14°.
2: Molto bene, intanto qui al River Plate c'è un calcio di punizione concesso per la formazione azzurra, c'era stata un'azione sulla sinistra di Rossi che era scattato, anzi non una rimessa semplicissima, c'era stata però un'azione di Rossi che era scattato, l'azione vede Zaccarelli impegnato in un cross sotto la porta, pettega di testa, poi scatta in posizione fuori gioco Rossi, segna, ma l'arbitro annulla prontamente perché il guardialinea è rimasto fermo, bandierina alzata per indicare appunto la posizione regolare del nostro giocatore. Ci ria sul settore di estrema sinistra, il pallone è stato respinto, sembra sumare l'azione d'attacco degli azzurri, nel rientrare Cabrini commette fallo ai danni del suo diretto avversario e viene ammonito ufficialmente dall'arbitro Martinez, bisogna stare molto attenti e soprattutto non perdere la testa. Calcio di punizione dunque di Kroll, parte il tiro, indirizzato al centro della nostra area, colpo di testa l'impalo che favorisce in un momento gli olandesi, ritorna indietro rapidamente ancora una volta Paolo Rossi, cerca di prendere il pallone che termina, anzi scusate, non si tratta di Paolo Rossi ma esattamente di Gentile che cerca di prendere il pallone mentre il pallone è terminato oltre il fondo. Io forse sarò un testardo Gigi, ma penso che si sia trovato un equilibrio che si era formata la nostra rappresentativa e che il punto, la sostituzione del nostro giocatore Causio sia stata un po' troppo repentina. Cosa dici?
3: Ripeto, cioè il commissario è Beardo e quindi dal momento che lui è responsabile bisogna rispettare quelle che sono le sue decisioni. Comunque adesso, visto che si deve cercare la vittoria, sarebbe il caso eventualmente di tentare la carta Graziani arretrando un pochettino Bettega sulla metà campo, cioè mantenere Graziani e Rossi di punta e portando il Bettega alle spalle dei due centravanti.
2: Ecco, mi sembra un'ottima idea. C'è un attacco però dell'Olanda, pericoloso, un tiro che parte, fortunatamente non ha molta forza Van de Kerkhove nelle sue gambe, almeno in questa occasione, e la palla giunge smorzata fra le braccia del nostro Zoff. Ora siamo al 25esimo minuto del secondo tempo e gli azzurri hanno a disposizione appena 20 minuti per cercare di rimontare, appunto, e di cercare di passare in vantaggio. C'è anche Gigi Riva che forse vuol dirmi qualcosa. Che cosa esattamente, Gigi?
3: Ma quello che si vede dalla panchina azzurra, penso si stia scaldando Graziani, si sta preparando ad entrare.
2: Benissimo, ecco intanto un lungo lancio effettuato sul settore di destra dello schieramento d'attacco olandese, una respinta e un recupero da parte di Bettega che si fa raggiungere però da un avversario, appoggiando quindi sul gioco per Zaccarelli, ma ormai le azioni non hanno più lo splendore del primo tempo. La palla viene subito recuperata dai giocatori olandesi e la nostra azione si blocca. C'è un altro intervento falloso dei nostri azzurri, o almeno che appare tale agli occhi del signor Martinez, con calcio di punizione concesso per la formazione olandese. 30 minuti esatti dall'inizio del secondo tempo, parità e Graziani che si sta scaldando, e intanto rete degli olandesi, una rete incredibile da parte degli olandesi, la deve aver segnata Anne, crediamo Anne, dimmi qualcosa Gigi.
3: Guarda, ti posso solo dire che c'era molto nervosismo, quel fallo fischiato dall'arbitro di Gentile su Reisenbring è stato esagerato. Gentile si è innervosito, con lui tutta la squadra, si sono girati, Anne è partito, ha tirato una botta da 40 metri, ha preso il palo e la palla è entrata in rete.
2: Bene, mi sembra che sia stato Anne l'autore della rete, mi sembra.
3: Anche a me sembra,
2: Anne dunque l'autore della rete degli olandesi. Peccato, gentili ascoltatori, ripetiamo ancora quello che è stata la nostra opinione che abbiamo espressa appunto all'inizio. Peccato, dicevamo, la nostra formazione ha cambiato troppo presto forse il giocatore. Il Causio ha abbandonato il terreno di gioco troppo presto, la sostituzione con Sala, che rispettiamo naturalmente perché è bravissimo quanto Causio, purtroppo ha disunito evidentemente la nostra formazione ed è venuto fuori un secondo tempo che ha visto prima gli olandesi per venire al pareggio ed ora anche alla vittoria. Sentiamo un po' cosa ci racconta, se ci può consolare Claudio Ferretti da Cordoba.
9: Ma non vi posso assolutamente consolare, anche perché mi pare che questo pareggio rimetta tutto in discussione anche per la finale del terzo posto, se non sbaglio, no Enrico?
2: Sì, certamente non andiamo nemmeno a fare questa finale.
9: Non lo so, bisognerebbe fare
2: i conti. Adesso poi faremo tutti i conti regolari. Va bene, d'accordo. Allora tu non ci puoi dire nulla, d'accordo.
9: Ma una serie di azioni sbagliate da una parte e dall'altra, fino a questo momento posso dirti che il risultato è effettivamente giusto. La Germania ha dato la sensazione di poter pervenire al gol quando il gol è necessario, vale a dire quando si è trovata in vantaggio.

0: verso mentre che stava procedendo verso l'area avversaria. Invece la palla è stata recuperata dai giocatori olandesi, il pallone recuperato ancora da Portiet e allungato all'indietro al portiere Jungblad, che ha recuperato la palla e si appresta ad effettuare il rinvio. Sono ultimi minuti di questa nostra permanenza nel campionato del mondo, forse, ma naturalmente vi sapremo essere più precisi naturalmente dopo che avremo avuto il quadro generale dei risultati. Intanto c'è un'azione difensiva.
1: Enrico, ecco, se ti può essere utile, ho fatto un po' di conti, se hai un momentino di pausa. In questo momento la finale per il terzo posto la fa la Germania, perché siamo a pari punti, a pari differenza reti, ma la Germania ha segnato 4 gol, l'Italia soltanto 2.
0: Ci dovremo perlomeno pareggiare sul 2-2. Ecco intanto un attacco della formazione azzurra, il pallone viene crossato al centro dell'area, scatta di testa Graziani, ancora colpo di testa di Curetto, poi sta per colpire Rossi, ma il pallone viene respinto di testa dei nostri avversari, avanza Sala, ecco una sua azione sulla destra, viene messo a terra, pallone sull'estremo settore di destra dove ancora Scirea contrasto, cerca di contrastare gli avversari, azione velocissima, ancora un cross per gli olandesi, un tiro, una parata a Tisoff, su tiro ancora una volta è stato Meskens questa occasione a tentare la strada del gol, anzi Hanna a tentare la strada del gol, e Zoff ha avuto un felice intuito e si è buttato sul pallone. Zoff a nostro avviso è incolpevole delle reti che lo hanno bersagliato in pratica, che sono entrate a bersaglio, e dobbiamo dire anche che soprattutto sulla prima è stato un bolide, forse addirittura il nostro portiere non l'ha nemmeno visto, la palla è terminata fuori.
1: Attenzione Enrico, gol dell'Austria, 3-2, ha segnato Croazia al 43esimo, a 2 minuti dalla fine. Questo è il gol che forse ci garantisce la finale del terzo posto.
0: Ma questo senz'altro, non puoi immaginare, caro Claudio, quanto ci sia caro in questo momento il tuo intervento, soprattutto la tua voce, e la folla ha addirittura sottolineato con un boato, naturalmente la folla di parte italiana, l'annuncio che tu hai dato. Quindi Germania resterebbe a 2 punti, noi abbiamo 3 punti e potremmo disputare la finale per il terzo e quarto posto. Intanto sta attaccando ancora l'Italia, ecco Rossi che irrompe in aria sulla sinistra, scocca il tiro davanti al portiere, Jungblad si accartoccia in tuffo sulla destra. Pronto Claudio?
1: Sì, pronto Enrico, dimmi.
0: Sì, senti Claudio, allora facciamo una cosa, io qui tu sai che la nostra situazione è a 4 minuti dalla conclusione, vede l'Olanda condurre sull'Italia per 2-1, allora seguiamo invece ora la tua partita fino alla conclusione, se tu lo credi.
1: D'accordo, manca soltanto un minuto, la Germania ha appena sfiorato il pareggio con un tiro volontario di Fischer che ha sfiorato il palo sinistro della porta del portiere austriaco Concilia. Il gol che noi abbiamo attribuito a Croazia è stato attribuito dal tabellone a Krank, comunque ci saremo poi più precisi. In ogni caso l'Austria conduce per 3-2, la Germania in avanti, c'è un rinvio da parte del difensore austriaco Obermeier, in questo momento l'arbitro decreta la fine dell'incontro, 3-2 per l'Austria sulla Germania, è il risultato che ci garantisce la finale per il terzo posto, perché la Germania chiude con 2 pareggi soltanto questo girone di semifinale, quindi con 2 punti, mentre noi abbiamo la vittoria sull'Austria e il pareggio con la Germania, quindi 3 punti, è un risultato che mette fine a qualsiasi discussione sul conto della differenza reti e dei gol fatti. A te Daniele Enrico.
0: Molto bene, grazie Claudio, ovviamente questa notizia farà piacere soprattutto agli ascoltatori italiani. Era inutile seguire le vicende di questa Italia-Olanda che non ha più nessuna storia, perché anche il nostro pareggio non modificherebbe in alcun modo naturalmente l'esito della finale, ossia l'Olanda accederebbe sempre alla finale per il terzo e quarto posto, per il primo e il secondo posto, anche se l'Italia dovesse pareggiare questo confronto. Viene salvata l'Olanda la differenza reti, ma credo che sarà difficile anche che i nostri riescano a ristabilire le sorti dell'incontro. Comunque rivedremo ancora l'Italia qui sul terreno del River Plate sabato prossimo, mentre per decidere degli avversari dell'Italia dobbiamo attendere ovviamente che si concluda anche le partite dell'altro gruppo, quello dove c'è il Brasile, l'Argentina, la Polonia e il Perù. Meskens che riceve in questo momento il pallone, ora è stata decretata la conclusione dell'incontro. Cambiamo ancora 2 parole con Gigi Riva. Delusione fortunatamente a metà, no?
2: A metà per via della finale per il terzo e il quarto. Comunque un po' di delusione anche per questa partita, perché sinceramente nei primi 20 minuti 3 palle gol ci stavano, e purtroppo, come avevi detto giustamente tu prima, io non volevo confermare, quando si sbaglia si finisce poi per pagare.
3: Rai Radio 1 Sport.
4: 18:55, quando si sbaglia si finisce poi.

0: per pagare, così fu per l'Italia in quel giorno del 78. È stato il nostro viaggio nel passato con Azzurro Mondiale, Olanda-Italia 2-1, 1978, i mondiali d'Argentina. Ovviamente con questo noi chiudiamo il nostro percorso di tempi supplementari di quest'oggi. Ricordiamo ovviamente stasera zona Cesarini, stasera le sfide del basket, gara 2 Brescia-Trieste e soprattutto Olimpia Milano-Reggiana in diretta con il nostro Massimo Barchiesi, ringraziando Danilo Gionta in regia, Stefano Velli in console, caro il mio Mario Pezzola. Ci avviamo al GR1 delle 19, domani saremo sempre qui ovviamente su Radio 1 Sport, il Giro d'Italia, di tutto e di più, c'è anche la Serie B domani sera per quello che riguarda il mondo del pallone. Noi chiudiamo, purtroppo per chi voleva essere ancora in nostro ascolto, si fa per scherzare, chiediamo perdono. Mario, che ne pensi?
1: Ah, che aggancio, sì, perché sentiamo questa rivisitazione del famoso successo di Tiziano Ferro di 25 anni fa, era 2001.
0: Sicuramente è stata possiamo dire la canzone più famosa di Tiziano Ferro.
1: Beh, va bene, dai, diciamo anche così.
0: Tormentone,
1: cioè,
0: assoluto.
1: Lui non sarà contentissimo, perché ne ha fatti però anche altri, insomma, insieme a Tiziano Ferro ci abbiamo Lazza e ci ritroviamo domani.
0: Vai.

0: Ormai è un po' che ci conosciamo. Tifiamo pure la stessa squadra. Grazie di avermi fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo computer,
1: nella tua banca, nelle tue passioni. So tutto di te. Come faccio? Mi hai dato accesso a tutto questo quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente. Qualche click troppo e ora so tutto.
2: 1 milione di siti e dispositivi pirata sono infettati da malware. Fare entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.

0: Ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maldive, individuati i corpi dei quattro italiani in recupero tra domani e mercoledì, oggi il rientro in Italia della salma di Benedetti. Ancora da chiarire molti aspetti della vicenda. L'auto sulla folla Modena, il Cudri in carcere, sapevo che sarei morto. La difesa chiederà la perizia psichiatrica, migliorano le condizioni dei feriti, ma quattro restano in prognosi riservata. Nuova proposta iraniana, lunga tregua e riapertura di Hormuz, sia un lungo stop del programma nucleare, gli Stati Uniti frenano, insufficiente. Flottiglia, Israele intercetta 27 barche, a bordo anche 12 italiani. Il ministro Tajani, chiediamo l'immediato rilascio e rispetto del diritto internazionale. Pronta la prima enciclica di Leone XIV, Magnifica Humanitas, e sull'intelligenza artificiale uscirà il 25 maggio. Alla presentazione nell'aula del Sinodo anche il Papa. Un pizzico d'Italia a Cannes, metti una sera a cena al restaurato al festival. In concorso la sconosciuta del francese Harari e per la prima volta il romeno Mungio con Fjord. Il trionfo di Sinner agli internazionali del Foro Italico, il presidente del CONI Buonfiglio, Yannick, modello di comportamento, mi auguro che possa partecipare alle prossime Olimpiadi. Buonasera da Massimo Cecchini. Dopo giorni di ricerche sono stati individuati i corpi dei quattro subitaliani ancora dispersi alle Maldive, saranno recuperati tra domani e dopodomani e a breve il volo che riporterà a casa il feretro dell'unica vittima portata fuori dalla grotta.
4: La salma di Gianluca Benedetti, riportata in superficie venerdì scorso, sarà rimpatriata in Italia stasera stessa, mentre il recupero dei corpi degli altri quattro connazionali, individuati in fondo ad un tunnel del secondo ambiente della Grotta degli Squali, a 60 metri di profondità, verrà tentato nei prossimi giorni, due domani, gli altri due mercoledì. Operazioni costate la vita anche ad un soccorritore maldiviano, una missione complessa, la definisce lo stesso team specializzato, composto dai tre speleosubmarini finlandesi incaricati dalla Fondazione Dan Europe su richiesta della Farnesina, stamani per loro un'immersione di orientamento, con scooter subacquei e autorespiratori in grado di riciclare l'aria. Mentre proseguono le indagini su quanto accaduto, il portavoce del presidente delle Maldive afferma che nel permesso di ricerca marina della squadra italiana non compaiono i nomi del capobarca e di Giorgia Sommacal. Dubito mia figlia non fosse autorizzata, ribatte il padre e marito di un'altra vittima, la docente Monica Montefalcone. Mia moglie era preparatissima. Elena Baiocco, GR1.
3: La tentata strage di Modena in città, visita del vice premier Tajani che ha espresso vicinanza alle persone travolte da Salim El Kudri. Domani l'interrogatorio in carcere del giovane, l'inviato.
5: Sono stabili le condizioni dei cinque feriti ancora ricoverati, quattro di loro restano in prognosi riservata. La turista tedesca di 69 anni, cui sono state amputate le gambe, è cosciente, respira da sola ed è relativamente in buone condizioni. La difesa ha intanto annunciato che chiederà la perizia psichiatrica per Salim El Kudri, per il quale domattina si terrà l'udienza di convalida del fermo. Il 31enne per un periodo aveva intrapreso un percorso in centri di salute mentale, gli era stato diagnosticato un disturbo schizoide della personalità. Dalle ricostruzioni è emerso il quadro di un giovane alle prese con la disoccupazione e con un disagio sociale esteso. Il suo avvocato Fausto Gianelli.
6: È sicuramente sotto shock. Sembra in una situazione di confusione mentale, francamente. Ricorda poco a bocconi, ho dovuto ricostruire io l'accaduto. È in una situazione di assoluta confusione mentale. Non sembra lucido, assolutamente inconsapevole.
5: Nel 2021 il Kudri scrisse all'Università di Modena alcune mail che mostravano un evidente disagio chiedendo lavoro, ma con pesanti insulti ai cristiani, salvo poi scusarsi pochi minuti più tardi aggiungendo: mi dispiace per la maleducazione. Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
3: E apriamo la pagina degli esteri con il conflitto in Medio Oriente. L'Iran risponde alla proposta americana in 14 punti con qualche apertura sul nucleare. La corrispondente.
7: Le trattative proseguono. Il Pakistan ha consegnato agli Stati Uniti la nuova proposta iraniana per arrivare a un accordo e per la prima volta, secondo indiscrezioni dei media arabi, Teheran aprirebbe a uno stop lungo del suo programma nucleare e all'apertura graduale dello stretto di Hormuz, con un ruolo garantito per il Pakistan e l'Oman in caso di attriti. La Repubblica Islamica sarebbe pronta ad accettare un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare, ma non uno smantellamento completo, a condizione che l'uranio altamente arricchito venga trasferito trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. Per quanto riguarda i risarcimenti, stando sempre alle indiscrezioni, l'Iran avrebbe fatto marcia indietro chiedendo invece concessioni economiche. Il dialogo va avanti. Il presidente iraniano Pezeshkian ha fatto appello all'unità e ha detto che le minacce più pericolose per l'Iran vengono dalle divisioni interne. Poi ha ribadito la volontà di Teheran di proseguire con dignità i negoziati con Washington. Intanto oggi la Nobel per la pace Mohammadi è stata dimessa dall'ospedale dove era in cura per seri problemi cardiaci e continuerà a scontare la sua pena ai domiciliari. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
3: Il premier israeliano Netanyahu convoca una riunione ristretta del gabinetto di governo con al centro la questione medio orientale, mentre gli Stati Uniti valutano una nuova deroga di almeno 30 giorni sulle sanzioni al petrolio russo e bocciano la controproposta iraniana. La corrispondente da New York.
0: Secondo la Casa Bianca, la nuova proposta inviata dall'Iran tramite il Pakistan non è sufficiente per raggiungere un accordo. Lo scrive il sito Axios, citando un funzionario dell'amministrazione che spiega che non c'è un miglioramento significativo e che il presidente Trump vuole un'intesa, ma sta valutando se riprendere le trattative, visto il rifiuto di Teheran di fronte alle richieste di Washington. Il rischio dunque è quello di una ripresa della guerra. Trump ha convocato per domani una riunione nella Situation Room per discutere delle opzioni militari con il suo team della sicurezza nazionale. Già sabato il presidente ha riunito i suoi consiglieri nel suo club di golf in Virginia e ieri ha parlato al telefono con il premier israeliano Netanyahu. Trump è tornato a minacciare gli iraniani. Il tempo stringe, se non si daranno una mossa di loro non resterà nulla. E alla rivista Fortune ha detto che Teheran non vede l'ora di firmare un accordo, ma poi ci invia documenti che non hanno alcuna relazione con quanto pattuito. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: Il nuovo abbordaggio della Global Sumud Flottiglia trae fermati anche 12 attivisti italiani. Il ministro Tajani chiede a Israele il rilascio immediato. La corrispondente.
8: In tutto sono 35 gli italiani, tra i 500 attivisti partiti a bordo di oltre 50 imbarcazioni dalle coste turche con l'obiettivo di rompere l'assedio di Gaza. Un centinaio gli attivisti presi da una ventina di imbarcazioni intercettate. Per la prima volta rispetto a quelle precedenti, Israele è intervenuto in pieno giorno. L'operazione è scattata nelle acque internazionali al largo delle coste di Cipro. Non è ancora chiaro se la nave militare dove si trovano ora gli attivisti sequestrati si fermerà a Cipro o se navigherà fino al porto israeliano di Ashdod. A seguire le operazioni questa mattina anche il premier israeliano Netanyahu, che ha voluto mandare un messaggio ai militari impegnati. Avete sventato un piano malvagio, ha detto loro, che vuole violare l'isolamento che abbiamo imposto ai terroristi di Hamas a Gaza. A tutela dei nostri connazionali, come di tutti gli attivisti, il ministro degli esteri Tajani ha chiesto a Israele di garantire la sicurezza delle persone nel rispetto del diritto internazionale. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: E abbiamo raggiunto al telefono Carolina Zincone, moglie di Luis Baradei, uno degli attivisti fermati da Israele.
9: Sto cercando di avere notizie dal comitato della Global Sumud Flotilla, che ovviamente c'è un team legale che sta seguendo questi casi e ci stanno tenendo informati per quel che possono, ma ovviamente non si sa quasi nulla. Forse saranno portati nella prigione di Ashdod e quindi in Israele. Si spera o si sta facendo pressione perché invece vengano lasciati a Cipro. Credo che sia stato richiesto anche un intervento del nostro governo perché eviti che vengano deportati in Israele.
3: Rai Radio 1, le 19:08 minuti, continua il pressing di Palazzo Chigi su Bruxelles per una deroga al patto di stabilità. Ieri la lettera della Premier Meloni a Ursula von der Leyen.
10: Vanno avanti le interlocuzioni con Bruxelles dopo la lettera di Giorgia Meloni a Ursula von der Leyen per allargare la clausola di salvaguardia già prevista per la difesa anche all'energia. Il dossier sarà oggetto di discussione nei prossimi confronti della Premier coi leader europei, fra un mese esatto il Consiglio europeo dove si discuterà anche del bilancio dell'Unione oltre che delle crisi geopolitiche in corso. Per la Presidente del Consiglio i rincari dei costi energetici sono una priorità su cui il governo concentra il suo lavoro, tanto che venerdì, quando scadrà l'ultima proroga al taglio delle accise, si valuta la convocazione di un Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, dove è previsto nello stesso giorno anche un incontro con gli autotrasportatori. Quanto al dossier difesa, su questo si è concentrato stamani l'incontro fra Giorgia Meloni e il presidente polacco. A pochi giorni dal bilaterale col primo ministro della Polonia, la Premier conferma sui social l'eccellenza, scrive, e la solidità del partenariato fra Roma e Varsavia. Sul fronte interno all'interno, sempre in mattinata, Giorgia Meloni ha riunito i leader dei partiti di governo per un vertice di maggioranza. Federica Ionta, GR1.
3: Il caro energia con la deroga al patto di stabilità a cui lavora la maggioranza, i fatti di Modena al centro del confronto tra i partiti.
11: Priorità il sostegno a famiglie e imprese per Fratelli d'Italia, che auspica risposte concrete da parte di Bruxelles sul patto di stabilità. In caso di parere negativo lo faremo lo stesso, il monito della Lega con Matteo Salvini, che torna a proporre la revoca della cittadinanza a chi delinque. Massimiliano Romeo.
12: La cittadinanza va conquistata, non regalata, a chi dimostra di non volersi integrare e di non aderire ai nostri valori.
11: Il partito della Premier rassicura, chi delinque deve andare via, ma l'attuale legge sulla cittadinanza non si cambia. Antonio Tajani chiede di mettere fine alle polemiche e dice quello che è successo a Modena ha scioccato tutto il mondo. Dalle posizioni verdi-sinistra contro la Lega fanno sciacallaggio, solo strumentalizzazioni per il PD. E sul fermo della flottiglia la segretaria Lichlein dice: nuovo atto di pirateria, il governo lavori per liberare gli attivisti e sbloccare gli aiuti. Critiche all'esecutivo anche sul fronte economico, fa solo propaganda mentre abbiamo le bollette più care d'Europa, così Tel Aviv, che poi aggiunge: Meloni chiede deroga al patto di stabilità che lei stessa ha firmato. Stessa linea del 5 Stelle Giuseppe Conte e Chiara Appendino.
13: Fallimento sulle politiche industriali. Servono politiche industriali serie, servono interventi per il caro energia, tutelare i milioni di lavoratori.
11: E Carlo Calenda, Azione, incontra la Premier Meloni. Presentate le nostre proposte, dice sull'energia, un colloquio cordiale. Filippo Amisano, GR1.
3: A Parigi il G7 finanze per una due giorni in cui ministri e governatori delle banche centrali discutono di economia internazionale, guerre e squilibri globali. Il corrispondente.
14: Le guerre in corso da troppo tempo in Medio Oriente e in Ucraina preoccupano l'economia mondiale e le possibili risposte sono al centro del G7 dei ministri delle finanze in corso oggi e domani a Bercy. Di fronte al crescere degli squilibri e all'aumento dell'inflazione, il ministro dell'economia francese Lescure propone intanto di ripartire dal multilateralismo, un dialogo costruttivo da sviluppare tra i paesi più industrializzati e le economie emergenti. Sul tavolo del vertice anche l'allarme del direttore dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, Fatih Birol. Le scorte di petrolio, ha fatto sapere, stanno diminuendo molto rapidamente a causa delle continue interruzioni delle forniture lungo lo stretto di Hormuz. In questo quadro il ministro dell'Economia, Giorgetti, ha portato avanti con vari incontri la proposta italiana della deroga al patto di stabilità già prevista per la difesa, anche per le spese straordinarie per l'energia. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
3: Le elezioni regionali in Andalusia, il Partito Popolare si conferma la formazione più votata ma perde la maggioranza assoluta e dipenderà così dall'estrema destra di Vox, che conquista uno scranno in più. Esplode la forza della sinistra anticapitalista Adelante Andalusia, che quadruplica da 2 a 8 i suoi seggi. Socialisti in calo ma evitano il tracollo che avrebbe messo a rischio il governo nazionale del Premier Sanchez. E torniamo alla cronaca con il duplice omicidio in provincia di Napoli. Fermato il reo confesso della morte delle due donne. Alla base dei delitti ci sarebbero liti per denaro dopo incontri a pagamento.
15: Degrado fa da sfondo alla morte trovata in un cantiere abbandonato di Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. Due donne, ancora senza nome, prostitute, secondo il racconto di chi le ha uccise. La mano che le ha spinte giù è quella di un uomo di 48 anni, avrebbe problemi psichici, è stato fermato per duplice omicidio. Non potevo pagarle, abbiamo litigato e le ho uccise, ha confessato agli inquirenti. Una la scorsa notte, l'altra quella precedente. Stando a quanto ha rivelato, si era appartato con entrambe all'interno delle palazzine in costruzione, dove sono stati ritrovati i corpi. Lavori fermi da decenni dopo la morte di un operaio, sigilli spesso violati anche da giovani coppie. Ieri sera una di loro ha visto l'aggressore entrare in compagnia e uscire da solo, così ha allertato i carabinieri e in poche ore si è arrivati alla verità. Napoli, Ivan Palumbo, GR1.
3: Gli schermidori italiani Lapo, Jacopo Pucci ed Emanuele Nardella sono stati assolti dall'accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni della schermitrice Fernanda Herrera. L'atleta li aveva denunciati per stupro nel 2023, quando era ancora minorenne. Per il Tribunale di Siena il fatto non sussiste. Herrera ha scelto di mostrarsi pubblicamente per la prima volta dicendo: ci sono tanti casi nello sport e nel mondo in cui vogliono silenziare le donne. Disagi contenuti per lo sciopero generale indetto dal sindacato USB. Trasporti e scuole regolari nella maggior parte delle città. A Roma al momento funziona normalmente la metropolitana, in mattinata si era fermata fermata la linea C. A Napoli in servizio regolare la metro 1 e 6 e le funicolari, a Venezia ferma la metà dei vaporetti, a Milano cancellati alcuni treni regionali e la mobilitazione terminerà alle 21. Il Consiglio di amministrazione di Commerzbank raccomanda agli azionisti di non accettare l'offerta di scambio di Unicredit. Secondo una nota del gruppo tedesco, l'esito dell'offerta è aperta e incerta per gli azionisti di Commerzbank e non vi è certezza sulle sinergie promesse. L'Istituto Italiano replica: profondo dissenso per le argomentazioni presentate, forniremo una risposta dopo aver esaminato le questioni sollevate. La prima enciclica di Papa Leone è pronta e sarà presentata lunedì prossimo.
4: La custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Sarà lo stesso Leone XIV a presentare nell'aula del Sinodo la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, un documento che segnerà un passaggio importante del pontificato. La lettera porta la data del 15 maggio, un dettaglio non poco rilevante. È lo stesso giorno in cui 135 anni fa Leone XIII, il pontefice dal quale Prevost ha scelto il nome, promulgò l'enciclica Rerum Novarum, quella che fondò la dottrina sociale della Chiesa. Sono stati molti i richiami del Santo Padre in questi 12 mesi a un utilizzo dell'IA che sia al servizio dell'uomo. L'ultimo ieri, nella giornata delle comunicazioni sociali, quando il Papa ha chiesto che l'intelligenza artificiale rispetti la verità dell'uomo. Ilaria Menta, GR1.
3: In Italia ci sono 8 miliardi di euro di eredità senza eredi, ma ci sono professionisti poco conosciuti che li vanno a cercare. Noi ne abbiamo sentito uno.
16: Potrebbe arrivare a chiunque una telefonata simile. Lo sa che ha un'eredità? A chiamare un genealogista successore, professione sempre più diffusa anche in Italia. Può arrivare a gestire 100 pratiche l'anno. Quando un notaio apre una successione e non ci sono eredi diretti, possono ricostruire l'albero genealogico fino al sesto grado di parentela. Alessandro Grandi è genealogista di Milano.
17: Una volta contattate, gli proponiamo un contratto in cui chiediamo una percentuale che poi può variare anche in base all'entità dell'eredità. Ovviamente se l'eredità è molto alta possiamo accontentarci anche di una percentuale un po' più bassa.
16: Come si inizia un lavoro del genere?
17: Già da anni svolgevo ricerche sulla mia famiglia per curiosità, per conoscere le mie origini, eccetera. Poi ovviamente è un lavoro completamente diverso, perché in questo caso si tratta di cercare persone molto più recenti, anzi l'obiettivo sarebbe trovare persone in vita per potergli dare l'eredità.
16: E la difficoltà maggiore qual è?
17: Le persone felici di sentirci sono molte meno di quelle che si immagina. Diciamo che metà del nostro lavoro è far capire alle persone che non è una truffa e che davvero hanno un'eredità.
16: Federico Mello, GR1.
3: Il Ministero della Cultura ha comunicato di essere interessato per Palazzo Labia, Venezia, sede RAI e per il Teatro delle Vittorie a Roma, con l'obiettivo di valutare percorsi di valorizzazione culturale dei due immobili di particolare rilievo storico e artistico. Giovedì 21 maggio è previsto un sopralluogo del ministro Giuli a Venezia. E ora a Cannes con i due film in concorso oggi, La sconosciuta di Harari e Fjord, prima prova internazionale di Christian Mungiu, in serata premiere con un classico italiano che 57 anni fa era in concorso. L'inviata.
18: Era il 1969, Ennio Morricone firmava Metti una sera a cena per Giuseppe Patroni Griffi, che il centro sperimentale porta questa sera restaurato a Cannes, con Dario Argento che lo scrisse. Un pizzico di Italia in una giornata di concorso con il francese La sconosciuta di Harari, con un uomo che si risveglia nel corpo di Léa Seydoux, e Fjord di Christian Mungiu, regista amatissimo in Croisette, con il suo primo set fuori dalla Romania, in Norvegia, e con l'attrice europea del momento Renate Resve. Ma c'è un secondo concorso, Answer Terre Gare. In giuria Laura Samani, regista di Un anno di scuola.
19: È un onore immenso. 10 anni dalla prima volta, nel 2016 col mio corto di diploma, tornare in giuria, soprattutto in Answer Terre Gare, è un sogno. È bellissimo. A me piace sempre pensare a quello che scrive Pavese nella Casa in collina, che nella vita ci vogliono coraggio, volontà e fortuna. Penso ci vogliano, ecco, tutti e tre.
18: Cannes, Miriam Mauti, GR1.
3: E prima di salutarci un consuntivo, la 38esima edizione del Salone del Libro di Torino chiude con risultati da record. Dal 14 al 18 maggio sono stati 254.000 i visitatori, più 10% rispetto al 2025. 34.500 le presenze del mondo della scuola tra studenti e docenti, un numero mai raggiunto prima. E termina qui questa edizione del GR1. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Fabio Cardinali e Massimo Vasciaveo. Tra poco c'è il GR1 Sport. Da tutti noi buona serata e buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
20: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
21: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
22: Ufficio cose smarrite?
23: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
22: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
23: Mi sento già più carico.
22: Info su toyota.it.
24: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
25: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
26: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
2: GR1 Sport.
27: In studio Alessio Maldini. Tre giorni di riposo con i genitori e poi per Jannik Sinner scatterà l'operazione Roland Garros. Giovedì la partenza per Parigi, dove cercherà di conquistare l'unico slam che non ha ancora vinto. Intanto, col successo agli internazionali del Foro Italico, è riuscito a completare la collezione dei Masters 1000 e di allungare in classifica su Alcaraz, ora distante 2740 punti. Dunque una giornata memorabile per il tennis azzurro, anche per la vittoria del doppio Bolelli-Vavassori. E su questo duplice trionfo il commento del presidente del CONI Luciano Buonfiglio, intervistato da Emilio Mancuso.
28: Lo sport italiano è diventato protagonista nel mondo. Il tennis è ancora di più in questo momento, come posso dire, al centro dei riflettori. Perché? Perché i loro campioni sono modelli di comportamento. Io non credo al genio e sregolatezza. Io credo al genio che con disciplina raggiunge i risultati.
29: Io, Presidente, torno un secondo su Sinner, perché ha vinto tutto praticamente. Se vai a vedere, manca il Roland Garros, adesso lo giocherà, e poi manca quella medaglia olimpica. E quindi bisogna fare l'operazione Los Angeles 2028 con Sinner.
28: Io credo che da italiano di valore come è lui, che ieri avete visto con quale signorilità ed educazione si è rivolta al nostro Presidente, penso che nel suo curriculum gli faccia piacere. Deve solamente pianificare bene la stagione, perché altre volte non è che non ha voluto partecipare. Io mi auguro che di comune accordo si riesca ad ottenere una sua partecipazione anche alle prossime Olimpiadi.
27: Calcio, la Lega di Serie A ha ufficializzato le date e gli orari dell'ultima giornata di campionato. Si partirà venerdì alle 20.45 con Fiorentina-Atalanta, sabato alle 18 Bologna-Inter e alle 20.45 Lazio-Pisa, domenica alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese e infine alle 20.45 le partite che riguardano la corsa Champions e la lotta a salvezza, ovvero Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. Giro d'Italia, oggi seconda giornata di riposo, domani si riparte con la decima tappa, la cronometro di 42 km da Viareggio a Massa. In classifica il portoghese Eulalio ha un vantaggio di 2 minuti e 24 secondi sul danese Vingegaard e di 2.59 sull'austriaco Gall. Basket, proseguono in incontri dei quarti playoff. Stasera alle 20 gara 2 tra Brescia e Trieste. I giuliani sono avanti 1-0 e alle 20.45 seconda sfida tra Milano e Reggio Emilia.
30: Al termine di gara 2 sapremo se la serie avrà ancora un significato o se andrà inesorabilmente dalla parte di Milano. L'Olimpia ha impattato bene questi playoff e ha avuto il merito di ridimensionare Reggio Emilia, che si era presentata al Forum per gara 1 con un ruolino di marcia invidiabile. 10 vittorie nelle ultime 12 partite. Per rimettere in discussione la serie, Reggio punteggio dovrà puntare su una partita dal punteggio più basso rispetto ai 96 punti incassati in gara 1, basando le proprie speranze e ambizioni sulla sua solida difesa, determinante nella grande rimonta che l'ha portata fino al sesto posto al termine della stagione regolare. Milano è più fisica e più lunga, tanto da fare la differenza in gara 1 grazie alla second unit, ovvero al secondo quintetto uscito dalla panchina. Olimpia, che ha ritrovato il miglior Shields, che quando sente odore di playoff sa esaltarsi. L'americano naturalizzato danese, con i 19 punti segnati in gara 1, è entrato nella top 10 dei migliori marcatori nella storia dei playoff ed è a meno 29 dall'ex Siena Reggio Emilia Rimantas Kaukenas, nono in classifica. Palla 2 alle 20:45. Da Milano, Massimo Barchesi, GR1.
27: La pagina sportiva termina qui. La più cordiale buona serata.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
5: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
8: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
9: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
10: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
11: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa. È un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
12: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
13: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
31: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
31: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
32: Quante cose al mondo!
33: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
34: Onda Verde, viaggiare informati.
35: Bentrovati, i principali aggiornamenti in A8, code a tratti e traffico tra Barriera Milano Nord e Legnano verso Varese. Ci spostiamo in A4 dove ci sono code a tratti tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino e code a tratti per traffico tra Cormano e Barriera Milano Est verso Brescia. In questo momento in A10 per lavori ci sono code a tratti tra Spotorno e allacciamento A10 a 6 verso Genova. Troviamo code anche in A7 tra Barriera Genova Ovest e Genova in direzione del capoluogo Ligure. Poi andiamo sulla Firenze Pisa Livorno, code per un incidente tra Empoli Est ed Empoli Ovest verso Livorno. In A14 code a tratti e traffico tra Bologna San Lazzaro e Ramo Casalecchio verso la 1. E andiamo proprio in A1, code traffico tra Firenze Sud e Scandicci verso Bologna, e sulla Roma-Napoli un incidente tra Ceprano e Frosinone in direzione della capitale. È tutto, mi fermo qui da Maria Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. Il 25 maggio è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Quando un bambino scompare, non devi perdere tempo. La maggior...
3: Rai Radio 1 Sport.
4: Extra Time, puntata del 5 giugno 2022. Extra Time, lo sport si racconta.
14: Tra le meraviglie di Venezia è che si sia trovata la terraferma per un campo di calcio. In che state nel centro supporreste che la città abbia soltanto una squadra di vuoto polo. Invece ha il campo di Sant'Elena. Ha i suoi calciatori di nuovo in lotta per il primato. Lenzi, ventenne portiere del Bolzano, è alto quasi 2 metri. Uno scherzo aggrapparsi alla traversa. Il bassotto Renosto, ala tutto pepe e te la fa sotto il naso. La difesa neroverde si è iniettata come ricostituente lo svizzero Fuchs, da lui spalleggiato che ti spazza con tutta libertà. Centro da destra e Novello ha il Machiavelli del raso terra contro un portiere tipo grattacielo. Gol numero uno. Il secondo sarà nella ripresa.
15: Era il febbraio del 1948 e Bolzano scendeva in laguna per affrontare il Venezia. Era la squadra più a nord del girone B e chiuse la stagione in zona retrocessione per fare ritorno definitivo nelle serie minori. Una lunga trafila fra serie C e dilettanti prima di scomparire nella fusione con altre realtà locali. Ma ora quel sogno svanito, la serie cadetta, torna ad essere realtà dopo oltre 70 anni con un'altra squadra di Bolzano, i biancorossi del Sud Tirol. Una serie B voluta e inseguita per anni. Anni di corse sofferte per il primato, sempre ad un passo dalla meta per poi naufragare puntualmente sullo scoglio dei playoff. E poi finalmente l'ambizione che si trasforma in realtà, con la promozione diretta al termine di un campionato strepitoso.
16: Altra palla buona per lo scatto di Davi, che deve tenere in campo il pallone. Palla dentro per Odogu, si allunga la maglia del 9, poi arriva in corsa Casiraghi e passa il Sud Tirol. Gatto di testa, il pallone è buono, Casiraghi, pallonetto! Ancora Casiraghi! Per la prima volta in 26 anni di storia, il Sud Tirol è promosso in

0: La promozione del Sud Tirolo in Serie B, e qui non si celebra solo il traguardo storico, ma anche il modo in cui è stato raggiunto. Sempre in testa dall'inizio alla fine, due sole sconfitte con la migliore difesa nei campionati professionistici in Europa. Solo 9 reti subite, un record condiviso in Serie C con la Reggiana della stagione 70-71. E con noi a Extra Time c'è il capitano storico dei biancorossi di Bolzano, Hannes Fink, centrocampista dell'Altopiano di Renon, vera e propria bandiera del Sud Tirolo. Buongiorno Hannes.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Hannes, 21 anni con la stessa squadra, 311 presenze, 19.556 minuti in campo da quando hai esordito con la maglia biancorossa. Avevi solo 16 anni fino all'ultima partita che hai giocato in questa stagione, perché a 32 anni hai deciso di ritirarti, però esci dal campo con la Serie B sul petto ed è una lettera B enorme, perché l'avete inseguita e desiderata per anni.
1: Sì, veramente è stato un percorso difficile, lungo, e chiaramente quando l'abbiamo raggiunto è stato di far diventare realtà il mio sogno, un po' il sogno di tutti noi, di tutto l'ambiente.
0: È una Serie B, Hannes, che sembrava un po' stregata, perché vi siete sempre fermati ai playoff, che sembrava un ostacolo insormontabile. Invece quest'anno avete vinto il campionato con la promozione diretta, quindi ha ancora un valore ancora maggiore.
1: Sì, penso che negli ultimi anni ci siamo sempre avvicinati di più a poter veramente vincere questo campionato, perché sappiamo che comunque giocare i playoff in Serie C è una cosa molto complicata. Già l'anno scorso eravamo molto vicini, quest'anno siamo riusciti comunque a migliorare quello che dovevamo e volevamo migliorare, perciò si aveva subito percepito che comunque è un anno per noi che poteva diventare importante, e siamo riusciti a farlo bene dall'inizio fino alla fine, veramente molto bene.
0: E quindi lo avete capito da subito che poteva essere l'annata giusta, ma io ti chiedo, cosa c'è stato quest'anno di diverso rispetto a tutte le altre stagioni che hai vissuto?
1: Ma soprattutto il direttore è stato bravo a portare avanti quel progetto che lui aveva in testa, dove ha tenuto insieme un zoccolo duro di giocatori, cercato di migliorare la rosa tutti gli anni valutando molto bene le cose, e chiaramente la società ha fatto un passo in avanti sotto tutti i punti di vista ogni anno, e chiaramente poi quest'anno anche lo staff ha lavorato alla grande e tutto l'insieme ad avere una squadra che sulla carta era più debole del Padova, ma poi come abbiamo visto non sempre è quello che conta.
0: Ci sono i valori tecnici, Hannes, ma poi c'è anche la filosofia che si mette in campo. Abbiamo parlato della difesa insuperabile di quest'anno con 9 gol subiti, è una cosa mostruosa proprio a livello statistico. Siete la squadra che ha subito meno gol nei maggiori campionati professionistici, però non siete una squadra passiva, perché il Sud Tirol è una squadra che crea gioco ed esercita un possesso di palla a tratti schiacciante, con punte medie del 75%, ho visto.
1: Sì, assolutamente. A parte che avevamo sicuramente degli ottimi difensori, del grande portiere, ma in generale c'è uno spirito di squadra, uno spirito di sacrificio, un sentimento che abbiamo messo nei piccoli tagli che ci hanno portato comunque a subire poco, e questo è stato sicuramente il segreto di questi numeri veramente incredibili, che praticamente è stata un po' sta roba qua a farci vincere il campionato.
0: Tu dicevi che avete dei difensori molto forti, e in questi giorni si è parlato molto di gioco all'italiana per le vittorie della Roma in Conference League e del Real Madrid in Champions League. Nel dizionario del calcio c'è scritto che le partite si vincono a centrocampo e che i campionati si vincono soprattutto con la difesa, cioè una squadra che vuole ambire a fare più punti delle altre non deve prendere gol, si deve difendere bene, sei d'accordo?
1: Io sono d'accordo, che poi secondo me però non è la difesa soltanto che difende, è proprio lo spirito della squadra che deve essere di sacrificio, deve essere sull'aggressione giusta nei momenti delicati, di con le palline attive contro, tutti questi episodi che poi nel calcio moderno possono decidere le partite, e tutto l'insieme ti porta veramente a non prendere gol, e chiaramente non prendere gol vuol dire quasi sempre vincere le partite.
0: Hannes, dopo la vittoria a Trieste con la Triestina e l'aritmetica promozione in Serie B, c'è stata una grande festa, immagino. Come l'avete vissuta a Bolzano?
1: Ma sicuramente sono state 2-3 settimane veramente di grandissimo entusiasmo, di una gioia incredibile. All'inizio ci metti un po' a capire che finalmente ce l'abbiamo fatta, perché periodo eravamo veramente sotto grande pressione, perché il palo non ha mollato fino alla fine, però poi è stato sicuramente una grandissima festa.
2: Jannik Sinner hat einen Mega-Vertrag unterzeichnet. Der 20-jährige Tennisprofi aus Sexton, aktuell die Nummer 12 auf der Weltrangliste.
3: A segno con il passante di dritto in corsa Sinner. Ma è in finale in crescendo. Jannik Sinner batte Andrei Rublev. Si qualifica per i quarti di finale per la prima volta a Monte Carlo.
4: Io sono il treno, tu sei la stazione. Io sono il treno, tu sei la stazione.
0: Jannik Sinner, 21 anni, fra i primi 10 tennisti nel mondo, è un'altra eccellenza di Bolzano e dintorni. Anne Sfink, anche tu quando eri più giovane, oltre a giocare a calcio, giocavi anche a tennis, è vero? E a hockey?
1: Sì, è vero sta cosa. Infatti, quando giocavo a calcio, questi sport mi mancavano. Adesso che ho smesso, ho già riniziato, è veramente uno sport, il tennis, che mi piace tantissimo.
0: Hai avuto modo di conoscere Sinner, magari per fare qualche scambio con lui sul campo?
1: Non l'ho mai conosciuto, sinceramente. Ho conosciuto molto bene Andrea Seppi, però se Sinner è d'accordo, una partita la faccio molto volentieri.
0: Lui però pare sia simpatizzante del Milan, eh? Quando era ragazzo giocava a calcio anche lui.
1: Può essere.
0: A Bolzano c'è Sinner, molti ragazzi vorranno emularlo giocando a tennis, c'è l'hockey su ghiaccio con la squadra che ha vinto il maggior numero di scudetti in Italia, ben 19, però c'è anche il calcio perché il Sud Tirol punta da sempre sul settore giovanile. Chiedo conferma all'amministratore delegato Dietmar Pfeiffer che ci ha raggiunto. Buongiorno Dietmar.
4: Buongiorno.
0: È vero che il settore giovanile è una vostra grande risorsa, è qualcosa a cui tenete molto, su cui puntate molto?
4: Sì, assolutamente. La nostra società non ha solo il compito di portare avanti la prima squadra, che chiaramente è il punto di diamante, ma investiamo moltissimo nel settore giovanile, nella scuola calcio e anche nel calcio femminile, e in questi ultimi anni bene o male siamo riusciti a far crescere tanti ragazzi diversi che poi hanno fatto il salto in prima squadra da noi, ma anche altri che poi sono passati alla Juve, all'Inter, in Serie A, a qualche altra società, anche in Bundesliga, e questo ci fa enormemente piacere.
0: Quanti ne avete portati in prima squadra nel corso degli anni?
4: Adesso il numero esatto non lo so, in questa stagione erano 5 in rosa prima squadra che sono cresciuti da noi, ma il nostro compito è poi continuare a sviluppare i talenti, e su questo fronte ci stiamo attrezzando anche con lo stesso Hannes Fink, che adesso ha preso questo percorso all'interno della nostra organizzazione, che ci darà sicuramente un grosso aiuto anche nel settore giovanile per dare gli input giusti e per poi far crescere i ragazzi.
0: Anne Svink, che è cresciuto nelle giovanili, ha cominciato quando aveva 11 anni e che farà il direttore del settore giovanile, come ci sta dicendo Dietmar Pfeiffer. Vi chiedo se il raggiungimento della Serie B, il palcoscenico maggiore, non potrà aiutare ulteriormente ad avvicinare i ragazzi al calcio, ad avere più praticanti, Dietmar.
4: Ma sicuramente, guardate che il calcio è anche lo sport numero uno in provincia di Bolzano, vedendo tutti i ragazzini, tutte le squadre, anche di tutta la provincia, cioè il calcio ha un peso molto molto forte. È chiaro che col passaggio in Serie B l'entusiasmo intorno a noi e intorno a questo sport è cresciuto ulteriormente, e adesso sta anche a noi sfruttare quest'onda positiva per far avvicinare ancora più bambini a questo sport meraviglioso.
0: Anne Svink, tu hai cominciato quando avevi 11 anni, giusto? Raccontaci un po' i tuoi primi passi sul campo di calcio.
1: Sono un ragazzo di Renon, come è stato detto prima, che è una montagna vicino a Bolzano, e a 11 anni è venuto su il responsabile del settore giovanile dell'epoca, cercato di convincere soprattutto i miei genitori di portarmi a Bolzano, di iniziare questo nuovo percorso. Noi non sapevamo in che mondo stavamo entrando, ma dopo 2 settimane, 3 settimane di prova ho capito che era la cosa che volevo fare, e da lì sono rimasto sempre in questa società, e veramente gli devo tantissimo perché mi hanno permesso poi di fare questo lavoro, che per me è il lavoro più bello del mondo, per 16 anni.
5: Libertà per Südtirol, Südtirol non è Italia.
6: Noi non siamo italiani, noi siamo solo cittadini italiani. Indipendenza dall'Italia e anche sovranità del Südtirolo. Questo non è Italia, è solo un territorio occupato dall'Italia.
5: Des provincia Südtirol, Bozen.
7: Non posso sentirmi italiano perché i miei padri e mia mamma erano tedeschi. Lo Stato italiano non è la mia nazione.
8: Noi stiamo benissimo nonostante l'Italia e non grazie all'Italia.
0: E queste erano le voci degli Schützen, che da tempo chiedono l'indipendenza del Sud Tirolo dall'Italia. Dietmar Pfeiffer, questa è una problematica aperta da sempre, le spinte indipendentiste, la convivenza di due lingue. Voi però siete la squadra di tutti.
4: Credo che noi siamo un modello di integrazione di gruppi linguistici che stanno tifando tutti quanti insieme nel Sud Tirol. Nel nostro stadio ci sono tantissime persone di madrelingua italiana, di madrelingua tedesca e anche di madrelingua ladina. Parliamo di sport, che lo sport è al primo posto. Noi vogliamo portare avanti i ragazzi, come abbiamo detto già prima, del settore giovanile, vogliamo portare entusiasmo intorno alla prima squadra e stanno tutti tifando FC Südtirol e va bene così. Hanno questa passione che ci fa molto piacere, che la passione c'è, abbiamo riempito lo stadio.
0: Lo stadio Druso, che peraltro è un gioiellino, un bellissimo stadio.
4: È bellissimo perché è stato completamente rinnovato, stiamo facendo gli ultimi aggiustamenti, diciamo, per la Serie B. È veramente bello guardare calcio al Druso per il semplice fatto che si è molto vicini al campo, si respira proprio l'aria della partita e si è visto chi è venuto ultimamente al Druso è rimasto entusiasta ed è, credo, una base per riuscire a creare entusiasmo all'interno della tifoseria, perché uno stadio accogliente sia per tifosi che per famiglie porta appassionati di calcio allo stadio e questo è il nostro obiettivo.
0: È una società, la vostra, come diceva lei prima, che cerca l'integrazione e che vuole rimanere legata al territorio, perché so che avete soci locali e una sorta di azionariato popolare, perché chiunque può diventare socio con 50 euro l'anno.
4: Sì, abbiamo questo azionariato popolare che passa attraverso un'associazione sportiva dove tutti quanti possono diventare soci e l'associazione sportiva ha la partecipazione alla società di capitali. Questo è un modello, diciamo, tedesco, tutte le società di Bundesliga sono strutturate così e credo che sia un bel modo per coinvolgere gli appassionati di calcio, perché non ci sono limiti, ognuno può essere socio della nostra società, che siano 1000 persone, che siano 10.000, 100.000, fa lo stesso, tutti possono essere soci della nostra società e questo credo che sia una cosa bellissima.
0: E so che avete anche dei principi molto saldi, perché volete mantenere la vostra cultura legata al territorio, ma soprattutto inseguite l'obiettivo costante di avere un bilancio sano.
4: Sì, questo è un po' la nostra cultura. Noi abbiamo sempre cercato di mantenere l'equilibrio in società a livello economico, non facciamo mai il passo più lungo della gamba e deve rimanere così perché abbiamo anche una grande responsabilità verso il territorio. La società non deve andare in difficoltà economiche perché è troppo importante per lo sport altoatesino che l'FC Südtirol sia una società sana e che possa continuare il suo lavoro.
0: Chiudiamo tornando sul campo con il capitano storico Hannes Fink. Ci vorrà ovviamente un adattamento alla nuova categoria, alla Serie B, perché è un campionato diverso rispetto a quello che avete fatto finora.
1: Assolutamente, ci aspetta un esame grandissimo perché soprattutto in generale la Serie B è un campionato difficile. L'anno prossimo dico ancora di più perché veramente sono scese e salite delle piazze importantissimi, perciò sarà un esame bellissimo da una parte per noi, però sappiamo anche che sarà un esame difficile e che lo affrontiamo come ho fatto tutte le cose con massima umiltà e massima voglia di lavorare dalla mattina alla sera e cercare di fare le cose il meglio possibile.
0: Sarà sicuramente un campionato difficile, ma c'è una statistica elevatissima di squadre che hanno fatto il doppio salto dalla C alla A o comunque nel giro di 2 o 3 anni sono arrivato addirittura nella massima serie. Ci sono tantissimi esempi negli ultimi 10 anni: Frosinone, Carpi, Spal, Lecce, Parma, da ultimo anche il Monza nel giro di 2 o 3 anni. Hannes, sognare non costa nulla.
1: No, non costa nulla, no, però sicuramente l'obiettivo nostro non sarà sicuramente fare il doppio salto in questo momento. In questo momento l'obiettivo è salvarsi ed è di iniziare a conoscere la categoria al meglio, diventare una società stabile in Serie B. Si potrà pensare ad altre cose.
0: Dietmar Pfeiffer, Hannes parla già da dirigente, prima la stabilità economica e poi su questa costruire i risultati sportivi. Immagino che lei sia d'accordo.
4: Sì, ma Hannes in società da noi da 20 anni, conosce benissimo la nostra filosofia e anche per questo l'abbiamo inserito nel nostro organico, perché rappresenta l'FC Südtirol e sa i nostri valori. Ha detto le cose giuste, noi vogliamo stabilizzarci, poi vediamo cosa succede. Sappiamo che la Serie B è un campionato molto molto difficile, basta vedere le squadre che incontreremo l'anno prossimo. È un onore per noi poter partecipare e lo faremo al meglio possibile con le nostre forze e le nostre possibilità e vedremo cosa salta fuori.
0: Grazie a Hannes Fink, capitano storico del Sud Tirol, a Dietmar Pfeiffer, amministratore delegato. Vi ringrazio per essere stati con noi e in bocca al lupo per questa nuova bellissima avventura nel campionato di Serie B.
1: Crepi il lupo, grazie.
4: Grazie e crepi il lupo, grazie.
9: l'aria sbilanciata, Palermo con Piniglia, Hernandez, si chiude la triangolazione, Piniglia, il gol del vantaggio del Palermo al 41esimo, un gol che davvero significa la condanna della Sampdoria. Il pianto disperato di Palomo, tutto lo stadio che dai fischi passa agli applausi al capitano che va a chiedere scusa. È un gesto di grande umiltà, di grande umanità questo di Palomo, che chiude questa stagione della Sampdoria.
10: Per favore.
0: Era il 2011 la sconfitta a Marassi con il Palermo che decretò la dolorosissima retrocessione della Sampdoria. Quella partita fu anche l'ultima in Serie A per Alberto Cavasin, che salì in corsa sulla panchina blu cerchiata per provare a salvare la squadra in un finale di stagione sofferto, di rapporti tesi con la tifoseria. A quella esperienza seguiranno anni di pause intermittenti, una parentesi nella quarta serie inglese e alla fine il ritorno ad un calcio a misura d'uomo nella splendida Ogliastra sarda alla guida del Bari sardo, vincitore in prima categoria con 5 giornate di anticipo, come ci racconta Diego Carmignani.
11: Panchina d'oro con il Lecce, Sampdoria, Brescia, la sua Treviso, la Fiorentina riportata in alto dalla C2, due passaggi esteri, Svizzera ed Inghilterra. Alle tante vite del tecnico Alberto Cavasin se n'è aggiunta un'ultima, Bari sardo, Sardegna orientale, affaccio sul mare, all'ombra delle montagne. Un giardino di delizie per una cavalcata che ha impegnato ed emozionato a 66 anni l'allenatore veneto.
12: Abbiamo vinto un campionato, il campionato di prima categoria, siamo saliti in eccellenza, è stato un campionato vinto un po' a mani basse, 73 punti, 24 vittorie, un pareggio, una sconfitta, 138 gol segnati, capocannoniere che ha fatto il record nazionale dei gol in un campionato, 47 gol il nostro capocannoniere, un gruppo di giocatori quasi tutti stranieri, quindi c'è stato un assemblaggio un po' difficoltoso all'inizio, ma che ci ha visto vittoriosi in un posto meraviglioso qual è l'Ogliastra, che è Bari sardo.
11: Sardegna, Ogliastra, terra dei centenari, il segreto della longevità e la qualità di una vita fatta di condivisione.
12: Diventi in brevissimo tempo uno di loro, quindi passi da un saluto continuo quando ti muovi a un'offerta di frutta, di limoni, di io nel mio spogliatoio, cioè mi arrivava sempre un sacchettino di qualcosa, e quando sei fuori ci sono i famosi spuntini, che vuol dire mangiare un po' di tutto, e tutti offrono sempre tutto, e quindi si inizia all'inizio, a che ora non si sa mai a che ora si finisce. È una grande famiglia.
11: Mare, natura, comunità. Un'avventura nata per caso e curiosità, divenuta poi scommessa lavorativa vinta, anzi stravinta.
12: Chiaro, dietro dopo c'è il lavoro del campo. Io ho allenato tutta la settimana una squadra di professionisti, per quattro portoghesi, quattro africani, due brasiliani, ogni giorno un allenamento. Questa è stata un po' la nostra forza, che ha fatto la differenza poi in campo, con delle squadre che si allenavano tre volte la settimana, quindi un'organizzazione superiore, oltre che alla bravura dei miei giocatori.
11: Dopo due anni di inattività, un ritorno in pista tra campo e vita rurale.
12: Mi mancava il campo, la passione.

0: fondamentale il rapporto umano con tutto e con tutti, che tutti danno una mano. E io ho finito che non venivo più via perché c'era il periodo di tosare le pecore, allora andavo con la scusa di andare a tosare le pecore da un amico, da un conoscente che mi chiamavano, poi ci si fermava lì e si finiva sempre a tarda sera, che si mangiava con 60, 70, 80 persone, per dire, uno spaccato fuori di quello che era il campo, no?
1: Sul futuro immediato, pochi dubbi in casa Cavasin.
0: I presupposti dovrebbero essere quelli dell'anno scorso, di creare un team che possa competere in categoria superiore, prendendo la macchina la domenica mattina, 5-6 macchine, andando sul campo, e poi venire a casa tarda sera perché c'è sempre lo spuntino con la pecora, con la capra, con questo, con quell'altro, con la squadra avversaria nella città dove si va, e si finisce sempre con buon vino e mirto finale e poi tutti a casa, magari con qualcuno che anche ha esagerato, tutti via il vino, perché questo dopo è normale, però siamo sempre ritornati tutti sani e salvi.
2: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui, con la regia di Ombretta Conti, Andrea Boccia in redazione, con Stefano Velli alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il sito RaiPlay Sound. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada. Nascosti da tutto e da noi.

0: Rai Radio 1 Sport. Rai Radio 1 Sport. Storia di sport. Latitudine Soul. John Lewis. Seconda parte.
1: Ernest Hemingway disse che prima dell'inizio dell'incontro, Lewis sembrava un cavallo con la schiuma alla bocca. Joe Lewis è dalla parte del soul.
2: Latitudine Soul. Storie, città, protagonisti della musica afroamericana. Raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Sapio.
1: Il giugno del 1938 tradiva una certa euforia e preoccupazione nello stesso tempo. Il mondo intero era in fibrillazione. Qualcosa di epocale stava per accadere a New York City. La cronaca di quell'evento raggiunse la cifra record e imbattuta nel mondo radiofonico di 60 milioni di ascoltatori sintonizzati. Stiamo parlando di una sfida, la sfida per il titolo di campione del mondo dei pesi massimi. A contenderselo erano Joe Lewis e Max Schmeling. Joe rappresentava l'America degli emarginati e in lotta per il riconoscimento della parità dei diritti civili, e Max, suo malgrado, la razza ariana, o se volete, la Germania nazista. In tutta New York, quella sera, non c'era un solo letto disponibile. Hotel, ristoranti e nightclub erano invasi. Pur di essere esattamente in quel momento, in quel posto, la gente dormì in macchina. La stampa nazista dichiarò: Schmeling è semplicemente troppo superiore per perdere con Lewis. Due anni prima aveva già sconfitto Lewis, spezzando il cuore dell'America nera, e Hitler salutò la vittoria dicendo: la vittoria di Schmeling è una vittoria militare, una vittoria della Germania. Joe Lewis era un idolo senza precedenti. Lo compararono al David biblico e a Gesù Cristo. La stampa afroamericana lo celebrava con poesie, così come facevano i musicisti e i predicatori. Esattamente alle 8:25 le luci dell'arena si abbassarono. Buonasera, signore e signori. I due esponenti principali di un'intera generazione stanno per salire sul ring. Il momento è arrivato, signore e signori. Questa non è più un'arena. Questo è un coacervo di passioni incontenibili. Se in questo momento ognuno di voi accendesse un solo fiammifero, l'intero stadio salterebbe in aria.

John Lewis, circondato da guardie del corpo, aveva fatto il suo ingresso nell'arena. Passò tra le corde e raggiunse il suo angolo del ring. Fece un paio di saltelli e dopo una flessione delle braccia liberò una scarica di pugni nell'aria e si sedette sullo sgabello. Due colpi di campana. 198 libbre, pantaloncini neri, il famoso bomber di Detroit, il campione del mondo dei pesi massimi, Joe Lewis!

Luis si alzò, fece un altro paio di saltelli, alzò le braccia e poi tornò a sedersi. Questa volta ci furono anche delle grida di disapprovazione. Oltre ai tedeschi, c'era l'America della discriminazione razziale a fare il tifo per Schmeling. La campana suonò altre due volte.

193 libbre, pantaloncini viola. Sfidante per il titolo di campione dei pesi massimi e già detentore della cintura, Max Schmeling. Lo stadio esplose in un boato di consensi inaspettato. L'arbitro Arthur Donovan fece un cenno ai pugili di guadagnare il centro del ring. Come vi sentite, ragazzi? Tutto regolare? Avete una grande responsabilità questa sera. Il mondo intero si aspetta uno dei più grandi incontri di sempre. Non deludiamoli. Che vinca il migliore. Il microfono venne ritirato dall'alto e i pugili tornarono agli angoli. Un silenzio surreale, in attesa che la campana suonasse l'inizio del match, gelò l'arena. Solo un attimo prima del suono del gong, un grido quasi liberatorio dal pubblico squarciò l'aria. Ammazza quel nazista, Joe! Ammazzalo!

Ernest Hemingway disse che prima dell'inizio dell'incontro Lewis sembrava un cavallo con la schiuma alla bocca. Nel suo angolo era nervoso e iperattivo, continuava a saltellare e a ripetere sequenze di colpi in aria. Alle 10:08 suonò il gong. Il match ebbe inizio. Schmeling si mosse dal suo angolo con lo stesso portamento di un uomo d'affari, pronto ad andare al lavoro. Lewis gli piombò addosso come un bolide. Passarono appena 7 secondi e prima un jab e poi altri 2 potentissimi fecero andare all'indietro la testa di Max. Seguì un altro gancio al corpo e il tedesco lo strinse in un abbraccio per contenerne la furia. L'arbitro li separò e appena 20 secondi dopo Lewis inchiodò nuovamente Schmeling alle corde. Lo investì con una serie di montanti devastanti al corpo e alla testa. Lewis sferra un destro potentissimo alla testa di Max, un sinistro alla mascella, un destro alla testa. Lewis, 1-2, ancora Lewis, sinistro, destro. Erano talmente veloci e difficili da percepire dall'occhio umano che solo il gonfiore della faccia del tedesco ne rivelò poco dopo l'entità.

0: keep on keeping on.
1: Keep on keeping on.
2: Erano passati appena 30 secondi e una preoccupante tinta bluastra si espandeva sul volto di Schmeling. Ci furono un altro paio di abbracci con cui il tedesco cercò di bloccare il bomber di Detroit. Poi arrivarono 5 colpi colossali in pieno volto. I reporter a bordo ring descrissero il rumore generato dall'impatto dei guantoni di Lewis con il corpo di Schmeling come qualcosa di animalesco e primitivo. Quella scarica di colpi al volto terminò con 2 destri violentissimi. «Schmeling sta andando al tappeto!» gridò il cronista americano. Il pugile si aggrappò alle corde e guardò stordito in direzione del suo angolo. Era appena passato 1 minuto e mezzo.

Lo scrittore Richard Wright disse: il floscio pupazzetto di Hitler si stava squagliando come un gelato al sole. I suoi occhi erano spenti e la sua faccia senza espressione. Il suo blasonato braccio destro ciondolava senza forza adesso. Il cronista tedesco iniziò ad urlare. Max è ancora alle corde. Luis sferra un altro colpo dritto alla testa. Max! Tirati indietro, Max! Dio santo, Max! Max! John Luis, fermatelo! Andiamo, Max, alza la guardia! Max! Sembrava una madre di fronte allo spettacolo macabro dell'assassinio di un figlio, scrisse descrivendo la cronaca un giornalista di Praga all'ascolto. Il pugile tedesco, in poco meno di 2 minuti, cadde e si rialzò 2 volte. La prima volta l'arbitro contò fino a 4, la seconda fino a 2. Luis era inarrestabile. Continuò a colpire senza pietà e ad urlare a Schmeling. Come dicevi, Max, eh? Boom! Allora, mi senti, Max? Boom! Mi avresti dato una lezione che non avrei dimenticato, eh? Boom! L'America nera esplose in un boato talmente potente da travolgere ogni cosa. Sembrava il Niagara contro una diga di cartone. Arrivò l'ultimo destro. L'Herald Tribune lo descrisse come una mazza da baseball su una mela. Max andò al tappeto per la 3ª volta e questa volta era al centro del ring. L'arbitro iniziò a contare. Il pugile coraggiosamente provò a rialzarsi e riuscì a sollevarsi sulle ginocchia. Era distrutto, travolto. Quei 2 minuti e 4 secondi furono i peggiori della sua vita. L'arbitro contò fino a 4 e poi quello sforzo, quel tentativo pietoso di rialzarsi fu interrotto dal lancio della spugna. Spaventati dalle possibili conseguenze dei colpi ricevuti dal pugile, il team di Max dichiarò KO tecnico. Fu tutto talmente veloce che il cronista americano non realizzò subito e andò avanti con il conteggio. 5, 6, 7, 8 e KO tecnico. Schmeling è stato battuto al primo round. La Germania non fece in tempo ad ascoltare il commento del loro inviato. Misteriosamente la diretta cadde nello stesso momento in cui Schmeling andò giù.

I neri, gli ebrei e i diversi del mondo intero esplosero in una delle manifestazioni di gioia più grandi che si ricordino. Le celebrazioni andarono avanti per ore e poi giorni interi. Quella notte Harlem fu invasa. 500.000 persone correvano per le strade e, non potendosi permettere fuochi d'artificio, lanciavano bicchieri e vetri per fare il più rumore possibile. La razza nera era superiore questa notte. Lewis Valentine, il capo della polizia di New York, venne tempestato di telefonate per via dei disordini. A tutti rispondeva la stessa cosa: è la loro notte questa, lasciate che siano felici.

Il treno del Soul si ferma qui, ripartiamo domani, sempre con una nuova storia raccontata da Luca Ward. Ringrazio Andrea Cacciagrano alla regia del programma, Simona Luciani. Io sono Luca Sapio. Il brano che vi suoniamo adesso è un brano scritto da Bobby Sharp, portato al successo da Ray Charles, Unchain My Heart.

0: ore 21.
1: GR1.
2: Francesca Giannini in studio, buonasera. Medio Oriente, il premier israeliano Netanyahu convoca una riunione ristretta del gabinetto di governo. Gli Stati Uniti intanto bocciano la nuova proposta iraniana e Trump dichiara: non sono disposto a fare concessioni. Presto Teheran vedrà cosa accadrà.
3: Teheran sarebbe pronta ad accettare un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare a condizione che l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia. Secondo l'Arabia, questo sarebbe uno dei punti principali della risposta iraniana alle 14 condizioni poste dagli Stati Uniti. L'Iran chiederebbe anche una tregua duratura e la riapertura graduale dello stretto di Hormuz, dove è stata intanto istituita l'autorità del Golfo Persico per l'imposizione dei pedaggi. Dagli Stati Uniti Trump preme per un accordo dopo aver lanciato via social un nuovo avvertimento: il tempo stringe, se l'Iran non accetta un'intesa del paese non resterà nulla. Nonostante le modifiche apportate all'ultima bozza di Washington, rimangono notevoli le divergenze tra i testi negoziali iraniani e quelli americani. Lo riferisce l'agenzia di stampa Tasnim, legata al corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche. Secondo quanto riporta Axios, citando un funzionario americano, per Trump la risposta dell'Iran è insufficiente, il rischio è quello della ripresa della guerra. E il premier israeliano Netanyahu convocherà questa sera un ristretto gruppo di ministri e collaboratori di alto livello per discutere sulla sicurezza. Non è difficile intuire che nel mirino ci sia proprio Teheran. Marco Barbonaglia, GR1.
2: La tragedia delle Maldive: dopo il ritrovamento dei 4 sub italiani dispersi, tra domani e dopodomani scattano le delicate operazioni di recupero nella grotta sommersa vicino all'atollo di Babu. I soccorritori parlano di interventi molto complessi tra cunicoli stretti e profondità oltre i 50 metri. Nella notte il rimpatrio della salma di Gianluca Benedetti è riportata in superficie venerdì scorso. Torniamo in Italia. La tentata strage di Modena: migliorano le condizioni dei feriti, ma 4 restano in prognosi riservata. In città la visita del vice premier Tajani, che ha espresso vicinanza alle persone travolte da Salim El Kudri. Domani l'interrogatorio del 31enne.
4: Al momento non ci sono elementi che possano ricondurre i fatti di sangue a una matrice terroristica. L'ultima autorevole conferma è arrivata dal gruppo terrorismo della Procura di Bologna. Le indagini rimangono affidate ai magistrati modenesi, che hanno conferito l'incarico ai periti di analizzare il materiale sequestrato nell'abitazione di Ravarino. Agli atti ci sono anche 4 mail che Salim El Kudri aveva inviato all'Università di Modena. Nelle prime 2 chiedeva di essere aiutato a trovare un lavoro adatto alla sua laurea in economia. Nella terza proferiva minacce contro i cristiani: il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio. Salvo poi, pochi minuti dopo, spedire un messaggio di scuse, sequenza di cui l'Ateneo aveva subito messo a conoscenza la Digos di Modena, ma che appare più vicina a una mente disturbata che a un fanatico religioso. In effetti risale al periodo in cui il 31enne si era rivolto al centro di salute mentale. Modena, Luca Ponzi, GR1.
2: È in carcere a Poggio Reale Mario Landolfi, il 49enne reo confesso del duplice omicidio avvenuto in uno stabile fatiscente a Pollenatrocchia, vicino a Napoli. L'assassino delle 2 donne è incastrato da una foto scattata da alcuni testimoni. Le vittime, una 28enne di origine casertane e un'ucraina di 49 anni, erano entrambe prostitute e sarebbero state uccise in momenti diversi tra il pomeriggio di sabato e ieri sera. L'uomo le avrebbe gettate nel vuoto. Il presunto stupro di gruppo ai danni di una schermitrice messicana, assolti perché il fatto non sussiste, i 2 atleti a processo a Siena. La ragazza che li aveva denunciati andrò avanti fino alla fine.
5: 3 anni tra indagini e processo in rito abbreviato, 2 ore di repliche tra accusa e difesa nell'ultima udienza, poi al GUP di Siena sono bastati 15 minuti in camera di consiglio per assolvere Emanuele Nardella e la Pupucci. Enrico De Martino, uno dei loro legali.
6: Soddisfatti perché siamo sempre stati certi dell'assoluta innocenza dei nostri assistiti.
5: Per non aver commesso il fatto, quello stupro per il quale Fernanda Herrera, all'epoca minorenne, li aveva denunciati dopo una serata a base di alcol e hashish durante un raduno a Chianciano nell'agosto 2023. I 2 atleti promesse della scherma azzurra sono stati sospesi 1 anno fa dalla federazione. Finora la 17enne messicana non si era mai mostrata in volto.
7: Ma io sono stanca. Sono stanca. E mi farò vedere, perché sono orgogliosa di me.
5: La sua versione, cristallizzata in incidente probatorio durato 8 ore, era stata creduta dalla PM, che aveva chiesto 2 condanne a 5 anni e 4 mesi. Ora ricorrerà in appello. Sono qua per tutte, non abbiate mai paura di denunciare, ripete Fernanda. Da Siena, Andrea Marotta per il GR1.
2: Finisce con una sconfitta in tribunale il duello tra Elon Musk e OpenAI. I giudici federali della California hanno infatti respinto la causa del patron di Tesla contro Sam Altman, ritenendo le accuse ormai fuori tempo massimo. Musk contestava la svolta commerciale dell'azienda creatrice di ChatGPT, una sentenza che rafforza OpenAI e chiude almeno per ora uno degli scontri simbolo nella corsa globale all'intelligenza artificiale. È tutto per questa edizione, la linea va ora a Zona Cesarini, prossimo GR1 alle 22.
0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2.
9: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
10: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
12: Zona Cesarini.
13: Le 21, 7 minuti e 40 secondi, ben trovati da Nico Forletta che vi parla. C'è Gabriele Brocchian in regia, la parte tecnica, Andrea Di Marco, mentre Tony Tisi è in redazione. Un lunedì, questo di Zona Cesarini, dedicato alla pallacanestro, perché da oggi c'è gara 2 dei quarti di scudetto, 2 quarti in campo Brescia-Trieste, domani poi ci saranno Venezia-Tortona e Virtus-Bologna-Trento, ma soprattutto Milano-Reggio Emilia. Abbiamo Massimo Barchesi, la segue lui, per noi aggiornerà anche su Brescia-Trieste iniziata prima. Andiamo da Massimo, benvenuto.
14: Ciao Nico, ben trovato a te e ai nostri ascoltatori dall'Unipol al Forum di Assago per questa gara 2 dei quarti di finale dei playoff tra Olimpia Milano e Unhotels Reggio Emilia. Hai detto che in concomitanza si sta giocando Brescia-Trieste, è iniziato da 2 minuti il secondo tempo. Brescia è avanti ma solo di 3 punti, 51-48, e attenzione perché Trieste ha già sbancato il Paraleonessa 2 giorni fa, un blitz davvero sorprendente per la formazione giuliana che è pienamente in partita anche in questa gara 2. Qui al Forum le squadre tornano in campo dopo aver concluso il primo quarto con Milano avanti di 6 su Reggio Emilia 20-14, dopo aver avuto anche 7 lunghezze di vantaggio sul 18-11. Reggio Emilia ha segnato 12 dei suoi 14 punti grazie alle triple, 4 su 8 da 3 per Reggio. Milano ha ancora 0 sul tabellino dai 6,75 su 4 tentativi, ma è andata di più a cercare il ferro, ad attaccare l'uno contro uno avversario. Altra tripla di Reggio Emilia di JT Thor sul ferro, c'è però fallo a rimbalzo, fallo alla difesa di Milano a Nico Mannion. primo fallo per il figlio d'arte Milano che ha vinto gara 1 96-84 e dunque conduce 1-0 nella serie decisiva, soprattutto la percentuale da 2 ben 73,5%, anche i rimbalzi 35 contro i 28 degli avversari. Ancora Thor si gira, altro errore da parte del giocatore americano di origine sudanese, questa volta lotta a rimbalzo premia l'Olimpia Milano che può attaccare con la rimessa di Leandro Bolmaro, pallone per Pippo Ricci, fino a questo momento 6 punti di Shevon Shields che ha iniziato alla grande la partita. Shevon Shields che con i 19 punti realizzati in gara 1 è entrato nella top 10 dei migliori realizzatori di sempre nei playoff, toccando quota 1146, ma dobbiamo aggiungere questi 6 punti, perciò è a 1152 e a questo punto è a meno 23 punti da Rimantas Kaukenas che è nono in questa classifica. Inoltre in riferimento al suo periodo in maglia Olimpia, sono 6 gli anni che Shields veste rosso, la maglia dell'Olimpia Milano ha segnato 775 punti nei playoff ed è al quarto posto all time alle spalle di Mike D'Antoni, primo con 1080 punti, Roberto Premier secondo con 1074 e Alessandro Gentile terzo, quello più attaccabile certamente da Shevon Shields con 810 punti. Usman Diop in lunetta, bella sorpresa, Usman Diop in gara 1 con il suo massimo stagionale, 14 punti soprattutto 8 su 8 ai liberi e Usman Diop si ripresenta in lunetta e stavolta sbaglia, quindi interrompe questa striscia positiva a lui inedita per la verità, perché le sue percentuali prima di gara 1 non erano certamente eccelse, ma lui è un centro come quasi tutti i centri, non ha un grandissimo, non hanno un grandissimo feeling i centri con i tiri liberi. 1 su 2 per Usman Diop, 21-14 per Milano su Reggio Emilia, il primo punto dell'ex giocatore della Dinamo Sassari. Primo minuto che se ne sta andando, fallo di Bolmaro sul palleggio di Lorenzo Uglietti, il primo fallo dell'argentino, rimessa laterale in favore di Reggio Emilia con lo stesso Lorenzo Uglietti, ex Napoli e Treviso, pronto a rimettere il pallone in campo. Thor, passaggio schiacciato per Cenicche, ancora Thor piazzato, altro errore da parte di JT, Thor rimbalzo per Milano di Usman Diop, pallone per Bolmaro, vuole correre Bolmaro, rientra bene la difesa di Reggio Emilia e allora ora ricomincia tutto l'argentino. Bolmaro marcato da Uglietti che gli sta proprio in scia, lo batte nell'uno contro uno Leandro Bolmaro, canestro e fallo di Uglietti. Ma Bolmaro quando parte in questo modo con un primo passo fenomenale, imprendibile per tutti, la gara dell'argentino che porta Milano al massimo vantaggio 23-14. Leandro Bolmaro che è stato nominato miglior difensore del campionato, 4 punti per lui, può arrivare a 5 trasformando il 2+1, ovvero il tiro libero supplementare con 8:49 da giocare prima dell'intervallo lungo. A segno Bolmaro, massimo vantaggio ritoccato per Milano 24-14, 5 punti personali per Leandro Bolmaro, ma dobbiamo dire che ce ne sono 9 dall'altra parte di Thomas Woldetensai che ha iniziato alla grandissima con le triple 3 su 4, la sua percentuale, l'ala 28enne italiana di origine eritrea, ex Varese e Napoli, giocatore nato a Bologna. Nel frattempo c'è il canestro di Echenique, il centro colombiano, e c'è anche il secondo fallo di Usman Diop, quindi Echenique in lunetta, giocatore che in gara 1 si è reso protagonista con 13 punti e 7 rimbalzi. Reggio Emilia però ha potuto ben poco in gara 1, sempre a rincorrere Milano che ha avuto anche 22 lunghezze di vantaggio. Anche qui 2+1 per Echenique, 24 Milano, 17 Reggio Emilia, e sono i primi 3 punti della partita per Echenique con 8 minuti e mezzo da giocare prima della conclusione del primo tempo. Pippo Ricci per Nico Mannion, vediamo se c'è il cambio difensivo, sì, perché va Echenique, passaggio sotto canestro bellissimo di Mannion per Usman Diop che andrà nuovamente in lunetta, fallo su di lui commesso da Lorenzo Uglietti, per Uglietti si tratta del primo fallo, facciamo un salto al pala leonessa virtualmente chiaramente per raccontarvi cosa sta succedendo. È 55 Brescia, 53 Trieste, 5 minuti e 22 secondi al termine del terzo quarto. La Germania deve stare veramente in campana, come si suol dire, perché non può certamente sbagliare anche stasera, lasciando un clamoroso favore del fattore campo a Trieste, che è partita alla grande vincendo gara 1. Diop a segno con il primo libero, 25 a 17, seconda esecuzione per il centro della Olimpia a Milano, che è senegalese ma di formazione italiana, 2 su 2, 26 a 17, Diop 3 punti e sono 3 su 4 dalla lunetta. Insomma, come percentuale ci siamo anche stasera. Uglietti, arresto e tiro, errore, rimbalzo di Usman Diop, che si è reso protagonista prima di entrare in diretta di uno splendido assist per Zach Lidei. Vediamo Bolmaro fino in fondo, a segno Dimitris Preftis. Il coach di Reggio Emilia chiama time out Preftis, tecnico greco alla sua terza stagione sulla panchina di Reggio Emilia, che è stato nominato miglior allenatore della stagione regolare del campionato di Serie A. Sotto di 11 Reggio Emilia, 28 Milano 17 per l'Una Hotels Reggio Emilia, con Leandro Bolmaro arrivato a quota 7 punti. Altro salto al Pala Leonessa per vedere cosa sta accadendo tra Germani Brescia e Pallacanestro Trieste. 56 Brescia, 54 Trieste, dopo l'errore di Toscano Anderson che poteva portare Trieste in parità. 4 minuti e 37 secondi al termine del terzo quarto a Brescia, con la Germani che va a segno con il neo visto Nan, più 5, 59 a 54. Qui c'è time out con le percentuali che adesso vi aggiorniamo delle due squadre, partendo dall'Olimpia Milano che ha il 53% da due punti, ancora 0 su 4 da 3, 8 su 9 dalla lunetta, e c'ha 18 rimbalzi con 3 palle perse. Reggio Emilia invece 25% soltanto da 2. Poi chiaramente con questa percentuale inutile immaginare quantomeno un'eventuale vittoria di Reggio Emilia, che deve assolutamente migliorare questa percentuale, meglio da 3, 4 su 10 e quindi 40%, 1 su 1 dalla lunetta, 6 rimbalzi e qui prosegue, 5 palle perse e prosegue il dominio di Milano, 18 a 6 i rimbalzi a favore dell'Olimpia. Si riprende a giocare, 7:40 al termine del primo tempo. Uglietti a palleggiare, Nico Mannion che resta giustamente in campo perché sta dando un buon contributo, Berford il miglior marcatore di gara 1 con 21 punti e Cenniche sotto canestro spadroneggia e stavolta vince il duello con Diop e appoggia a canestro il meno 9 per Reggio Emilia. 28 Milano 19 Reggio Emilia, 5 punti per Eceniche. Diop lasciato solo, altro assist per Pippo Ricci con il reverse, il co-capitano dell'Olimpia Milano, primi due punti per lui. Pippo Ricci riporta Milano sul più 11, 30 a 19. Un Pippo Ricci assolutamente sontuoso in questa stagione fino a questo momento, la migliore a livello offensivo. Nel frattempo a segno Berford per Reggio Emilia, di nuovo meno 9 la formazione di Dimitris Preftis, 30 a 21, 5 punti per Berford. Recupera palla Reggio in difesa, fallo a metà campo di Guduric su Uglietti che se ne stava andando via verso il canestro avversario. 6 minuti 45 secondi, primo fallo di Marco Guduric, rientra Josh Nibo, esce tra gli applausi, un ottimo anche stasera Usman Diop. Altro salto al Pala Leonessa per il parziale tra Brescia e Trieste. Un allungo di Brescia dopo un'altra tripla segnata da Dimitri Rivers, 62 Brescia, 54 Trieste, a 3:57 dal termine del terzo quarto. Attacco di Reggio Emilia con Troy Copen in arretramento, errore, poi c'è il tap out che favorisce il rimbalzo offensivo. Severini, Berford da 3 punti, errore anche di Berford, rimbalzo di Josh Nibo e può ripartire Milano con Nico Mannion, va a prendere posizione all'angolo Leandro Bolmaro. Vediamo Mannion che va proprio dall'argentino, Bolmaro il consegnato a Mannion, marcato da Berford, ancora Maignan, blocca Nipo, vediamo se c'è gioco a due, pallone per Pippo Ricci, deve tirare Milano perché mancano 3 secondi, deve tirare Milano, ci pensa Bolmaro da 3, errore, rimbalzo lungo però premia Milano con Josh Nipo dopo che era intervenuto Rossato, tripla in arrivo, eccola Nico Maignan. E si era visto subito, tiro pulitissimo, traiettoria perfetta, a segno Nico Maignan, 33 Milano, 21 per Reggio Emilia e Milano ritocca il massimo vantaggio, 5 per Nico Maignan, dall'altra parte c'è Berford, arresto e tiro, un piazzato, errore da parte di Troy Copen, pallone recuperato poi a rimbalzo da Leandro Obolmaro, chiaramente questo è un primo momento delicato per Reggio Emilia, forse fallo non fischiato su Nico Maignan che serve Guduric, Guduric vediamo, va facendo a Nibbo di andar via perché va in uno contro uno, sotto il pallone per Bolmaro, appoggio, errore e rimbalzo di Williams, siamo alla metà del secondo quarto con il palleggio di Copen, Berford consegnato ancora per Copen, attacca Bolmaro, Copen, tiro complicato ma realizzato da parte di Copen, lui questi tiri in acrobazia li mette e come cifre importanti per il giocatore uscito dall'Università di Cincinnati con 15,4 punti di media in campionato, 33 a 23 con l'attacco portato da Milano, Guduric, step back, tripla a segno dell'ex Fenerbahce e di nuovo massimo vantaggio per Milano, Marco Guduric 36 a 23, Guduric 12 punti, 6 assist in gara 1 con Rossato in palleggio a portarsi dietro Maignan, lo batte clamorosamente, Maignan resta lì fermo, immobile, ringrazia Rossato, bravo però l'ex giocatore di Scafati e Trapani a far fuori in uno contro uno, Nico Maignan 36 a 25, primi due per Rossato, giocatore che aveva lasciato sicuramente un'impronta importante a Trapani, ma sappiamo poi com'è finita la stagione anzitempo della Trapani Shark, Bolmaro da 3, errore, rimbalzo di Guduric e poi di Nibo, ma l'ultimo a toccare Williams, il centro, uno dei due centri di Reggio Emilia, fuori Maignan, anche Bolmaro fuori, rientra Shevon Shields e rientra anche Quinn Ellis a 3.58 da termine del secondo quarto, vediamo che succede al Pala Leonessa. Con 2.48 da giocare prima della chiusura del terzo quarto, 6 di vantaggio per Brescia, 64 a 58 su Trieste che lo ricordiamo è avanti 1-0 nella serie dopo aver sbancato due giorni fa il Pallaronessa, qui invece Milano avanti 1-0 su Reggio Emilia, sta difendendo il fattore campo la formazione di Peppe Poeta che in questa stagione sbaglia la rimessa Guduric, poi fortuna sua riesce a recuperare il pallone dopo una carambola, Shevon Shields, azione ancora per Milano, 2 secondi, deve tirare da 3 punti, Shevon Shields corto, rimbalzo lungo da parte di Oglietti, 3.40 al termine del primo tempo, arresto e tiro da 3 di Rossato, tabellata di Rossato, riprende Rossato stesso il pallone, sbaglia un rigore a porta vuota da sotto, doppio scempio di Riccardo Rossato, una tripla sul tabellone, ma tabellone quasi a ridosso dello spigolo e poi un appoggio da sotto sbagliato clamorosamente dall'altra parte, c'è il possesso per l'Olimpia Milano, ultimo a toccare è stato Williams, non particolarmente d'accordo con la decisione dell'arbitro Quarta che è davanti alla nostra postazione, rimessa affidata a Marco Guduric che di questi tempi un anno fa vinse l'Eurolega con il Fenerbahce di Nick Melli, Fenerbahce di Nick Melli che ci riproverà a bissare il successo nella Final Four di quest'anno, pallone per Armani Brooks che ultime voci di mercato dovrebbe lasciare l'Olimpia Milano per andare a Belgrado al Partizan, azione di Ellis da 3 punti, Ellis era 0 su 4 Milano e poi ne ha messe 3-4 di fila, 39 a 25 quindi 14 punti massimo vantaggio nuovamente. Quinellis, primi tre punti della sua partita, anche lui lascerà Milano ed è uno di quei giocatori che andrà al college in NCAA, all'università di St. John per la precisione, andrà alla corte di Rick Pitino, insomma senza presentazione Rick Pitino, certamente con lui potrà migliorare moltissimo Quinn Ellis, che però da contratto rientrerà all'Olimpia Milano alla vigilia dei prossimi playoff. 2:50 al termine del secondo quarto, Severini, pallone complicato e ovvia violazione di 24 secondi, brutta gestione, esulta Peppe Poeta per questa giocata difensiva perfetta da parte dell'Olimpia Milano che ha indotto Reggio Emilia a commettere violazione di 24 secondi, 39 Milano, 25 Reggio Emilia, 2 minuti e 44 secondi al termine del secondo quarto, mentre Brescia sempre più 6 su Trieste, 67-61, 1:04 al termine del terzo quarto. Milano con Quinn Ellis, ancora Ellis per Schiltz. Ha un po' di spazio, non lo sfrutta per la tripla, ribalta per Lidei scarica per Ellis attacca Uglietti, Ellis per Lidei, deve tirare in punta da tre punti, ferro, rimbalzo di Uglietti, si interrompe la striscia positiva di Milano dall'arco. Lorenzo Uglietti, 18 secondi per l'attacco, pallone sotto, lob per Williams che regala il pallone ai fortunati che sono in prima fila al parterre, bruttissima palla persa di Reggio Emilia e è esattamente, ve lo diciamo subito, la palla persa numero 7. 2 minuti e 8 secondi all'intervallo lungo, Milano più 14, palla in mano, 39-25 con Schiltz che serve Lidei, prende posizione Josh Nibo sotto il canestro, eccolo, va proprio da Nibo Lidei e poi arriva la tripla sul ferro di Schiltz, rimbalzo per Reggio che manovra con Uglietti, siamo entrati negli ultimi 2 minuti del primo tempo, Uglietti contro Armani Brooks, pallone per Berford, ancora Berford, arresto e tiro, 2 punti per l'ex giocatore di Pesaro, Roma e Cremona, time out al forum chiamato da Peppe Poeta. 39 Milano, 27 per Reggio Emilia. Berford è arrivato ancora a 7 punti al
13: Marchesi,
14: salto.
13: Allora, visto che c'è time out, ti faccio anche riprendere fiato, vista la radiocronaca Fiume che stai facendo, perché c'è anche il calcio questa sera, ma il calcio d'oltremanica in Premier League. Sono in campo da 26 minuti Arsenal e Burnley, partita importantissima perché a 2 giornate dal termine, e questa è la penultima partita per l'Arsenal in classifica, i Gunners hanno 79 punti, 2 punti più del City, 0-0 per ora tra Arsenal e Burnley che tra l'altro è penultimo e già retrocesso. Domani Bournemouth Manchester City e poi si giocherà tutto quanto, a meno che non vinca l'Arsenal oggi e perda domani il City, improbabile, ci si giocherà tutto domenica alle 17 quando ci saranno Crystal Palace, Arsenal e City, Aston Villa, Arsenal, Burnley, lo ribadiamo sullo 0-0, è iniziato adesso il 28esimo minuto, torniamo da Massimo Barchesi alla palla canestro, torniamo a Milano Reggio Emilia.
14: Grazie Nico, squadre che rientrano in campo dopo il time out del 39 all'intervallo lungo, Milano 39 Reggio Emilia 27, mentre al Pala Leonessa si è appena concluso il terzo quarto con Brescia avanti di 5 punti su Trieste, 68-63 e dunque gara pienamente viva al Pala Leonessa con Brescia, ripeto, che non può assolutamente scherzare nell'ultimo quarto, altrimenti si ritroverebbe sotto con un clamoroso 0-2. Armani Brooks da lontanissimo sbaglia la tripla, il rimbalzo è di Bryson Williams, pallone affidato a Copen, ancora Copen in palleggio, marcato da Schiltz, ultimo minuto del primo tempo, ancora Copen, attacca Schiltz, poi il raddoppio di Nibo, pallone ancora buono per Reggio che deve tirare, però chiuso Copen, altro tiro in arretramento e altro canestro da parte di Copen, che ama moltissimo questa soluzione. 39-29 per Milano con 40 secondi da giocare prima dell'intervallo lungo. Sbaglia da sotto Shevon Shields che dopo un frizzante avvio ora sta sbagliando qualcosa di troppo ed è fermo a 6 punti. E allora Reggio Emilia ha un altro possesso per limare ulteriormente il passivo. Ancora Berford cerca di sfruttare il blocco di JT Thor. Berford lo prende adesso Lidei. Berford una serie di palleggi e poi si mette in proprio per sbagliare però la conclusione. Tiro corto, rimbalzo Milano, corre Ellis, 13 secondi all'intervallo lungo. Ellis, Shields guarda il cronometro, attacca Uglietti che commette fallo ed è tiri liberi, saranno tiri liberi per Shevon Shields. Entrambe le squadre sono in bonus e dunque l'ex giocatore di Trento e Baskonia, giocatore americano naturalizzato danese, andrà in lunetta con i tiri liberi. Shevon Shields, giocatore da 84,1% in campionato dalla lunetta, 37 su 44 la sua percentuale. Segna il primo Shields, riporta Milano sul più 11 e soprattutto torna a muovere il suo tabellino. Shevon Shields MVP della finale del 2022 vinta da Milano su Bologna. Sbaglia però il secondo, 40 a 29, e quindi 7 punti per Shields. L'ultimo possesso di Reggio Emilia che sbaglia però allo scadere con Troy Copen. Termina dunque il primo tempo all'Unipol Forum di Assago con l'Olimpia Milano in vantaggio su Reggio Emilia 40 a 29. Prima di girare la linea a Nico Forletta, diamo l'aggiornamento del match del Pala Leonessa perché si è ripreso a giocare. Siamo nell'ultimo quarto, 1 minuto e 4 secondi giocati, con Brescia che è avanti di 3, 68 Brescia, 65 Trieste, e dunque gara 2 al Pala Leonessa, tutta da giocare, con Trieste avanti 1-0 nella serie. Studio.
13: Bene, grazie Massimo Barchesi, ci risentiamo naturalmente per l'inizio del terzo quarto. Intanto 31esimo, Arsenal 0, Burnley 0. La Premier League, ricordiamo ancora una volta come l'Arsenal sia capoclassifica a 2 turni dal termine. Questa partita casalinga con il Burnley per i Gunners segna la sua penultima partita. Arsenal 79, City 77, 2 punti a dividere le due squadre. Domani il City scenderà in campo, sul campo del Bournemouth, per cercare, vedremo se l'Arsenal vince col Burnley, di riagguantarlo oppure di per cercare di quantomeno portare tutto quanto a domenica alle 17, quando verosimilmente ci si giocherà in Inghilterra il titolo del calcio. Adesso noi andiamo all'Onda Verde e poi torna Zona Cesarini.
15: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
16: Bentrovati, traffico regolare su tutta la rete autostradale, solo 2 aggiornamenti. In A10 il ripristino di un incidente tra Genova Volzi e Genova Aeroporto verso il capoluogo ligure, e in A21 invece viene segnalato un veicolo in fiamme 2 km prima di Asti Ovest in direzione Brescia. Vediamo quali sono le chiusure già attive per lavori. A22 rampa chiusa per lavori allo svincolo di Reggiolo Rolo in uscita perché arriva da Modena. In A27 tratto chiuso tra lo svincolo di Belluno e il lago di Santa Croce verso Venezia. Andiamo poi in A23, anche qui lavori in corso, e dunque tratto chiuso tra Udine Nord e Udine Sud, tangenziale. In A1 sempre per lavori, uscita chiusa allo svincolo Fidenza in uscita in entrambe le direzioni. Un cantiere anche in A26 e quindi tratto chiuso tra diramazione Predosa Bettole e Masone verso Genova Volti, e in A14 tratto chiuso tra Imola e Faenza, siamo verso Ancona. È tutto, mi fermo qui da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
15: In collaborazione con il CIS.
17: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
15: Zona Cesarini.
13: 21 34 minuti. Federico Foroni al posto di Andrea Di Marco alla parte tecnica. Gran cambio in corsa, mentre invece non cambia alla regia Gabriele Brocani e neanche la presenza di Tony Tisi in redazione. Non cambia neanche il risultato tra Arsenal e Burnley, 34-0-0.

0: Mentre cantava Christopher Cross, la sbloccata all'Arsenal di testa Havertz ha portato in vantaggio i Gunners sul Burnley al 38esimo, quindi Arsenal 1, Burnley 0 e virtualmente Arsenal ha 82 punti e quindi raggiungerebbe in questo modo un più 5 sul City, che domani sera però scenderà in campo sul prato del Bournemouth per cercare di rimanere incollato, ma rimangono 180 minuti al City e anche all'Arsenal, meno i 39 appena giocati, per arrivare al termine di questa Premier League. L'Arsenal non vince il titolo in Inghilterra addirittura dalla stagione 2003-2004, quindi sono 22 anni che i Gunners rimangono a bocca asciutta in tema di titolo in Inghilterra in Premier League. Intanto oggi, tanto per tornare al calcio di casa nostra, la Lega Calcio, la Lega di Serie A, ha diramato il calendario ufficiale dell'ultima giornata di Serie A. Lo saprete tutti, ma rileggiamo a beneficio il programma dell'ultima, a beneficio di chi ancora non lo sapesse. Si inizia venerdì alle 20:45 con Fiorentina-Atalanta, quindi scordatevi la lunga giornata, unica giornata seppur con orari differenti come è stata domenica scorsa. Allora, venerdì Fiorentina-Atalanta alle 20:45, sabato alle 18 Bologna-Inter e poi alle 20:45 Lazio-Pisa. Domenica non ci sarà la partita delle 12:30, sì, comincerà alle 15 con Parma-Sassuolo, poi alle 18 Napoli-Udinese e poi domenica sera alle 20:45 le partite che saranno cruciali sia per la corsa alla zona Champions e quindi i posizionamenti per quanto riguarda le coppe europee dell'anno prossimo, sia per quanto riguarda la corsa alla salvezza. Cremonese Como, Lecce Genoa, e queste due partite, come tutti sappiamo, riguarda proprio la salvezza, visto che il Lecce ha un punto di vantaggio sulla Cremonese oggi terz'ultima. Poi Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma, che incrociate anche con Cremonese Como. Cremonese Como interessa sia la salvezza che l'Europa. Allora, a proposito di questo, ieri sera il Lecce è andato a vincere a Reggio Emilia sul campo del Sassuolo 3-2 con un gol al 96esimo e quindi proprio all'ultimo respiro. Antonello Brughini aveva intervistato ieri sera Eusebio Di Francesco, ve lo facciamo riascoltare.
1: Credo che sia stata sudatissima questa vittoria, è stata una partita veramente vera, con tanti cambiamenti di fronte, azioni da una parte e dall'altra, occasioni ripetute, aperta sotto tutti i punti di vista, perché noi volevamo la vittoria ma anche il Sassuolo la voleva. L'abbiamo spuntata noi, fortunatamente siamo stati bravi a crederci fino alla fine, e credo che sia una vittoria che ci tiene lì davanti di un punto sulla Cremonese. Dobbiamo essere adesso bravi già a focalizzarci alla prossima gara in casa col Genoa, però quel punto di vantaggio ti mette in poche parole la salvezza nelle nostre mani. Siamo padroni del nostro destino, a differenza magari della Cremonese, che dovrà aspettare vincendo anche la partita un nostro risultato. Non siamo stati mai una squadra che ha fatto tanti gol in quest'anno, devo dire che sì che l'abbiamo fatti, ma abbiamo anche concesso qualcosa in più. Questa squadra è arrivata fino a questo punto anche grazie all'equilibrio, alla compattezza, alla capacità di essere anche difensivamente forte. Forse lo siamo stati un po' meno, ma siamo stati un pochino più bravi ad attaccare. C'era un muro giallo-rosso ed è stato entusiasmante vederlo, hanno trascinato i ragazzi fino alla fine e lo cantavano pure a 4-5 minuti dalla fine, di non mollare. Per quello è la dimostrazione che questi ragazzi ci tengono, danno sempre l'anima, ci mettono veramente quelle che sono le loro caratteristiche all'interno della partita. Se analizziamo la squadra che abbiamo davanti, ha delle potenzialità tecniche sicuramente superiori alle nostre, ma noi abbiamo messo dentro qualcosa in più dal punto di vista dello spirito e della determinazione, della voglia di portare a casa un risultato importante.
0: Lecce a 35 punti a 90 minuti dal termine della Serie A, Cremonese a 34. Anche la Cremonese ha vinto ieri sera in esterna in casa dell'Udinese. Allora, al microfono di Sebastiano Franco, il tecnico della Cremonese, Marco Giampaolo.
2: È chiaro che dalla gioia si è passati un po' alla mezza delusione, diciamo così, perché comunque ci sono ancora 90 minuti da giocare. Il vostro l'avete fatto, dovete farlo anche nell'ultima partita.
3: Una partita potevamo giocare anche difficile, quindi bisogna pensare alla nostra. Poi se Lecce ha vinto probabilmente l'ha meritato, anzi senza probabilmente, ognuno fa la sua partita. Aritmeticamente siamo partiti con un punto dietro e siamo in un punto dietro, quindi tutto è nelle mani del Lecce. La squadra aveva forti motivazioni, c'era sul piano psicologico, sul piano fisico, avevamo una buona inerzia dentro la partita, poi alla fine il risultato era pesante, siamo difesi un po' più bassi, però grande spirito, grande sacrificio, squadra che si è aiutata tantissimo, hanno finito stremati. Io posso fare che grandi complimenti per come è stata gestita la partita sotto ogni punto di vista.
2: E adesso ci saranno quegli ultimi 90 minuti. Ha detto qualcosa di particolare adesso in spogliatoio ai suoi?
3: Ho detto che devono essere orgogliosi della partita che hanno fatto, non si sono risparmiati fino all'ultima goccia di sudore e devono essere orgogliosi di andare avanti, pensare a quello che siamo noi, alla prossima partita che chiaramente è difficilissima, poi si tireranno le somme, loro devono essere al di sopra di ogni sospetto sempre.
0: Partita difficilissima, come diceva Giampaolo, per la sua Cremonese in casa con il Como domenica alle 20:45. Ricordiamo anche come Marco Giampaolo sia arrivato sulla panchina della Cremonese il 18 marzo. La Cremonese era terzultima con 24 punti in 29 giornate. Chi si è salvata con un turno, si è salvato con un turno d'anticipo è stato il Cagliari, battendo ieri sera 2-1 in casa il Torino. E Diego Carmignani ha intervistato il capitano del Cagliari, non giocava per infortunio, Leonardo Pavoletti, e ascoltiamolo.
4: Allora, una serata davvero, davvero speciale, quasi direi perfetta. Prego. Per quello che è stato l'epilogo della partita e poi per questo abbraccio che ti ha commosso.
5: Mi ha commosso e come, ma è tutta la settimana che ci ho lavorato, ho versato già lacrime in abbondanza negli altri giorni per arrivare quasi scarico questa, ma era difficile, è stata insomma una giornata speciale, me la immaginavo così. Poi la vittoria, la salvezza, 40 punti, quindi è stato tutto veramente bellissimo. Nel complesso questi 9 anni mi hanno regalato tantissime gioie, ma soprattutto tanto affetto e tanta riconoscenza, che guardandomi ora indietro dici che forse è quello il vero gol, è quello il vero premio che ho avuto da Cagliari da questi 9 anni.
4: Eh sì, un amore ricambiato sicuramente, come è capitato a molti, magari non sardi, non cagliaritani, che vengono adottati. E adesso che succede? C'è un traghetto che parte o resti qua?
5: Ma devo lavorare, mi sono operato 2 settimane fa, appena il mio ginocchio mi dà dei segnali riesco a capire meglio se veramente ho concluso o ancora un'esperienza la posso fare. Nel momento mi godo questa Cagliari, mi godo la famiglia, senza pensare troppo al domani, perché è giusto così. Si è chiuso un capitolo importantissimo della mia vita e ci vuole tempo e lucidità soprattutto per scegliere ora.
0: E allora, ascoltato Pavoletti al microfono di Diego Carmignani, torniamo al calcio. 47esimo, quindi ultimo minuto dei 2 di recupero concessi dall'arbitro in Arsenal Burnley, sempre 1-0 per l'Arsenal grazie alla rete segnata da Havertz al 37esimo. Torniamo alla pallacanestro, torniamo ai quarti scudetto a gara 2 di Milano Reggio Emilia da Massimo Barchesi.
6: Grazie Nico, non si è segnato in questo primo minuto e 5 secondi del terzo quarto, una palla persa a testa, 2 errori di Milano, ora fallo alla difesa dell'Olimpia, fallo che è stato fischiato a Quinn Ellis, primo fallo per il giocatore britannico di formazione italiana, mentre andiamo a vedere che cosa succede a Brescia, 2:48 al termine della partita con Brescia avanti di 8 su Trieste, 82-74, mentre Milano recupera il pallone dopo la rimessa di Reggio Emilia, fallo subito da Schiltz che non riesce a realizzare in entrata, aveva appoggiato il pallone a canestro ma ha trovato soltanto il ferro e il fallo di Ečenike. Tiri liberi dunque per Shavon Shields, che aveva iniziato alla grandissima la partita con 6 punti di fila. Primi 6 dell'Olimpia portano proprio la firma dell'ex giocatore di Trento e del Baskonia, che ora realizza il primo tiro libero. Milano 41, Reggio Emilia 29, dopo che il primo tempo si era chiuso 40-29 per l'Olimpia. 2 su 2 stavolta per Shields, più 13 Milano, 42-29 con 9 punti di Shields, che è il miglior marcatore della partita insieme a Thomas Woldetensae, con 3 triple su 4 realizzate dall'ex giocatore di Napoli e Varese. Attacco di Milano, a proposito di triple, l'errore da parte di Berford, palla che termina direttamente in parterre, rimessa laterale dunque per Milano. 82 Brescia, 75 Trieste, 2:48, partita tutt'altro che chiusa, 2:48 dalla conclusione. Vediamo Milano che attacca con Quinellis, 1 minuto e 45 secondi giocati. Brooks per Shields, che batte nettamente JT Thor, poi c'è una deviazione sul passaggio che intendeva servire Lidei, che si era liberato all'angolo. Rimessa ancora in attacco per l'Olimpia, che ha 9 secondi per tirare. Pallone consegnato a Quinellis, rimessa per Shields, Shields scarica per Brooks, ma c'è l'intervento di Woldetensae. Ancora rimessa per Milano, che adesso ha solo 5 secondi per chiudere la sua azione. Rimessa affidata a Brooks, si libera Shields, marcato da Copen. Bella giocata di Shields per Brooks, tiraccio da 3 da parte dell'MVP del campionato, certamente più preciso, l'abbiamo visto in tante altre occasioni. Arma di Brooks, attacco di Reggio, Thor, ancora JT Thor, pallone per Berford, pesca sotto Ečenike, marcato da Ellis, un improponibile mismatch, infatti Ellis deve spendere fallo, mentre a Brescia tripla di Amedeo Della Valle, che porta la Germania sul più 10, 85-75, potrebbe essere il canestro della svolta per Brescia, che è un Miro Bilan da doppia doppia, 21 punti, 10 rimbalzi, molto bene anche Rivers, con 18 punti e 4 su 5 da 3, pallone sotto per Berford, scaricato da Thor, poi la tripla a segno da parte di Troy Copen, primo canestro di Reggio nel secondo tempo, 42 Milano, 32 Reggio Emilia, che comunque resta ancora aggrappata alla partita. Arriva anche Copen a 9 punti personali. Brooks, pallone recuperato da Woldetensae, attacco di Reggio Emilia, palla persa da Milano, non ci pensa due volte, Woldetensae segna ancora da 3 punti, la sua quarta tripla, e attenzione perché Reggio Emilia si porta a 7 punti, 42-35, cerca di rispondere Ellis, piazzato da 2 punti, Queen Ellis, 44 Milano, 35 Reggio Emilia, ma Woldetensae ora è diventato il miglior marcatore della partita con 12 punti e 4 su 5 da 3. Ellis, 5 punti per lui. Attacco di Reggio contro il Copen, ancora Copen, il blocco, vediamo se c'è gioco a 2, non c'è perché Brooks ruba palla da dietro, lancio lungo di Lidei per arma di Brooks, cerca l'appoggio ma sbaglia, recupera palla di forza Josh Nipo, va a subire fallo e andrà in lunetta con i tiri liberi. Si è un po' impaurito Brooks sotto canestro, perché

Chiaramente Josh Nibo sotto canestro, nel frattempo sembra fatta per Brescia, 1.24 a termine, 86 a 75 per la formazione di Matteo Cotelli al suo primo anno da capo allenatore, un po' come l'anno scorso Peppe Poeta, che portò la Germania Brescia in finale contro la Virtus Bologna. Peppe Poeta che ci riprova quest'anno con l'Olimpia Milano, Milano che, lo ricordiamo, ha già vinto due trofei in questa stagione, la Supercoppa all'inizio e poi la Coppa Italia alla Inalpi Arena di Torino. Josh Nibo in lunetta con i libri, con Milano avanti di 11. Primo tiro libero da parte dell'ex centro del Maccabi Tel Aviv e dello Žalgiris Kaunas. A segno Josh Nibo, per lui questo è il terzo punto della partita, 45 a 35. Ancora Nibo, segna Nibo, fa 2 su 2, 46 a 35 per l'Olimpia Milano, che questa sera non ha il solito apporto dei tifosi, un forum non gremito come nelle migliori occasioni. Sono presenti direi 7.000 spettatori. Stoppatoda di Zaklidei su Ečenike, palla per Ellis che corre, Ellis alley-oop e Nibo non trasforma, si fa sfuggire il pallone e se la ride pure Josh Nibo. Dall'altra parte JT Thor, ce l'ha il tiro da tre e lo mette, e lo mette JT Thor, 46 a 38, primi tre punti per il giocatore nato nel Nebraska, che in campionato nella stagione regolare fece male a Milano nonostante la sconfitta di Reggio Emilia 84 a 80, però segnò parecchio da tre JT Thor. Nel frattempo palla per Reggio, ultimo tocco a rimbalzo di Josh Nibo che vorrebbe fa accenno instant replay, ma non mi sembra che gli arbitri poi andranno al tavolo, anche perché Nibo non è affatto convinto del suo primo tentativo di richiedere l'instant replay, e infatti si riprenderà con la rimessa per Reggio Emilia. Al Paralanessa 54 secondi al termine, più 11 per Brescia, 88 a 77 per la Germani. Perford nel frattempo, ancora Thor, attacca Lidei, Thor arresto e tiro in arretramento, occhio che quando comincia non finisce più JT Thor, 46 a 40, attenzione a Reggio che è pienamente in partita. E Milano come al solito ha il suo down in partita, una squadra che non riesce a mantenere 40 minuti di costanza, di continuità nel proprio gioco, e questo è il primo momento di un calo evidente da parte dell'Olimpia e sta cercando di approfittarne Reggio Emilia, che si è riportata a 4 punti, ma ora c'è il quarto fallo fischiato a Woldetelsae, il miglior tiratore di Reggio questa sera, quarto fallo e dunque va chiaramente in panchina. Palla per Milano, rimessa laterale, rientrato Riccardo Rossato nel frattempo per Luna Hotels Reggio Emilia. C'è Scelse, ribalta Ellis per Guduric, 6 secondi per tirare, Guduric, Lidei da 3 dall'angolo, Lidei, ferro, rimbalzo di Rossato, palla per Reggio Emilia, si è bloccata Milano sopra di 6, ma ora deve subire l'attacco di Reggio con Berford. Ancora Berford cerca di sfruttare il blocco di Ečenike, poi sbaglia però il tiro da 2 punti, fallo nel frattempo su Quinn Ellis da parte di Riccardo Rossato, stava andando via in transizione velocissimo Quinn Ellis, e ora Peppe Poeta fa ricorso a Pippo Ricci e a Leandro Bolmaro, e escono proprio Ellis e Lidei. Lidei non una gran partita fino a questo momento la sua. Nel frattempo 28 secondi a termine a Brescia con la Germania avanti su Trieste, 88 a 80. Pallone per l'Olimpia con la rimessa che sarà effettuata da Pippo Ricci. Pallone affidato a Leandro Bolmaro, 4 minuti, 38 secondi al termine del terzo quarto, con Milano che ha prodotto solo 6 punti fino a questo momento.
in questo terzo quarto, ed ora diventano 8 perché movimento splendido di Shevon Shields, virata e con una mano ha alzato la parabola e il pallone che si è depositato all'interno della retina. 48 Milano, 40 Reggio Emilia. Shields 11 punti, primo giocatore di Milano ad andare in doppia cifra. Sbaglia Copen, rimbalzo di Milano, 4 minuti e 8 secondi al termine del terzo quarto. Lo aspetta Rossato, ancora Shields a portare palla con la mano sinistra.

0: Ora con la destra, Scilza scarica per Nibo, trattamento pessimo del pallone da parte di Josh Nibo e palla persa per Milano. Copen attacca Bolmaro che gli sporca il pallone, glielo tocca alle spalle, rimessa per Reggio Emilia proprio davanti alla nostra postazione con 3 minuti 53 secondi al termine della partita e si sta concludendo la gara del Pala Leonessa con ormai è fatta per Brescia, anche se Trieste grazie al suo orgoglio si è riavvicinata, ma sono 6 punti di vantaggio, 89, anzi ora 7 perché c'è Lunetta Ivanovic, partita chiusa 89-82 per Brescia perché mancano solo 4 secondi al termine e dunque 1-1 tra Brescia e Trieste. La serie passa ora nella città giuliana per gara 3 e gara 4, quindi in questo caso già sappiamo che ci saranno minimo 4 partite certe in questa serie tra Brescia e Trieste. Ivanovic che segna pure il secondo tiro libero, partita dunque si sta concludendo al Pala Leonessa sul 90-82 per Brescia, mentre qui Bolmaro, Gudulic, palla persa ed è l'ennesima palla persa per Milano. Chiaramente Peppe Boeda qui deve chiamare time out perché cominciano ad essere un po' troppe le palle perse per l'Olimpia Milano. Attendiamo soltanto il finale dal Pala Leonessa che sta per arrivare, 90-82 e probabilmente sarà questo il finale tra Germani Brescia e Pallacanestro Trieste che rimanda tutto dunque a gara 3 e a gara 4 in terra giuliana sul campo della formazione di Francesco Taccetti che sta compiendo comunque un grandissimo lavoro, lui che è subentrato se non ricordo male a febbraio al posto di Israel Gonzalez, ha preso in mano la squadra, l'ha portata fino ai playoff, partita da settima Trieste che tra l'altro su cui conto circolano mille voci con il proprietario Paul Matiasic che vorrebbe trasferirsi a Roma ma probabilmente non lo farà con il titolo di Trieste perché lì c'è una sorta di sommossa perché si vuole salvaguardare giustamente pure direi una piazza blasonata che in ogni partita casalinga riempie il proprio Palasport con oltre 5.000 spettatori, insomma già subì in passato.
1: Massimo Barchesi, ti devo interrompere perché andiamo al GR1 e poi naturalmente torneremo subito da te. Intanto all'intervallo Arsenal 1 Burnley 0, come detto andiamo al GR1, poi torna zona Cesarini.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Giorgio Schiavoni. Il presidente Trump annuncia di aver sospeso il pianificato attacco all'Iran in programma domani perché, afferma, sono ora in corso seri negoziati. La richiesta di sospensione è stata fatta dall'emiro del Qatar, dal principe ereditario dell'Arabia Saudita e dal presidente degli Emirati Arabi. L'Iran avrebbe fatto qualche concessione sul nucleare e avrebbe proposto una lunga tregua con riapertura dello stretto di Hormuz. L'abbordaggio della flottiglia al largo di Cipro dalla marina israeliana, che ha arrestato degli attivisti, tra i quali 12 italiani. È stato sventato un piano malvagio, afferma il premier israeliano Netanyahu. Il ministro degli esteri italiani chiede a Tel Aviv il rilascio immediato dei nostri connazionali. L'intervista a Carolina Zincone, moglie di Luis Paradei, tra i partecipanti alla missione.
3: Sto cercando di avere notizie dal comitato della Global Sumul Flotilla, che ovviamente c'è un team legale che sta seguendo questi casi e ci stanno tenendo informati per quel che possono, ma non si sa quasi nulla.
4: Di quello che è successo fino ad ora, che cosa si può dire?
3: Che c'è stato un abbordaggio illegale, come anche era successo l'altra volta. Le forze di occupazione israeliane si sono spinte in acque internazionali, ma diciamo europee, perché queste erano di competenza di Cipro. Ho visto i gommoni che si stavano avvicinando, poi ho visto immagini dell'abbordaggio, perché comunque c'era la diretta YouTube della flottiglia e si sono visti questi soldati che salivano su queste barchette armati fino ai denti, e loro con i giubbotti salvagente, le mani in alto, e questi soldati che gli urlavano.
4: Cosa temete di più?
3: Ma la cosa che temiamo per loro è che finiscano in una prigione israeliana. Sappiamo quello che succede nelle prigioni israeliane e lo sappiamo per via delle migliaia di palestinesi che sono nelle prigioni israeliane detenuti ingiustamente senza neanche capo d'accusa.
5: Claudia Stamerra, GR1.
2: E adesso un'ultima ora dagli Stati Uniti. Spari in un centro islamico di San Diego, in California. La polizia è sul posto, ma non è chiaro se l'aggressore sia stato fermato. Secondo ABC Radio ci sono almeno 2 morti e diversi feriti. La tragedia dei 5 submorti alle Maldive, il recupero dei 4 corpi rimasti in profondità, avverrà tra domani e dopodomani.
6: In volo verso l'Italia l'unica salma riportata in superficie venerdì scorso, quella di Gianluca Benedetti. Mentre il recupero dei corpi degli altri 4 connazionali, individuati in fondo ad un tunnel del secondo ambiente della Grotta degli Squali a 60 metri di profondità, verrà tentato nei prossimi giorni, 2 domani, gli altri 2 mercoledì. Operazioni costate la vita anche ad un soccorritore maldiviano, una missione complessa, la definisce lo stesso team specializzato composto dai 3 speleosub finlandesi incaricati dalla Fondazione Dan Europe su richiesta della Farnesina, stamani per loro un'immersione di orientamento con scooter subacquei e autorespiratori in grado di riciclare l'aria. Mentre proseguono le indagini su quanto accaduto, il portavoce del presidente delle Maldive afferma che nel permesso di ricerca marina della squadra italiana non compaiono i nomi del capobarca e di Giorgia Sommacal. Dubito mia figlia non fosse autorizzata, ribatte il padre e marito di un'altra vittima, la docente Monica Montefalcone. Mia moglie era preparatissima. Elena Baiocco, GR1.
2: Sono stabili le condizioni delle 5 persone ancora ricoverate dopo essere state travolte sabato pomeriggio a Modena dall'auto di Salim El Kudri. Dalle parole del 31enne, che domani verrà interrogato in carcere, sembra emergere un quadro di confusione mentale, senza elementi che riconducano a una motivazione ideologica del gesto. Sabato non ho capito più niente, ha detto al suo legale. Sapevo solo che dovevo accelerare e sono uscito di casa pensando che dovevo morire. La morte per avvelenamento da ricina di madre e figlia a Pietracatella, in provincia di Campobasso, convocato per la seconda volta l'infermiere che somministrò la flebo alle 2 donne.
7: È arrivato poco prima delle 16 l'infermiere amico della famiglia di Vita per essere sentito in questura. Per un'ora circa risponde alle domande degli inquirenti sulle flebo che ha somministrato il 26 dicembre ad Antonella Di Elsi e Sara Di Vita. Era stato chiamato dall'amico Gianni, marito e padre delle 2 donne, per reidratarle dopo le dimissioni dall'ospedale del giorno stesso. L'infermiere era stato già sentito una prima volta dalla squadra mobile di Campobasso. A chiedere di poterlo riascoltare alla luce dell'avvelenamento con la ricina, gli avvocati Terminiello e De Rio, legali di uno dei medici indagati dalla procura di Larino in un primo filone d'inchiesta per omicidio colposo. Le indagini vanno avanti su un doppio filone d'inchiesta: da un lato l'omicidio premeditato ancora contro ignoti, dall'altro il filone sull'omicidio colposo che riguarda i 5 medici indagati, posizione che potrebbe andare verso l'archiviazione. Doriana Leonardo, GR1.
2: E in chiusura il meteo, rovesci fino a domani al nord, poi da mercoledì avanzerà l'estate su tutta la penisola con un deciso aumento delle temperature. Un po' di instabilità soltanto sulla Calabria. Nel weekend arriverà l'anticiclone africano, quindi ancora più sole e caldo. Con questo è tutto, prossimo GR1 alle 23.
6: Zona Cesarini.
1: Le 22, 5 minuti, 35 secondi, riprendiamo dalla pallacanestro, riprendiamo da Massimo Barchesi e da Milano Reggio Emilia. Massimo.
8: E Reggio è pienamente in partita, 28 secondi al termine del terzo quarto con Troy Copen in lunetta, più 5 Milano, 53 a 48, segna Copen il primo tiro libero, a disposizione il secondo e segna pure questo. Più 4 per Milano, 53 a 49, 11 punti per Copen, mentre ribadiamo il finale dal Pala Leonessa, la vittoria di Brescia su Trieste, 90 a 82 e quindi la serie ora è sull'1-1 e si sposterà al Pala Trieste per gara 3 giovedì e gara 4 sabato. Qui Milano se la deve sudare, perde un'altra palla, la decima della partita, ancora Reggio Emilia con Rossato, fallo di Nico Mannion, è il quarto fallo di squadra per Milano, quindi solo da questo momento, ma mancano soltanto 5 secondi, difficilmente che andrà in lunetta Reggio Emilia, perché mancano 5 secondi al termine del terzo quarto, però 5 secondi può costruire sicuramente un buonissimo tiro. 53 a 49, rimessa per Reggio, vediamo, il pallone viene consegnato a Copen che sbaglia da 3 punti e termina un terzo quarto che ha rimesso pienamente in partita Reggio Emilia, che ha difeso molto bene, ha stretto le maglie in difesa la formazione di Dimitris Preftis, concedendo solo 13 punti a Milano in questo terzo quarto. Milano che si è un po' incartata, come ogni tanto gli capita, con un passaggio a vuoto che in ogni partita praticamente di questa stagione ha avuto, e questo ha consentito a Reggio Emilia di rientrare nel match. Andiamo a vedere i tabellini, cominciando dalle statistiche di Milano, che sta tirando decisamente peggio rispetto a gara 1, soprattutto da 2 punti, 46%, ricordo che in gara 1 Milano aveva chiuso con il 73,5%, ora è 46%, molto bassa la percentuale da 3, e qui si avvicina a quella di gara 1, ora 21%, mentre in gara 1 era 27,3%. I rimbalzi sono 33, le palle perse 11, e questo è un dato che certamente non farà felice Peppe Poeta. Reggio Emilia invece ha 42% da 2, 40% da 3 con 8 su 20, ha 3 su 3 dalla lunetta, ha tirato solo 3 tiri liberi Reggio Emilia contro i 17 di Milano, mentre ha 22 rimbalzi, e qui paga dazio, lo si sapeva in partenza, Milano ne ha 33, le palle perse di Reggio sono 12, una in più rispetto a Milano, ma Reggio è in scia perché ha sicuramente una migliore percentuale da 3, Milano 4 su 19, 21%, Reggio Emilia a 8 su 20, 40%. Per quanto riguarda i singoli, Shevon Shields 14 punti e miglior marcatore della partita, è l'unico di Milano in doppia cifra, mentre Reggio ne ha 2 in doppia cifra, Thomas Waldetersai con 12 punti, 4 su 5 da 3, e Troy Copen con 11 punti, però 1 su 6 dall'arco. Si riprende a giocare dunque per questi ultimi 10 e decisivi minuti di gara 2 tra Milano e Reggio Emilia. Di solito gara 2 è sempre quella fondamentale in una serie, perché consente certamente agli allenatori di aggiustare gli errori di gara 1, ma poi chiaramente con una squadra avanti 1-0 può mandare la squadra avanti nella serie, ha già il match point qualificazione, ma potrebbe riaprire completamente la serie in caso di vittoria della squadra che gioca fuori casa. Nel frattempo l'errore di Diop che corregge a canestro sull'assist di Guduric, i primi due punti dell'ultimo quarto sono di Milano, sono di Usma Diop che arriva a quota 7 punti, attacca Reggio Emilia con Lorenzo Uglietti, fallo di Nico Mannion. Fallo di Nico Mannion nel tentativo di seguire verso il lato sinistro del campo Lorenzo Uglietti, è stato troppo addosso nella marcatura l'ex giocatore di Varese, della Virtus Bologna, di Golden State, perché ricordiamo anche esperienza in NBA, Nico Mannion, lui uscito dall'Università di Arizona nel 2020. Reggio in attacco con Luca Severini, da 3 punti a segno Severini e Reggio Emilia è a meno 3, 55 a 52 e se non vado errato il primo canestro, e così è, di Luca Severini, pesantissimo. Ci prova anche Pippo Ricci dall'arco, sbaglia, rimbalzo di Reggio Emilia conteso da Milano che poi alla meglio con Pippo Ricci sulla carambola, e qui Reggio Emilia è stata molto sfortunata. Nico Mannion cerca lo scarico per Bolmaro, gran palla va a schiacciare Bolmaro, ma questo canestro è tutto di Nico Mannion. Grandissima giocata sulla linea di fondo campo, passaggio visionario per Leandro Bolmaro, 9 punti per lui, più 5, Rossato, occhio all'angolo, da 3 punti, errore e rimbalzo di Nico Mannion. Nico Mannion che in questo momento sta diventando un fattore, fallo a metà campo da parte di Uglietti, non la prende bene Mannion, comunque Uglietti con grandissima sportività aiuta l'avversario a rialzarsi e finisce subito. Tutto lì, finisce immediatamente la reazione di Nico Mannion. 57 Milano, 52 Reggio Emilia, 8 minuti 38 secondi al termine. Domani ricordiamo gara 2 delle partite che sono nell'altra parte del tabellone, Virtus Bologna contro Trento, con la Virtus che ha vinto nettamente gara 1 ma che ha perso, e questa è una notizia pesantissima in vista del futuro, ha perso Holston, frattura alla mano, scomposta e stagione è finita, e si giocherà anche mentre Guduric, un piazzato che riporta Milano su più 7, 59-52, e si giocherà anche gara 2 tra Venezia e Tortona, in quella che sembra essere sulla carta la serie più equilibrata di questi quarti di finale. Rossato, arresto e tiro da 3 punti, Riccardo Rossato, e Reggio Emilia non molla di un centimetro adesso, 59 Milano, 55 Reggio, Rossato 10 punti, pallone per Guduric, forse fallo di Uglietti non visto, pallone per Bolmaro, passaggio ottimo sotto l'arresto per Diop che non controlla il pallone, vorrebbero fallo i giocatori di Milano, Pippo Ricci che va a protestare contro l'arbitro Bartoli, ma non ne vogliono sentire i tre fischietti che stanno dirigendo il match del Forum. Ora Bartoli va anche da Peppe Poe, blanda protesta, anche se allarga le braccia ora il tecnico dell'Olimpia Milano. Palla persa per l'Olimpia, è la numero 12, i fischi dei 7000 del Forum, e ora è davvero una corrida adesso, 7:45 al termine, perché Reggio Emilia è lì, 59 Milano, 55 Reggio Emilia, e palla in mano per la formazione di Dimitris Preftis che sta attaccando. Qui c'è fallo in attacco evidentissimo da parte di Ečenić, gran difesa di Usman Diop che continua ad essere un elemento decisivo in questa prima parte della serie tra Milano e Reggio Emilia, in queste due partite quantomeno. Il terzo fallo di Ečenić, ma grandissima difesa, ha usato tutto il corpo Usman Diop nel bloccare la posizione, il tentativo di Ečenić di andare a canestro in post basso, grande difesa da parte dell'ex centro della Dinamo Sassari. Palla recuperata da Milano a 7 minuti e 34 secondi dal termine, più 4 per l'Olimpia, 59 a 55 con Zach Lidey che consegna il pallone a Nico Mannion. chiama lo schema toccandosi la parte alta della testa con la mano sinistra, pallone per Leandro Bolmaro, ancora per Nico Menion. Menion gioca a due con Diop che scarica per Guduric, dato l'errore, rimbalzo però di Bolmaro, extra possesso per Milano, ancora Leandro Bolmaro con la sua esperienza. Leandro Bolmaro da due punti in faccia a Severini, canestro pesantissimo questo che riporta Milano sul più 6, rimbalzo in attacco e canestro poi di Leandro Bolmaro che sale a quota 11, 61 Milano, 55 Reggio Emilia. Rossato manda a vuoto Guduric, poi arresto, arretra Uglietti, tripla dall'angolo, errore, Severini però rimbalzo in attacco, palla per Reggio, Severini, Nico Menion ruba palla, vediamo che succede, palla per Milano, altra difesa magistrale da parte di Nico Menion, palla persa per Reggio, e insomma anche per Reggio le palle perse cominciano ad essere un po' troppe, sono 15, se non sono troppe contro le 12 di Milano, e però è lì Reggio, 61 a 55, 6 a 40 al termine, Nico Menion in palleggio, Milano che sta ripetendo, o meglio Peppe Poeta sta ripetendo quanto accaduto in gara 1, Guduric nel frattempo, Guduric in entrata, se n'è andato a due avversari, appoggiato a canestro, time out a Priftis con Guduric, 5 punti per lui, ma questo è un canestro molto molto pesante perché riporta Milano sul più 8, 63 a 55, stavo dicendo di Peppe Poeta che sta ripetendo la mossa vincente di gara 1 con il break decisivo fatto, realizzato dalla second unit, ovvero dal secondo quintetto che sui 96 punti totali realizzati da Milano in gara 1 ne ha segnati la metà, 48, ma ci sta credendo parecchio sul secondo quintetto Peppe Poeta, e anche in questo caso sembra essere al momento la mossa decisiva, perché Milano dopo aver sofferto tantissimo, dopo che Reggio Emilia si era riportata sul meno 3, adesso è tornata sul più 8, 63 a 55 con la percentuale da 2 che ora si è un po' alzata per l'Olimpia, ora 53%, resta 4 su 21 da 3, perché rispetto al nostro ultimo rilevamento statistico l'Olimpia non ha più tirato dall'arco, 37 rimbalzi contro i 23 di Reggio Emilia, Reggio Emilia che sta pagando questo dato a rimbalzo, e poi le palle perse sono 14, in realtà non 15, 14, ma sono sempre tantissime, e se vuoi vincere al Forum non puoi perdere 14 palloni, ma nonostante tutto la squadra di Dimitris Priftis è comunque in partita, che Milano è avanti di 8 punti, ma manca ancora parecchio, 6 minuti 23 secondi al termine della partita con Troy Copen in palleggio, Rossato che si sente caldo da 3 punti, Rossato col fallo di Guduric, e quindi potenziale giocata da 4 punti per Reggio Emilia con lo scatenato Riccardo Rossato, 13 punti per lui e diventa il miglior realizzatore di Reggio Emilia, e poi impattare i 14 di Seven Shields. Riccardo Rossato che ha iniziato la stagione a Trapani, poi è andato a Reggio Emilia per le note vicende che hanno escluso la Trapani Shark dal campionato di Serie A. Riccardo Rossato 3 più 1 sono 4 e sono 4 punti da recuperare per Reggio Emilia, 63 a 59, 14 punti Riccardo Rossato, trascinatore di Reggio in questo secondo tempo. Guduric, Menion, ancora Guduric, zona per Reggio Emilia, Diop, e arriva la palla persa per Milano con Woldetelsen che la recupera, troppo pigro Diop del passaggio, Rossato corre all'angolo da 3 punti, errore, rimbalzo in attacco però di Echenique, Copen, Rossato contro Bolmaro, ancora Rossato, vediamo un po' che succede, fallo in attacco, vediamo un po' se c'è un fallo fischiato, vediamo un po', no, fischiato il fallo, sì, fallo in attacco fischiato a Rossato, una manata su Bolmaro evidentemente vista dall'arbitro quarta, e terzo fallo di Riccardo Rossato, altra palla persa, e adesso sì che sono 15 le palle perse, esce Usman Diop, comunque molto positivo ancora una volta il suo contributo, e torna il centro titolare Josh Nibo, 5-47 al termine, Milano più 4, 63 a 59. Insomma, una partita ben diversa da gara 1. Ma c'era in parte da aspettarselo. Ricordiamo, Reggio Emilia si è presentata ai playoff con 10 vittorie nelle ultime 12 partite, la squadra più in forma alla vigilia dei playoff. Ancora Guduric, arresto e tiro da due sul ferro, rimbalzo di Walde Tetsai e possesso Reggio Emilia. Troy Copen supera la metà campo, 5 minuti 15 secondi al termine, ancora Copen appoggia il ferro, errore, fallo di Pippo Ricci, tiri liberi per Troy Copen. Molto convinto nell'attaccare Ricci, nell'attaccare il ferro, e ha trovato due preziosi tiri liberi Troy Copen, giocatore che ha avuto anche una brevissima apparizione in NBA con gli Orlando Magic nella stagione 2018-2019 e che abbiamo già visto nel campionato italiano con la maglia della Germania Brescia. La Germania Brescia, che lo ricordiamo, poco fa ha battuto Trieste 90-82, ha pareggiato la serie, ora sull'1-1. Troy Copen in lunetta, segna il primo, meno 3 Reggio. Copen, per lui ci sono 12 punti. Seconda opportunità per Copen, segna pure questo, Reggio Emilia meno 2, 63-61, 13 punti per Troy Copen e praticamente tutto da rifare per Milano. È come se si giocasse quasi un supplementare, anche se Milano ha due punticini di vantaggio, ma siamo alla metà dell'ultimo quarto. E Brooks segna da 3 punti, Armani Brooks nel momento più delicato. Milano va dal suo tiratore principe che non tradisce, Armani Brooks, 7 punti per lui, più 5 per l'Olimpia, 66-61. Thor attacca Lidei, ancora Thor, Lidei che è un buon difensore, in arretramento corto Thor, rimbalzone di Josh Nibo, solo maglia rossa, rimbalzo, ma svetta Nibo che consegna il pallone a Bolmaro, 4 minuti e mezzo al termine, è una faticaccia per Milano che ha 5 lunghezze di vantaggio. Shields, vediamo se c'è gioco a 2 con Nibo che è ben marcato, però ancora Shields, ora raddoppio di marcatura, scarico per Bolmaro, si va da Brooks nuovamente come prima, stessa giocata, copia e incolla, Armani Brooks da 3 dall'angolo, time out Prefnis, Milano più 8 di nuovo, 69-61, con due triple consecutive di Armani Brooks. E non a caso, e anche per questo, Brooks è stato nominato l'MVP della stagione regolare. Ed ora, dopo una gara abbastanza silente, si sta impossessando di questo finale di partita con due triple pesantissime che hanno ricacciato indietro Reggio Emilia. 69 Milano, 61 Reggio Emilia. Armani Brooks, 10 punti per lui. Milano che ora rialza, grazie a Brooks, la sua percentuale da 3, anche se non è eccelsa, 26%, sempre inferiore rispetto a quella di gara 1, 27,3%. Brooks, che lo ricordiamo, questo campionato viaggia ad una media di 15,7 punti di media a partita, il miglior realizzatore dell'Olimpia Milano, e ha il 37% da 3 punti, una percentuale che chiaramente potrebbe aumentare considerando che ora ha il 40% con 2 su 5, era 0 su 3 ma ne ha messe 2 di fila nel momento opportuno, più delicato della partita. Si riprende a giocare, 4 minuti al termine, più 8 Milano, 69-61, JT Thor consegnato per Bedford, è rientrato in campo Bedford, Walde Tetsai scarica per Bedford, si alza da 3 punti, errore, rimbalzo con Echenique, forse ultimo a toccare, gli arbitri danno palla a Reggio Emilia, ma io credo che l'ultimo tocco sia stato di Echenique, e i giocatori dell'Olimpia infatti mandano gli arbitri all'Insta Replay, si gioca il challenge dell'Olimpia a 3.52 dal termine della partita. Ho avuto questa sensazione, forse mi sarò sbagliato, lo sapremo tra poco, ma mi è sembrato di Echenique l'ultimo tocco, vedremo quale sarà la decisione degli arbitri, e sarà certamente una decisione importante, delicata, perché qui ci si avvia verso il finale di partita, 3.52 al termine e Milano è avanti. Stiamo rivedendo attraverso, ma mi sembra netta la deviazione di Echenique, stiamo rivedendo le immagini dal cubo del forum e mi è sembrata piuttosto evidente, palla per Milano, e infatti avevamo visto bene all'inizio, palla per Milano, palla importante recuperata dall'Olimpia a 6 e a 3.52. dal termine, 69 Milano, 61 Reggio Emilia. Reggio Emilia ricacciata indietro dalle triple di Armadi Brooks, attacco di Milano, poi con l'azione fotocopia tra l'altro, con due triple dall'angolo, l'angolo sinistro del campo, Brooks, e si riposiziona là Brooks, pallone per Nibo, sotto sbaglia l'appoggio, rimbalzo di Echenique, c'è ancora speranza per Reggio che attacca con Troy Copen, va Scelze su di lui, scarico per Thor, Walde Telsai, marcato da Bolmaro, ora da Nibo, Walde Telsai, stavolta è lunga la sua tripla, rimbalzo di Milano con Bolmaro, predica calma l'argentino ex Bayern Monaco, Barcellona, ma anche Minnesota, Utah Jazz e Tenerife, pallone per Schiltz, arresto e tiro, canestro, Shavon Schiltz, e Milano torna in doppia cifra di vantaggio, lo scatto finale forse decisivo dell'Olimpia con Schiltz che sarà qua da 16 punti, 71 Milano, 61 Reggio Emilia, 2.50 al termine, ma non ci sta Belford che replica, sempre da due, dalla lunetta, si alza con l'aiuto del ferro, meno 8 Reggio. Torna a segnare dopo parecchio, Belford 9 punti per lui, ne ha messi a segno 21 in gara 1, ma è stato certamente limitato dalla difesa di Milano, 2 minuti e mezzo al termine, più 8 Milano, ancora Schiltz sotto canestro per Nibo, fallo di JT Thor del quarto, come il numero della sua maglia, tiri liberi per Josh Nibo. A 2.23 dal termine della partita, 71 Milano, 63 Reggio Emilia. Nibo va in lunetta con due preziosissimi tiri liberi, lui che ha il 72,4% a cronometro fermo, 63 su 87 fino a questo momento, prima o meglio di questa partita, stasera a 2 su 2, quindi secondo viaggio in lunetta per Josh Nibo che si concentra, primo tiro libero di Nibo a segno. A segno Nibo, 72 Milano, 63 Reggio Emilia. Reggio Emilia che comunque il suo obiettivo lo ha centrato, quello di tenere e cercare di sbagliare nel frattempo Nibo. 72 a 63, l'obiettivo di Reggio era quello di cercare di tenere Milano intorno agli 80 punti per provare a vincerla. È lì, però adesso sono 9 punti da recuperare. Quando mancano 2.10 al termine, attacco di Copen, pallone perso da Reggio Emilia, gran difesa di Milano, gran difesa di Brooks che ha tenuto molto bene il tentativo di attacco nell'uno contro uno di Troy Copen, insomma Milano 3-4 giocate difensive da par suo le ha fatte proprio nel momento determinante della partita, e per Reggio Emilia questa si tratta della palla persa numero 16, 1.58 al termine, 72 a 63 più 9 Milano, potrebbe essere l'attacco decisivo della partita, gran palla di Schiltz per Josh Nibo che mostra tutti i suoi muscoli al pubblico del Forum, va a schiacciare, più 11 per Milano, 74 a 63, time out chiamato da Dimitris Preftis e esaurisce i 3 time out il tecnico di Reggio Emilia, 1.49 al termine della partita, e a questo punto una partita che pure questa mi sembra adesso indirizzata verso l'Olimpia Milano che è sulla buona strada per portarsi 2-0 nella serie e dunque potrà già giocarsi il primo match point giovedì al Palapigi contro una Reggio Emilia che comunque è stata lì sul pezzo fino all'ultimo, cercato di tenere botta, si era portata anche sul meno 2 in questo ultimo quarto sul 63 a 61, ma poi sono state decisive le triple di Armadi Brooks, due di fila per ricacciare indietro gli avversari. Comunque ancora non è finita, 1.49 al termine, 74 Milano, 63 Reggio Emilia, pallone per l'Olimpia che avrà dunque una nuova chance. Parlate scusate per Reggio Emilia, dopo i tiri liberi di Josh Nibo ha una chance Reggio Emilia per cercare di riportarsi sotto la doppia cifra di svantaggio, ma davvero adesso è durissima per la Unautels, rimessa di Walde Tensai, in uscita Trecopen per servire Berford, ancora Jalen Berford per Copen, vediamo se c'è cambio difensivo, pallone sotto, interessante per Echenique, e solo 17, palla persa numero 17 da Reggio Emilia, con Echenique che regala il pallone a Leandro Bolmaro, e a questo punto si esauriscono qui sulla palla persa numero 17 le speranze di rimonta di Reggio Emilia. Scelse per chiuderla da 3 e la chiude Shevon Scelse, chiusa anche gara 2, la chiusa Shevon Scelse che bisse i 19 di gara 1, 77 a 63 per Milano, che la chiusa con le triple dopo che ha corso un serio spavento, perché Reggio Emilia si era riportata a meno 2. Shevon Scelse 19 punti a questo punto è a meno 10 da Rimantas Kaukenas e potrà attaccare il nono posto della classifica dei migliori marcatori all time dei playoff, già a gara 3 al Palabigi. Rimessa per Copen, 1 minuto 8 secondi al termine, rischia la violazione di 5 secondi, fa appena in tempo a servire JT Thor, marcato da Lidei. Thor, stoppata di Lidei, palla ancora per Reggio che però ha 3 secondi per tirare. Berford si mette in proprio, ovviamente non arriva al ferro, violazione di 24 secondi e sono 18 palle perse. Non si può espugnare il forum con tutte queste palle perse, chiaramente per la formazione emiliana 18 palle perse significa opera di autolesionismo, ed è stato un peccato perché Reggio Emilia la sua partita l'ha fatta. Shevon Scelse, standing ovation gli dedica Peppe Poeta e ripete i 19 punti di gara 1. Andiamo a leggere la sua completa statistica. 5 su 10 da 2, 2 su 4 da 3, 3 su 4 ai liberi, e poi ha 3 palle recuperate e 3 rimbalzi. Questa la statistica di Scelz. Brooks stranamente sbaglia da 3 perché era liberissimo, ma Milano va a rimbalzi in attacco perché Reggio Emilia ha praticamente alzato bandiera bianca. Milano 2-0 nella serie su Reggio Emilia. Gara 3 si giocherà al Palabigi giovedì, insieme alla gara che si disputerà al Pala Trieste, tra Trieste e Brescia, e qui la serie è più equilibrata. Siamo sull'1-1, 77-65. Leandro Bolmaro chiamato da Peppe Poeta, pure lui per la standing ovation. Bolmaro 11 punti, ma grandissima difesa. Finirà 77-65 per l'Olimpia Milano, che si porta dunque sul 2-0 nella serie contro Reggio Emilia. La statistica finale: Milano 53% da 2, 28% da 3, 84% dalla lunetta, 16 su 19, ben 41 rimbalzi, 14 palle perse. Reggio Emilia 43% da 2, 38% da 3, solo 28 rimbalzi, 18 palle perse, e qui l'ha proprio persa Reggio Emilia la partita. Miglior marcatore del match Shevon Scelse, 19 punti, 11 di Bolmaro, 10 di Brooks, che però ha segnato le due triple decisive che hanno spaccato la partita, con Reggio che si era riportata sul meno 2 dall'altra parte. 14 di Rossato, 13 di Copen, 12 di Waldetensai, questi i tabellini, anche 11 di Berford in doppia cifra pure lui. È tutto dal Forum di Assago, dove l'Olimpia Milano ha battuto la 1 verso Reggio Emilia 77-65 e si è portata 2-0 nella serie. Linea definitivamente che torna a Nico Porletta.

0: I Queen, David Bowie, Under Pressure. E sotto pressione pare essere l'Arsenal, perché all'80esimo è ancora sì in vantaggio sul Burnley, ma sempre per 1-0 non riesce a chiudere la partita la squadra di Arteta. E ricordiamo ancora una volta come questa sia la penultima partita per quanto riguarda l'Arsenal in questa corsa al titolo in Premier League in Inghilterra, che vede i Gunners comunque capolista attualmente con questi 3 punti a quota 82, il Manchester City di Guardiola a 77, ma il City domani scenderà sul campo del Bournemouth con la evidente possibilità di prendere 3 punti anche i Citizens e quindi rimanere in scia all'Arsenal per poi giocarsi tutto domenica alle 17, giornatona finale tutta la stessa ora per quanto riguarda la Premier League. E tra le 10 partite Crystal Palace, Arsenal e City, Aston Villa che è comunque sia quarto in Champions League, già qualificato. Aston Villa che poi tra l'altro mi faceva notare Gabriele Brocani dall'altra parte del vetro, dopodomani giocherà col Friburgo la finale di Europa League. Comunque 81esimo, Arsenal 1 Burnley 0. Prima abbiamo detto dell'ultima giornata della Serie A italiana spalmata su 3 giorni, si comincia venerdì alle 20:45 Fiorentina-Atalanta, sabato alle 18 Bologna-Inter, poi alle 20:45 Lazio-Pisa, poi domenica alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese. Queste sono tutte partite che per la classifica non avranno nulla da dire, non influiranno. Invece le partite che contano sono raggruppate alle 20:45 Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus, Verona-Roma. Dicevamo prima della corsa alla salvezza tra Lecce e Cremonese, con il Lecce che ha 1 punto di vantaggio sulla Cremonese. E per quanto riguarda invece la corsa all'Europa a partire dalla Champions League, pare essere tutto quanto già deciso domenica scorsa, ovvero sia ieri, soprattutto grazie alla sconfitta interna della Juventus con la Fiorentina, che pare aver congelato le posizioni. Dicevamo anche come il Cagliari, vincendo in casa con il Torino, si è salvato con una giornata di anticipo. Prima vi abbiamo fatto ascoltare Leonardo Pavoletti, capitano del Cagliari, all'addio con il Cagliari, e diceva lui stesso al microfono di Diego Carmignani: bisognerà vedere se e come si riprenderà dall'operazione al ginocchio, potrebbe anche trattarsi di un addio al calcio giocato. D'altronde Pavoletti il 26 novembre compirà 38 anni, lui livornese, è nato il 26 novembre del 1988. Sempre al microfono di Diego Carmignani ascoltiamo chi indossava la fascia di capitano ieri in casa con il Torino, Alessandro De Iola.
1: Eravamo già abbastanza tranquilli con la distanza che avevamo dagli altri, però comunque fino a che non raggiungi poi la matematica sei sempre un po' lì con il fiato alla gola. Ci tenevamo a far bene, a chiudere la nostra stagione nel migliore dei modi, in casa, davanti ai nostri tifosi, quindi è stato un traguardo importante. Questo è stato un campionato molto difficile, sapevamo che arrivava una squadra forte, abbiamo lavorato bene 2 o 3 settimane, siamo preparati al meglio perché appunto l'obiettivo nostro era quello di vincere. È stata una stagione penso molto molto positiva, nonostante tutte le difficoltà che questo campionato ti ha presentato davanti, nonostante la perdita di giocatori importanti, nonostante questo nei momenti di difficoltà si è rimasto sempre compatto il gruppo, nonostante sia giovane è un gruppo importante che ha sempre tirato dalla stessa parte, che è sempre rimasto unito, non si è mai abbattuto, e questo è stato importante per il nostro percorso.

0: Arsenal 1, Burnley 0, il minuto è l'88esimo. L'Arsenal gioca continuamente nella tre quarti del Burnley, ripetiamo ancora una volta, già retrocesso, ma non riesce a piazzare il secondo gol, che vorrebbe dire partita chiusa. Quindi sugli spalti nello stadio dell'Arsenal c'è un'evidente tensione. Highbury, allora, una volta si chiamava Highbury lo stadio dell'Arsenal. Invece passiamo dal calcio al tennis, perché sono iniziate le qualificazioni a Parigi per il Roland Garros per gli internazionali di Francia. Avanti Pellegrino, dopo l'ottimo torneo a Roma, agli internazionali d'Italia. Avanti Pellegrino, avanti Travaglia, avanti Cinà, avanti Cecchinato, che stupì tutti un po' di anni fa al Roland Garros. Questo per quanto riguarda il tabellone maschile delle qualificazioni. Sconfitta invece per Napolitano, 6-0 al terzo set dopo che aveva vinto il primo. Nel tabellone femminile invece avanti la Trevisan, la Pigato, quindi insomma su 6-7-8 italiani, avanti in 7 e fuori il solo Napolitano. Naturalmente noi arriviamo dal trionfo storico di Jannik Sinner sul campo, sul centrale del Foro Italico ieri, dopo la vittoria in finale contro Rud. Oggi per forza di cose si è continuato a parlare di questa impresa, Jannik Sinner, che ha riportato il titolo degli internazionali di casa, degli internazionali d'Italia, anzi ha lasciato in Italia il titolo degli internazionali 50 anni dopo Adriano Panatta. Emilio Mancuso oggi ha incontrato un po' di personaggi, un po' di presidenti per parlare ancora di Jannik Sinner. Allora ascoltiamo al microfono di Emilio Mancuso il presidente del CONI, Luciano Bonfiglio.
1: Con il presidente Bonfiglio, il giorno dopo il trionfo di Sinner, il trionfo del doppio, il Foro Italico, campo centrale, con il presidente Mattarella e con il presidente Bonfiglio in tribuna. Il giorno dopo, le sue sensazioni, il suo commento.
2: Lo sport italiano è diventato protagonista nel mondo, non per un miracolo, ma per un metodo di lavoro che le federazioni stanno applicando, che i presidenti federali e le direzioni tecniche federali stanno applicando in accordo con l'Istituto di Medicina dello Sport, la preparazione olimpica e con la condivisione dei club e dei gruppi sportivi militari. Il tennis è ancora di più in questo momento, come posso dire, al centro dei riflettori. Perché? Perché i loro campioni sono modelli di comportamento. Io non credo al genio e sregolatezza, io credo al genio che con disciplina raggiunge i risultati, e questo vi chiedo proprio il favore di comunicarlo tutti i giorni. Noi non abbiamo bisogno di esempi negativi per le nostre ragazze, i nostri ragazzi, abbiamo bisogno di proporre quotidianamente questi valori, e specialmente chi è più protagonista ha questa responsabilità, e mi riferisco al calcio. Il calcio deve cambiare dalla testa, non dalla base, perché le società di base fanno tanta fatica, e non possiamo vedere che al tennis il giudice dice grazie e stanno tutti zitti, e sui campi di calcio succede quello che sapete più di me. È giusto che ci impegniamo tutti quanti, la chiave di lettura, la chiave per risolvere questa situazione non ce l'ho. Però, come ha detto il ministro Tajani, l'Italia sta facendo sistema nello sport. E allora dobbiamo cercare di far diventare sistema, visto che sono i maggiori protagonisti quotidiani, il calcio, specialmente delle massime serie.
1: Io, presidente, torno un secondo su Sinner, perché ha vinto tutto praticamente. Se vai a vedere, manca il Roland Garros, adesso lo giocherà, e poi manca quella medaglia olimpica. Quindi bisogna fare l'operazione Los Angeles 2028 con Sinner.
2: Io credo che da italiano di valore come è lui, che ieri avete visto con quale signorilità ed educazione si è rivolta al nostro presidente, penso che nel suo curriculum gli faccia piacere. Deve solamente pianificare bene la stagione, perché altre volte non è che non ha voluto partecipare. Io mi auguro che di comune accordo si riesca ad ottenere una sua partecipazione anche alle prossime Olimpiadi.
0: E lo speriamo tutti, anzi ne siamo certi. Comunque sia, ieri il titolo sia nell'individuale maschile con Jannik Sinner sia nel doppio maschile con Bolelli e Vavassori, anche questo un successo storico, perché mai una coppia italiana si era aggiudicata il titolo nel doppio agli internazionali d'Italia. L'anno scorso tutto uguale, ma al femminile. Jasmine Paolini vinse il torneo nell'individuale al femminile e poi in coppia con Sara Errani pure il doppio. Allora, sempre al microfono di Emilio Mancuso, un altro presidente, quello della Federazione Tennis e Padel, Angelo Binaghi.
3: La più importante, quella per la quale abbiamo lavorato tanti anni, la vittoria di tre giocatori italiani dopo che lo scorso anno c'erano state tre giocatrici italiane che avevano vinto lo stesso torneo, nella manifestazione che noi abbiamo risollevato dalle ceneri in questi 20 anni e abbiamo lanciato nel panorama tennistico italiano e che vogliamo far diventare ancora più grande.
4: Cosa è rimasto nel cassetto di Angelo Binaghi? Perché in pratica è arrivato praticamente tutto. C'è rimasto qualcosa dentro nel cassetto dei desideri?
3: Due cose. Il Roland Garros, perché così abbiamo vinto tutto anche con i maschi, anche se io rispetto a Sinner l'ho già vinto con la Schiavone, quindi è lui che deve cercare di colmare questo. E poi ci è rimasto il sogno che ci lascino in pace e ci facciano lavorare, vediamo se ci riusciamo.
4: Presidente, ma ieri il trionfo di Sinner, quello del doppio, ma il successo più importante della giornata di ieri

7 minuti di recupero tra Arsenal e Burnley, si sta giocando l'ottavo di recupero, l'arbitro aveva il fischietto in bocca e poi evidentemente se l'è rimesso in tasca, perché l'Arsenal stava ritardando la rimessa in gioco del pallone, con il Burnley adesso che è riversato completamente nella tre quarti dell'Arsenal. Arteta, anche il tecnico dell'Arsenal, chiama il fischio finale, il triplice fischio finale, che dovrebbe arrivare al termine di questa azione che vede sempre in attacco il Burnley, già retrocesso sull'Arsenal. Niente, si continua a giocare comunque, come dicevamo prima, per quanto riguarda la classifica, con questi tre punti che dovrebbero essere guadagnati a questo punto dall'Arsenal. L'Arsenal andrebbe a quota 82 mentre il City è a 77, ma ripetiamo ancora una volta, come il Manchester City poi domani sera scenderà sul campo del Bournemouth per cercare di rimanere in scia. Niente, l'arbitro non fischia, siamo addirittura al nono di recupero oltre il novantesimo e noi attendiamo anche la fine di questa partita, poi magari vediamo se riusciamo a farvi sentire l'ultima intervista di Emilio Mancuso che mandiamo in onda questa sera, ovvero sia Gregorio Paltrinieri, che a proposito di numeri uno, lui è un numero uno assoluto del nuoto, ma io direi a questo punto di sentirla subito, tanto l'arbitro in Arsenal Burnley pare abbastanza lontano dal triplice fischio finale, invece no, si mette in bocca adesso il fischietto, triplice fischio, l'Arsenal ha battuto il Burnley, Arsenal 82, City 77, domani il City e poi domenica

0: Gli ultimi 90 minuti. Allora, ascoltiamo Gregorio Paltrinieri al microfono di Emilio Mancuso, numero uno del nuoto, che parla di un numero uno del tennis.
1: Un fuoriclasse della piscina, del nuoto, come Gregorio Paltrinieri. Cosa pensa di un fuoriclasse della racchetta come Jannik Sinner?
2: Ah, penso che innanzitutto vorrei conoscere, perché non ho mai avuto la possibilità di conoscerlo, però ho visto varie sue partite anche dal vivo, anche ieri agli internazionali, ed è un giocatore incredibile. E secondo me veramente ha dei, magari dei momenti di difficoltà nella partita, ma ne esce all'istante con un cambio, secondo me, di mentalità che è super ammirabile, quindi grande sportivo e mi piace guardare le sue partite.
1: Ha vinto, sta vincendo tutto come Greg.
2: Sì, sì, devo dire che questa cosa è anche molto importante, il fatto di avere costanza, di avere una certa appunto costanza negli appuntamenti, arrivare sempre più o meno bene e comunque anche nella difficoltà uscirne è una cosa che secondo me contraddistingue i veri campioni.
1: E fuori classe, per rimanere poi lassù, non è facile restarci, perché magari arrivarci può essere meno complicato, però restarci è davvero difficilissimo.
2: Sì, è la cosa più difficile secondo me, il fatto di riconfermarsi, anche perché sicuramente i tuoi avversari inizieranno a prendere delle contromisure riguardo a come giochi nel suo caso, a come nuoto nel mio, quindi il fatto che gli altri facciano di tutto per batterti ti renda così, diciamo, la pedina per tutti è molto più difficile, però lo sa, per questo momento insomma sta gestendo molto bene questa situazione.
0: E questo era Greg Paltrinieri, parlare al microfono di Emilio Mancuso, parlare di Jannik Sinner. Vi ricordo, siamo in chiusura, vi ricordo i risultati della pallacanestro: Brescia Trieste 90-82, quarti di finale scudetto, serie sull'1-1, Milano Reggiana 77-65, serie sul 2-0 per Milano. Noi chiudiamo qui zona Cesarini, ma ci risentiamo tra poco per parlare di podcast con Francesco Graziani dopo il GR1, a cui va la linea.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Francesca Giannini in studio, buonasera. Il presidente Trump annuncia di aver sospeso il pianificato attacco all'Iran in programma domani perché, afferma, sono ora in corso seri negoziati. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
3: Sul suo social Truth, Trump precisa di aver sospeso l'attacco all'Iran pianificato per domani su richiesta dell'emiro del Qatar, del principe ereditario dell'Arabia Saudita e del leader degli Emirati Arabi Uniti. Sono in corso negoziati seri, scrive il presidente degli Stati Uniti, e secondo i mediatori verrà raggiunto un accordo accettabile anche per noi, incluso il fatto che Teheran non avrà alcuna arma nucleare. Rimaniamo pronti comunque a procedere con un attacco su vasta scala se l'accordo non verrà raggiunto. Teheran sarebbe pronta ad accettare un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare, a condizione che l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia. Secondo l'Arabia, è uno dei punti principali della risposta iraniana alle 14 condizioni degli Stati Uniti. L'Iran chiederebbe anche una tregua duratura e l'apertura graduale di Hormuz. Media iraniani scrivono che è stata attivata la difesa aerea di Teheran proprio nello stretto. Secondo quanto riporta Axios, citando un funzionario americano, per Trump la risposta dell'Iran è insufficiente. Si rischia la ripresa della guerra e il premier israeliano Netanyahu convoca per questa sera un ristretto gruppo di ministri e collaboratori di alto livello per una discussione sulla sicurezza e non è difficile intuire che nel mirino ci sia proprio Teheran.
2: Restiamo negli Stati Uniti, sarebbero almeno 3 i morti della sparatoria al centro islamico di San Diego in California, una guardia di sicurezza della moschea e i 2 attentatori. La morte di sub italiani alle Maldive. Il team finlandese specializzato è sceso questa mattina per una missione esplorativa nella grotta di Alimatà e ha individuato i 4 corpi delle vittime. La bara con il corpo di Gianluca Benedetti, la 5ª vittima, è in viaggio per l'Italia.
4: Sono all'interno della grotta i corpi dei sub italiani che giovedì scorso non sono più riemersi dalle acque delle Maldive. A dare la notizia l'ambasciatore italiano Damiano Frankovic.
5: Il team di diver maldiviani e tecnici specializzati finlandesi sono riusciti ad avvistare i corpi dei nostri 4 connazionali.
4: Erano tutti insieme in un tunnel della Grotta degli Squali, nell'atollo di Baavu. I soccorritori prevedono di recuperare 2 corpi martedì e altri 2 mercoledì. Il team, composto da diver maldiviani e specialisti finlandesi incaricati dalla Farnesina, condurrà le operazioni assieme alla Guardia Costiera locale. Già riportata in superficie la salma di Gianluca Benedetti, istruttore subacqueo di Padova. Assieme a lui hanno perso la vita Monica Montefalcone, milanese, docente in ecologia all'Università di Genova, la figlia Giorgia Sommacal e i piemontesi Muriel Odenino, ricercatrice, e Federico Gualtieri, da poco laureato con Montefalcone come professoressa. Milano, Davide Gangale per il GR2.
2: Sono stabili le condizioni delle 5 persone ancora ricoverate dopo essere state travolte sabato pomeriggio a Modena dall'auto di Salim El Kudri. Dalle parole del 31enne, che domani verrà interrogato in carcere, sembra emergere un quadro di confusione mentale senza elementi che riconducano una motivazione ideologica del gesto. Sabato non ho capito più niente, ha detto al suo legale, sapevo solo che doveva accelerare e sono uscito di casa pensando che dovevo morire. Sconfitta in tribunale per Elon Musk, i giudici federali della California hanno infatti respinto la causa del patron di Tesla contro Sam Altman, ritenendo le accuse ormai fuori tempo massimo. Musk contestava la svolta commerciale dell'azienda creatrice di ChatGPT. Musk ha subito annunciato che intende fare appello contro il verdetto e ha accusato Altman di appropriazione indebita di un ente di beneficenza per arricchirsi. A Torino chiusura del Salone del Libro da record, 254.000 i visitatori rispetto ai 231.000 dell'anno scorso, tante anteprime e incontri sulla fortuna del giallo. Tra gli autori oggi Tonino Bettanini con il nuovo romanzo Rapiti, in cui porta avanti la saga di Brando Costa, funzionario di Stato e investigatore.
0: Tonino Bettanini, ancora un capitolo che segue le vicende di Brando Costa. Rapiti è un titolo che si presta a diverse interpretazioni.
6: Sì, mi ha preceduto perché effettivamente c'è un rapimento fisico, ma si è anche rapiti nella mente da una visione, pure rapiti nel cuore. E anche questo è il caso dell'incontro tra Brando Costa, che è un commis di Stato che si trova in Afghanistan e dei cattivissimi lo stanno trasportando dall'Afghanistan al Libano per cercare uno scambio e farci dei bei soldi, e Suor Benedetta, che è una monaca trappista che i rapitori e rapito incontrano strada facendo.
0: Una spy story che cavalca un momento fortunato per la giallistica.
6: Sì, certamente. Questo libro è per alcuni aspetti un sequel del precedente, L'impermeabile di Kabul, dove lasciamo Brando prigioniero di un pastore, quasi una pecora tra le pecore. Poi arriverà
7: Rai Radio 1 Sport.

Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Poche parole, troppe seghe mentali.

0: trattative serie. Teheran apre sul nucleare Hormuz. Sparatoria al centro islamico di San Diego, uccisi 3 uomini, 2 aggressori di 17 e 19 anni trovati senza vita in auto. Difesa ed energia, Giorgia Meloni incontra il presidente polacco, pressing del governo per una deroga al patto di stabilità, Bruxelles disposta al dialogo. L'attentata strage di Modena, parla il Cudri, sapevo che sarei morto, atteso l'interrogatorio in carcere, spuntano mail shock contro i cristiani. Maldive, al via la missione di recupero dei 4 sub morti nella grotta, nella notte il rimpatrio del feretro di Gianluca Benedetti. Elon Musk perde la sfida contro OpenAI e un tribunale americano respinge il ricorso e salva il colosso di ChatGPT, il miliardario farà appello. Un tuffo in città, a Londra il Tamigi riaperto ai bagnanti, dal Tevere ai Navigli, anche in Italia si accende il sogno dei fiumi balneabili. Tennis internazionali da record, successo ripubblico e spettacolo in campo, soddisfazione del presidente Binaghi, edizione straordinaria, possiamo crescere ancora. Giorgio Schiavoni in studio, la guerra in Medio Oriente, mentre proseguono i negoziati con l'Iran, Donald Trump ha ribadito poco fa che gli Stati Uniti sarebbero soddisfatti se potessero raggiungere un accordo che impedisca a Teheran di ottenere un'arma nucleare. E questo dopo aver affermato di aver posticipato l'imminente ripresa degli attacchi. La corrispondente da New York.
1: Con un post sul suo social Truth, Donald Trump annuncia di aver sospeso il pianificato attacco all'Iran in programma oggi su richiesta dell'emiro del Qatar, del principe ereditario dell'Arabia Saudita e del presidente degli Emirati Arabi Uniti. Sono in corso negoziati seri, scrive Trump, e secondo loro sarà raggiunto un accordo accettabile anche per gli Stati Uniti, ma avverte Trump, restiamo pronti a procedere con un attacco su larga scala contro l'Iran nell'eventualità in cui non si trovi l'accordo. Prima di questo annuncio Trump aveva detto al New York Post di non essere aperto a concessioni nei confronti di Teheran, aggiungendo l'Iran sa cosa accadrà a breve, e il sito Axios aveva scritto che la Casa Bianca non riteneva sufficiente la nuova proposta inviata dall'Iran tramite il Pakistan. Trump aveva anche convocato per oggi una riunione nella Situation Room per discutere con il suo team della sicurezza nazionale delle opzioni militari. Ora la decisione di sospendere un attacco che rivela Trump era già stato pianificato per oggi, per dare ancora un'opportunità alla diplomazia. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: Teheran propone a Washington una lunga tregua e la riapertura di Hormuz. Media iraniani però annunciano attivata la nostra difesa aerea nello stretto.
2: L'Iran sarebbe pronto ad accettare un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare invece di uno smantellamento completo, a condizione che l'uranio altamente arricchito sia trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. Oltre all'apertura sul nucleare, nella proposta fatta recapitare a Washington dai mediatori pakistani, Teheran ha chiesto, secondo l'Arabia, una lunga tregua in più fasi, oltre ad un'apertura graduale dello stretto di Hormuz, con un ruolo garantito per il Pakistan e l'Oman in caso di attriti. Il Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale dell'Iran ha quindi annunciato la costituzione di un nuovo ente incaricato della sua gestione, chiamato Autorità dello Stretto del Golfo Persico. Il presidente Pezeshkian dichiara che Teheran ha avviato le trattative con dignità e nel rispetto dei diritti della nazione, precisando che dialogo non significa resa. Gran parte delle nostre capacità militari non è stata utilizzata, sottolinea il portavoce del Ministero della Difesa iraniano, aggiungendo: risponderemo con fermezza a qualsiasi aggressione, siamo preparati a tutti gli scenari. Marco Barbonaglia, GR1.
0: Il nuovo abbordaggio della flottiglia diretta verso Gaza, tra i fermati anche attivisti italiani, Tajani ne chiede il rilascio immediato.
3: Era a 250 miglia nautiche dalla striscia di Gaza la Global Sumud flottiglia quando in acque internazionali al largo di Cipro è stata intercettata dai militari israeliani poco dopo che il Ministero degli Esteri dello Stato ebraico le aveva intimato di invertire la rotta. Secondo la spedizione 31, le barche intercettate a bordo, gli attivisti avevano indossato i giubbotti di salvataggio, le mani alzate quando sono stati arrestati e trasferiti su una nave della Marina Militare israeliana che fu da prigione galleggiante prima di essere portati ad Ashdod. Tra i fermati almeno 12 dei 35 italiani che partecipano alla missione. 50 imbarcazioni salpate la scorsa settimana dal porto di Marmaris in Turchia, fermata anche la sorella della presidente irlandese. L'operazione è stata seguita in diretta dal premier Netanyahu, che ha elogiato i soldati per, ha detto, aver sventato un piano malvagio volto a rompere l'isolamento che stiamo imponendo ai terroristi di Hamas. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto a Israele l'immediato rilascio degli attivisti e rassicurazioni sul loro trattamento. Valentina Isa, GR1.
0: La sparatoria a San Diego presso la moschea con diversi morti, ci aggiorna in studio Francesca Giannini.
4: Sono almeno 3 i morti, tutti uomini, nella sparatoria all'Islamic Center di San Diego, California. Tra loro una guardia di sicurezza che avrebbe avuto un ruolo decisivo nel rallentare gli aggressori, evitando un bilancio ancora più grave. Trovati morti anche i 2 sospetti attentatori che, riferisce la polizia, erano in un'auto vicino alla moschea, presumibilmente si sono tolti la vita. Avevano 17 e 19 anni. Le autorità stanno trattando il caso come un possibile crimine d'olio, ma la ricostruzione precisa dell'accaduto, ha dichiarato il capo della polizia, potrà emergere solo nei prossimi giorni. L'area è stata circondata dalle forze dell'ordine, mentre decine di bambini venivano fatti uscire dal complesso, che comprende anche una scuola islamica. Trump, informato dell'accaduto, ha commentato: una situazione terribile, assicurando che quanto accaduto sarà preso seriamente in considerazione. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli né sulle vittime né sul movente.
0: Continua il pressing di Palazzo Chigi su Bruxelles per una deroga al patto di stabilità. Ci lavora la Premier Meloni, che ha incontrato il presidente polacco Nawrocki.
3: Il dialogo continua, la Commissione europea non chiude alla richiesta italiana di spostare una parte degli investimenti della difesa sull'energia senza calcolarli nel deficit. La proposta presentata da Giorgia Meloni in una lettera a Ursula von der Leyen domenica. Per la Presidente del Consiglio, l'energia e i rincari conseguenza della crisi in Medio Oriente sono una priorità di lavoro del governo, ma il risvolto dei costi preoccupa perché l'Italia punta a uscire dalla procedura per deficit eccessivo. Sicurezza militare e sicurezza energetica sono per Giorgia Meloni 2 facce della stessa medaglia e venerdì, quando scadrà l'ultima proroga al taglio delle accise sui carburanti, potrebbe essere convocato un Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, dove è previsto nello stesso giorno anche un incontro con gli autotrasportatori. Quanto al dossier difesa, su questo si è concentrato l'incontro fra Giorgia Meloni e il presidente polacco, confermata dai 2 leader l'eccellenza e la solidità del partenariato fra Roma e Varsavia. Sul fronte interno, Giorgia Meloni ha riunito i leader dei partiti di governo per un vertice di maggioranza. Federica Ionta, GR1.
0: E della deroga al patto di stabilità ha parlato anche il ministro dell'economia Giorgetti al G7 Finanze di Parigi, il corrispondente.
5: Nel corso della riunione, il titolare di Via 20 Settembre ha incontrato in bilaterale il commissario europeo Dombrovskis e i suoi omologhi di Francia e Germania. L'Italia chiede in pratica di derogare al patto di stabilità non solo per le spese per la difesa, come è già previsto, ma anche per i costi degli interventi per l'energia. Un tema su cui il dialogo continuerà, anche se i tempi saranno lunghi, fanno sapere dal Ministero dell'Economia. Intanto il vertice ha fatto il punto sulla crescita economica a livello globale, condizionata negativamente dalla lunga durata delle guerre in corso in Medio Oriente e in Ucraina. Sul tavolo anche l'allarme del direttore dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, Fatih Birol. Le scorte di petrolio, ha detto, stanno diminuendo rapidamente a causa delle interruzioni delle forniture lungo lo stretto di Hormuz. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
0: Caro energia e deroga al patto di stabilità sono tra i temi al centro del confronto tra i partiti.
6: A sostenere le richieste all'Europa di Giorgia Meloni sul patto di stabilità, Fratelli d'Italia, che auspica risposte concrete da parte di Bruxelles. Carlo Fidanza.
7: È tempo che l'Europa superi un atteggiamento ragionieristico e dia piena flessibilità agli Stati membri per affrontare la crisi energetica e i costi che stanno continuando ad aumentare.
6: Senza una risposta europea andremo avanti da soli, avverte Matteo Salvini, che insiste sulla revoca della cittadinanza a chi delinque. Una legge per togliere la cittadinanza c'è già, replica Antonio Tajani da Forza Italia, d'accordo gli alleati del centrodestra sulla richiesta di deroga per far fronte alla crisi energetica. A sollecitare un'intesa europea nei moderati. Apre all'ipotesi di flessibilità anche il PD, purché estesa a tutti gli investimenti, sanità compresa. Elie Schlein.
8: È facile dare la colpa all'Europa del fallimento totale della politica economica del governo di Meloni. Abbiamo 3 anni consecutivi di calo della produzione industriale, gli stipendi tra i più bassi d'Europa.
6: Ipocrita la lettera di Meloni a von der Leyen da fondo di Giuseppe Conte, va contro gli accordi che lei stessa ha firmato. E a incontrare la Premier per presentare le proposte di azione su energia e industria a Carlo Calenda, opposizioni che chiedono al governo di lavorare per liberare gli attivisti della flottiglia fermati da Israele. Filippo Amisano, GR1.
0: L'inverno demografico rischia di trasformarsi in una pesante frenata economica per l'Italia. È l'allarme lanciato dall'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, secondo cui il calo della popolazione e l'invecchiamento progressivo potrebbero ridurre il PIL del paese del 18% entro il 2050 se non verranno adottate misure correttive come maggiore occupazione giovanile e femminile, incremento dei laureati e, soprattutto, gestione regolare dei flussi migratori. E sulle banche, scontro tra Germania e Italia. Commerzbank respinge l'offerta di acquisizione di Unicredit, giudicata priva di un premio adeguato e troppo rischiosa. Dura la replica dell'istituto guidato da Orsel, che definisce senza fondamento le critiche arrivate da Francoforte. Rai Radio 1, mezzanotte 11 minuti, la cronaca con la tentata strage di Modena, visita del vicepresidente del Consiglio Tajani per esprimere vicinanza ai feriti. Per questa mattina ha previsto l'interrogatorio di garanzia a Salim El Khodri, le parole del suo avvocato nel servizio dell'inviato.
9: Ha chiesto di avere qualche libro da leggere e la Bibbia.
10: È la richiesta che Salim El Khodri ha fatto in carcere. Se ne è meravigliato anche il suo avvocato Fausto Gianelli.
9: Domanda un po' singolare, perché non è un musulmano credente, lo sapevamo, non frequenta la moschea, non fa il Ramadan, e ha chiesto di essere visitato in carcere, oltre che da un medico, a chi chiederò io, di incontrare il prete, non l'imam, dicendo ho bisogno di qualcuno che mi capisca.
10: Non si sa se abbia incontrato il prete, ma alle 9.30 di sicuro lo vedrà il giudice per l'udienza di convalida del fermo, durante la quale si scoprirà se darà un motivo per quello che ha fatto. La difesa ha annunciato che chiederà la perizia psichiatrica. Dei 5 feriti ancora ricoverati, 4 restano in prognosi riservata. Sta invece meglio Ermanno Muccini.
11: Mi sono ritrovato per terra e mi sono reso conto che ero stato investito, lontano al pensare che fosse stato di questa grandezza qua. Io da per terra dopo non mi sono reso conto di tutto quello che è successo.
10: Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
0: La tragedia dei 5 submorti alle Maldive. Proseguono le indagini per stabilire le responsabilità. Cominceranno oggi le operazioni di recupero dei 4 corpi rimasti in profondità.
12: Scooter subacquei, autorespiratori con riciclo di gas e una bombola che aiuta la decompressione, equipaggiamento sofisticato per affrontare stretti, cunicoli e rischi della profondità. Un lavoro di recupero complesso, anche emotivamente, per i 3 speleosub finlandesi incaricati dalla Fondazione Dan Europe, che specifica ogni intervento sarà di circa 3 ore, le salme individuate le une vicino alle altre, in fondo ad un tunnel buio, verso la terza camera della Grotta degli Squali, a 60 metri di profondità. La salma di Gianluca Benedetti, unica recuperata, rientra in Italia in queste ore, sotto la lente di chi indaga a Roma e Malè le autorizzazioni. Nel permesso di ricerca marina, sostengono le autorità maldiviane, non compaiono i nomi del capo barca e di Giorgia Sommacal. Dubito mia figlia non fosse autorizzata, interviene il padre e marito di un'altra vittima, la professoressa Monica Montefalcone. Mia moglie era espertissima e coscienziosa. Elena Baiocco, GR1.
0: Ancora cronaca con il duplice omicidio di Pollena Trocchia nel napoletano. È in carcere a Poggio Reale Mario Landolfi, il 49enne che ha confessato di aver ucciso 2 donne che si prostituivano a distanza di un giorno una dall'altra. Investigatori al lavoro per verificare dinamiche e movente indicati dall'uomo.
13: Se il caso si è risolto così rapidamente lo si deve soprattutto a un giovane che non ha avuto paura di denunciare quanto aveva visto. L'arrivo di Mario Landolfi in quel cantiere abbandonato di Pollena Trocchia nel napoletano con una donna e poi il ritorno da solo con una borsetta in mano. Ha fotografato la targa e ha riconosciuto l'uomo che abita nella vicina Sant'Anastasia. Landolfi è stato arrestato in casa, ha confessato. Ha dichiarato di aver ucciso prima una donna ucraina 49enne sabato e poi domenica una ragazza casertana di 29 anni, entrambe prostitute, ha detto, con le quali avrebbe discusso per il pagamento della prestazione sessuale. Il suo legale, Aldo Maglione.
14: Sembra che lui si sia difeso, sembra strano, di tutte e due.
13: Dal mancato accordo sui soldi sarebbero nate le colluttazioni e poi le spinte alle vittime cadute in 2 punti diversi del cantiere. Landolfi è disoccupato, ha piccoli precedenti ed è per sua stessa ammissione un consumatore di cocaina. E anche dopo la confessione le indagini ovviamente proseguono. Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Torniamo all'estero. Niente da fare per Elon Musk. Un tribunale americano ha respinto la sua causa contro OpenAI, ma il miliardario promette di fare appello.
15: A Oakland, California, 12 giurati hanno stabilito che la denuncia di Musk era arrivata troppo tardi. Si conclude con questo verdetto sulla forma e non nel merito il processo che il fondatore di Tesla aveva intentato contro OpenAI e il suo leader Sam Altman. Musk era stato uno dei primi finanziatori dell'azienda, nata come risposta no profit alla corsa di Google all'intelligenza artificiale. Accusava Altman di aver tradito la missione originaria e di aver trasformato la casa madre di ChatGPT in una società commerciale da oltre 700 miliardi di dollari. Per questo la richiesta di 150 miliardi di danni e l'estromissione di Altman dalla tolda di comando. Niente da fare. Da OpenAI invece fanno notare come il miliardario avesse spinto fin dall'inizio per massimizzare i ricavi e che quello di oggi era solo un tentativo per azzoppare un concorrente del suo chatbot Grok. Federico Mello, GR1.
0: Sarà lo stesso Papa Leone a presentare la sua prima enciclica lunedì prossimo, 25 maggio. Magnifica Humanitas, questo è il titolo, è sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. L'enciclica porta la data del 15 maggio, stesso giorno in cui 135 anni fa Leone XIII promulgò la Rerum Novarum su cui si fondò la dottrina sociale della Chiesa. Meteo, l'estate sembra essere davvero alle porte, nelle prossime ore ultimi temporali al nord-est e su alcune aree interne del centro-sud. Poi tornerà l'alta pressione e il primo anticiclone della stagione, previsto sole e temperature in deciso aumento, ovunque con le massime che sfioreranno i 29 gradi. Un tuffo nel Tamigi, Londra accelera sul progetto per rendere balneabile fiume simbolo della città grazie ai miglioramenti nella qualità delle acque dopo decenni di bonifiche. E anche nel nostro paese cresce l'interesse dai navigli milanesi al Tevere e a Roma.
3: Anche in Italia cresce la voglia di riconnettere i fiumi alle città, rendendoli balneabili, come già accaduto in numerosi centri urbani europei, vedi Rotterdam, Vienna, Stoccolma, Parigi e tanti altri, grazie a rilevanti investimenti pubblici. Il Tevere, secondo le intenzioni del Campidoglio, dovrebbe centrare questo obiettivo entro il 2031. Stefano Fazzi, dirigente dell'Istituto di Ricerca delle Acque del CNR.
16: I tempi sono sicuramente lunghi, ci sono parecchie opere da dover eseguire. Aumento delle capacità di depurazione dei depuratori che già insistono sul nostro sistema, però anche tante azioni sulle sponde del Tevere basate su processi naturali che permettano il raggiungimento di una migliore qualità delle acque.
3: Cosa significa avere una città come Roma, ma anche Torino, Firenze, con il fiume balneabile?
16: Delle ricadute sicuramente da un punto di vista sociale, il fatto che la popolazione possa usufruire di questo bene, ma soprattutto anche da un punto di vista naturalistico ed ecologico.
3: Eleonora Belviso, GR1.
0: Cinema ora con il Festival di Cannes, applausi per i film in concorso e discussioni etiche aperte da Fjord di Christian Mungiu. La serata però è stata per il grande cinema italiano del passato, con la premiere del restauro di Metti una sera a cena, accompagnato in sala, come ci racconta la nostra inviata, da Dario Argento, che lo scrisse.
17: Contento perché ero un ragazzino, avevo scritto Charlotte e West. Sergio Leone mi consigliò a Padrone Griffi e lavorammo a casa sua.
3: Dario Argento ricorda così il suo lavoro per Metti una sera a cena di Giuseppe Padrone Griffi, che 57 anni fa veniva presentato in concorso a Cannes ed è tornato ora restaurato dal Centro Sperimentale. Il maestro dell'horror nella sua vita precedente di sceneggiatore, proprio nel giorno di Air Private Hell, incubo inquietante di Nicholas Winding Refn, decisamente più realistico, Fjord, bella prova di Christian Mungiu su set norvegese. 5 bambini vengono tolti contro la loro volontà ad una coppia, Renate Resve e Sebastian Stan, sui quali pesa l'accusa di averli picchiati. Film che pone domande e rimanda per le risposte alla discussione fuori dal cinema. E oggi in concorso arrivano Almodovar e Zyagintev e sono in arrivo le star per l'evento Amfar di giovedì, già avvistata sulla Montée de Marche una scintillante Sharon Stone. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
0: Dopo l'esperienza Eurovision nel ruolo di commentatrice insieme a Gabriele Corsi, Elettra Lamborghini torna alla musica con un nuovo singolo. si intitola Bam Bam Bambina ed arriverà nelle radio sulle piattaforme digitali venerdì. Il brano dai ritmi latini e caraibici si candida a diventare uno dei tormentoni dell'estate, un inno alla libertà di essere come si vuole, forse imperfetti ma indipendenti. Direttore Nicola Raovic e direttrice Simona Grossi, coordinamento d'edizione Massimo Cecchini, regia Fabio Cardinali e Giovanni Leporale, tra poco la pagina sportiva, da Giorgio Schiavoni l'augurio di una buona notte.
18: GR1 Sport.
3: Bentrovati da Manuela Collazzo. Calcio, tennis e basket nella nostra pagina. La Serie A e gli ultimi verdetti ancora da emettere tra corsa per l'Europa e lotta salvezza. Tutte domenica alle 20:45 le gare decisive. Milan e Roma, non lontane dall'obiettivo Champions, sfideranno rispettivamente il Cagliari in casa, Cagliari già salvo, e il Verona fuori, Verona già retrocesso. La Juventus, che nel frattempo si interroga sul futuro, avrà il derby. Il Como giocherà sul campo della Cremonese, che deve salvarsi. Sfida chiave per la salvezza anche quella del Lecce, che ospiterà il Genoa. In Premier League, vittoria dell'Arsenal 1-0 interno sul Burnley, Arsenal che si avvicina al titolo e ora più 5 sul City, che nei prossimi giorni potrebbe rendere ufficiale la separazione da Guardiola a fine stagione. Verso i mondiali, convocati del Brasile di Ancelotti, c'è Neymar, scelta non scontata e fino all'ultimo in dubbio. Tra i protagonisti del nostro campionato ci sono Wesley e Bremer. Tennis, giorni di riposo per Sinner, il cui prossimo obiettivo è Roland Garros, l'unico slam che ancora manca al numero uno del mondo. I numeri degli internazionali da record. Quale la soddisfazione maggiore per la federazione? Lo abbiamo chiesto al presidente Angelo Binaghi.
19: La più importante, quella per la quale abbiamo lavorato tanti anni, la vittoria di 3 giocatori italiani, dopo che lo scorso anno c'erano state 3 giocatrici italiane che avevano vinto lo stesso torneo, nella manifestazione che noi abbiamo risollevato dalle ceneri in questi 20 anni e che vogliamo far diventare ancora più grande.
20: Cosa è rimasto nel cassetto di Angelo Binaghi? Perché in pratica è arrivato praticamente tutto, c'è rimasto qualcosa dentro nel cassetto dei desideri?
19: 2 cose, il Roland Garros, perché così abbiamo vinto tutto anche con i maschi, anche se io rispetto a Sinner l'ho già vinto con la Schiavone, quindi è lui che deve cercare di colmare questo. E poi ci è rimasto il sogno che ci lascino in pace e ci facciano lavorare, vediamo se ci riusciamo.
20: Il trionfo di Sinner, quello del doppio, ma il successo più importante qual è stato, oltre a quello sul campo?
19: E il successo più importante è stato quello dell'ultimo momento, non era previsto, riuscire a convincere il presidente Mattarella ad entrare in campo e premiare Jannik Sinner, quella è la mia vittoria.
20: Emilio Mancuso, GR1.
3: Basket, il punto sui playoff scudetto dopo Milano Reggio Emilia e Brescia Trieste.
21: Milano 2-0 su Reggio Emilia, Brescia e Trieste 1-1. Questi verdetti di gara 2 dei quarti che hanno indirizzato una serie e riequilibrato l'altra. Milano ha bissato al Forum il successo su Reggio Emilia, 77-65 il finale di una gara che l'Olimpia ha sempre condotto, raggiungendo anche 14 punti di vantaggio, ma che ha rischiato di complicarsi nel finale quando la Una Hotels si è portata sul meno 2. Due triple dell'MVP del campionato, Armani Brooks, hanno ricacciato definitivamente indietro Reggio Emilia, che ha pagato anche a carissimo prezzo le 18 palle perse. Altro elemento decisivo, la difesa di Milano, guidata da un Bolmaro esemplare. Miglior marcatore Schiltz, che ha ripetuto i 19 punti di gara 1. Ora la serie si sposta a Reggio Emilia, giovedì per gara 3. Se Milano allunga, Brescia pareggia con Trieste, vincendo 90-82. Ora le due squadre si daranno battaglia a Trieste, giovedì in gara 3 e sabato in gara 4. Oggi gara 2 tra Bologna e Trento e tra Venezia e Tortona. Da Milano, Massimo Barchesi, GR1.
3: Mezzanotte 23, grazie, buon ascolto su Rai Radio 1.
22: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
23: Bentrovati 23 minuti dopo la mezzanotte, gli aggiornamenti su traffico e viabilità in A10. È nato il ripristino di un incidente tra Genova Voltri e Genova Aeroporto verso il capoluogo ligure. In A14 prudenza, una perdita di carico tra Ancona Sud e Porto Recanati verso Pescara. Code per 1 chilometro per lavori in A1, siamo tra Fabbro e Chiusi Chianciano verso Firenze. Restiamo in A1, tratto Roma-Napoli, un incidente tra Asse Supporto e Caserta Sud verso Roma. Ricordiamo che sul grande raccordo anulare di Roma è chiusa una corsia per lavori 500 metri prima dello svincolo via Prenestina in direzione Casilina, ma arriva un aggiornamento, un invito alla prudenza. In A24 vengono segnalati animali su strada, siamo tra Carsoli e Tagliacozzo. È tutto, mi fermo qui da Maria Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
4: La nota del giorno dopo.
5: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola. Con lui, come sempre, Roberta Di Casemiro alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1, a chi ci ascolta sulla nostra app Rai Play Sound in podcast. Grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Apriamo la nostra finestra quotidiana su uno dei 16 finalisti della 37esima edizione di Musicultura. Come sapete, Rai Radio 1 è la radio ufficiale di Musicultura e stiamo ascoltando insieme queste canzoni e gli artisti che le portano avanti. E come sapete anche, ci sarà una serata qui da Saxa Rubra in cui presenteremo gli 8 vincitori. Tra questi 16 finalisti, 8 finiranno all'Arena Sferisterio di Macerata la terza settimana di giugno per far ascoltare le proprie canzoni a un pubblico vasto, che poi deciderà anche quale di questi vincitori si meriterà un premio in 20.000 euro, che è un investimento sulla creatività di questi soggetti artistici. Credo che Musicultura sia una manifestazione unica in Italia, perché è lontana da un certo concetto di talent che sviluppa solo il talento rispetto magari all'esibizione, alla performance. Qui gli artisti sono anche autori rigorosamente delle canzoni che portano avanti. Credo che sia un unicum. Dopodiché ci sono moltissime, come sapete, manifestazioni che riguardano l'autorialità, che noi appoggiamo, anche io personalmente. Musicultura è una di queste e per noi ha un significato speciale portarla avanti, così come questa collaborazione tra due.
4: Radio 1 Sport.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Trump annuncia di aver sospeso un attacco contro l'Iran programmato per le prossime ore, richiesto dai paesi del Golfo. Sono in corso negoziati seri, fa sapere il presidente americano, che però avverte: siamo pronti a sferrare un assalto su vasta scala nel caso in cui non si arrivi a un accordo. Parole che arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta di Teheran, giudicata insufficiente dalla Casa Bianca, in particolare per quanto riguarda il programma nucleare. Nuovo blitz di Israele contro la flottiglia, le imbarcazioni sono state bloccate al largo di Cipro, decine gli attivisti fermati, tra loro 12 dei 35 italiani che partecipavano alla missione. Molti sono stati trasferiti su una nave diretta nel porto israeliano di Ashdod. Faceva parte della spedizione anche il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. Proteste dal centro-sinistra. La segretaria PD Schlein denuncia l'ennesimo atto di pirateria in acque internazionali da parte di Tel Aviv. Mentre si muove il governo con il ministro degli esteri Tajani, che ha chiesto il rilascio immediato degli italiani. Sparatoria nel centro islamico di San Diego in California, che ospita la moschea più grande della contea. Almeno 3 le vittime, tra cui una guardia della sicurezza. 2 assalitori, un 17enne e un 19enne, sono stati trovati morti all'interno di un'auto dove sono stati rinvenuti anche messaggi di odio contro l'Islam. Secondo la polizia, uno dei 2 avrebbe rubato l'arma ai genitori e avrebbe lasciato un biglietto d'addio. Dalle indagini sembra che si siano suicidati. Salvi gli alunni della scuola islamica. Parla dal carcere il Cudri, l'uomo che ha travolto e poi aggredito con un coltello cittadini inermi a Modena, ferendone 8 prima di essere bloccato. Sapevo che quel giorno sarei morto, bisogno che qualcuno mi capisca, ha detto al suo avvocato, intenzionato a chiedere una perizia psichiatrica. E dalle indagini spuntano alcune sue mail di 5 anni fa con frasi rabbiose contro l'Università di Modena e i cristiani. Calcio, playoff di Serie B stasera, il ritorno della prima semifinale. Monza Juve Stabia finita 2-2 all'andata. Domani ritorno della seconda, Palermo Catanzaro terminata 3-0 per i calabresi all'andata. E tutto, ora c'è la notte di Radio 1.
3: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor, scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti.
0: Rai, Radio 1 Sport.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

Quando è inverno, come il freddo se sono all'inferno. Desiderio brucia dall'interno. Io non ti voglio baby, ma ti pretendo a fianco me sul mio Mercedes. Una città random, ti parlo di Barcellona o Monte Carlo. Dimmi dove e quando.

0: ore 2.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La guerra in Medio Oriente, mentre proseguono i negoziati con l'Iran, Donald Trump ha ribadito poco fa che gli Stati Uniti sarebbero soddisfatti se potessero raggiungere un accordo che impedisca a Teheran di ottenere un'arma nucleare, e questo dopo aver affermato di aver posticipato l'imminente ripresa degli attacchi. La corrispondente.
4: Con un post sul suo social Truth, Donald Trump annuncia di aver sospeso il pianificato attacco all'Iran in programma oggi su richiesta dell'emiro del Qatar, del principe ereditario dell'Arabia Saudita e del presidente degli Emirati Arabi Uniti. Sono in corso negoziati seri, scrive Trump, e secondo loro sarà raggiunto un accordo accettabile anche per gli Stati Uniti, ma avverte Trump, restiamo pronti a procedere con un attacco su larga scala contro l'Iran nell'eventualità in cui non si trovi l'accordo. Prima di questo annuncio Trump aveva detto al New York Post di non essere aperto a concessioni nei confronti di Teheran, aggiungendo l'Iran sa cosa accadrà a breve, e il sito Axios aveva scritto che la Casa Bianca non riteneva sufficiente la nuova proposta inviata dall'Iran tramite il Pakistan. Trump aveva anche convocato per oggi una riunione nella Situation Room per discutere con il suo team della sicurezza nazionale delle opzioni militari. Ora la decisione di sospendere un attacco che, rivela Trump, era già stato pianificato per oggi, per dare ancora un'opportunità alla diplomazia. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: La sparatoria nel centro islamico di San Diego. Sono stati trovati dei messaggi anti-islam nell'auto dei due sospettati di essere gli aggressori, un 17enne e un 19enne rinvenuti morti nel veicolo. Hate speech era scritto su una pistola, lo riportano i media americani. Uno di loro ha rubato l'arma dei genitori e ha lasciato un biglietto d'addio. La madre di uno dei due ragazzi aveva contattato la polizia dopo la sparizione delle armi e l'allontanamento del figlio. Tra le vittime dell'assalto, tra cui la guardia di sicurezza della struttura. Global Sumus Flotilla. Israele ha intercettato almeno 31 barche della flotta che si dirige verso la striscia di Gaza per portare aiuti alla popolazione. I natanti sono stati intercettati a largo di Cipro, quindi in acque internazionali. Gli attivisti, tra cui 35 italiani, di cui 12 fermati, sono stati trasferiti su una nave della Marina israeliana e poi nel porto di Ashdod. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto a Israele l'immediato rilascio degli attivisti e rassicurazioni sul loro trattamento. La politica continua il pressing di Palazzo Chigi su Bruxelles per una deroga al patto di stabilità. Ci lavora la premier Meloni, che ha incontrato il presidente polacco Nawrocki.
5: Il dialogo continua, la Commissione europea non chiude alla richiesta italiana di spostare una parte degli investimenti della difesa sull'energia senza calcolarli nel deficit. La proposta presentata da Giorgia Meloni in una lettera a Ursula von der Leyen domenica. Per la Presidente del Consiglio l'energia e i rincari conseguenza della crisi in Medio Oriente sono una priorità di lavoro del governo, ma il risvolto dei costi preoccupa perché l'Italia punta a uscire dalla procedura per deficit eccessivo. Sicurezza militare e sicurezza energetica sono per Giorgia Meloni due facce della stessa medaglia, e venerdì, quando scadrà l'ultima proroga al taglio delle accise sui carburanti, potrebbe essere convocato un consiglio.